0: parabola. In questo caso, ad esempio, le parabole scritte nel capitolo 14 del Vangelo di Matteo, in questo caso Gesù dà la chiave interpretativa a queste parabole, quindi abbiamo una guida sicura che ci permette di capirne il significato. Quando è possibile, può essere anche utile conoscere i vari costumi e le abitudini del tempo per poter capire bene le parabole. Infine, per quanto riguarda le parabole, bisogna cogliere la lezione spirituale che si può ricavare. Caro ascoltatore, come sempre concludo in un modo personale, diretto, rivolgendomi a te in un modo intimo, personale, amichevole. Ho cercato di dare delle indicazioni su questo importante argomento, cosa significa il testo, e mi rendo conto che il procedimento non è così semplice e richiede del tempo e dell'impegno. Tuttavia, se tu dedicherai del tempo a questo studio personale della parola di Dio, ne varrà la pena, perché sarai facilitata quando ascolterai la spiegazione più ampia che verrà data da quanti hanno ricevuto un dono spirituale di insegnamento della parola e predicano la parola di Dio, la scrittura, e questo nelle varie riunioni in cui la scrittura è annunciata e predicata. Perciò la mia preghiera al Signore è che tu possa impegnarti a scoprire cosa significa il testo. L'arricchimento e la benedizione che ne riceverai saranno qualcosa di molto, molto prezioso per la tua vita. Ti chiedo, ti impegnerai a seguire questi suggerimenti nell'interpretazione del testo biblico? Chiudo questa mia riflessione con una preghiera. Signore e buon Padre Celeste, grazie perché non solo tu ci hai dato la tua parola nella quale è presentata con chiarezza la dottrina della salvezza e la venuta dell'unigenito tuo figlio, il Signore Gesù, ma anche ci hai dato delle indicazioni chiare per come capire il testo della tua parola. E questa sera abbiamo dato uno sguardo veloce ad alcuni di questi principi di interpretazione. Io ti prego, buon Padre Celeste, che quanti sono dei tuoi figli, come lo sono io, pur con tutti i limiti, possano e possiamo studiare la parola, la tua parola, seguendo questi principi. E ti prego anche, buon Padre Celeste, che quanto ho detto questa sera, in questa trasmissione, possa stimolare la riflessione degli amici, i quali a volte si chiedono di come poter capire la tua parola e non sanno da che parte iniziare. Bene, Signore, io ti prego che questi amici, prima di tutto, facciano il passo della fede nei confronti dell'unigenito tuo figliolo, perché è lui la chiave interpretativa in assoluto di tutta la scrittura, e poi potranno anch'essi interpretare la tua parola e viverne i principi alla sola tua gloria. Grazie, buon Padre Celeste, per la tua guida ed il tuo sostegno, e tutto questo te lo chiedo adorandoti e ringraziandoti nel nome santo e prezioso del Signore Gesù. Amen.
1: Messaggio di questa sera da parte di Fares Marzone da Piveroni in provincia di Torino. Il tema trattato: cosa significa il testo. Grazie a tutti voi per l'ascolto prestato.
2: A Radio Logos sono le ore 2 e 49 minuti.
3: Il libro dei libri.

0: Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Cari ascoltatori, siamo felici di essere nuovamente insieme attorno alla parola di Dio e attorno anche al Dio della parola per trarre una breve meditazione dal Vangelo di Giovanni, da cui Patrizia gentilmente ci leggerà dal capitolo 8 i versetti 42 e 43.

Gesù disse loro: «Se Dio fosse vostro padre, mi amereste, perché io sono proceduto e vengo da Dio. Infatti, io non sono venuto da me, ma è Lui che mi ha mandato. Perché non comprendete il mio parlare? Perché non potete dare ascolto alla mia parola?

0: Dio ci dona un infallibile termometro, un'efficace unità di misura per calcolare la nostra spiritualità, la nostra effettiva relazione con il Signore. A quei giudei che si reputavano figli di Dio in senso spirituale e discendenti di Abramo per la fede, Gesù fece notare che la loro mancanza d'amore era la prova evidente che le loro dichiarazioni non rispondevano a verità. È proprio l'amore il segno distintivo della relazione e della comunione con Dio, il segno distintivo della presenza dello Spirito Santo nella vita rigenerata dall'intervento salvifico del Signore. In altra occasione il Signore Gesù sintetizzò in poche parole la legge, cioè l'espressione delle esigenze della santità di Dio, e lo fece con il concetto dell'amore. Ama. Ama il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Aggiungendo poi, ama il tuo prossimo come te stesso. Questo breve compendio della legge, che troviamo nel capitolo 22, 36, 40 di Matteo, è misura in senso positivo della nostra spiritualità e in senso negativo del nostro peccato. L'Apostolo Paolo riprese più tardi il concetto dell'amore dichiarando che senza amore non si è nulla. Le persone più importanti, le persone più ammirate perché ricche di conoscenza, di fede, di doni naturali, di sentimenti di solidarietà o di spirito di sacrificio, quelle persone, se mancano di vero amore, risultano delle autentiche nullità. Non lo sto dichiarando io, sono parole dell'Apostolo Paolo che potete trovare in Prima Corinzi capitolo 13. Inoltre lo stesso Apostolo Paolo, scrivendo del frutto della presenza e dell'azione dello Spirito Santo nell'intimo delle persone, cita l'amore e lo pone al primo posto. Questo conferma che l'amore è dono di Dio. Inoltre l'Apostolo Giovanni dedicò un'intera epistola, la sua prima epistola, al tema dell'amore, giungendo ad affermare che chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. La loro mancanza d'amore contraddiceva quei giudei e metteva in luce la loro menzogna nell'affermare di essere in relazione con Dio. Dicevano cose non sostenute dalla realtà dei fatti. Ma da cosa erano animati? Probabilmente dalla malvagità dei loro cuori, o dalla presunzione, o dalla superficialità, o più semplicemente da una pia illusione religiosa. Comunque sia, non erano nella verità. Non conoscevano il Signore, non osservavano la legge, non lasciavano allo Spirito Santo la libertà di agire in loro e di conseguenza non erano nessuno. Eppure si sentivano a posto, tanto da discutere anche con Gesù, il Figlio di Dio. Cari che siete in ascolto, consideriamo, analizziamo con attenzione la nostra vita per essere certi dell'approvazione di Dio, senza accontentarci di ciò che pensiamo o di ciò che crediamo di essere. Il Signore ci guidi nella nostra riflessione.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: A Radio Logos sono le ore 2 e 56 minuti.
3: Punto e a capo.
4: In compagnia di
5: Gianfranco Piccirillo.
6: Ciao, benvenuto o bentornato all'appuntamento di oggi con Punto e a capo. Oggi vorrei passarti una notizia che riguarda l'Inghilterra, il Regno Unito, insomma, ma che presto o tardi potrebbe anche riguardare la nostra Italia. Per esempio, in un articolo recente del London Telegraph, un quotidiano londinese, è stata evidenziata la tendenza crescente fra le donne in carriera in Gran Bretagna a desiderare avere figli. Però, nonostante il fatto che siano perfettamente sane, queste donne o non hanno il tempo o non hanno voglia di iniziare una relazione per poter generare un bambino in modo naturale. Quindi, in alternativa, queste donne, così assorbite dalla loro carriera, si rivolgono in numero sempre crescente alle cliniche per la fertilizzazione in vitro. Jennifer Morse, autrice e ricercatrice della Stanford University, afferma che queste gravidanze senza sesso servono solo ad acuire il distacco fra i rapporti sessuali e l'atto della procreazione. In effetti dice che si sta rimpiazzando con la tecnologia qualcosa che dovrebbe essere un vero atto di amore puro. E continua, molte persone che si servono di questa tecnologia per generare figli senza rapporti sessuali lo fanno proprio perché hanno paura di intraprendere una relazione con un'altra persona dell'altro sesso con cui, per qualche motivo, non vogliono avere a che fare. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
7: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

da porgerti agli altri come se fossero le mani sue. Sarai tu a cui Dio chiederà di essere i suoi occhi e vedere oltre ciò che vedi come se fossero

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: Radio Logos. Sono le ore 3 e 11 minuti.
1: Oltre il filtro, il battito del vuoto e la ricerca del pieno. Dio ha messo l'eternità nel cuore dell'uomo. Ecclesiaste 3:11. Benvenuti a Misura Zero, no misura infinito, l'estetica del vuoto, e oggi con la pastora Abigail Atrofi, pastora ventista, parleremo di una fame antica vestita con abiti moderni. Benvenuta Abigail.
2: Ben ritrovati.
1: Di quale fame si parla, Abigail?
2: Di una fame antica, come dicevi tu, ma vestita con abiti moderni, che è la spiritualità nell'era dei social. Non come un prodotto da acquistare o un hashtag da seguire, ma come quel grido silenzioso che sentiamo la sera quando spegniamo lo schermo e il riflesso sul vetro nero ci restituisce un'immagine che non ci basta più, l'immagine di noi stessi. Quindi questo è il tema che propongo oggi.
1: Quindi che ha a che fare con la parte interiore, quindi non la parte estetica, la parte che vedono tutti, ma qualcosa che sta dentro di noi e che può essere vuoto o può essere pieno.
2: Sì, quindi la problematica affrontata in un mondo che vende la pace interiore, come un kit di candele profumate, un tappetino per lo yoga, noi ci scontriamo con la spiritualità come performance. Apparire zen, il vuoto esistenziale mascherato da shopping compulsivo o scroll infinito, la solitudine che proviamo pur avendo 5.000 amici virtuali. Quindi il paradosso è proprio questo: siamo circondate da strumenti di benessere, ma non siamo mai state così inquiete come in questo periodo. Qual è la verità chiave di questo tempo? La vera sete dell'anima non si placa con un acquisto, si placa con un incontro. Quindi vogliamo vedere le differenze tra estetica spirituale e vita interiore, perché in realtà stiamo andando verso questa immagine continua, molto ben definita, perfetta, filtrata, che nasconde spesso una vita interiore, perché il benessere non è la felicità, come abitare il vuoto senza averne paura è il tema importante della giornata.
1: E quindi cosa possiamo fare per poter abitare questo vuoto senza averne paura?
2: Io vi propongo di passare da Instagram verso il silenzio reale, no? Perché sto notando sempre di più che non ce la facciamo più ad annoiarci. Quando c'è un momento in cui una persona è sulla metro piuttosto che in una fermata, piuttosto che dal parrucchiere e così via, sente subito il bisogno di cercare il telefono per poter vedere qualcosa, per poter essere informato piuttosto che disinformato. Insomma, è uno strumento che è sempre ricercato, perché noi evitiamo
1: tappabuchi.
2: Di annoiarci.
1: È un tappabuchi.
2: Può essere, quindi io mi ricordo per esempio quando a volte dicevo mamma mi annoio, la mamma mi diceva annoiati, cioè, è bello stare anche in quel stato. Se oggi un bambino ti dice mi annoio e tu gli rispondi annoiati, la sua reazione è molto forte, perché cerca nella borsa subito il telefono della mamma, va dal papà a chiederlo, perché non c'è la voglia di annoiarsi. Ma questo succede non soltanto ai bambini, succede anche agli adulti. Quindi stiamo molto attenti all'illusione dell'inquadratura, perché spesso cerchiamo qualcosa perché vogliamo sentirci bene subito, e cerchiamo anche la spiritualità. Quindi creiamo angoli di case perfette per meditare, ma la nostra mente è un cantiere aperto. Cerchiamo l'approvazione degli altri sulla nostra evoluzione interiore, ma la spiritualità vera non è fotogenica, anzi è una lotta, è un pianto, è la verità nuda, a volte è la gioia della vittoria. Quindi Vedete che differenza che c'è tra quello che si presenta e quello che in realtà si vive? È un po' come dire fare le pulizie come nella pubblicità. Una donna passa l'aspirapolvere con i tacchi 17. Va
1: È vero,
2: bene,
1: tutta
2: vorrei
1: vestita.
2: vedere quante donne fanno le pulizie in casa con i tacchi 17, no? Ed è giusto anche cominciare a pensare quello che viene proposto può essere reale nella mia vita. Quindi il benessere diventa un dovere mio personale, perché altrimenti io sono schiava del dover stare bene, perché se sono triste, se penso di aver sbagliato qualcosa, subito si trova una soluzione che viene da fuori, ma mai una soluzione da dentro.
1: Quindi c'è anche
2: Quindi
1: il voler sfuggire o fuggire quando ci sentiamo tristi, quando sentiamo questo vuoto che proprio rimbomba, dobbiamo assolutamente riempirlo. Quindi facciamo delle cose, chi fa shopping, come tu accennavi all'inizio, si fanno degli acquisti, così questo vuoto noi lo riempiamo e non riusciamo a stare nel vuoto, Luigi.
3: e volevo dire una cosa, mi viene in mente una riflessione di un filosofo di Schopenhauer che diceva: noi perdiamo tre quarti di noi stessi per cercare di essere come le altre persone ci vogliono, perché ci conformiamo. E in questo perdiamo una parte della nostra identità, della nostra
1: Originalità, no?
3: originalità, dello nostro sviluppo spirituale, del nostro riuscire a migliorarci, perché abbiamo la paura di non essere accettati,
2: Di non essere mai
3: di non
2: abbastanza,
3: essere
2: anche
3: mai. Ma
2: questo fa parte del vuoto,
3: è
2: no? Quindi
3: chiaro.
2: io vorrei ricordare che il vuoto non è un errore di sistema, è un segnale. La parola di Dio in Salmo 46,10 dice: fermatevi e sappiate che io sono Dio. Quando ci fermiamo, non cerchiamo il telefono, non cerchiamo la distrazione che viene da fuori per riempire qualcosa da dentro, ma fermiamoci per sapere, per ricordare, per conoscere il nostro Dio. Quindi non è un invito a rilassarci, ma un invito a smettere di agitarci per apparire. Il vuoto non è un nemico, questo è il secondo punto che vorrei portare oggi. Comprendere che la nostra insoddisfazione è la prova della nostra nobiltà è straordinario, perché noi abbiamo bisogno di capire quali sono quelle parti vuote di noi e perché vogliamo riempirli di impegni, che l'impegno sia visuale, che sia lavorativo, che sia di sport e così via. Perché cerchiamo di riempire un abisso infinito con cose finite?
1: E lasciamoci con questa domanda e ci ascoltiamo un brano musicale. Noemi, vuoto a perdere. Quindi perché abbiamo questo bisogno? Dobbiamo chiedercelo e pensare, riflettere. Il vuoto non è un nemico, Abigail ci dicevi, quindi non dobbiamo avere paura di questo vuoto.
2: Quindi preferisco che andiamo verso un senso profondo, quindi oltre il prodotto, diciamo, verso la soluzione, perché ritrovare una connessione autentica con se stesse e con Dio, che non passi attraverso il consumo, il mercato, la performance spirituale in una forma esteriore, è molto importante. Ricordiamoci che la spiritualità non si compra. La spiritualità autentica non è mai in vendita, non si acquista con un abbonamento in una palestra del benessere, nemmeno non si tiene con oggetti simbolici, né si costruisce attraverso esperienze da esibire agli altri, no? La relazione con Dio non è un prodotto da consumare, ma una presenza da abitare. E il rischio del nostro tempo è quello di trasformare anche la vita interiore in un mercato. Emozioni da ottimizzare, esperienze da collezionare, pratiche da mostrare. Quindi stiamo molto molto attente alla profondità spirituale che non nasce dall'accumulo, bensì biblicamente dal silenzio, dall'essenzialità e dalla verità. non la mia verità, non quella della gente, ma la verità di Dio. Quindi vi propongo tre passi verso una profondità reale, la sconnessione per connessione, quindi passare del tempo senza il telefono, se il telefono è il problema, passare del tempo senza shopping, passare del tempo senza quella cosa che mi prende talmente tanto dentro perché spero, penso di riempire un vuoto, quindi... In altre parole, sconnessione per connessione, digiuno da qualcosa che mi rende dipendente. Servizio, uscire da se stesse. Cosa vuol dire questo? Quando una persona smette di essere il centro assoluto del proprio mondo e diventa canale per gli altri, qualcosa si organizza dentro. Quindi servire non per perdere se stesse, quindi il sacrificio, ma dire oggi voglio aiutare una persona in modo molto consapevole, oggi faccio questa cosa per una persona, la guardo negli occhi, non la faccio perché va fatta. E il terzo passo che propongo è ascolto della parola. La mente contemporanea è spesso saturata da frasi motivazionali, contenuti rapidi, stimoli continui, quindi la profondità non nasce da ciò che intrattiene, bensì da ciò che rimane. Quindi prendere un testo della parola di Dio e masticarlo tutta la giornata, solo quel versetto, farlo molto molto nostro, no? Senza correre da una parte all'altra, ricordandoci quello che dice il testo biblico: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete.
1: E fa riflettere il fatto che il vuoto, no, ci richiama a riempire, quindi a riempire questo vuoto, e quindi stacchiamo il vuoto invece dal bisogno di silenzio che forse dovremmo vivere. Quando ci sentiamo vuoti dovremmo imparare ad ascoltare, quindi fare silenzio per metterci all'ascolto di noi stessi e di quello che il Signore ci vuole dire.
2: È questo passaggio, da una che l'ho fatto con tanta fatica, lo sto facendo, è il pensiero che non cerco più di star bene a tutti i costi, cerco di stare nella verità. Anche quando la verità è scomoda, anche quando non consola subito, anche quando chiede cambiamento, perché il cambiamento è sempre un rischio, quindi ciò che è vero non sempre accarezza, ma sempre libera. E quindi scegliamo cosa vogliamo, delle carezze finte che possono fare del bene per 2 secondi, 120 secondi, 120 giorni, o vogliamo essere libere?
1: Bella domanda questa, noi la lanciamo, la rilanciamo a quanti ci seguono e la facciamo nostra. Un'ultima battuta, proprio 10 secondi.
2: Quale oggetto, abitudine o distrazione stai usando per riempire un vuoto interiore? Cosa cambierebbe se oggi avessi il coraggio di non riempirlo subito, quel vuoto, ma di attraversarti dalla presenza di Dio?
1: Quindi non temere il vuoto. Ecco, restare un po' nel vuoto e capire che questo vuoto comunque ci dice qualcosa. Grazie.
2: Il mondo dice di svuotarci, la Bibbia dice di riempirci dello Spirito Santo.
1: Ecco, non di cose, ma di vita. Alla prossima.
2: Un abbraccio.
4: Siamo in compagnia del professor Alessio Del Fante, già docente per tanti anni nei licei fiorentini. Ben trovato Alessio, grazie per essere ancora una volta con noi.
5: Buongiorno, bentrovati a voi.
4: Quest'oggi partiamo però da un'opera che ha inaugurato il Maggio Musicale Fiorentino. Tu hai assistito a quest'opera che è The Death of Klinghoffer.
5: Klinghoffer.
4: Che sarebbe la morte di Klinghoffer. Fa riferimento esplicito alla tragica vicenda dell'Achille Lauro del 1985, in cui fu gettato fuori bordo un disabile ebreo da dei terroristi palestinesi. Una vicenda terribile che poi tra l'altro ha avuto degli strascichi anche importanti, perché insomma ricordiamo la vicenda
5: Sigonella,
4: no? Con Craxi, dopo, sì, che si oppone agli americani che volevano catturare, insomma una vicenda veramente ingarbugliata che ha veramente messo a dura prova anche le relazioni diplomatiche degli stati. Però come mai vogliamo partire oggi proprio da questo?
5: Ma guarda, in un momento così teso, no? A livello internazionale, anche locale in qualche modo, scegliere un'opera di questo tipo, un tema di questo tipo, evidentemente è una scelta coraggiosa, dovuta al sovrintendente del Maggio Musicale Fuortes e al regista Luca Guadagnino, che avrebbe voluto già da tempo rappresentare quest'opera facendone la regia. Allora, io devo dire che non conoscevo assolutamente l'opera, e quando ho letto il titolo, insomma, pensando a un qualcosa di contemporaneo, l'avevo scartata. Poi mi è giunta una comunicazione da parte di un vecchio allievo, di un ex allievo del liceo Villa Aurora, Claudio Fantoni, che mi diceva che ci sono dei biglietti scontati addirittura in platea per
4: quindi è una questione economica. Ma e poi al di là della questione, poi com'è andata? Ti è piaciuto questo?
5: Io ero preoccupato, mia moglie ancora di più, perché il contemporaneo noi sappiamo che non ha generalmente un linguaggio comprensibile al popolo, diciamo al pubblico che non sia in qualche modo dentro le questioni musicali contemporanee. E invece ci siamo trovati di fronte, fin dal primo quadro, una opera affascinante che univa tutta una serie di generi, potremmo dire, musicali, dalla tragedia greca, perché è una tragedia chiaramente, al balletto. C'era una decina di danzatori bravissimi che hanno, diciamo, illustrato momenti particolari dell'opera. C'era in qualche modo l'elemento del musical quasi americano, no? Per certi aspetti. Sappiamo benissimo che l'opera ha suscitato fin dall'inizio delle reazioni, soprattutto la critica di antisemitismo. Perché? Perché chiaramente ci sono i terroristi, insomma i palestinesi, che sono al centro dell'azione, e l'opera inizia con il coro, un coro dei palestinesi, seguito da un coro di israeliani, invece, di ebrei israeliani.
4: Allora ti fermo un attimo, Alessio, sì, perché Claudio voleva aggiungere qualcosa, sì, proprio su quest'opera.
6: No, intanto volevo dire che Claudio Fantoni fa parte del coro del Maggio Musicale, no? Ecco, anche perché, certo, questi biglietti da tanti anni è una bella voce del coro. No, volevo ricordare che l'opera è stata scritta da una poetessa, Alice Goodman,
5: il testo, sì,
6: e il composta testo, da John Adams, è andata in scena per la prima volta a Bruxelles nel 91, però poi, come diceva giustamente Alessio, non ha avuto grande fortuna, per una serie di motivi è stata rifiutata più volte, tant'è
4: posso
6: vero
4: capire
6: che Guadagnino ha proprio, ci ha messo tutta l'anima dentro e tutto lo spirito, l'ho sentito in un'intervista che ha veramente in voglia andare a vedere.
4: Per allora la domanda che pongo in particolare al professor Del Fante, che ha visto l'opera, in questo momento in cui abbiamo due ebrei accoltellati a Londra, un altro giovane che ha sparato il 25 aprile, la comunità ebraica che si interroga sulle radicalizzazioni, ma radicalizzazioni che esistono, l'abbiamo visto anche nei confronti dell'antisemitismo a Milano, insomma in tutta una vicenda così tormentata e delicatissima come quella che stiamo attraversando oggi, un'opera come questa porta verso il dialogo e la pace, o al contrario tende a polarizzare?
5: Sì.
4: Vediamo un po'.
5: No, secondo me sì, al di là delle contestazioni che ci possono essere state, porta alla comprensione, perché l'opera non è una come si dice, rivendicazione di ragioni, di una ragione, ma è la presentazione attraverso delle riflessioni dei singoli personaggi e del coro, che riprende un pochettino la strategia della tragedia greca, no? Il coro che riflette sulla situazione, dà voce ai sentimenti, consente di penetrare nel dolore di tutti, nella sofferenza di tutti. È vero che si parte con il coro dei palestinesi, è vero che si dà voce alle ragioni degli attentatori, in particolare di uno giovane, che però riflette anche sulla sua diciamo situazione tragica di dover arrivare a questo punto, c'è poi anche il dolore della signora Klinghoffer che chiude l'opera quando scopre la morte del marito, e quindi diciamo l'opera dà voce ai sentimenti di sofferenza delle due parti e non pende da una parte o dall'altra, ma è una riflessione sull'esistenza, insomma, alla fine una grande riflessione sull'esistenza, con delle pagine anche che sono suggestive dal punto di vista biblico. Dicevo, mi ha fatto a un certo punto, se c'è un coro che riflette su Agar, sulla vicenda di Agar che porta il figlio nel deserto e che gli dà non ha più da dargli da bere, insomma, no? E da mangiare, c'è il miracolo di Dio che lo salva, e appunto mia moglie dice a questo punto: ma guarda un po', se uno non ha una conoscenza biblica, questa parte sarebbe sarà incomprensibile.
4: Certo. E torniamo a parlare con il professor Alessio Del Fante e ci spostiamo sul dibattito nel mondo della scuola. Dunque, io leggo su rainews.it: spostare lo studio dei Promessi Sposi al quarto anno. Lo spostamento dal biennio è contenuto nelle indicazioni nelle nuove linee guida per i licei. Virgolette, l'insegnante può sostituirlo con libri più accessibili linguisticamente. Il ministro Valditara prende le distanze, affermazioni e proposte non mie. Però mi pare che, insomma, questa necessità di mettere i Promessi Sposi un anno un po' più con studenti un po' più adulti venga proprio dal mondo della scuola, non sia una imposizione che viene dall'alto, ma naturalmente questo ha suscitato tante polemiche, soprattutto perché c'è la consapevolezza che gli allievi non sono più in grado di capire, così come forse facevamo noi quando eravamo a scuola, è un testo, e quindi c'è un senso di, tra virgolette, sconfitta per certi aspetti. Alessio Del Fante.
5: Ma ascolta, il fatto che ci sia una difficoltà, diciamo, alla lettura e alla comprensione di testi un po' più complessi, secondo me non dovrebbe essere una motivazione sufficiente per rinunciare a quei testi. Le indicazioni ministeriali partono in realtà da un dato, diciamo così, da un elemento positivo, cioè l'obiettivo pedagogico di formare appunto lettori, di come dire, iniziare al piacere della lettura. È vero, in questo senso si può partire da qualcosa di più semplice, ma è chiaro che l'obiettivo della scuola è quello di permettere a un italiano di apprezzare appunto quelli che sono i classici. Ecco, io insisterei proprio su questo. Mi ricordo che qualche anno fa, ad un incontro con un psicologo ebreo, nel quadro degli incontri per i viaggi sulla Shoah, lui parlò del valore dell'insegnamento della letteratura in Italia, e sottolineando il fatto che in Italia abbiamo perlomeno la conoscenza dei classici, puntare su quello è la cosa più importante, più formativa. Allora, si tratta certamente di guidare per mano i ragazzi alla comprensione, ma rinunciare ai promessi sposi, dico questo, è facoltativo il discorso, ma insomma, rinunciare ai promessi sposi in ossequio a una semplificazione, alla scelta di scritti più semplici, non mi pare una scelta di qualità.
4: Anche se
5: qualità,
4: qui si parla di spostare al quarto anno, ecco, non proprio di eliminarlo.
5: Ma spostare al quarto anno, quando però al quarto anno c'è tutto, chiaramente
4: complicato.
5: Manzoni farebbe parte di che cosa? Farebbe parte dell'insegnamento della lettura del quarto anno, e quindi tutta un'altra serie di autori comunque ponderosi e importanti, quindi la lettura totale del libro non ci sarebbe. È chiaro che non si legge mai il libro nella maniera totale, no? Tutti i capitoli, ma almeno i capitoli principali, diciamo così, darebbero la possibilità allo studente di incontrarsi con uno scritto di grande qualità, di grande livello morale.
4: Allora, insomma, sentiamo l'esperienza di Claudio Coppini a scuola
6: oggi,
4: con i promessi sposi, perché il Bignami, guardate che è stato importantissimo per tanti studenti.
6: No, oggi vi faccio proprio da testimone, purtroppo secolare ormai. Sì. No, stavo pensando, oltre che ai promessi sposi, in cui sono affezionatissimo, ma io penso già all'Iliade, l'Odissea, quanto hanno influito sui sentimenti.
4: Tu hai
6: miei,
4: fatto il classico, quel, però.
6: Sì,
4: beh, il classico è.
6: No, ma dico quanto è importante. Uno dice, ma siete. Ma dentro intrisa, no? L'incontro, certo. L'incontro sì. Di Ettore con Andromeda, mi sbaglio, sì. Sulle porte scee, no? Prima di essere ucciso da Achille. C'è un'umanità, il figlio detto a
4: Stella. Qui spalancherebbe un dibattito anche, per esempio, sull'assenza del testo biblico, come dire, nelle conoscenze classiche.
5: È vero, ma se la Bibbia è ancora più complessa,
4: certo.
5: Tutta una serie di ragioni, ma insomma, qui secondo me con che cosa lo sostituiamo? Il problema è questo: non c'è un altro romanzo che abbia lo stesso peso culturale, stesso rilievo storico-culturale dei Promessi Sposi.
4: È chiarissimo. Ci dobbiamo fermare qui, Alessio.
5: Siamo appunto alle origini, tra l'altro, della nostra nazione, insomma, sì. No? Quindi permette di entrare, diciamo, nella profondità dell'esistenza umana, ma anche nella storia e nel momento nascente della nostra. Sì. Il nostro stato.
4: Diciamo. Allora, sarebbe da dire, io la mia esperienza 14-15 anni, no? Con i Promessi Sposi, Bignami, riassuntino così, l'ho riscoperto quando ne avevo 30, che me lo sono letto.
5: Le esperienze sono molto, molto diverse, dipende
4: certo.
5: Un po' dal singolo e anche dall'insegnante, mi immagino.
4: Bene, allora ci fermiamo qui. Grazie davvero al professor Del Fante. Naturalmente
5: bene,
4: un argomento questo
5: voi,
4: che si presta al dibattito, per cui fateci sapere, amici ascoltatori, qual è stata la vostra esperienza con i Promessi
5: Sposi.
4: Siamo
5: ai lettori di leggere i Promessi Sposi, tra un anno ci risentiamo.
4: Va bene, d'accordo. Grazie Alessio, a presto.
5: Diamo appuntamento all'anno prossimo.
4: Benissimo.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore. Ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questo

questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 2 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: La lettura di oggi è tratta dalla lettera di Paolo ai Romani, capitolo 12, versetto 17. Impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini. La riflessione è a cura di Dario Di Luca. L'Apostolo Paolo ci esorta a fare il bene a tutti, non solo ai nostri amici o al prossimo in generale, ma anche a chi ci fa del male. La condotta del credente deve essere esemplare, deve dare una buona testimonianza, mostrare la rigenerazione operata dal Signore. Altrove l'Apostolo Paolo scrive: «Ci preoccupiamo di agire onestamente non solo davanti al Signore, ma anche di fronte agli uomini». Anche l'Apostolo Pietro ci esorta ad avere una buona condotta tra i pagani, perché osservino le vostre buone opere e diano gloria a Dio, è scritto. Il Signore Gesù, in Matteo 5,16, dice che la nostra luce deve risplendere affinché gli uomini diano gloria al Padre Celeste. È una richiesta impossibile? Sì, se confidiamo nelle nostre forze, se ci basiamo sulla nostra bontà. Invece è completamente possibile quando, convertiti, ci lasciamo guidare dallo Spirito Santo, dalla grazia del Signore e dall'amore di Dio.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 6. Gesù gli disse: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». E ancora, Epistola ai Romani, capitolo 8, versetto 1. «Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù». La cascata di Steindelfossen. In prossimità della località di Steindelfossen, in Norvegia, si può ammirare una cascata di grande portata che presenta una caratteristica sorprendente. La si può attraversare per mezzo di un sentiero che sembra scomparire tra la schiuma per poi ricomparire dall'altra parte. Se lo si percorre, si scopre che passa sotto una roccia a strapiombo. Masse d'acqua rumoreggiano sulle teste dei visitatori mentre camminano al riparo sotto la cascata. Si può così trapassarla senza essere travolti dalle acque impetuose. Non è forse questa una figura della salvezza offerta da Dio, della via che permette di arrivare fino a Lui senza essere travolti dal suo giudizio? La Sacra Scrittura ci fa vedere, infatti, che tutti abbiamo peccato contro Dio, contro un Dio giusto che deve condannare il peccato. Pertanto, lo capiamo bene, doveva colpirci il giudizio divino. Infatti è scritto in Ebrei capitolo 9 versetto 27: «È stabilito che gli uomini muoiano una sola volta, dopodiché viene il giudizio». Ma Dio ha voluto salvarci, ha fatto cadere i flutti del giudizio che noi meritavamo sul suo figlio Gesù Cristo, quando è stato sulla croce, come era scritto a suo riguardo: «Un abisso chiama un altro abisso al fragore delle tue cascate». Salmo 42, versetto 7. Così Dio ora può perdonare chiunque viene a Lui appoggiandosi su quest'opera compiuta. Per chi crede non c'è più condanna. La via che conduce a Dio è Gesù Cristo crocifisso. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Ed eccoci nuovamente insieme, cari amici all'ascolto, ben ritrovati anche oggi 9 maggio. La nostra riflessione prende spunto da un verso scritto nel Vangelo di Matteo nel capitolo 6 al verso 6. Questo verso è tratto dal discorso di Gesù sulla montagna davanti a una moltitudine che lo ha seguito per ascoltarlo, ma Gesù si rivolge soprattutto ai suoi discepoli perché fra poco non sarà più con loro e hanno ancora bisogno dei suoi insegnamenti. In questo brano di scrittura balza alla nostra attenzione il termine di paragone usato da Gesù per spiegare qual è l'atteggiamento da tenere quando faranno l'elemosina, quando pregheranno e faranno il digiuno. Gesù fa riferimento sempre agli ipocriti e ai pagani, che, come era in uso all'epoca secondo la ritualità della legge mosaica, facevano queste cose in pubblico. Dovevano così dimostrare il loro zelo nell'osservanza della legge, dovevano mostrare la loro generosità, così che fosse chiaro a tutti la loro integrità. Ma Gesù non ha mai amato le manifestazioni esteriori o plateali o pubbliche. Gesù agiva con discrezione, pregava in solitudine, non si faceva annunciare se arrivava in un luogo, e così ci dice di fare. Ricordate? Diceva: non sappia la tua sinistra quello che fa la tua destra. Ecco perché ci indica una cameretta come luogo per pregare, non perché la cosa vada fatta in segreto, ma per enfatizzare l'intimità di un incontro che vuole essere solo nostro, senza spettatori né per dimostrare il nostro zelo. La cameretta può essere qualsiasi luogo, perché quel momento di intimità parte dal desiderio di comunicare con Dio, dando e ricevendo, senza gloria né meriti, ma umilmente disposti a trascorrere un tempo con Dio tutto nostro. Ed è scritto così nel verso di oggi: ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e, chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa.
2: La riflessione di oggi parla del potere del sussurro. Le parole sussurrate nell'intimità possono essere più potenti delle petizioni gridate in tribunale. Gesù ci consiglia di pregare il Padre in privato, nel segreto, e non apertamente per essere visti per strada. Gesù ci insegna anche un modello di preghiera. C'è un grande potere in un semplice sussurro. Gli insegnanti sanno per esperienza che il sussurro è il più efficace per ottenere l'attenzione di una classe chiassosa. Perché? Perché quando qualcuno sussurra, ascoltiamo attentamente perché pensiamo che altrimenti non sentiremo qualcosa di importante. Dio ama la dolcezza di una voce gentile. Infatti, è il suo modo preferito di parlare ai suoi figli, a tutti coloro che condividono un rapporto intimo con Lui. A volte Dio ci parla sottovoce e noi dobbiamo fare silenzio se vogliamo ascoltarlo. Quando parlò ad Elia, il suo arrivo fu preceduto da un forte vento, da un terremoto, da un fuoco, ma non fu accolto da nessuno di questi. Poi gli parlò con voce dolce. Nel Salmo 46 al verso 10 si dice: «Sta tranquillo e sappi che io sono Dio». Il profeta Abacuc dichiara: «L'Eterno, il Signore, è nel suo tempio. Tutta la terra taccia davanti alla sua presenza». A Dio piace parlare con noi con toni tenui. Pertanto, a Lui piace che noi gli parliamo allo stesso modo. Oggi fai questa preghiera. Padre, a volte sono troppo occupato per sentire la tua dolce voce. Insegnami la semplicità del silenzio e il potere del sussurro. In Cristo Gesù. Amen.
3: Siamo nell'era social, dove piace ostentare, farsi vedere, mettersi in mostra. Gesù invece ci esorta a ricercare un luogo riservato, soprattutto quando preghiamo, una dimensione intima dove possiamo avere un incontro con Dio. Forza allora, possiamo entrare e chiudere la porta per lasciare fuori ogni distrazione, interferenza, disturbo e, visto che nessuno ci vede, tenere a bada anche il nostro ego. Nel silenzio della cameretta non ci vede nessuno e possiamo lasciar cadere la maschera. Possiamo essere noi stessi. Smettiamo di parlare con interminabili monologhi, e questo è già un miracolo, e apriamo il cuore dando finalmente allo Spirito Santo modo di poter intervenire. La ricompensa che possiamo ricevere è la cosa più bella e meravigliosa che il mondo non può eguagliare, la sua presenza. In sintesi, Gesù in Matteo 6,6 ci invita a coltivare una relazione interiore e profonda che prende il controllo della nostra vita e dei nostri interessi, dimostrando di appartenere alla categoria dei discepoli, cioè coloro che obbediscono ai suoi insegnamenti. E a loro dice: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui. Concludo con questa considerazione. Oggi la porta da chiudere è soprattutto quella dello smartphone, delle notifiche, dei social. Entrare nella cameretta significa disconnettersi dal rumore digitale per riconnettersi con la sua presenza. Un caro saluto a tutti voi e a risentirci domani.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 22 minuti.
1: Torniamo in diretta per parlare con Luigi Caratelli, che abbiamo già collegato telefonicamente. Buongiorno Luigi, che mi dici, la Roma che tempo fa?
2: Ciao Daniela, beh, ti dico solo che preferirei essere da te a Catania.
1: Qui c'è il sole, qui splende il sole.
2: Sì.
1: E abbiamo anche poi la bella visione dell'Etna, che è un po' bianca, un po' fumosa, e con il cielo azzurro spicca tantissimo.
2: Beati voi.
1: Allora, ti mando una cartolina, ti mando una foto, così condividi con noi la bellezza della natura. Allora Luigi, nella scorsa puntata abbiamo parlato di astrologia e abbiamo visto come l'astrologia può essere, ecco, un po' tutti ci possiamo a un certo punto, con un pochino di conoscenza, mettere nei panni di un astrologo facendo delle predizioni, proprio perché basta conoscere un po' di psicologia, un po' diciamo di quella che è la personalità generica, e iniziare a fare delle predizioni. Quindi ci sono stati vari flop di cui ci hai raccontato tu nella scorsa puntata, addirittura utilizzando oroscopi dell'anno prima, che sono andati benissimo per l'anno successivo. Ma credo che l'esempio forse più eclatante è quello dell'astrologo Boris Christoff, che ha pubblicato un libro nel 1978. Ci puoi parlare un po' di questo astrologo?
2: Sì, appunto, la data è importante perché io ce l'ho comunque a casa, quindi è un documento inoppugnabile. È il 1978. E il titolo era un po' pretenzioso, perché è questo: la grande catastrofe del 1983. Quindi praticamente con 6 anni di anticipo questo Christoff annunciava una catastrofe immensa, insomma, no? Ora, a me dispiace spesso, come ho scritto nel mio libro, citare quest'uomo, perché insomma mi fa un po' tenerezza, a dire la verità, no? Però ecco, credo che anche lui se ne sia accorto, e io lo cito non per denigrarlo, ma per rendere onore alla giustizia, insomma. Ecco, proprio nell'ultima di copertina di questo libro, il recensore faceva notare che Christoff, quindi per dare credito a quello che scriveva questo Christoff, non era un indovino ma un astrologo serio, la cui analisi poteva essere considerata a tutti gli effetti una scientifica elaborazione di dati astrologici, astronomici e fisici. E poi lo stesso autore, diciamo nella prefazione di questo libro, diceva: nell'arco di 10 anni, tra il 1968 e il 1978, la mia convinzione si è venuta cementando e ora finalmente ritengo necessario che sia ampiamente conosciuta. E proprio a causa della sicurezza, quindi era sicurissimo, no? Che mi dà l'aver visto realizzate le mie precedenti predizioni, mi sento ora di affermare che verso il 1983 il nostro pianeta subirà la più grande catastrofe da molti secoli a questa parte. Avrà inizio nel 1983 e si concluderà nel 1984. Colpirà gran parte dell'emisfero settentrionale, facendo molte più vite delle guerre del passato. Poi sul pianeta regnerà una pace universale. Ora, come vedete, insomma, nessuna di queste predizioni si è realizzata, e meno male, perché nell'83 io mi sono sposato e sono felicemente sposato da 40 anni, quindi non c'è stata la catastrofe che avrebbe dovuto, secondo lui, colpire gran parte dell'emisfero settentrionale, e non c'è ancora oggi nessuna pace universale sul pianeta, anzi siamo alla vigilia di terrori nuovi, no? Per il problema dell'Ucraina.
1: Infatti siamo un po' in pensiero,
2: anche se
1: no?
2: Sono sicuro che non ci sarà nulla, sono tutte scaramucce per riposizionarsi, insomma. In qualche modo gli Stati Uniti hanno usato la NATO per allargarsi verso est, dopo aver giurato che non l'avrebbero mai fatto, e Putin sorride a tutte queste notizie che giungono dai giornali occidentali, no? Di una guerra imminente per colpa di Putin. Ecco, quindi c'è sempre, continuamente, questo terrore, però la Bibbia, che non sbaglia mai, dice che non ci sarà mai una terza guerra mondiale. Ci saranno scaramucce, senz'altro, guerre, rumori di guerre, si leverà popolo contro popolo e nazione contro nazione, in questo caso l'Ucraina, la Russia, l'America, insomma, che comunque si siederanno prima o poi a un tavolo per spartirsi questo nostro mondo. Ecco, le profezie della Bibbia, noi stiamo esaminando insomma in un altro momento, il mercoledì, proprio le profezie, quindi vi rimando anche all'ascolto di questo nostro incontro, no? Ecco, quindi quando si dice in ambito non cristiano, e in questo caso in ambito astrologico, poi vedremo insomma già da quest'oggi accennandolo come la Bibbia abbia da dire qualcosa sull'astrologia. In questi giorni, anzi proprio mercoledì, ho avuto un appuntamento con una signora che ha trovato per caso 10 anni fa addirittura un volantino che una nostra consorella, diciamo, della nostra comunità di Lungotevere aveva voluto far stampare, perché si era accorta che tutte le persone che lei contattava, soprattutto giovani, avevano uno spiccato interesse per l'occulto. Dice: guarda Luigi, io vedo che veramente tutti, giovani, anziani, hanno interesse per l'occultismo, l'astrologia, l'ufologia. Dico: fai un volantino dove tu dici che telefonando a questi numeri che diamo sul volantino si possono avere informazioni su questi temi. Ecco, io visto che avevo già scritto un libro, avevo fatto una serie di trasmissioni radiofoniche, mi sono gettato nella mischia. Ebbene, questa donna ha raccolto per strada uno di questi volantini che i nostri amici distribuivano, ha telefonato e l'ho incontrata dopo 10 anni qui al parco della Caffarella dove abito, e abbiamo discusso moltissimo. È
1: scusami Luigi, quindi lei
2: di interessi astrologia stellare, medianità, reincarnazionismo e cose varie, eppure è una credente, dice: io credo in Dio e basta. Ho cercato di farle notare che, diciamo, Dio con certi fenomeni c'entra poco.
1: Infatti un po' cozza. Scusami Luigi, volevo chiederti, quindi lei ha tenuto questo volantino per 10 anni? E
2: sì,
1: alla fine dopo 10 anni
2: dopo 10 anni, sì, tramite il nostro pastore, molti lo conosceranno per trasmissione di Fonie, Cornelio Lupu, perché c'era anche il suo numero telefonico oltre al mio, questa donna ha telefonato per avere un incontro.
1: Vedi il potere, il potere di un volantino che ha passato
2: un volantino
1: dopo 10 anni.
2: Pane sulle acque, dice l'Ecclesiaste, dopo molto tempo, in questo caso 10 anni,
1: è venuto fuori.
2: Ma quello che mi ha colpito per
1: ma prima di raccontare, ascolta,
2: che questa donna si professava cristiana praticamente sincera, è una donna sincerissima, e praticamente aveva tutte diciamo esperienze e credenze all'infuori del cristianesimo. Quando le ho parlato della Bibbia, non l'ho mai letta. Ecco, allora
1: ascoltiamoci un brano Luigi, così poi torniamo a parlare di questa, esatto, di questa donna. Torniamo a parlare di questa donna che dopo 10 anni in cui custodiva evidentemente questo bigliettino dove c'era il numero tuo del pastore, ha chiamato perché, essendo interessata a tematiche che hanno a che fare con l'astrologia e così via, quindi voleva saperne di più. E quello che ti ha sorpreso è che lei proprio ti ha detto: io sono una credente, io credo in Dio assolutamente, però le due cose non è che vanno proprio bene, cioè non vanno tanto d'accordo, no? Dio, astrologia e occultismo, eccetera eccetera.
2: Sì, assolutamente no, infatti io sono leggermente in ansia perché non so come spiegarglielo. È una donna sincera, molto sincera, ed è un po' l'esempio di moltissimi nelle varie chiese che insomma non disdegnano di avere un piede di qua e un piede di là, ma non perché sono opportunisti, proprio perché sono sinceri e non conoscono. Infatti adesso cercherò di cominciare dalla validità della Bibbia, no? Perché lei giustamente mi diceva: ma ogni religione ha un suo libro, come fai a scegliere il libro migliore? E quindi se tu non ti rendi conto che la Bibbia è la parola di Dio, è logico che non le dai importanza.
1: Certo.
2: Sei alla malia, diciamo, di tutte le forze occulte, no? Ecco, noi potremmo cominciare, diciamo, già da oggi un esame che insomma si prolungherà anche nel prossimo incontro, dei testi biblici appunto su questo argomento, e cominciamo dall'Antico Testamento. Ora noi troviamo una prima testimonianza di pratiche, chiamiamole qui astrologiche, nel capitolo 32 del libro dell'Esodo, e vi si narra l'esperienza del popolo di Israele che viene condotto da Mosè nel deserto per sfuggire alla tirannia egiziana, no? Si accampano ai piedi del monte Sinai in attesa di ricevere da Dio il famoso decalogo, no? Il racconto è conosciutissimo, quindi arriviamo al dunque. Mosè sale sul monte per ricevere la legge, tarda a scendere, il popolo si spazientisce e si costruisce un idolo da adorare, che è il famoso vitello d'oro. Questa figura gli israeliti potevano averla vista soltanto in Egitto, perché era la copia perfetta del dio astrologico egiziano Taurus, no? Quindi aveva a che fare appunto con l'astrologia. Poi quando successivamente gli ebrei conquistarono la terra di Canaan, le guide del popolo ricevettero da Dio precise istruzioni perché si astenessero dal praticare di nuovo l'idolatria. E in qualche modo Israele non sempre rimase fedele a Dio e si lasciò ammaliare di nuovo da culti pagani. E Geroboamo, nel libro dei re, fa una cosa che dispiacque all'Eterno, e infatti per cercare di tenere unito il popolo sotto di sé fa nascere di nuovo il culto del vitello d'oro. E infatti l'autore del reportage biblico dice: questo diventò occasione di peccato perché il popolo andava fino a Dan per presentarsi davanti a uno di quei vitelli. E se si leggono i libri biblici del primo re e secondo re, vedremo come gli israeliti fanno difficoltà ad allontanarsi da questa forma di idolatria astrologica. Per esempio, leggo un brano dal secondo libro dei re, dove è detto: eppure l'Eterno aveva avvertito Israele e Giuda per mezzo di tutti i suoi profeti, di tutti i suoi veggenti, ma essi non vollero dargli ascolto e indurarono la loro cervice come avevano fatto i loro padri, rigettarono le sue leggi, andarono dietro a cose vacue, diventando vacui essi stessi, e andarono dietro alle nazioni circonvicine che l'Eterno aveva proibito loro di imitare. E qui arriva il dunque: si fecero due vitelli di getto, si fabbricarono gli idoli di Astarte, adorarono tutto l'esercito del cielo, quindi anche i segni zodiacali, servirono Baal, si applicarono alla divinazione e agli incantesimi e si dettero a fare ciò che è male agli occhi dell'Eterno. Noi dicemmo con una domanda, insomma, all'inizio di questo mini spaccato sull'astrologia: ma è possibile che l'astrologia deve essere considerata divinazione? Sì, se fatta seriamente, paradossalmente, è divinazione, è un'offesa a Dio, perché si consultano cose amorfe e morte al posto del Dio vivente, insomma.
1: E poi noi sappiamo che il futuro è nelle mani di Dio, nel senso che solo Lui conosce il futuro, quindi certo. Se noi tentiamo di conoscere il futuro è come se noi ci facessimo Dio e volessimo sapere e dire delle cose. Noi sappiamo che Dio è colui che rivela il futuro, ed è vero che il Signore ha dato ai profeti come a Daniele delle indicazioni su quello che sarebbe stato il futuro, ma è Dio che lo fa. Non è che Daniele si sveglia la mattina e dice: oggi, ecco, voglio dirvi questa cosa. In realtà è il futuro, è nelle mani di Dio. Quindi chi cerca di predire il futuro fa qualcosa che è contro la volontà di Dio. Purtroppo, come dicevi tu, ci sono persone che non conoscono la Bibbia, ma ci sono persone che invece la conoscono, come ad esempio il popolo di Israele nell'antichità, pur conoscendo i divieti di Dio, lo stesso. Quindi la conoscenza non sempre è utile.
2: In un incontro addirittura si arriva alla tragedia del dio Moloch, che è un dio a cui si offrivano addirittura sacrifici viventi,
1: quindi anche i propri figli.
2: È pericolosa per la Bibbia,
1: assolutamente. Allora noi ci salutiamo per darci appuntamento alla prossima settimana e continuare a capire di più cosa ci dice la Bibbia. Poi magari ci dirai anche qualche altra cosa su questa donna che dopo 10 anni ha incontrato, magari c'è qualche notizia in più. Quindi grazie per essere stato con noi, ci ascoltiamo
2: grazie
1: un
2: voi,
1: brano.
2: Grazie a tutti, una buona giornata.
1: Ciao ciao.

0: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.
1: Because of the sacrifice of Jesus Christ that he made on the cross for us, he has become our Jehovah Shalom, which means Jesus is Jehovah.

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia. Lord, you are

0: A Radio Logos sono le ore 5 e 2 minuti.
1: Siamo collegati telefonicamente con Luigi Caratelli per continuare il nostro percorso che vuole farci capire di più per quanto riguarda ciò che accade attorno a noi, partendo anche da ciò che è successo nel passato. Abbiamo parlato di astrologia, abbiamo parlato di spiritismo, abbiamo parlato di divinazione, e anche se possono sembrare degli argomenti lontani da noi, invece sono molto molto vicini a noi. Buongiorno Luigi.
2: Buongiorno Daniela, un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Alcune delle volte tu ci hai presentato proprio degli esempi, no, pratici di come comunque il mondo politico e non solo fa ricorso, no, astrologi, magi, maghi o comunque persone che possono predire il futuro, eccetera. Quindi non sono argomenti così lontani da noi da andare indietro nella storia, anche se andare indietro nella storia ci può essere utile, ad esempio prendendo l'esperienza del popolo di Israele, che pur essendo il popolo che conosceva Dio, che aveva vissuto esperienze dirette di quella che era la potenza di Dio, e ogni tanto cadeva in preda a queste pratiche astrologiche, ma addirittura si arrivava anche a sacrificare i propri figli. Cioè, è una cosa allucinante, pensando ad un popolo che conosceva Dio e i suoi comandamenti.
2: Sì, appunto, questo è il punto, no? Cioè, un popolo che conosce Dio ma non è esente dal peccato, perché Dio non vuole delle macchinette, dei robot, no? Non vuole i frutti dell'intelligenza artificiale come oggi molti preconizzano. Allora, i testi che noi stiamo studiando non sono testi del passato, sono testi attualissimi. L'altra volta parlammo di un maggiore dell'esercito israeliano che andò a farsi fare un prospetto astrologico dell'esercito israeliano. Per fare cosa? Per sapere se era possibile attaccare i palestinesi oppure no. Allora, non è inverosimile pensare che, per esempio, io adesso sto un po' travisando, ma voglio fare un accostamento con un personaggio che faceva parte, che fa parte del popolo di Dio, eppure si fida dell'astrologia. Ma se Biden avesse consultato l'astrologo della Casa Bianca per attaccare l'Ucraina, insomma, voglio dire, non è che sia poi così barbino, perché ci sono scienziati di fama mondiale, giornalisti, scrittori, per esempio Galli, che fa proprio questi accostamenti in tutti i suoi libri, cioè dirigenti di nazioni che si fidano dello spiritismo, del consulto astrologico, e magari qualche guerra non potrebbe essere scatenata proprio grazie magari all'intervento delle forze occulte, no? Che noi sappiamo chi sono, che consigliano o sconsigliano. Ecco, ritornando al popolo di Israele, per essere più in armonia con il tema della nostra puntata, gli israeliti purtroppo disubbidirono a Dio. Dio li aveva preavvertiti, cioè quando andrete e conquisterete i popoli pagani, Dio aveva l'intenzione di poter con il suo popolo benedire i popoli pagani, no? Portare la luce, e invece trasgredirono il consiglio di Dio. Non imitate le pratiche che fanno loro, cioè voi dovete andare lì a dire: guardate, vi proponiamo qualcosa di meglio. E invece no, gli israeliti, noi sappiamo dai libri dell'Antico Testamento, ma anche dal libro degli Atti, che riprende queste vicende, che addirittura tributarono omaggio al famoso Moloch. Allora, dicevamo di trasposizioni al presente. Beh, guardate che l'anno scorso qui a Roma hanno presentato al Colosseo e a Cinecittà la statua del Moloch e la statua dell'uomo pensante di Rodin, no? Che è comunque infarcita di simbolismo esoterico, ma non lo diciamo come complottisti, lo diciamo come storici dell'arte. Io ho studiato anche storia dell'arte. Quindi il Moloch, il famoso Moloch degli israeliti, è stato presentato qui a Roma come un evento straordinario di cultura. Infatti c'era una mostra dedicata ai simboli dei cartaginesi, e Moloch, come vedremo, era uno degli dei più importanti dei cartaginesi. Ma perché era importante? Innanzitutto perché rappresentava il dio del sole, quindi era astrologia pura, no? E poi perché venivano offerti a Moloch sacrifici umani, e associata all'adorazione di Moloch c'era anche quella di Refan, che è Saturno. Quindi siamo sempre in ambito di astrologia, no? Però ecco che cosa dicono gli scrittori sacri, un testo del Nuovo Testamento negli Atti degli Apostoli che si rifà all'esperienza di Israele che aveva disubbidito a Dio e si era fidato degli aspri, no? Eccetera, eccetera. Ma Dio si rivolse da loro e li abbandonò al culto dell'esercito del cielo, quindi l'astrologia, lo zodiaco, no? Come è scritto nel libro dei profeti: casa di Israele, voi portaste la tenda di Moloch e la stella del dio Refam, immagini che voi faceste per adorarle, perciò vi trasporterò al di là di Babilonia. E Dio ha sempre protetto il suo popolo e lo avrebbe sempre protetto se si fosse affidato a lui. Invece trasgredì e Dio lasciò il popolo alle vicende naturali, normali. Infatti il re di Babilonia, desideroso di conquistare territori, si portò a Babilonia molti giudei, tra i quali poi ricorderemo anche Daniele, no? Poi ne parleremo, perché il famoso profeta Daniele è stato portato prigioniero proprio in quel periodo lì, nel VI secolo avanti Cristo, quando il re Nabucodonosor attaccò Gerusalemme e fece un gran problema. Ora, poi si tentò, dopo il ritorno dall'esilio, di ripurificarsi. Infatti il re Giosia fece una riforma religiosa, no, per purificare il popolo dall'idolatria, e praticamente, se si legge quello che lui fece nel testo contenuto in Seconda Re 23, capitolo 23, versetti da 4 a 7, noi leggiamo quanto segue. E il re ordinò al sommo sacerdote Ilchia, ai sacerdoti del secondo ordine, eccetera, eccetera, no, di portare fuori dal tempio gli arredi che erano stati fatti per Baal, per Astarte e per tutto l'esercito celeste. In un altro posto è detto che si parla di segni dello zodiaco, no? Quindi Dio non tollerava questo tipo di interesse per lo zodiaco, e addirittura qui gli israeliti dipinsero le mura del tempio con i segni zodiacali. Poi continua il testo di Seconda Re che Giosia li arse fuori di Gerusalemme nei campi del Chidron e ne portò le ceneri a Betel e destituì i sacerdoti idolatri che i re di Giuda avevano istituito per offrire profumi negli alti luoghi, eppure quelli che offrivano profumi a Baal, al sole, alla luna, ai segni dello zodiaco e a tutto l'esercito del cielo. Quindi noi qui vediamo che proprio Dio con lo zodiaco, con l'oroscopo,
1: non ha niente a che fare. Poi diciamo, la cosa è anche fa riflettere che il popolo di Israele contemporaneamente aveva i sacerdoti di Dio e i sacerdoti poi di Baal e delle altre divinità, quindi questo sincretismo che lo troviamo presente anche oggi. Ma continueremo subito dopo aver ascoltato Pregherò di Adriano Celentano, perché credo che in questi tempi la preghiera sia fondamentale sia per la nostra adorazione a Dio più sana, ma anche per quello che accade nel mondo.

0: E chi ci salverà? Ci salverà la preghiera, che sicuramente può darci forza, ma ci salverà Gesù con il suo ritorno. Noi possiamo fare il possibile per migliorare, ecco, per quello che possiamo, la nostra, diciamo, la nostra società, la nostra vita, ma la soluzione finale sta nelle mani di Dio. Luigi, cosa ne pensi?
1: Sì, assolutamente. Diciamo, è Dio, come dice l'Apostolo Paolo in Efesini, che farà venire alla luce tutte le cose che ora sono nascoste e distorte. Quindi la verità ha i tempi molto lunghi, ma è definitiva. Quando la verità si mostra, nessuno può resistergli, nessuno.
0: Quindi è inutile andare a cercare astrologi, andare a cercare, insomma, soluzioni per sapere o per avere delle, per ricevere una speranza. La nostra speranza è in Cristo, nella sua parola e nella verità che lui ci trasmette. Allora, parlavamo prima del discorso che Israele, sì, il popolo di Israele aveva molto seguito la via degli altri popoli, e se andiamo al libro del profeta Daniele, all'esperienza del profeta Daniele che si trova in Babilonia, che è proprio la culla, no, di astrologi, magi, insomma incantatori, tutto quello che vogliamo, e Dio è molto chiaro riguardo a questo.
1: Sì, assolutamente. Infatti il re Nabucodonosor ha un sogno che non riesce a spiegarsi, e non riescono a spiegarglielo nemmeno i suoi astrologi, gli indovini, no? C'erano anche dei saggi lì a corte, però c'erano persone che consultavano gli astri e gli idoli. Niente, nessuno di loro ci riesce. Quindi poi si fa avanti Daniele e dice: oh re, io potrei darti la spiegazione, però mi devi dare del tempo, perché io consulterò il mio Dio. Quindi Daniele mette sul piatto della bilancia le informazioni degli scienziati astrologi di quel tempo, di una scienza scientista e pagana, e invece la scienza di Dio. E infatti si dice nel capitolo 2 di Daniele, versetto 24: allora il segreto fu rivelato a Daniele in una visione notturna, e Daniele benedisse il Dio del cielo. Quindi non dei calcoli astrologici, nessuna pratica divinatoria aiutano Daniele, e il profeta lo riconosce. Al versetto successivo è detto: sia benedetto il nome di Dio, poiché a lui appartengono la sapienza e la forza. Egli dà sapienza ai savi e la scienza a quelli che hanno intelletto. Egli rivela le cose profonde e occulte, conosce ciò che è nelle tenebre, e la luce dimora in lui. Infatti poi, dopo, quando Daniele andò dal re e gli spiegò il sogno, il re disse: sì, è proprio il sogno che ho avuto, adesso lo ricordo. E proprio il re, insomma, in qualche modo cadde sulla faccia, il testo dice, si prostrò e disse: in verità il vostro Dio è l'Iddio degli dèi, il Signore dei re e il rivelatore dei segreti, giacché tu hai potuto rivelare questo segreto. Quindi nessun consulto astrologico, nessun calcolo della luna in Marte o quello che volete voi, no? Perché è Dio che conosce i segreti. Insomma, figuriamoci che Dio crea il mondo, può parlare ai suoi figli in preghiera, no? E invece i suoi figli che cosa vanno? Davanti a statue, pezzi di metallo, oppure amorfe stelle nel cielo per sapere la verità. Insomma, Dio, diciamo, agisce in una maniera completamente diversa. Infatti poi, quando Daniele predica queste cose a corte, c'erano i Caldei, e i Caldei sono una parte di quei magi che andarono alla grotta di Betlemme seguendo la stella. In questo caso si vede come nel cielo non c'è un messaggio delle stelle, ma c'è un evento miracoloso che Dio produce come fosse una stella, e i magi seguirono, dalla Bactriana, dai discendenti di Balaam, tutti seguirono quella stella e giunsero a Betlemme. Ora, i padri della Chiesa dicono che quella stella non era una cosa normale, perché si muoveva, come dice il Vangelo, andava avanti, tornava indietro, si fermava, no? Invece non è come dicono alcuni commentatori cristiani, compreso Messori, no? Che nel suo libro su Gesù dice che era una congiunzione Giove e Saturno, si era verificata, ma non al tempo in cui nacque Gesù, ma prima. Infatti poi, ripeto, i padri della Chiesa, meglio di Messori, di qualunque altro teologo, dicevano quella era una dinamis, cioè erano angeli che conducevano i magi sulla grotta di cioè sulla casa dove
0: quindi
1: era
0: un prodigio di Dio
1: nella grotta di Betlemme. Quindi nessun consulto astrologico, ma Dio che con la luce degli angeli, con la sua luce, è al di sopra di qualunque luce, di qualunque stella, di qualunque consulto astrologico. Quindi non c'è qui nessun riferimento all'astrologia, ma addirittura in questo caso si vede come quella stella formata da angeli distrugge proprio completamente tutto il costrutto astrologico.
0: Interessante, Luigi, che
1: o di praticanti fai da te, insomma, ecco.
0: Interessante, Luigi, che in questa esperienza, no, di Daniele essendo a Babilonia, dove Nabucco si sentiva un dio, no? Poteva anche dire che qualcosa che sarebbe venuto da lui, no, questa risposta. Invece lui chiarisce che c'è un Dio che è al di sopra di tutti gli dèi, e quindi quando Nabucodonosor vuole, insomma, premiarlo per questa interpretazione, lui subito dice: non sono io. Questo è il coraggio di chi crede, di chi ha fede, che mette in luce e mette in evidenza Dio e non se stessi, perché possiamo correre il rischio di metterci davanti per prenderci degli onori, ma l'onore va a Dio. Grazie, Luigi, come sempre, perché ci permetti di riflettere. Grazie, e alla prossima, in cui continuiamo a capire come il passato è presente. Ecco, ciò che accadeva accade ancora oggi. Grazie, alla prossima, Luigi.
1: Alla prossima, buona giornata.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto

0: Sono le ore 6 e un minuto.
1: Ed eccolo qui, appuntamento con Dio, il nostro incontro personale con la Bibbia, con il versetto del giorno in maniera particolare che leggeremo e commenteremo fra poco. Intanto un saluto a tutte e a tutti da parte di Mario Calvagno, in questo momento negli studi esterni di Radio Voce della Speranza Roma. Un saluto a tutti coloro che ci seguono attraverso varie frequenze della FM, di varie stazioni anche collegate con noi. Bene, allora partiamo con il versetto del giorno, così come ci viene suggerito dal nostro calendario di letture bibliche, e poi, come sempre, ne faremo anche un commento. Giovanni 14, 27, il Vangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 27, è Gesù che parla. Ascoltiamolo. Vi lascio pace, vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti.

pace. Pace è una parola bellissima, una parola profonda, direi anche una parola che scende nel profondo se viene realizzata, se viene veramente messa in atto. La condizione della pace, la pace di cui parla generalmente la Bibbia, è una condizione ed anche una idea diversa dalla pace così come la intendiamo nella cultura occidentale. La cultura orientale, la cultura della Bibbia, vede una pace che, dicevo prima, scende più nel profondo, ma aggiungerei anche che viene adagiata, viene posata, viene realizzata su tutti gli aspetti della vita. In poche parole, pace non è semplicemente assenza di guerra, non è semplicemente assenza di conflitti personali, non è semplicemente avere realizzato in qualche modo le cose che preferivamo e quindi adesso siamo a posto. Il concetto di pace della Bibbia è un concetto totale, un concetto totalizzante. Ed è per questo che Gesù dice: vi lascio pace, vi do la mia pace, io non vi do come il mondo dà. Gesù sa molto bene cosa serve, cosa è utile, cosa è importante per, cosa è indispensabile per ciascuno di noi. La pace, la vera pace, la pace totale. E Gesù stesso, dopo la sua resurrezione, qui ancora è in un momento molto diverso, un momento in cui Gesù predica le cose importanti, le cose fondamentali per la vita anche nostra. Ma dopo la resurrezione Gesù ricorderà ancora agli astanti la sua pace. Ricorderà a coloro che lo vedono apparire anche all'improvviso passando attraverso i muri di una casa, di una stanza, attraverso le porte chiuse. Ecco, ricorderà a tutti loro questo concetto. Dirà sempre come saluto: pace a voi.

La pace, in ebraico shalom, è una parola, come dicevamo pochi momenti fa, che comprende molti aspetti della vita, tutti gli aspetti fondamentali della vita. E c'è una benedizione particolare che il Signore dice a Mosè di riversare sul popolo, sul suo popolo. Credo che sia una benedizione valida per il popolo di Dio di tutti i secoli, per il popolo di Dio di oggi, per i figli e le figlie di Dio di oggi. E Numeri, libro dei Numeri, uno dei primi cinque libri della Bibbia, il Signore disse ancora a Mosè, Numeri 6, 22, parla ad Aronne e ai suoi figli e di loro: voi benedirete così i figli di Israele, direte loro: il Signore ti benedica e ti protegga, il Signore faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio, il Signore rivolga verso di te il suo volto e ti dia la pace.

Il Signore rivolga verso di te il suo volto e ti dia la pace. Ecco il modo in cui la pace entra nel nostro cuore, la vera pace, la pace di Dio, la pace di Gesù, la pace dello Spirito Santo. Eccolo il modo in cui agisce nella nostra vita. La pace viene riversata su di noi nel momento in cui abbiamo relazione con Dio, nel momento in cui siamo legati a Dio, nel momento in cui contempliamo il volto di Dio, nel momento in cui guardiamo i suoi occhi, nel momento in cui sentiamo il sospiro dello Spirito Santo, nel momento in cui ci abbandoniamo totalmente alla sua azione nella nostra vita.

E sarà proprio l'Apostolo Paolo. Ci sono molte citazioni che di volta in volta nell'ambito dell'appuntamento con Dio traiamo dagli scritti biblici di Paolo. È proprio l'Apostolo Paolo che nella seconda lettera che scrive ai Corinzi al capitolo 3, il versetto 18, ritorna su questo tema, ritorna sulla immagine di Dio, ritorna sulla pace del Signore. E leggo dal versetto precedente, 2 Corinti 3, 17 e poi anche il 18. Ora il Signore è lo Spirito, e dove c'è lo Spirito del Signore, lì c'è libertà. E noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore che è lo Spirito. Eccola la pace di Dio che scende nel nostro cuore. Dall'epoca antica, di Mosè e di suo fratello Aronne, colui che coordinava il sacerdozio del popolo, la benedizione di Dio è stata formulata in maniera precisa e arriva fino ad oggi, arriva al nostro cuore. E Paolo, dicevo, ritorna su questa tematica in questa seconda lettera ai Corinti 3, 17 e 18. E in questo nostro che è un sacerdozio personale, come poi dirà Pietro, noi siamo un popolo di sacerdoti. Noi oggi non abbiamo più mediatori tra noi e Dio, perché uno solo è il mediatore, Cristo Gesù uomo. Vero Dio e vero uomo, l'unico che sta come mediatore, cioè sta in mezzo fra Dio e l'umanità intera, Gesù. E noi tutti siamo un popolo di sacerdoti, dirà Pietro nelle sue due lettere della Bibbia. Noi siamo personalmente davanti a Dio. Noi siamo singolarmente davanti al nostro Creatore. Abbiamo bisogno solo di Lui, solo di Gesù, per entrare al suo cospetto. Ripeto questo breve brano di Paolo. Ora il Signore è lo Spirito, e dove c'è lo Spirito del Signore, lì c'è libertà. Noi siamo liberi davanti a Dio. Gesù ci ha fatto liberi, Gesù ci ha resi liberi. E noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore che è lo Spirito. Noi siamo, anche noi, davanti a Dio, siamo con il viso scoperto. Non abbiamo veli. E non possiamo neanche essere nasconderci davanti a Dio. Non abbiamo veli come il velo che doveva mettersi Mosè sul viso perché la gloria di Dio, lo sguardo di Dio non poteva essere fissato. Paolo dice no, noi non abbiamo veli. Non abbiamo veli perché il Signore si rivela a noi. Il Signore rivolge il suo volto verso di noi, rivolge il suo sguardo verso di noi e noi possiamo guardarlo, noi possiamo vederlo così come Egli è, secondo quello che Egli ritiene di mostrarsi a ciascuno di noi. E noi siamo trasformati guardandolo. Noi siamo trasformati e riceviamo la sua pace nella nostra vita, nel nostro cuore. Noi riceviamo la sua libertà. Noi riceviamo la vera pace di Dio. Noi riceviamo la vera libertà di Dio. Noi siamo liberi dal peccato e già questo
contribuisce a darci la pace dal profondo, sin dal profondo del nostro essere, della nostra anima, della nostra vita, la pace di Dio. E noi siamo trasformati, riceviamo la sua immagine in noi, siamo ricreati alla immagine e somiglianza di Dio come sin dalle origini era. E noi siamo trasformati dallo Spirito Santo. Nel momento in cui lo accogliamo, lo riceviamo, con lui accogliamo e riceviamo la pace di Gesù. Vi lascio la pace, vi do la mia pace, vi do una pace diversa da quella che il mondo può dare. Il vostro cuore non sia turbato. Non abbiate paura, in poche parole, non siate sgomentati per quello che accade nella vostra vita. Io entrerò in voi, io vi trasformerò, e questa è la promessa di Gesù. Perché non accoglierlo? Perché non accettare in noi questa promessa e questa azione di Dio?

Gesù, dicevamo all'inizio, dopo la sua resurrezione, saluta con questa frase: pace a voi. E mi viene in mente anche un altro saluto, un saluto più antico, il saluto che veniva pronunciato nel momento in cui iniziava il sabato, dal tramonto di quello che per noi è il venerdì all'altro tramonto successivo, il sabato, il giorno di riposo, così come sancito nei 10 comandamenti, nel libro dell'Esodo al capitolo 20, ma anche in Deuteronomio vengono poi ripetuti questi 10 comandamenti. E il sabato, il 4° comandamento dei 10, dice: ricordati del giorno del riposo, ricordati del giorno di sabato per santificarlo, perché in 6 giorni il Signore fece il cielo, la terra e tutte le altre cose, e il 7° giorno si riposò. Per questo ha benedetto e santificato il sabato. Non farai in questo giorno alcun lavoro, né tu, né tua moglie, né i tuoi figli, né il tuo servo, né la tua serva, né i tuoi animali, neanche il forestiero che è tuo ospite, perché un giorno che il Signore ha santificato per te, un giorno che il Signore ha benedetto per te. E qual era questo altro saluto che veniva pronunciato proprio all'inizio del sabato e proprio durante il giorno del riposo? Era Shabbat Shalom, cioè la pace del sabato. La pace che il sabato può darti, io te la auguro con tutto il cuore. Shabbat Shalom. Il sabato, il giorno di comunione con Dio, di comunione profonda, in cui si mettono da parte le proprie situazioni, le proprie cose, per dedicarsi a Dio, dedicarsi all'adorazione di Dio, dedicarsi al proprio rapporto personale con Dio, avere comunione con Lui, contemplare particolarmente in quel giorno Dio. E perché non riprodurre, perché non cercare allora la stessa pace tutti i giorni della nostra vita, la stessa comunione tutti i giorni della nostra vita, la stessa adorazione tutti i giorni della nostra vita? Giovanni 14, 27, ripetiamo ancora e riprendiamo ancora il versetto di appuntamento con Dio di oggi. Gesù che dice: vi lascio pace, vi do la mia pace, io non vi do come il mondo dà, il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti.

Abbiamo detto già, abbiamo parlato già di un paio di modi in cui la pace viene nel nostro cuore, in cui la pace viene nella nostra vita, e vorrei proporne ancora uno, quello che troviamo nel libro del profeta Isaia al capitolo 32, versetto 15, libro che parla di situazioni che per noi sono ancora future, che si realizzeranno con il ritorno di Dio, con il ritorno di Gesù, con la piena realizzazione della salvezza, del piano di salvezza di Dio. E qui Isaia dice che ci saranno situazioni non molto belle, però ci saranno finché su di noi sia sparso lo spirito dall'alto e il deserto divenga un frutteto e il frutteto sia considerato come una foresta. Allora la rettitudine abiterà nel deserto e la giustizia abiterà nel frutteto. L'opera della giustizia sarà la pace e l'azione della giustizia tranquillità e sicurezza per sempre.

eccola qui la pace, la vera pace di Dio. Si realizzerà con Lui, con lo Spirito dall'alto, con lo Spirito Santo, si realizzerà la rettitudine, si realizzerà la giustizia e quindi l'opera della giustizia, dice qui Isaia, sarà la pace e l'azione della giustizia sarà la tranquillità e la sicurezza per sempre. E noi aggiungiamo, ancora più consapevoli di quello che poteva essere Isaia al suo tempo, quando ancora Gesù non si era manifestato, Gesù non si era incarnato, noi aggiungiamo che questo sarà proprio grazie alla piena realizzazione di quella che è l'intenzione di Dio, di quello che è il piano di Dio. Con il ritorno di Gesù, con il nostro Dio che viene. Bene, ci fermiamo per qualche momento, lo facciamo grazie ad un brano musicale che adesso ascolteremo, un brano che parla di pace, parla di pace in maniera bella, in maniera gioiosa, in maniera completa, e parla proprio di questa pace che solo il Signore può darci, se noi lo vogliamo, se noi lo accettiamo, se noi lo accogliamo. Il titolo è La pace e l'amore di Gesù. Ci sentiamo subito dopo.

E questo era La pace e l'amore di Gesù. Qui nell'ambito di Appuntamento con Dio, visto che abbiamo parlato di pace, con Giovanni 14:27, questa frase di Gesù che dice: vi lascio pace, vi do la mia pace, io non vi do come il mondo dà, il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. E è così importante la pace nella Sacra Scrittura che l'ultimo libro della Bibbia, che è anche l'unico libro profetico del Nuovo Testamento, quello di Apocalisse, o meglio ancora di Rivelazione, ricorda ancora questo concetto. All'inizio, subito dopo aver detto rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli diede per mostrare ai suoi servi le cose che devono avvenire tra breve e che egli ha fatto conoscere mandando il suo angelo al suo servo Giovanni, ecco, dopo aver detto questo, Giovanni l'Evangelista continua a scrivere al versetto 4, questo era il primo, e dice: Giovanni alle sette chiese che sono in Asia, grazia a voi e pace da colui che è, che era e che viene, dai sette spiriti che sono davanti al suo trono. Quindi anche Giovanni, in questo ultimo libro, invoca la pace di Gesù, cioè di colui che è, colui che era, colui che viene, Gesù che viene, Gesù che ritorna. La pace di Gesù sia con tutti noi, sia con tutte e con tutti. Che il Signore ci benedica, che il Signore riempia di pace il nostro spirito, la nostra mente, il nostro cuore, la nostra vita. Credo sia l'augurio migliore per ciascuno di noi, oggi particolarmente. Bene, abbiamo finito con Appuntamento con Dio. Per oggi è veramente tutto. Un abbraccio fortissimo da parte di Mario Calvagno. E domani alla stessa ora abbiamo un appuntamento. Ricordatevelo, Appuntamento con Dio. Ciao e buon proseguimento d'ascolto.

0: Sono le ore 6 e 28 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

La Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando Egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: La lettura di oggi è tratta dalla lettera di Paolo ai Romani, capitolo 12, versetto 17. Impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini. La riflessione è a cura di Dario Di Luca. L'Apostolo Paolo ci esorta a fare il bene a tutti, non solo ai nostri amici o al prossimo in generale, ma anche a chi ci fa del male. La condotta del credente deve essere esemplare, deve dare una buona testimonianza, mostrare la rigenerazione operata dal Signore. Altrove l'Apostolo Paolo scrive: ci preoccupiamo di agire onestamente non solo davanti al Signore, ma anche di fronte agli uomini. Anche l'Apostolo Pietro ci esorta ad avere una buona condotta tra i pagani, perché osservino le vostre buone opere e diano gloria a Dio, è scritto. Il Signore Gesù, in Matteo 5,16, dice che la nostra luce deve risplendere affinché gli uomini diano gloria al Padre Celeste. È una richiesta impossibile? Sì, se confidiamo nelle nostre forze, se ci basiamo sulla nostra bontà. Invece è completamente possibile quando, convertiti, ci lasciamo guidare dallo Spirito Santo, dalla grazia del Signore e dall'amore di Dio.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo dal Vangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 6. Gesù gli disse: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E ancora, Epistola ai Romani, capitolo 8, versetto 1. Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. La cascata di Steindelfossen. In prossimità della località di Steindelfossen, in Norvegia, si può ammirare una cascata di grande portata che presenta una caratteristica sorprendente. La si può attraversare per mezzo di un sentiero che sembra scomparire tra la schiuma per poi ricomparire dall'altra parte. Se lo si percorre, si scopre che passa sotto una roccia a strapiombo. Masse d'acqua rumoreggiano sulle teste dei visitatori mentre camminano al riparo sotto la cascata. Si può così trapassarla senza essere travolti dalle acque impetuose. Non è forse questa una figura della salvezza offerta da Dio, della via che permette di arrivare fino a Lui senza essere travolti dal suo giudizio? La Sacra Scrittura ci fa vedere, infatti, che tutti abbiamo peccato contro Dio, contro un Dio giusto che deve condannare il peccato. Pertanto, lo capiamo bene, doveva colpirci il giudizio divino. Infatti è scritto in Ebrei capitolo 9 versetto 27: è stabilito che gli uomini muoiano una sola volta, dopodiché viene il giudizio. Ma Dio ha voluto salvarci, ha fatto cadere i flutti del giudizio che noi meritavamo sul suo figlio Gesù Cristo, quando è stato sulla croce, come era scritto a suo riguardo: un abisso chiama un altro abisso al fragore delle tue cascate. Salmo 42 versetto 7. Così Dio ora può perdonare chiunque viene a Lui appoggiandosi su quest'opera compiuta. Per chi crede non c'è più condanna. La via che conduce a Dio è Gesù Cristo crocifisso. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Ed eccoci nuovamente insieme, cari amici all'ascolto, ben ritrovati anche oggi 9 maggio. La nostra riflessione prende spunto da un verso scritto nel Vangelo di Matteo nel capitolo 6 al verso 6. Questo verso è tratto dal discorso di Gesù sulla montagna, davanti a una moltitudine che lo ha seguito per ascoltarlo. Ma Gesù si rivolge soprattutto ai suoi discepoli, perché fra poco non sarà più con loro e hanno ancora bisogno dei suoi insegnamenti. In questo brano di scrittura balza alla nostra attenzione il termine di paragone usato da Gesù per spiegare qual è l'atteggiamento da tenere quando faranno l'elemosina, quando pregheranno e faranno il digiuno. Gesù fa riferimento sempre agli ipocriti e ai pagani, che, come era in uso all'epoca secondo la ritualità della legge mosaica, facevano queste cose in pubblico. Dovevano così dimostrare il loro zelo nell'osservanza della legge, dovevano mostrare la loro generosità, così che fosse chiaro a tutti la loro integrità. Ma Gesù non ha mai amato le manifestazioni esteriori o plateali o pubbliche. Gesù agiva con discrezione, pregava in solitudine, non si faceva annunciare se arrivava in un luogo, e così ci dice di fare. Ricordate? Diceva: non sappia la tua sinistra quello che fa la tua destra. Ecco perché ci indica una cameretta come luogo per pregare, non perché la cosa vada fatta in segreto, ma per enfatizzare l'intimità di un incontro che vuole essere solo nostro, senza spettatori né per dimostrare il nostro zelo. La cameretta può essere qualsiasi luogo, perché quel momento di intimità parte dal desiderio di comunicare con Dio, dando e ricevendo, senza gloria né meriti, ma umilmente disposti a trascorrere un tempo con Dio tutto nostro. Ed è scritto così nel verso di oggi: ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e, chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa.
2: La riflessione di oggi parla del potere del sussurro. Le parole sussurrate nell'intimità possono essere più potenti delle petizioni gridate in tribunale. Gesù ci consiglia di pregare il Padre in privato, nel segreto, e non apertamente per essere visti per strada. Gesù ci insegna anche un modello di preghiera. C'è un grande potere in un semplice sussurro. Gli insegnanti sanno per esperienza che il sussurro è il più efficace per ottenere l'attenzione di una classe chiassosa. Perché? Perché quando qualcuno sussurra, ascoltiamo attentamente, perché pensiamo che altrimenti non sentiremo qualcosa di importante. Dio ama la dolcezza di una voce gentile. Infatti, è il suo modo preferito di parlare ai suoi figli, a tutti coloro che condividono un rapporto intimo con Lui. A volte Dio ci parla sottovoce e noi dobbiamo fare silenzio se vogliamo ascoltarlo. Quando parlò ad Elia, il suo arrivo fu preceduto da un forte vento, da un terremoto, da un fuoco, ma non fu accolto da nessuno di questi. Poi gli parlò con voce dolce. Nel Salmo 46 al verso 10 si dice: «Sta tranquillo e sappi che io sono Dio». Il profeta Abacuc dichiara: «L'Eterno, il Signore, è nel suo Tempio. Tutta la terra taccia davanti alla sua presenza». A Dio piace parlare con noi con toni tenui. Pertanto, a Lui piace che noi gli parliamo allo stesso modo. Oggi fai questa preghiera. Padre, a volte sono troppo occupato per sentire la Tua dolce voce. Insegnami la semplicità del silenzio e il potere del sussurro. In Cristo Gesù. Amen.
3: Siamo nell'era social, dove piace ostentare, farsi vedere, mettersi in mostra. Gesù invece ci esorta a ricercare un luogo riservato, soprattutto quando preghiamo, una dimensione intima dove possiamo avere un incontro con Dio. Forza allora, possiamo entrare e chiudere la porta per lasciare fuori ogni distrazione, interferenza, disturbo e, visto che nessuno ci vede, tenere a bada anche il nostro ego. Nel silenzio della cameretta non ci vede nessuno e possiamo lasciar cadere la maschera. Possiamo essere noi stessi. Smettiamo di parlare con interminabili monologhi, e questo è già un miracolo, e apriamo il cuore dando finalmente allo Spirito Santo modo di poter intervenire. La ricompensa che possiamo ricevere è la cosa più bella e meravigliosa che il mondo non può eguagliare: la sua presenza. In sintesi, Gesù in Matteo 6,6 ci invita a coltivare una relazione interiore e profonda che prende il controllo della nostra vita e dei nostri interessi, dimostrando di appartenere alla categoria dei discepoli, cioè coloro che obbediscono ai suoi insegnamenti. E a loro dice: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui. Concludo con questa considerazione. Oggi la porta da chiudere è soprattutto quella dello smartphone, delle notifiche, dei social. Entrare nella cameretta significa disconnettersi dal rumore digitale per riconnettersi con la sua presenza. Un caro saluto a tutti voi e a risentirci domani.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

Salve amici ed amiche. Eccoci giunti ad un altro numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Chi vi parla è Matteo e vi augura un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è La più grande eredità. E leggiamo dalla Bibbia nel secondo libro delle cronache, al capitolo 28, al verso 9. E dice così: Figlio mio, riconosci il Dio di tuo padre e servilo con cuore integro e con animo volenteroso, poiché il Signore scruta tutti i cuori e penetra tutti i disegni e tutti i pensieri. Se tu lo cerchi, egli si lascerà trovare da te. Si sa, amici, tutti prima o poi dobbiamo lasciare questa terra. E la nostra più grande preoccupazione tante volte è quella di lasciare ai nostri eredi, quindi ai figli, una buona eredità che faccia felici noi, loro e anche poi i posteri. Quando si parla di eredità, si pensa purtroppo solo al denaro, oppure alle proprietà immobiliari, ma quasi mai si pensa ad una eredità ancora più di valore, un'eredità che non marcisce, un'eredità eterna. Oltre a quella che deve essere una vita vissuta nella piena coerenza con la fede che si è professata, è proprio in modo da essere di buona reputazione, irreprensibili in mezzo ad una generazione storta e perversa. Una sorta, per così dire, di biglietto da visita ad onorem. Ormai il re Davide, il protagonista di questo verso che abbiamo letto, è al termine della sua vita. Davide rivolge questa esortazione a suo figlio Salomone, che sarebbe stato il suo successore come re di Israele. Ed egli lo esorta, quindi Davide esorta Salomone, suo figlio, a fare tesoro dei consigli di Dio e a non commettere gli errori che lui stesso aveva commesso e pagato amaramente. Ma sapete, se nella vita di Davide non mancarono gli errori, come si può affermare che era un uomo dal cuore integro? Infatti, così viene definito dalla Sacra Scrittura. Ebbene, la risposta a questo interrogativo è sì, è possibile. Proprio per il fatto che davanti a Dio, amici, un cuore integro non vuol dire essere senza peccato, perché questo è inconcepibile, non è possibile per un uomo. Ma essere irreprensibile vuol dire un cuore che risponde immediatamente e senza riserve alla voce del Signore. Il cuore integro non desidera altro che confessare il proprio peccato a Dio. E poi, attraverso il sangue di Gesù, avviene la purificazione. La purificazione che serve proprio per conservare quel rapporto intimo con Lui. Il cuore di Davide, infatti, gridava
esaminami, oh Dio, e conosci il mio cuore. Mettimi alla prova e conosci i miei pensieri. Vedi se c'è in me qualche via iniqua e guidami per la via eterna. Questo lo esprime Davide in un altro salmo, un salmo bellissimo che consiglio a tutti voi di leggere, è il 139 al verso 23. Oggi, amici, vi è un famoso detto che è diventato quasi terapeutico, quasi un incitamento positivo. E questo detto recita così: va dove ti porta il cuore. Chi di noi non ha mai sentito o magari non ha mai pronunciato questa frase? Sapete, amici, vi dico sinceramente che non c'è nulla di più sbagliato di questo distruttivo insegnamento. Lo dico proprio sulla base del fatto che sotto i nostri occhi ogni giorno accade il disastro provocato proprio dal cuore e dai sentimenti. Essi, sapete, non hanno parametri opportuni per condurci a fare delle scelte sagge, adeguate, delle scelte temprate dall'esperienza. Il cuore e i sentimenti, sapete, sono dei cattivi consiglieri, sono egoisti, egocentrici, non hanno rispetto per il prossimo e tantomeno per Dio e la sua parola. Il verso di oggi, amici, dice che il Signore è quello che scruta i cuori. E allora, alla fine, amici, preoccupiamoci, se siamo padri, di dare un buon esempio ai nostri figli fin quanto sono in casa nostra. E se siamo figli, prendiamo dai padri quella eredità che li ha caratterizzato. Bene, amici, siamo giunti al termine e io mi auguro che quanto detto in questa meditazione sia servito per stuzzicare e per fare, come dire, un'analisi introspettiva sulla propria vita se siete dei padri, in modo da essere sicuri che la vostra vita e i vostri insegnamenti verso i vostri figli siano secondo la parola di Dio. Bene, amici, a questo punto vi ringrazio per il vostro gentile ascolto e vi do appuntamento a domani. Che le benedizioni di Dio siano su tutti voi.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Un mondo di mondi di Nico Battaglia. Sì, si può definire Nico Battaglia cantautore dell'amore del Dio della Bibbia. Contenuta nell'album Un mondo di mondi, ascoltiamo oggi Amore vero e comincia così. Guarda in alto e vedrai le stelle in cielo. Contale ad una e poi dimmi quanto è grande ciò che vedi. Poi si chiude con Così grande è il mio amore, quello vero che non muore. Questo è l'amore del Padre Celeste, che attraverso Gesù ha vinto la separazione tra l'uomo e Dio, causata dal peccato, e ci ha ricondotti alla comunione con Lui. Amore vero, Nico Battaglia. Guarda.

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal Libro dei Proverbi, capitolo 29, versetto 18. Quando non ci sono le visioni, il popolo è senza freno. C'è differenza tra ideale e visione. Il primo non ha ispirazione morale, la seconda ne ha. Chi si attiene agli ideali raramente fa qualche cosa. Egli può ricorrere allo stesso concetto di divinità per giustificare la deliberata inerzia davanti al dovere. Giona sosteneva che, essendo Dio un Dio di giustizia e di misericordia, nessuna delle calamità previste sarebbe sopraggiunta. Anche un concetto esatto di Dio può fornirmi un pretesto per non fare il mio dovere. Ma quando c'è una visione, c'è anche una vita vissuta con rettitudine, perché la visione impartisce un incentivo morale. Gli ideali possono farci scivolare dolcemente fino alla rovina. Stai bene attento al tuo stato spirituale. Controlla se hai solamente degli ideali oppure se hai la visione di Dio. Se ciò che l'uomo vorrebbe raggiungere non sopravanza, a che serve il cielo? Perduto di vista il Signore, diventiamo trascurati. Lasciamo andare certi freni, tralasciamo di pregare, perdiamo la visione di Dio fin nelle piccole cose e cominciamo ad agire di nostra iniziativa. Se ci nutriamo di ciò che è a portata di mano, se le nostre azioni sono fatte secondo i nostri programmi e criteri senza attendere che Dio intervenga, siamo su un terreno in discesa. Abbiamo perduto la visione. Che cosa dà vita al nostro comportamento di oggi? Scaturisce dalla visione di Dio? C'è in noi l'attesa per grandi cose che Dio possa fare più grandi di ogni nostra previsione? In questo consiste la freschezza di una vita vissuta spiritualmente. Qui sta il suo vigore.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 16 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Un mondo di mondi di Nico Battaglia. Ringraziamo il Signore Gesù per tutti i cantautori e cantanti cristiani che hanno a cuore di portare alta la parola di Dio attraverso la musica. In questi giorni a Disco Highlight stiamo ascoltando i brani di Nico Battaglia. Brano emozionante e profondo, ascoltiamo tra poco C'è di più, dove il cantautore ringrazia Gesù per avergli insegnato che oltre all'orizzonte limitato della nostra vita, c'è di più. C'è una vita di fede. Fidiamoci dunque di Lui. C'è di più. Nico Battaglia.

0: Disco Highlight, in questi giorni
1: Un mondo di mondi, di Nico Battaglia. Ti piacerebbe vivere in pace? Eh sì, credo proprio di sì. La pace è quanto di più l'uomo desideri. Soltanto pochi, che forse non hanno capito niente della vita, possono desiderare la violenza, la guerra. Eppure questa pace, questa condizione felice, rimane irraggiungibile, almeno nel suo senso più completo, più durevole. E questo perché il male ha il sopravvento sul bene, e mentre magari per istinto il cuore si volgerebbe alla pace, ecco che vi sono fattori contrari che lo traggono da un'altra parte. E questo è facile sperimentarlo nella vita di tutti i giorni. Ma non puoi avere pace mentre continui a compiere atti contrari al volere di Dio, mentre egoismo, invidie e concupiscenze continuano a signoreggiare nel tuo cuore. Non ci può essere pace in te mentre dei sentimenti nocivi continuano ad esercitare il loro dominio nella tua vita. Non ci può essere pace in te mentre il denaro continua ad essere un idolo davanti al quale tu immoli i sentimenti più nobili. Vedi, solo Dio ti può dare la pace, la vera pace, ed Egli è disposto a dartela a patto però che tu pratichi le sue leggi, cammini nei suoi sentieri, obbedisca a tutte le norme che il Signore ha dato. Questo è il vero tesoro dell'animo umano, che schiude la via alla pace. Chi serve Dio, in fondo, possiamo dire che serve se stesso. Infatti non c'è una parola delle istruzioni date dal Signore che non sia per il bene, per l'elevazione morale e spirituale. Tu mi dirai: ma io non ho bisogno di Dio, io posso camminare da solo con le mie gambe. Non sono d'accordo. A me la storia insegna che gli uomini furono, sono e saranno sempre soltanto dei bambini bisognosi di una guida superiore. E questo nonostante le loro scoperte e le loro invenzioni. Forse tu ti senti grande perché penetri nei segreti dello spazio, perché con la tua mente puoi fare determinati ragionamenti, eccetera, eccetera. Ma non riesci a debellare il male, la miseria, la guerra, non riesci ad instaurare la pace nemmeno in te stesso. Trovare la vera pace è possibile, perché noi che ti parliamo l'abbiamo trovata e desideriamo che anche tu possa divenirne parte.

Carissimi amici ascoltatori, buongiorno, questo è il mio augurio per oggi 9 maggio, all'inizio della nostra consueta e quotidiana trasmissione di 10 minuti.

Le dolci note della nostra sigla vogliono introdurci nell'avere un momento di colloquio insieme per iniziare in un modo positivo questo nuovo giorno, quello, come dicevo prima, del nono giorno del mese di maggio. Il contenitore della nostra puntata odierna prevede una breve riflessione sul tema mucca pazza, intervallata come sempre da della musica classica. Pertanto ti auguro un buon ascolto in nostra compagnia.

Diverso tempo fa, un allevatore di bovini diceva ad un giornalista di un settimanale che stava conducendo un'inchiesta sulla malattia della cosiddetta mucca pazza. Se un animale è ammalato, salta subito agli occhi. Una mucca che non mangia, che non rumina e che non sta con la mandria. Ecco, questi sono tutti segni di una situazione che non è regolare.

Ahimè, spesso l'apparenza inganna. Ed infatti, nei tempi almeno trascorsi, nel caso relativo a Mucca Pazza, tanti animali che sembravano in un primo tempo sani e forti, alla fine si trovarono ad essere invece distrutti, proprio a motivo di questa malattia che li colpiva. Beh, se vogliamo così trasportare questo semplice concetto nel campo delle cose spirituali, vediamo che la parola di Dio attraverso la bocca dell'Apostolo Paolo nel libro dei Filippesi, al capitolo 4 e al versetto 8, ci dice tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui vi è una qualche virtù e lode, siano oggetto dei vostri pensieri.

Attraverso le parole di quell'allevatore che ci presentava tre distinti sintomi attraverso i quali lui riusciva a identificare i problemi di una mucca, ai tempi di mucca pazza, lo stesso concetto lo possiamo vedere nel rapporto tra l'uomo e Dio. È vero che abitiamo in un paese cristiano, ma non è altrettanto vero che tutte le persone cristiane sono dei credenti. E quindi possiamo, attraverso tre sintomi particolari, verificare nel nostro proprio intimo in quale situazione ci troviamo nei confronti di Dio. Punto numero 1. Il nutrimento spirituale, ovvero la lettura della Bibbia. Una persona che crede in Dio fa di questa lettura un passo importante, un appuntamento essenziale nella vita quotidiana. Chi invece non crede oppure si è allontanato da Dio perde tale desiderio. Il suo appetito, in un certo senso, così come la mucca malata non mangiava più, lo porta verso tutto ciò che il mondo moderno propone. Quindi non ha più alcun desiderio di avvicinarsi al libro per eccellenza del cristiano, ovvero il libro del pensiero di Dio, la Bibbia.

Secondo punto, ruminare. Come una mucca ammalata non rumina, lo stesso accade alla persona che si è in un certo senso allontanata da Dio, non si è mai avvicinata a Lui. Ruminare significa ripensare a ciò che si legge, a ciò che è la nostra esperienza di vita pratica. Un cristiano distratto, aperto ad altre cose, non ha il tempo né la voglia di ripassare nella sua mente le esperienze di vita quotidiana basate sulla parola di Dio. Il mondo e le preoccupazioni della vita catturano la sua mente. Dunque, che posto può avere la parola di Dio nel pensiero di quella persona? Terzo ed ultimo punto. La lontananza. Così come una mucca ammalata non sta nella mandria, il cristiano che non ha una relazione intima con Dio non ha il piacere di essere in comunione con altri cristiani o altri credenti. Infatti, un credente che non vive più in relazione con Dio non ne cercherà più le relazioni intime. Preoccupato dalle cose terrene, non proverà più il gusto di intrattenersi con altri fratelli in fede riguardo, appunto, alla loro esperienza di vita cristiana.

alla luce di questi tre punti. Ora puoi analizzare quello che è il tuo rapporto con Dio. Questi tre punti sono carenti? Il rimedio è quello di avvicinarsi a Dio con la preghiera. Ed è proprio quello che noi stiamo facendo in questo momento, perché prima di concludere la nostra trasmissione, un attimo di raccoglimento noi ce lo prendiamo sempre. Nostro Dio e Padre Celeste, ti ringraziamo perché hai voluto presentarci questo test di autoanalisi spirituale. Ti chiediamo che ognuno di noi possa riconoscere la sua posizione dinanzi a te e, tra virgolette, regolarizzarla. Avere una fede piena che ci coinvolge pienamente non può che portare gratificazione alle nostre vite. Ed è questo che tu ci prometti e che realizzi. Basta provarlo. Ti ringraziamo di queste tue promesse nel nome di Cristo Gesù, tuo figliolo. Amen.

E così anche oggi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento. Nel rinnovarlo per domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze, io mi congedo da te, abbracciandoti radiofonicamente parlando. E mi raccomando, ascolta ciò che ti ha detto la parola di Dio. Ciao dunque e a domani!

l'incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 9 maggio 2026, un buon sabato a tutti voi. Scambio di accuse nelle ultime ore tra Stati Uniti e Iran. Teheran punta il dito contro una presunta violazione del cessate il fuoco degli Stati Uniti. Donald Trump sminuisce definendo le operazioni militari navali americane un buffetto amorevole. Intanto, dopo giorni, dal governo iraniano non filtrano ancora aggiornamenti sulle trattative di pace. Stiamo ancora valutando la proposta statunitense, ma la pazienza della Casa Bianca sembra esaurire. Potremmo riprendere l'operazione Project Freedom. Andremo per una strada diversa se tutto non sarà firmato e sistemato, ha aggiunto Trump sotto il suo elicottero parlando dei prossimi passi nella trattativa con l'Iran. Cronaca italiana: hanno circondato il turista per le strade di Roma attratti dalla catenina d'oro che gli pendeva dal collo. Strapparla non era un'opzione, anche se erano in 3 contro 1. Hanno deciso allora di usare le maniere forti, non pugno calci ma morsi al collo e all'orecchio. 3 cittadini egiziani di 29, 23 anni ambedue sono stati fermati a pochi passi dalla stazione Termini. Sono accusati a vario titolo di rapina e di rapina aggravata. Il turista, un 30enne spagnolo, scosso dall'accaduto, ha deciso di rientrare in patria prima del previsto. Essere arrestato spero che non accada, perché io questo atroce fatto non l'ho commesso. E il commento di Andrea Sempio sulla possibilità di essere arrestato per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco: è ovvio che il pensiero di tutti è che Chiara possa avere verità e giustizia, a iniziare dai suoi parenti che ancora dopo 20 anni non vedono la parola fine relativamente all'aspetto giudiziario. A tutti loro va la mia vicinanza, ha detto Sempio conversando con delle persone a lui vicine. Un pomeriggio di lavoro si è trasformato in un incubo a Sedico, in provincia di Belluno, dove un bambino di 6 anni è morto schiacciato da un muletto guidato dal padre. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, arrivati anche con l'elicottero, assieme ai vigili del fuoco. Ma quando i soccorsi sono arrivati, per il bambino non c'è stato più nulla da fare e il medico ha potuto soltanto constatare il decesso. Un uomo di 70 anni è stato salvato grazie al rapido intervento di 3 alpini che lo hanno soccorso dopo un arresto cardiaco avvenuto nella zona del porto antico di Genova. I 3 volontari presenti in città, data la adunata nazionale degli alpini, hanno assistito al malore e si sono immediatamente attivati praticando il massaggio cardiaco in attesa dell'arrivo dei soccorsi. A intervenire sono stati Gabriele Ponti, Patrizia Franza e Giuseppe Esposito, componenti del gruppo intervento medico chirurgico alpini, formato da circa 100 volontari tra personale sanitario e logistico provenienti dalle province di Bergamo e Milano. Per circa 20 minuti si sono alternati nelle manovre salvavita, riuscendo a mantenere in vita il pensionato fino all'arrivo dei sanitari e al successivo trasferimento in ospedale. Ed è stato fermato Jakov Vitanov, 60 anni, l'uomo di origine macedone che ha ucciso la moglie Milena Vitanova di 56 anni nella loro abitazione a Piacenza. Stando alla ricostruzione, l'uomo avrebbe chiamato il 112 dopo il femminicidio, poi avrebbe fatto perdere le proprie tracce. Il 60enne è stato trovato circa 2 ore più tardi al cimitero monumentale di Piacenza sulla tomba del figlio morto qualche anno fa. Stando a quanto emerso, il 60enne avrebbe tentato di togliersi la vita tagliandosi le vene prima dell'arrivo dei militari. L'uomo è stato arrestato. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Pressione in deciso aumento, anche se temporaneo. La giornata contrassegnata da generali condizioni di bel tempo. Il sole potrà splendere in un cielo sereno poco nuvoloso al mattino. Nel pomeriggio invece si noterà l'aumento della nuvolosità a partire dai settori occidentali e in Sardegna, qui anche con piogge verso sera. Venti deboli, mari poco mossi, temperature massime in aumento. Con il meteo anche per oggi chiudiamo il notiziario. Un buon proseguimento di ascolto a tutti voi.

0: visto che quelle due solite ritardatarie sono appena entrate nello studio.
1: Ciao amici, spero tanto che voi ci accogliate nelle vostre case meglio di Tommy.
2: Bene, la nostra puntata è cominciata nel migliore dei modi, a quanto pare. Tommy, che cos'hai? Sembra che il trespolo su cui stai ti bruci sotto le zampette.
0: Ah, al solito mi fate aspettare.
1: Ma non è vero, noi siamo in perfetto orario.
0: Sì, è vero, sono arrivato un po' in anticipo, ma perché non vedevo l'ora che cominciasse la puntata.
2: Ah, ecco. E come mai tutta quest'ansia?
0: La volta scorsa ci siamo lasciati con qualcos'altro da dire. La storia non finisce così. E insomma, c'è altro da dire.
1: E come, Tommy? La storia della nostra redenzione non finisce mica con la morte di Gesù, anzi, è l'inizio quello.
2: E continua tuttora, ma per sapere il seguito, che ne dite bambini? Vogliamo ascoltare il primo canto?
1: Io direi di sì.

0: Dicevamo che la storia della nostra salvezza non finisce mica con la morte di Gesù, perché Gesù non è rimasto nella tomba dove fu messo dopo la sua morte. Egli è risorto dalla morte, è salito in cielo e da allora si rallegra per ogni uomo peccatore che si pente e trova salvezza credendo nella sua opera redentrice.
1: Ah, ecco, Gesù è risorto. Era morto, ma poi è tornato in vita. Ed ora voglio che mi raccontiate tutto nei minimi particolari, compreso la faccia che hanno fatto i sacerdoti quando hanno saputo della risurrezione di Gesù.
2: Bene, e noi saremo felici di dirtelo. Allora, ascoltate anche voi bambini, eh? Dovete sapere che due fra i capi dei giudei che avevano nascosto fino ad allora la loro simpatia e il loro interesse per la parola di Gesù uscirono allo scoperto.
1: Eccoti qua!
2: E dopo la sua morte sulla croce chiesero coraggiosamente al loro governante il permesso di prendere il suo corpo per seppellirlo.
0: Eh sì, Giuseppe e Nicodemo, così si chiamavano i due, unsero amorevolmente il corpo di Gesù con degli oli e degli aromi profumati, secondo la loro tradizione. E poi lo avvolsero in un lenzuolo di lino e lo misero in una tomba, nel giardino di Giuseppe, di uno dei due uomini, davanti alla quale fu posta una grande pietra per sigillarla.
2: Ma i sacerdoti non erano ancora del tutto tranquilli, eh? Avevano sentito dire a Gesù che sarebbe risuscitato e per sicurezza hanno messo anche delle guardie per sorvegliare la tomba.
0: E loro dicevano di non credere alle parole di Gesù, ma una pulce nell'orecchio l'avevano.
2: Mi pare proprio di sì.
1: A questi soldati sarà sembrato un gioco da ragazzi, fare la guardia ad un uomo morto.
2: Già, ma le cose sono andate diversamente da come loro si aspettavano. E quindi, all'alba del terzo giorno dalla morte di Gesù, videro una scena che li spaventò così tanto da finire a terra svenuti.
1: Oh, raccontate, raccontate. Sono tutto orecchi.
0: Prima di raccontarvi il seguito, che ne dite, bambini? Lasciamo Tommy
2: con un attimo di
0: suspense.
2: Sì, sì, suspense.
0: Allora vai col secondo canto.
2: Yes!
1: Ah, mi piacciono i canti, ma io voglio sapere adesso che è successo. Raccontate!
3: Nicolas, dimmi un po', secondo te cos'è un amico?
4: Un amico è qualcuno che mi vuole bene e qualcuno a cui posso raccontare sempre tutto.
3: Hai ragione, un amico è qualcuno che ha un posto davvero speciale nel nostro cuore.

0: Dai, Maria Francesca, raccontaci la storia, perché sennò questo non la finisce più.
1: Bene, bene, allora la racconto subito. Cosa successe? Venne un forte terremoto e un angelo scese dal cielo e rotolò la pietra che stava davanti alla tomba di Gesù e ci si sedette sopra.
2: Forte! I soldati caddero a terra come pere mature!
1: Proprio così. E quando si ripresero, si accorsero che il corpo di Gesù non c'era più nella tomba. E che cosa fecero? Corsero subito dai sacerdoti che avevano dato loro l'incarico di sorvegliare la tomba e raccontarono loro tutto quello che era successo.
0: Immagina la loro faccia.
2: Allora, i sacerdoti hanno capito che hanno sbagliato a uccidere Gesù, vero?
0: Niente affatto. Pensate dove arrivò la loro malafede. Diedero dei soldi ai soldati per convincerli a mentire. Dovevano raccontare una bugia e quindi dire a tutti che invece non erano svenuti, poverini, ma si erano addormentati e che non hanno visto i discepoli che evidentemente erano andati a rubare il corpo di Gesù. Pensate un po'.
2: Ma questa è la cosa più meschina che io abbia mai sentita.
1: Già. Ma questo falso racconto dei soldati non ha potuto soffocare la verità, cioè che Gesù era davvero risorto. E presto si accorsero tutti, con grande gioia e per primi i suoi discepoli, di questa bellissima notizia.
0: Anche se le prime che se ne sono accorte a dire il vero erano le donne, no? Che si sono accorte che la tomba di Gesù era vuota e quindi lo hanno detto a tutti. E loro erano tanto affezionate a Gesù che non stavano più nella pelle.
1: Ah sì, è vero. Le donne, alcune donne, tra quelle che seguivano Gesù e si occupavano un po' di lui e dei discepoli, quella mattina, prima di sapere che Gesù fosse risorto,
0: sì,
1: e si alzarono di buon'ora quando ancora era buio e si recarono presso la tomba. Però una di esse, di nome Maria Maddalena, appena vide che la pietra era stata rotolata e il corpo di Gesù non c'era più, che fece? Corse ad avvisare i discepoli che ancora stavano piangendo per la morte del loro Salvatore.
0: E Maria Maddalena è stata anche la prima che ha visto il Signore Gesù risorto ed è stata la prima ad avere la conferma che Gesù era di nuovo in mezzo a loro. E dopo Gesù è apparso anche alle altre donne che Maria Maddalena aveva lasciato davanti alla tomba per andare ad avvisare i discepoli. E sia all'una che alle altre aveva raccomandato di andare a dire a tutti i discepoli la buona notizia e quindi che Gesù era risorto.
2: I discepoli quando hanno visto Gesù?
1: Gesù apparve quella stessa sera ai discepoli, mentre erano riuniti tutti insieme nella stanza. E i discepoli non sapevano che cosa fare, se credere o non credere. E Gesù che cosa fece? Si avvicinò, con la porta chiusa, entrò senza che la porta venisse aperta e li salutò con amore, rassicurandoli che era proprio lui, mostrando loro le ferite che aveva sulle mani e sui piedi.
2: Oh, deve essere stata una serata memorabile!
0: Memorabile dir poco. I discepoli erano al settimo cielo e poi hanno cenato insieme e hanno passato una serata bellissima, proprio come prima ancora della sua morte. Immagino che meraviglia sarà stata. Durante questo tempo che Gesù è stato con loro, ha insegnato tante cose, tutto quello che nel Vecchio Testamento era stato scritto di lui si era avverato.
2: Quanto tempo Gesù trascorse ancora con loro dalla sua risurrezione?
1: Gesù è rimasto con i discepoli ancora per 40 giorni. E quando era ormai arrivato il momento di lasciarli per tornare in cielo, diede loro un comandamento. Sapete qual è? Quello di raccontare a tutte le persone che incontravano ciò che era successo. E cioè che Gesù era morto e risorto per pagare il prezzo per la salvezza di ogni uomo che crede.
2: E i discepoli si intristirono quando Gesù li lasciò per andare in cielo?
0: No, perché anche se non hanno più visto Gesù fisicamente, hanno sentito il suo spirito sempre vicino a loro. che guidava e insegnava loro ad essere dei fedeli testimoni della sua parola.
1: E sapete ciò che Gesù raccomandò ai discepoli prima di salire in cielo, cioè di predicare l'Evangelo ad ogni persona, lo dice anche a noi. E se noi abbiamo creduto in Gesù come Signore e Salvatore, ricevendo così la gioia della salvezza, dobbiamo testimoniare agli altri dell'amore di Dio, senza tenere per noi questa gioia, perché se non lo facciamo è come se fossimo degli egoisti.
0: E allora, bambini, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo impegnarci ad essere testimoni della buona novella, che Gesù è risorto e vive, così come fecero i suoi discepoli, affinché anche altri possano sapere e fare le meravigliose esperienze della nuova nascita nella famiglia di Dio. Che bella cosa! Tommy, sei contento adesso?
2: Sì, certo che sono contento, sono contentissimo!
1: Bene, bambini, allora, come abbiamo ascoltato, è bello poter parlare agli altri di Gesù. Certe volte sembra che ci manchino le parole, è vero, oppure abbiamo paura, vergogna che ci possano deridere. Però state tranquilli che il semino della parola del Signore cadrà certamente in qualche cuore. E allora potremo veramente rallegrarci e poter parlare, testimoniare ai nostri amichetti di Gesù. È una bellissima esperienza che lascia nel cuore veramente una pace e una gioia immensa. E allora, se vi capiterà di fare questa esperienza e ce ne vorrete parlare, perché non ci scrivete oppure non ci mandate un'email? Noi vi ricordiamo che abbiamo sempre un indirizzo di posta elettronica. Qual è, Aurelia?
0: Sì, bambini, dai, scrivete, così poi leggeremo anche la vostra mail, il vostro pensierino, qui proprio in diretta dagli studi di Radio Betel durante la puntata del programma Ma che bravo. Bene, quindi vi ricordo che potete tranquillamente scriverci attraverso il nostro sito della chiesa, che è www.amicib.org. Troverete un angolo dei piccoli che è veramente molto grazioso, vi divertirete. Lì troverete anche le puntate precedenti del nostro programma e sicuramente potete scriverci anche le vostre letterine. Quindi mi raccomando, potete scrivere anche a Tommy, ovviamente, oltre che a me e a Maria Francesca.
2: Ragazzi, non mi intasate la posta, piano, una alla volta.
0: Non ti gasare, Tommy, non ti gasare, ancora è tutto da vedere.
1: E penso che il nostro tempo ormai sia finito e quindi vi abbracciamo forte forte e vi diamo appuntamento alla prossima volta.
0: Fate i bravi, bambini.

0: Sono le ore 9 e 31 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Gesù condusse fuori i discepoli fin presso Betania e, alzate in alto le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato su nel cielo. Luca 24, da 50 a 51. Betania significa in italiano casa dei poveri o casa della miseria. Il Talmud dice di questo luogo che qui i datteri non raggiungono mai la piena maturità. Quindi si trattava ovviamente di un villaggio in cui le persone avevano difficoltà. E poi apprendiamo dalle scritture ebraiche che a Betania c'era un grande serbatoio d'acqua. Lì dovevano purificarsi le persone che erano diventate impure a causa di una malattia e che si stavano recando al Tempio di Gerusalemme. Quindi c'era sempre una folla di persone miserabili e impure. Ed è proprio dalla casa dei miserabili e degli impuri che il Signore Gesù inizia il suo ritorno nel mondo celeste. Tra tutti i luoghi è qui che avviene la sua ascensione al trono. La gloria del Signore Gesù inizia nella casa dei miserabili e degli impuri. Che messaggio meraviglioso è questo! L'ascensione del nostro Signore è la linea di collegamento tra i miserabili e gli impuri e il trono di Dio. Forse siamo persone che sono a conoscenza della propria impurità davanti a Dio. Forse siamo tra coloro che hanno difficoltà, i cui datteri non raggiungono mai la piena maturità. Forse sappiamo qualcosa di ciò che la Bibbia dice riguardo al cuore spezzato e allo spirito affranto. Chi abita nella casa della miseria e dell'impurità può ora mettersi sotto le mani del Signore Gesù, che si alzano per benedire. Può alzare lo sguardo al cielo aperto, verso il Salvatore che purifica l'impuro, che rende felici i miserabili, che rende gli estranei figli del Dio vivente. Signore, amico dei peccatori e dei cuori infranti, come potremmo vivere senza di te? Amen.

Buongiorno cari amici all'ascolto. Al microfono, anche oggi 9 maggio, per voi Carmelo. E come di consueto staremo insieme solo qualche minuto a meditare un pensiero tratto dal calendario Il Buon Seme. I versetti che ci vengono indicati oggi sono il primo al libro dei Romani, capitolo 1, versetto 20, che dice: infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, essendo evidenti per mezzo delle sue opere fin dalla creazione del mondo, si vedono chiaramente affinché siano inescusabili. Sono il primo al libro dei Romani, capitolo 1, versetto 20, che dice: infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, essendo evidenti per mezzo delle sue opere fin dalla creazione del

La nostra abitazione è l'opera di un architetto che a quanto pare ha realizzato altre notevoli opere. Posso farmi un'idea della sua competenza professionale apprezzando il sistema di vita da lui concepito, in cui i problemi quotidiani sono stati risolti nel miglior modo possibile. Ma di questo architetto è tanto se conosco il nome, non so niente del suo carattere né della sua vita familiare. L'universo creato da Dio ci rivela la sapienza e la potenza del Creatore, che ha pensato a tutto per permettere all'uomo, sua creatura, di abitare il pianeta su cui l'ha posto. Eppure, questa natura piena di meraviglie non può darci un'immagine completa di Dio, così come il visitare un bell'edificio non si pone in relazione con chi l'ha costruito. Indubbiamente questa necessità di un creatore si impone alla maggioranza dei nostri ascoltatori. Ma si limita forse a questo la loro conoscenza di Dio? L'uomo non è semplicemente un inquilino irresponsabile che vive durante alcuni anni sulla Terra. Il Creatore, che è pure il proprietario di tutto quello che pone a nostra disposizione, desidera farci entrare nella sua intimità. Per conoscere Dio bisogna leggere il suo messaggio, la Bibbia, in cui ci rivela quello che Egli è e quello che ha fatto. Quello che è, Dio è contemporaneamente giusto e buono. Quello che ha fatto, ha dato il suo unico figlio, Gesù, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Giovanni 3,16. Il sommo architetto ha ideato un progetto perfetto. Vuoi farne parte anche tu? Con questa domanda, Carmelo, come sempre, vi saluta e vi dà appuntamento, a Dio piacendo, a domani.

Se ti fermassi a considerare che sei buono e bravo, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che il denaro e i piaceri valgono qualcosa, che la religione è una via per andare a Dio, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che la Bibbia forse ha torto, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che ci sono tante religioni e forse puoi fare a meno di Dio, saresti perduto. Considera invece che Cristo è l'unico che può salvarti. Gesù ti dà la vita. Sarai salvato oggi stesso se crederai in Lui, se abbandonerai con fiducia la tua vita nelle sue mani. Lo scopo è proprio quello di aiutarti a conoscere il Signore.

Logos, l'Uniradio Pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Notiziario del 9 maggio 2026, un buon sabato a tutti voi. Scambio di accuse nelle ultime ore tra Stati Uniti e Iran. Teheran punta il dito contro una presunta violazione del cessate il fuoco degli Stati Uniti. Donald Trump sminuisce definendo le operazioni militari navali americane un buffetto amorevole. Intanto, dopo giorni, dal governo iraniano non filtrano ancora aggiornamenti sulle trattative di pace. Stiamo ancora valutando la proposta statunitense, ma la pazienza della Casa Bianca sembra esaurire. Potremmo riprendere l'operazione Project Freedom. Andremo per una strada diversa se tutto non sarà firmato e sistemato, ha aggiunto Trump sotto il suo elicottero parlando dei prossimi passi nella trattativa con l'Iran. Cronaca italiana: hanno circondato il turista per le strade di Roma attratti dalla catenina d'oro che gli pendeva dal collo. Strapparla non era un'opzione, anche se erano in 3 contro 1. Hanno deciso allora di usare le maniere forti, non pugno calci ma morsi al collo e all'orecchio. 3 cittadini egiziani di 29, 23 anni ambedue sono stati fermati a pochi passi dalla stazione Termini. Sono accusati a vario titolo di rapina e di rapina aggravata. Il turista, un 30enne spagnolo, scosso dall'accaduto, ha deciso di rientrare in patria prima del previsto. Essere arrestato spero che non accada, perché io questo atroce fatto non l'ho commesso. E il commento di Andrea Sempio sulla possibilità di essere arrestato per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco: è ovvio che il pensiero di tutti è che Chiara possa avere verità e giustizia, a iniziare dai suoi parenti che ancora dopo 20 anni non vedono la parola fine relativamente all'aspetto giudiziario. A tutti loro va la mia vicinanza, ha detto Sempio conversando con delle persone a lui vicine. Un pomeriggio di lavoro si è trasformato in un incubo a Sedico, in provincia di Belluno, dove un bambino di 6 anni è morto schiacciato da un muletto guidato dal padre. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, arrivati anche con l'elicottero, assieme ai vigili del fuoco. Ma quando i soccorsi sono arrivati, per il bambino non c'è stato più nulla da fare e il medico ha potuto soltanto constatare il decesso. Un uomo di 70 anni è stato salvato grazie al rapido intervento di 3 alpini che lo hanno soccorso dopo un arresto cardiaco avvenuto nella zona del Porto Antico di Genova. I 3 volontari presenti in città, data l'adunata nazionale degli alpini, hanno assistito al malore e si sono immediatamente attivati praticando il massaggio cardiaco in attesa dell'arrivo dei soccorsi. A intervenire sono stati Gabriele Ponti, Patrizia Franza e Giuseppe Esposito, componenti del gruppo intervento medico chirurgico alpini, formato da circa 100 volontari tra personale sanitario e logistico provenienti dalle province di Bergamo e Milano. Per circa 20 minuti si sono alternati nelle manovre salvavita, riuscendo a mantenere in vita il pensionato fino all'arrivo dei sanitari e al successivo trasferimento in ospedale. Ed è stato fermato Jaco Vitanov, 60 anni, l'uomo di origine macedone che ha ucciso la moglie Milena Vitanova di 56 anni nella loro abitazione a Piacenza. Stando alla ricostruzione, l'uomo avrebbe chiamato il 112 dopo il femminicidio, poi avrebbe fatto perdere le proprie tracce. Il 60enne è stato trovato circa 2 ore più tardi al cimitero monumentale di Piacenza sulla tomba del figlio morto qualche anno fa. Stando a quanto emerso, il 60enne avrebbe tentato di togliersi la vita tagliandosi le vene prima dell'arrivo dei militari. L'uomo è stato arrestato. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Pressione in deciso aumento, anche se temporaneo. La giornata contrassegnata da generali condizioni di bel tempo. Il sole potrà splendere in un cielo sereno poco nuvoloso al mattino. Nel pomeriggio invece si noterà l'aumento della nuvolosità a partire dai settori occidentali e in Sardegna, qui anche con piogge verso sera. Venti deboli, mari poco mossi, temperature massime in aumento. Con il meteo, anche per oggi chiudiamo il notiziario. Un buon proseguimento di ascolto a tutti voi.

0: Una parola per oggi.
1: La lettura di oggi è tratta dalla lettera di Paolo ai Romani, capitolo 12, versetto 17. Impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini. La riflessione è a cura di Dario Di Luca. L'Apostolo Paolo ci esorta a fare il bene a tutti, non solo ai nostri amici o al prossimo in generale, ma anche a chi ci fa del male. La condotta del credente deve essere esemplare, deve dare una buona testimonianza, mostrare la rigenerazione operata dal Signore. Altrove l'Apostolo Paolo scrive: «Ci preoccupiamo di agire onestamente non solo davanti al Signore, ma anche di fronte agli uomini». Anche l'Apostolo Pietro ci esorta ad avere una buona condotta tra i pagani, perché osservino le vostre buone opere e diano gloria a Dio, è scritto. Il Signore Gesù, in Matteo 5,16, dice che la nostra luce deve risplendere affinché gli uomini diano gloria al Padre Celeste. È una richiesta impossibile? Sì, se confidiamo nelle nostre forze, se ci basiamo sulla nostra bontà. Invece è completamente possibile quando, convertiti, ci lasciamo guidare dallo Spirito Santo, dalla grazia del Signore e dall'amore di Dio.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo dal Vangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 6. Gesù gli disse: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». E ancora, Epistola ai Romani, capitolo 8, versetto 1. «Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù». La cascata di Steindelfossen. In prossimità della località di Steindelfossen, in Norvegia, si può ammirare una cascata di grande portata che presenta una caratteristica sorprendente. La si può attraversare per mezzo di un sentiero che sembra scomparire tra la schiuma per poi ricomparire dall'altra parte. Se lo si percorre, si scopre che passa sotto una roccia a strapiombo. Masse d'acqua rumoreggiano sulle teste dei visitatori mentre camminano al riparo sotto la cascata. Si può così trapassarla senza essere travolti dalle acque impetuose. Non è forse questa una figura della salvezza offerta da Dio, della via che permette di arrivare fino a Lui senza essere travolti dal suo giudizio? La Sacra Scrittura ci fa vedere, infatti, che tutti abbiamo peccato contro Dio, contro un Dio giusto che deve condannare il peccato. Pertanto, lo capiamo bene, doveva colpirci il giudizio divino. Infatti è scritto in Ebrei capitolo 9 versetto 27: è stabilito che gli uomini muoiano una sola volta, dopodiché viene il giudizio. Ma Dio ha voluto salvarci, ha fatto cadere i flutti del giudizio che noi meritavamo sul suo figlio Gesù Cristo, quando è stato sulla croce, come era scritto a suo riguardo: un abisso chiama un altro abisso al fragore delle tue cascate. Salmo 42, versetto 7. Così Dio ora può perdonare chiunque viene a Lui appoggiandosi su quest'opera compiuta. Per chi crede non c'è più condanna. La via che conduce a Dio è Gesù Cristo crocifisso. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Ed eccoci nuovamente insieme, cari amici all'ascolto, ben ritrovati anche oggi 9 maggio. La nostra riflessione prende spunto da un verso scritto nel Vangelo di Matteo nel capitolo 6 al verso 6. Questo verso è tratto dal discorso di Gesù sulla montagna, davanti a una moltitudine che lo ha seguito per ascoltarlo. Ma Gesù si rivolge soprattutto ai suoi discepoli, perché fra poco non sarà più con loro e hanno ancora bisogno dei suoi insegnamenti. In questo brano di scrittura balza alla nostra attenzione il termine di paragone usato da Gesù per spiegare qual è l'atteggiamento da tenere quando faranno l'elemosina, quando pregheranno e faranno il digiuno. Gesù fa riferimento sempre agli ipocriti e ai pagani, che, come era in uso all'epoca secondo la ritualità della legge mosaica, facevano queste cose in pubblico. Dovevano così dimostrare il loro zelo nell'osservanza della legge, dovevano mostrare la loro generosità, così che fosse chiaro a tutti la loro integrità. Ma Gesù non ha mai amato le manifestazioni esteriori o plateali o pubbliche. Gesù agiva con discrezione, pregava in solitudine, non si faceva annunciare se arrivava in un luogo, e così ci dice di fare. Ricordate? Diceva: non sappia la tua sinistra quello che fa la tua destra. Ecco perché ci indica una cameretta come luogo per pregare, non perché la cosa vada fatta in segreto, ma per enfatizzare l'intimità di un incontro che vuole essere solo nostro, senza spettatori né per dimostrare il nostro zelo. La cameretta può essere qualsiasi luogo, perché quel momento di intimità parte dal desiderio di comunicare con Dio, dando e ricevendo, senza gloria né meriti, ma umilmente disposti a trascorrere un tempo con Dio tutto nostro. Ed è scritto così nel verso di oggi: ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e, chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa.
2: La riflessione di oggi parla del potere del sussurro. Le parole sussurrate nell'intimità possono essere più potenti delle petizioni gridate in tribunale. Gesù ci consiglia di pregare il Padre in privato, nel segreto, e non apertamente per essere visti per strada. Gesù ci insegna anche un modello di preghiera. C'è un grande potere in un semplice sussurro. Gli insegnanti sanno per esperienza che il sussurro è il più efficace per ottenere l'attenzione di una classe chiassosa. Perché? Perché quando qualcuno sussurra, ascoltiamo attentamente, perché pensiamo che altrimenti non sentiremo qualcosa di importante. Dio ama la dolcezza di una voce gentile. Infatti, è il suo modo preferito di parlare ai suoi figli, a tutti coloro che condividono un rapporto intimo con Lui. A volte Dio ci parla sottovoce e noi dobbiamo fare silenzio se vogliamo ascoltarlo. Quando parlò ad Elia, il suo arrivo fu preceduto da un forte vento, da un terremoto, da un fuoco, ma non fu accolto da nessuno di questi. Poi gli parlò con voce dolce. Nel Salmo 46 al verso 10 si dice: «Sta tranquillo e sappi che io sono Dio». Il profeta Abacuc dichiara: «L'Eterno, il Signore, è nel suo tempio. Tutta la terra taccia davanti alla sua presenza». A Dio piace parlare con noi con toni tenui. Pertanto, a Lui piace che noi gli parliamo allo stesso modo. Oggi fai questa preghiera. Padre, a volte sono troppo occupato per sentire la Tua dolce voce. Insegnami la semplicità del silenzio e il potere del sussurro. In Cristo Gesù. Amen.
3: Siamo nell'era social, dove piace ostentare, farsi vedere, mettersi in mostra. Gesù invece ci esorta a ricercare un luogo riservato, soprattutto quando preghiamo, una dimensione intima dove possiamo avere un incontro con Dio. Forza allora, possiamo entrare e chiudere la porta per lasciare fuori ogni distrazione, interferenza, disturbo e, visto che nessuno ci vede, tenere a bada anche il nostro ego. Nel silenzio della cameretta non ci vede nessuno e possiamo lasciar cadere la maschera. Possiamo essere noi stessi. Smettiamo di parlare con interminabili monologhi, e questo è già un miracolo, e apriamo il cuore dando finalmente allo Spirito Santo modo di poter intervenire. La ricompensa che possiamo ricevere è la cosa più bella e meravigliosa che il mondo non può eguagliare, la sua presenza. In sintesi, Gesù in Matteo 6,6 ci invita a coltivare una relazione interiore e profonda che prende il controllo della nostra vita e dei nostri interessi, dimostrando di appartenere alla categoria dei discepoli, cioè coloro che obbediscono ai suoi insegnamenti. E a loro dice: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui. Concludo con questa considerazione. Oggi la porta da chiudere è soprattutto quella dello smartphone, delle notifiche, dei social. Entrare nella cameretta significa disconnettersi dal rumore digitale per riconnettersi con la sua presenza. Un caro saluto a tutti voi e a risentirci domani.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Facciamo un po' di almanacco. Il 20 marzo del 1727 muore a Londra Isaac Newton. Il 21 marzo del 2016 muore a Lugano Giuseppe Laiso, pastore fondatore delle edizioni Uomini Nuovi e pioniere della radiofonia evangelica italiana. Il 22 marzo 1758 muore negli Stati Uniti Jonathan Hugh Edwards. Il 24 marzo 1909 nasce a Bucarest il pastore Richard Wurmbrand, simbolo dei cristiani perseguitati nei paesi comunisti. Il 25 marzo 1942 nasce a Memphis Aretha Franklin. Sul fronte civile, il 26 marzo 1938 scompare letteralmente il fisico Ettore Majorana.
5: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
6: Un mondo di mondi di Nico Battaglia. È un brano sicuramente autobiografico quello di oggi al Disco Highlight. Nico Battaglia canta Il sogno. Accanto al sogno, quella mia valigia. Andrò lontano, chissà quanto lontano. Quando diciamo di sì a Gesù e decidiamo di camminare con Lui, decidiamo anche di farlo operare nelle nostre vite. Non sappiamo che cosa ci aspetta il domani, ma sappiamo che Gesù ha cura di noi. Impariamo quindi a chiedergli di guidare le nostre vite e di darci la saggezza nelle scelte da fare. Nico Battaglia ci parla di una valigia pronta per un viaggio, probabilmente il suo trasferirsi da Trani nella provincia di Varese. Sta iniziando. Il sogno. Nico Battaglia.
5: Disco Highlight.
7: I giorni in movimento senza fine. Il sogno ad aspettare quando il tempo

0: Disco Highlight, in questi giorni
1: Un mondo di mondi, di Nico Battaglia.
2: Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14 versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire Lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

0: Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: Io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come Salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca capitolo 23 versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.
1: E per non perdere l'abitudine ad ascoltarci, ti riproponiamo una replica del programma Comunicando. Buon ascolto!

0: con il programma Comunicando dai 97-300 MHz di Radio Logos. Io sono Eliseo e poi che abbiamo oggi?
1: C'è Davide.
0: Davide che in ritardo si sta aggiustando il microfono.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, oggi manca Deborah perché era impegnata in altre cose, in altre attività, e quindi ha chiesto un giorno di permesso, diciamo, un giorno di ferie qui dallo studio per poter effettuare appunto altre cose, altri impegni. E noi siamo qui, io e Davide, siamo due maschietti questa mattina, quindi ascolterete voce maschile, però cercheremo anche di ascoltare le vostre voci, quindi mi raccomando, non fate mancare anche la vostra partecipazione mediante il telefono, e dopo nel corso del programma vi ricorderemo anche il numero telefonico. Allora, Davide mi sa che c'ha da darci qualche novità riguardo alle attività.
1: Sì, diamo prima di tutto un saluto a tutti gli ascoltatori, ci sono anche dei ragazzi in chat, chi ci ascolta da internet, e salutiamo anche i detenuti della casa circondariale di Foggia, in tutte le istituzioni, dal direttore a tutte le guardie carcerarie che sono lì all'interno. Questi che sono più vicini a noi sono quello di Foggia, Lucera, San Severo. Grazie a Dio stiamo dando una mano anche attraverso un ministro di culto che raggiunge dei detenuti che vogliono iniziare a leggere la parola di Dio. Quindi continuiamo a pregare per loro, per i detenuti che possono conoscere attraverso la parola del Signore Dio stesso e quello che Lui ha fatto per l'uomo. Allora, questa mattina, come gruppo Gedeoni, chi sono i Gedeoni? Per chi non conosce, sono dei gruppi di credenti, quindi di cristiani che si mettono insieme, si sono uniti per formare dei gruppi di collocazione della parola del Signore nelle scuole, carceri, ospedali, studi medici, studi notarili, navi crociere, break and fast, tutti i posti letto, anche mettiamo un quadrilingue dove possiamo raggiungere anche visitatori che ci vengono qui in ferie in tutta Italia, quindi in tutti gli alberghi si può avere un quadrilingue, e questo si può chiedere direttamente dal nostro sito www.gideons.it. ogni proprietario di un albergo può chiedere direttamente la fornitura a noi del quadrilingue per ogni camera da letto, quindi disponibile posti letto. E questa mattina abbiamo distribuito a Foggia, all'Istituto Lanza, Piazza l'Italia, grazie a Dio è andata bene la distribuzione, 400 nuovi testamento. E ringraziamo il Signore, abbiamo dato buona testimonianza anche delle persone che ci chiedevano chi eravamo, che di solito veniamo confusi con altri gruppi religiosi, ma noi abbiamo detto siamo dei cristiani, portiamo il Nuovo Testamento cristiano, e in particolare anche a dei responsabili religiosi che ci hanno chiesto chi eravamo, abbiamo dato spiegazioni, e noi lasciamo la parola di Dio e quindi essa è sufficiente, la parola di Dio è sufficiente a parlare dei cuori, perché non facciamo proselitismo, non vogliamo chiedere alle persone di cambiare religione, perché la religione è dell'uomo, ma vogliamo dire alle persone di incontrare Gesù attraverso la Sacra Bibbia. Questo è quello che ci prefissiamo, è quello che anche questa radio porta avanti.
0: Va bene, allora ascolteremo Davide dopo, naturalmente vi leggeremo anche subito dopo il primo motivo i fogliettini del calendario, e quindi saluto tutti i nostri ascoltatori, sia quelli di Foggia sia quelli in internet, in chat. In verità stamattina non c'è una grande partecipazione, vedo solo di quelli attivi proprio Ruben da Luino, quindi in provincia di Varese, quindi ai confini proprio con la Svizzera, quindi saluto Ruben e sono contento che possa stare insieme a noi questa mattina, speriamo anche fino alla fine del programma, magari poi si aggiungerà qualche altro e quindi aspettiamo altri nick. Telefonate naturalmente, dopo il messaggio di Davide. Mi pare che già qualcuno mi ha detto in settimana che avrebbe chiamato questa mattina, forse avremo anche Michele Vairo, non so se mi ha promesso che magari verso le 12:15 così si sarebbe fatto sentire. Ieri infatti ha avuto un messaggio in diretta alle 20:45 ieri sera, e quindi c'è stata anche una buona partecipazione. Allora, il numero telefonico naturalmente da comporre dopo il messaggio di Davide è lo 0881 70 99 18, il numero attivo durante questo programma. Allora, oggi a Foggia è una giornata abbastanza calda, spero anche dalle altre parti, ovunque voi siate, se ci state ascoltando in internet, c'è un sole splendente, quindi comunque le strade sono anche un po' bagnate, perché se non sbaglio, non so, è piovuto anche ieri sera. Non so,
1: stanotte
0: anche un po', anche la notte scorsa, insomma.
1: Però il vento dei giorni scorsi ha portato via forse l'acqua che gli agricoltori aspettavano, perché hanno bisogno un po' d'acqua, sì, per il grano.
0: È stata favorevole, insomma. Va bene, allora, detto questo, ascoltiamo un po' di musica. Jeremy Camp, il motivo This Man.

0: Thank you guys so much.
1: Bene, allora Jeremy Campi, motivo Disman. E in chat si è aggiunta Deborah, anche se con Nick Deborah da casa. E poi c'è Ruben che dice: non mi lasciate solo soletto in chat. E poi ci dice che qui nel profondo nord, infatti lui sta a Luino, proprio nel profondo nord dell'Italia, c'è il sole e siamo intorno. E in chat si è aggiunta Deborah, anche se con Nick Deborah da casa. E poi c'è Ruben che dice: non mi lasciate solo soletto in chat. E poi ci dice che qui nel profondo nord, infatti

quasi le 10.45, quindi andiamo con i fogliettini del calendario. Volevo solo mettere un po' di musica di sottofondo che non ho ancora preparato, ma la prepariamo ora. E quindi andiamo con la musica.

Io vi leggo dal calendario una parola per oggi. Questa mattina da Radio Logos abbiamo già ascoltato parte di questi fogliettini, perché durante il giorno mandiamo appunto la lettura dei fogliettini del calendario, però approfittiamo anche durante questo programma a leggerli. Magari c'è un'altra fascia di ascoltatori che non ha ascoltato le parti precedenti, insomma quando è stato letto precedentemente. Allora inizia questo calendario una parola per oggi col versetto tratto da Sofonia capitolo 3 versetto 7: se almeno tu volessi temermi, accettare la correzione, dice l'Eterno. Abbiamo paura di tutti i tipi, ma di Dio? Dobbiamo avere paura anche di Dio? Beh, penseranno molti, speriamo proprio di no. Da Dio si va per farsi togliere qualche paura, non per averne qualcuna in più. E invece le svariate paure che ci dominano sono tutte conseguenza dell'unica paura che non vogliamo avere: la paura della parola di Dio. Se tu volessi temere me, dice il Signore, se ti lasciassi correggere da me le tue paure, conseguenza del tuo volere sempre dire io e nessun altro che io, si dissolverebbero al suono delle mie parole che tante volte ho fatto arrivare agli uomini: non temere. Può essere difficile da credere, ma il timore di Dio fa diminuire e poi sparire ogni altro timore. Mentre la mancanza di timore di Dio apre le porte ad un esercito di paure incontrollabili e invincibili.

Allora, leggo dal calendario Il Buon Seme. Ci sono due brani biblici, uno è il Salmo 42, versetto 1-2-11. Dice: come la cerva desidera i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. L'anima mia è assetata di Dio, del Dio vivente. Perché ti abbatti, anima mia? Spera in Dio. Poi l'altro in Romani, capitolo 8, verso 39. Né morte né vita potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Perché ti abbatti, anima mia? Il credente che ha scritto questo salmo sentiva il bisogno di Dio come una cerva assetata che cerca delle sorgenti d'acqua. L'anima sua è arida, senza forza. Ma perché attraversa questi periodi di crisi? Perché pensa ai giorni felici di una volta, quando insieme ad altri poteva cantare a Dio? Ora è solo e per di più è preso di mira da uomini che si beffano di lui e gli chiedono: dov'è il tuo Dio? Queste domande lo colpiscono nell'intimo come frecce e lo fanno sprofondare nella nostalgia, nella tristezza. Ma ad un tratto si riprende, per tre volte si chiede: perché ti abbatti, anima mia? Capita anche a noi, soprattutto di notte, di ripensare i problemi e forse anche di drammatizzarli. E rimaniamo abbattuti, angosciati, e il nostro spirito cerca invano delle soluzioni. Perché ti abbatti, anima mia? A questo punto ecco il rimedio. Spera in Dio, volgi lo sguardo della tua fede verso colui che ha in mano tutta la situazione. Egli è il padrone dell'avvenire ed ha a disposizione tutti i mezzi possibili per intervenire. Abbi fiducia in lui. Per il momento egli desidera che tu canti a lui senza scoraggiarti. Egli rimane il Dio della tua vita, la tua roccia, la tua salvezza, la tua forza. Niente può separarti dal suo amore.

L'ultimo calendario di oggi, l'ultima lettura, la terza ed ultima, tratta dal calendario Più che vincitori. Ecclesiaste 2, versetto 11 dice: Poi considerai tutte le opere che le mie mani avevano fatte e la fatica che avevo sostenuto per farle, ed ecco che tutto era vanità. Tema di questo fogliettino: godere della vita. Il re Salomone non fu solo l'uomo più saggio che sia mai esistito, ma anche un uomo benedetto con ricchezze inimmaginabili, colui che ebbe il privilegio di costruire il Tempio di Dio. Nella ricerca di questa soddisfazione profonda, Salomone si dedicò ad ogni genere di attività. Ecclesiaste ci dice che si donò ai piaceri del mondo, interessandosi anche ad attività che sapeva essere delle pazzie, per vedere se in esse c'era qualche valore. Ma la soddisfazione che Salomone cercava lo schiavizzò e arrivò alla conclusione che l'autoindulgenza non aveva nessun valore. Per avere soddisfazione, il re provò un'altra cosa: la realizzazione personale. Iniziò grandi progetti come la costruzione di case per se stesso, la miglioria dell'aspetto del suo giardino e del parco, e terminò un vasto progetto di irrigazione. Il re aveva tutto il necessario per godere della vita, però alla fine di tutto arrivò alla conclusione che niente di quelle cose aveva senso. Questa storia ci risulta familiare, vero? Molti in questo momento non sono contenti della vita. La nostra cultura persegue il piacere e non accetta limiti, e purtroppo questa mancanza di moderazione ha rovinato molte persone. Salomone aveva la saggezza e le risorse per raggiungere tutto quello che voleva fare. Arrivò però alla conclusione che la cosa migliore è obbedire a Dio. La vera gioia la otteniamo quando ci sottomettiamo alla sua volontà. E tu, ti senti soddisfatto?

Allora era Chris Tomlin il motivo. Your Grace is an aug. Allora sono le 10:59, quindi abbiamo giusto una manciata di secondi per dire qualche cosa veloce. Allora intanto ci ha lasciato anche Ruben, quindi in chat siamo soli soletti, però aspettiamo le vostre telefonate dopo il messaggio di Davide, così ci fate sentire in compagnia, quindi facciamo assieme questo programma. Vi ricordo che in Facebook esiste, come stavamo ragionando anche con Davide, il gruppo Radio Logos, quindi gruppo Radio Logos tutto attaccato. Se vi volete iscrivere ci farete piacere, siamo circa un 900 di iscrizioni, e quindi potete contribuire anche voi alla vostra iscrizione e quindi a rimanere sempre aggiornati su tutta la nostra programmazione, anche e soprattutto sulle dirette. Poi in chat dovete andare sul nostro sito www.radiologos.it e attivare il tastino chat. Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.

Allora salutiamo ancora tutti gli ascoltatori che ci ascoltano attraverso la radio, ma altri che ci stanno ascoltando da internet. Se ci sono dei detenuti anche della casa circondariale di Foggia, di Lucera o di San Severo che sono all'ascolto, noi siamo ancora contenti questa mattina di passare del tempo intorno alla parola del Signore. E questa mattina vogliamo parlare della conoscenza con Cristo. Una delle tante paure dell'uomo di tutti i tempi è quella dell'ignoto, cioè di quello che accadrà domani, fra un mese, fra un anno, ma soprattutto anche quando si morirà, dell'aldilà, della morte. E in ultima analisi c'è sempre anche la paura dell'ignoto verso la figura di Dio. L'uomo ha una paura spesso inconsapevole anche di Dio, perché preferisce vivere a modo suo senza permettergli di intervenire e di interferire sulle proprie decisioni che l'uomo prende ogni giorno senza chiedere aiuto a Dio. Cioè dà per scontato che quello che uno sceglie è la sua volontà e quindi può andare avanti tranquillamente e non propone i suoi programmi, le sue decisioni da prendere a Dio, perché lo tiene come una ruota di scorta, non proponendo a lui ogni cosa. Il motivo di tanta paura di Dio è perché l'uomo non lo conosce. Nonostante Dio ha fornito all'uomo tante indicazioni sul suo conto e su come trovarlo, l'uomo vive lontano da Dio. E la vita stessa di Gesù su questa terra è stata proprio la rivelazione più grande di Dio agli uomini. Dio si è incarnato nell'unigenito suo figlio. C'è un profeta nella parola di Dio nella Bibbia, Gioele, che incoraggiava il popolo con un invito ben preciso e diceva: conosciamolo meglio l'Eterno, conosciamo l'Eterno, sforziamoci di conoscerlo. E Gesù, parlando ai giudei, indica la conoscenza di Dio. Ma questa mattina voglio leggere con voi nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 8, dal versetto 12 al versetto 19. Giovanni, capitolo 8, versetto 12 a 19, pagina 168 del Nuovo Testamento. Gesù, la luce del mondo. Gesù parlò loro di nuovo dicendo: io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre ma avrà la luce della vita. Allora i farisei gli dissero: tu testimoni di te stesso, la tua testimonianza non è vera. E Gesù rispose loro: anche se io testimonio di me stesso, la mia testimonianza è vera, perché so da dove sono venuto e dove vado. Ma voi non sapete da dove io vengo né dove vado. Voi giudicate secondo la carne, io non giudico nessuno, affinché se giudico il mio giudizio è veritiero, perché non sono solo, ma sono io con il Padre che mi ha mandato. D'altronde nella vostra legge è scritto che la testimonianza di due uomini è vera. Ora sono io a testimoniare di me stesso e anche il Padre che mi ha mandato testimonia di me. Essi perciò gli dissero: dov'è tuo padre? Gesù rispose: voi non conoscerete, noi non conoscete né me né il padre mio. Se conosceste me, conoscereste anche il padre mio. Gesù inizia ad illuminare l'uomo, essendo la luce che brilla, vediamo in questo passaggio, e non ha segno di dimostrazione, perché la luce è un qualcosa di evidente nelle tenebre. La luce è un qualcosa che vediamo soltanto lì dove ci sono le tenebre, tranne a quelli che chiudono gli occhi perché preferiscono non vedere quello che la luce potrebbe rivelare. Poco prima, nel capitolo 3, sempre del Vangelo di Giovanni, solo il verso 19 del capitolo 3, pagina 156, dice: il giudizio è questo, la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce perché le loro opere erano malvagie. Certo che la luce scaccia le tenebre, e la paura dell'uomo è che Gesù, illuminando, giudica l'uomo. Invece Gesù, illuminando, rivela, scopre la nostra posizione di peccato. Ecco perché al versetto 15 dice: io non giudico nessuno.
Questo dialogo è impossibile perché hanno occhi e non vedono. Allora Gesù procede con delle affermazioni proprio per testimoniare della sua origine. Ma tutti i segni dei miracoli, della sua sovrana autorità, non sono serviti a niente. Gli chiesero: «Dov'è tuo padre?» Gesù non usa mezzi termini, non addolcisce la risposta, come oggi risponde ai tanti perché dell'uomo, dicendo: «Voi non conoscete né me né il Padre mio. Se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio». Per conoscere Dio, caro amico, bisogna conoscere Gesù, che ci dona delle informazioni preziose su Dio e ci invita a credere in Lui soprattutto. Riconoscere il bisogno che abbiamo del suo perdono per poter affrontare la vita e l'eternità. Tutto questo, c'è bisogno che l'uomo si dichiara disposto a conoscere Dio attraverso la sua parola. È l'unico mezzo. È attraverso la sua parola che scoprirà che i suoi timori sono del tutto infondati. Lui ci ama e vuole darci il meglio, ad iniziare proprio dalla salvezza. Un giorno un insegnante chiese ad un alunno qual era il suo più grande desiderio da realizzare per l'arrivo del nuovo anno. Si trovavano alla fine dell'anno e chiese a questo ragazzo: cosa vorresti, qual è il tuo grande desiderio per ricevere da questo anno nuovo? Il ragazzo pensò alla foto di suo padre, a una bella foto di suo padre che era messa in una bella cornice a casa, e pensava a suo padre che aveva tanto amato e che non c'era più. E rispose a bassa voce all'insegnante: vorrei che papà uscisse da quella cornice e tornasse da noi. Questo ragazzo espresse in parole un desiderio segreto di tutti gli uomini: sentirsi sicuri, protetti da una mano forte che sa tirarci fuori dalle nostre debolezze. Abbiamo nostalgia di un padre amorevole, come questo ragazzo. Ma tanti sono quelli che si accontentano di vedere delle figure racchiusi nelle cornici. Tanti si accontentano di avere delle statue. Tanti si accontentano di vedere un crocifisso appeso ad un muro. Tanti si accontentano di avere una collanina con su una croce. E questi ricevono preghiere, devozioni. Dio è effettivamente uscito invece dalla cornice dell'ignoto, è diventato uomo, si è rivelato a noi nella persona di Gesù Cristo. Lui venne abbandonato da Dio, caricato dal peso delle nostre colpe, è salito fino alla croce ed è stato lì inchiodato a quella croce. Nelle sofferenze più atroci Gesù sperimentò al posto tuo, caro amico, al posto mio, la completa separazione dal Padre per i nostri peccati. Alla fine disse: tutto è compiuto, e abbassò il capo e rese lo spirito. Ma c'era un ultimo atto glorioso che doveva adempiersi e puntualmente avvenne. Il terzo giorno risuscitò, uscì fuori dal sepolcro per ritornare al Padre. E per questa grandiosa opera Lui solo può offrire il perdono dei peccati a tutti quelli che si pentono e che si sentono bisognosi perché si riconoscono peccatori. E ancora oggi, un giorno di grazia come questo, oggi Gesù invita a qualcuno che ha l'ascolto, ad un amico, ad un'amica, a ricevere per grazia il suo perdono. Solo così potrai scoprire Gesù come il tuo Salvatore, il vivente che ti assicura sulla base della sua fedeltà quello che sentì uno dei due ladroni. Ricordi, alla crocifissione Gesù era al centro, ma c'erano due ladroni ai lati. E uno di questi ladroni sulla croce sentì questa frase potente, una frase che sconvolse forse la vita dell'altro ladrone, quando Gesù disse ad uno dei due: oggi tu sarai con me nel paradiso. Forse a casa tua hai tante di queste figure in una bella cornice, forse hai una figura anche
immaginaria di qualcuno che hai messo forse lì proprio a capo del tuo letto. E come quel ragazzo tu vorresti conoscere più da vicino, ricevere aiuto dalla persona che è in quella cornice. Bene, io sono certo che il consiglio che ti do non ti illuderà come forse ha fatto quel quadro. Inizia oggi stesso a leggere la parola di Dio, l'Evangelo. Sono certo della sua fedeltà, nella sua fedeltà che tu incontrerai Dio. Lo conoscerai, parlerai a Lui attraverso la preghiera, Lui parlerà al tuo cuore. Sai perché? Perché Lui è vivente, Lui vuol vivere dentro di te, compiere delle grandi cose. Che offerta incredibile! Gesù ti propone oggi di incontrarlo. Però attenzione, caro ascoltatore, Lui ti lascia libero, libero di vivere la tua vita o senza di Lui, come fece uno dei due ladroni. Sapete perché decise di restare nella sua posizione? Perché lui disse a Gesù: se tu sei il Cristo, allora tu puoi salvare te stesso e anche noi. Non credeva nella potenza di Dio, non voleva ammettere le sue colpe, ricevere la giusta condanna. In poche parole, voleva scendere da quella croce per ritornare nel suo peccato. Non si sentiva colpevole e per questo motivo voleva essere salvato. Ma attenzione, Gesù salva tutti quelli che si ritengono dei peccatori perduti, bisognosi del miracolo della salvezza. E solo in questa condizione la tua vita si affiderà a Cristo e la sua protezione non verrà mai meno e potrai contare sulla fedeltà di Dio. Gesù è il solo che può dare un senso alla tua vita. Gesù può toglierti la paura della morte, può donarti la sua forza nel dolore, nelle sofferenze, mentre forse stai attraversando delle malattie. Gesù è pronto ad aiutarti a vivere nonostante le nostre incapacità, in modo da piacergli in tutta la sua volontà. Da queste riflessioni c'è un invito che Dio ti rivolge questa mattina. Non aver paura di Dio, Lui vuol farsi conoscere da te, ma abbia piuttosto timore di Dio se tu rifiuti la sua conoscenza. Perché un giorno Lui giudicherà tutti quelli che lo hanno rifiutato. Oggi è un giorno di grazia, perché il Signore ci ha donato la vita. Oggi è un giorno speciale perché noi viviamo ancora questa giornata e in questo giorno possiamo affrontare tante decisioni nella nostra vita. Ma domani? Ma io non so domani se sarò ancora in vita. Nessuno di noi lo sa se siamo in vita domani. E quindi la grazia potrebbe terminare perché siamo noi a non essere più in vita. La grazia potrebbe finire con il suo ritorno anche. Gesù potrebbe ritornare da un momento all'altro e questo giorno di grazia si chiude. Allora per te sarà troppo tardi. Sai, una volta un ragazzo di una decina d'anni aveva l'hobby di collezionare dei francobolli. E aveva allestito una collezione di francobolli di cui era molto fiero, ma un giorno si accorse che molti dei suoi francobolli avevano una piccola scritta su, e tra i più cari, secondo il catalogo, riportavano questa scritta, e questa iscrizione era questa: fac simile. Egli non sapeva che cosa significassero queste due parole, e questa cosa lo incuriosì, gli portò anche una certa inquietudine. Pose allora la domanda ad uno zio che gli spiegò che quei francobolli con la soprascritta non valevano assolutamente nulla perché erano delle copie degli originali. Fac simile. Quante persone oggi vivono in questa situazione? Sono delle fotocopie dei cristiani con la C minuscola, perché pensano di essere cristiani, mentre sono creature di Dio.
e cercano di andare avanti con i loro progetti, con le loro scelte, accumulando anche beni, tesori, valori. E pensano che le vere ricchezze siano queste. Essere ricchi è conoscere Dio, caro ascoltatore, il Dio Salvatore, colui che ti chiama, colui che vuole salvarti, colui che ti cerca per servirlo con fedeltà. Essere ricco è conoscere Gesù Cristo, il Figlio di Dio, come Salvatore e come ragione di vita. Ecco la ricchezza che non inganna, ecco la ricchezza che non viene derubata, la sola che si porta con sé nell'altro mondo. E questa è l'unica ricchezza, la salvezza, che ci porterà a lasciare questa terra, andare in cielo con il nostro Signore. È l'unica ricchezza che non si perde quando si va dall'altra parte, in cielo. Quella che Dio esige per aprire a coloro che posseggono le porte del suo cielo. Facciamo bene il calcolo delle nostre ricchezze. Sono costituite forse solo da questa scritta, le nostre ricchezze, fac simili. Oggi è ancora tempo di ricevere dalla mano di Dio ciò che Egli offre gratuitamente, la ricchezza della fede, credere in Lui. E tu mi chiederai forse, ma come faccio a chiedere la salvezza a Dio? Come posso essere sicuro di questo? Come posso essere certo? Ebbene, attraverso la preghiera, l'unico mezzo che Lui ci ha lasciato, che i discepoli anche chiesero, insegnaci a pregare. E Lui diede questo esempio di una splendida preghiera, quella del Padre Nostro, che tanti la recitano, ma non l'hanno fatto propria. Perché iniziando a dire Padre Nostro che sei nel cielo e poi non conoscere questa persona personalmente è già una bugia. Quindi questa preghiera è importante quanto noi siamo dei suoi figli. Se vogliamo diventarlo dobbiamo passare obbligatoriamente per la salvezza. Allora se vuoi rivolgiti a Dio in preghiera. Attraverso la preghiera. E se hai compreso questo invito, ripeti a bassa voce questa preghiera. Caro Dio, riconosco di essere un peccatore e di non potermi salvare da solo, ma ho ascoltato dalla tua parola. So che tu mi ami e che hai dato tuo figlio Gesù a morire sulla croce per i miei peccati, perché io sono un peccatore. E ora Dio ti chiedo di perdonarmi da ogni peccato e di darmi il dono della vita eterna. E poi alla fine ringrazia. Dici grazie per aver ascoltato ed esaudita la mia preghiera. Questa è la fede, questa è la fiducia, questa è la volontà di Dio per ogni uomo. Se tu non fai questo passo, resterai una sua creatura e Lui ti continuerà ad amare, ti continuerà a darti ciò che ti serve per la vita di questa terra, perché Lui ti ama, ma non riceverai benedizioni, non riceverai aiuto sicuro da Lui, perché non appartieni all'eredità che Lui ha promesso attraverso la sua parola. Lui ha detto: dove sarò io, lì sarete anche voi. Io vado a prepararvi nel cielo un posto, un luogo, e quando tutto sarà pronto io ritornerò e vi accoglierò presso di me. Qui sta parlando di un'eredità che Dio può dividere solo con i figliuoli e non con le creature. Rifletti su queste, non sono informazioni, su queste verità, perché la parola di Dio è verità, è l'unica via, via, verità e vita, e Gesù stesso. Caro ascoltatore, noi continueremo a pregare per te e insieme possiamo rivolgerci a Dio in ogni momento, dovunque tu ti trovi, anche in un posto isolato, anche in una cella. Dio è lì al tuo fianco e aspetta che tu vada a Lui e confessi i tuoi peccati, ti riconosci un peccatore
pronto ad essere perdonato da Lui. E Lui risolverà questo grande problema che tu hai sulla tua coscienza, il perdono dei tuoi peccati, e non se li ricorderà mai più. E tu vivrai una vita serena anche stando all'interno, forse, di una prigione, ma sarai libero di lodare, adorare Dio e pian piano di ubbidire anche alle leggi umane. E se ti sarà permesso un giorno di venire fuori da quel luogo, allora avrai una libertà piena in tutto e potrai gridare al mondo di appartenere a Dio, di essere diventato un suo figlio. Dio benedica la parola sua nel tuo cuore, nel mio cuore, nei nostri cuori, in questo giorno che ha donato ancora a ciascuno di noi.

Allora, ringraziamo Davide per il messaggio e noi torniamo con noi, ecco, per stare assieme in questo momento che dovrebbe essere di ascolto di canti e ascoltare anche la vostra voce e anche fare, insomma, se volete qualche saluto, qualche anche compleanno, non so, anzi, a proposito, Davide, non so se c'è la rubrica, così approfittiamo, visto che Deborah non c'è, ci siamo ricordati dei compleanni, quindi poi andiamo a dare un'occhiata. Allora, in chat chi c'era? Deborah a casa è sparita, quindi non c'è più, però si sono aggiunti Maria, che ci sta ascoltando dallo smartphone, ci dice che anche stamattina dà qualche problema, cioè ogni tanto va via la connessione, e quindi ringraziamo Maria anche perché insomma ci dedica anche durante il lavoro del tempo al nostro ascolto. Poi c'è un Max silenzioso che non so chi è e che salutiamo, e poi si è aggiunta Dami da Apricena che ci dice che ha fatto la spesa, è tornata e quindi ora ci sta ascoltando, quindi ringraziamo anche Dami da Apricena. Damaris da Apricena ci chiede subito il primo motivo che io vado a preparare da Lidia Genta, il motivo Oh mio signor. Allora Davide questa mattina risponderà lui alle vostre telefonate, visto che Deborah non c'è, quindi ringraziamo coloro che eventualmente ci telefoneranno. 0881 70 99 18 il nostro numero telefonico, ripeto 0881 70 99 18, e quindi potete approfittare e chiamarci e contribuire con noi a fare questo programma. Allora, Damaris da Apricena chiede il motivo di Lidia Genta, il tempo di prepararlo. Oh mio signor, su questo motivo fa una dedica anche a Esther, che le parole di questo canto possano fortificarla spiritualmente. Allora, grazie Damaris, il motivo allora da Damaris a Esther, Lidia Genta, Oh mio signor.

0: Allora, era Lidia Genta, il motivo richiesto da Damida Priscena, o mio signor, per Esther, che le parole di questo canto possano fortificarla spiritualmente, Esther. Puoi rispondere, Davide, oggi si è detto tu al telefono. Diceva Damaris, a proposito, che Davide diceva della distribuzione a Foggia, Damaris diceva della distribuzione a San Severo di questa mattina. Mi comunicava che sono state distribuite anche lì circa 400 copie in un istituto di San Severo.
1: Di San Severo 400 copie.
0: Allora, mi sa che abbiamo una telefonata in diretta e io do la linea. Allora, sì, tu devi chiudere, sì, puoi chiudere. Ecco, pronto?
2: Pronto? Pronto, buongiorno, sono Franco.
0: Ciao Franco.
2: Ciao. Ciao, come va?
0: Bene, bene, grazie.
2: Benissimo, grazie a Dio. Sono pieno di gioia stamattina, che anche noi abbiamo distribuito, è stato bellissimo. E quando si distribuisce la parola del Signore siamo più vivi, più ci risolviamo di più, come dire, siamo carichi e il Signore che ci guida tutti i giorni. Volevo fare soltanto un saluto particolare a due sorelle. Marina La Luna, che una decina di giorni fa è andato un gruppo, è andato pure mia moglie Lucia, e noi preghiamo per lei, per la situazione, e la sorella Eva Renna, siamo stati con Esther, e siamo stati questi giorni, siamo stati pure a trovarla. So che lei si mette sempre in chat.
0: Sì, è una nostra affezionata ascoltatrice.
2: Ascolta molto la radio.
0: Anche se io non la conosco, non ho avuto modo di conoscerla finora.
2: Sì, siamo stati con Esther, non so se te l'ha detto.
0: Sì.
2: E comunque gli volevo dedicare un inno particolare, non perché le altre sorelle non sono, ma particolare a loro due. Al sicuro in te. Corale di Morning Star,
0: sì.
2: Non so bene l'inglese, ma
3: imparerò.
2: Volevo dedicare questo inno a queste sorelle.
0: Bene,
2: un abbraccio a tutti, anche alle sorelle e fratelli di Via Marinaccio.
0: Grazie Franco, mi sa che questo della Morning Star piace anche a Eva, perché spesso lo richiede anche lei. Non so se c'è un'allusione, insomma, a sto fatto che lei ti ha detto, magari che lo richiede, o è stato un caso?
2: No, non
3: esistono i casi.
2: Non abbiamo parlato, soltanto che lei ascolta molto la radio, si mette in chat, ma non questo inno è un mio personale, diciamo, lo dedico io personalmente.
0: Stamattina Eva non c'è in chat, però sono sicuro che sarà in ascolto, quindi salutiamo
2: Eva. Sarà in ascolto
0: con
2: la radio.
0: La salutiamo. Grazie Franco.
2: E un abbraccio particolare a Marina La Luna.
0: Grazie.
2: Anche da parte di Lucia.
0: Va bene Franco.
3: Probabilmente
0: grazie.
3: Si sta anche ascoltando.
0: Ah, ecco.
3: Perché ha una radio anche.
0: Hai sentito Davide?
2: Sì, l'ho saputo che ci hanno dato una radiolina, perché lei purtroppo è allettata. E non ci può muovere, ci hanno regalato una radiolina per ascoltare Radio Logos.
0: E quindi è a letto e non può muoversi?
2: Sta un po' disabile.
0: Ho capito.
2: Da molti anni.
0: Vabbè, le siamo vicini.
2: Ma noi preghiamo sempre per lei.
0: Certo, lo so, lo sento anche il martedì. Nelle riunioni di preghiera soprattutto. Bene, grazie Franco, grazie.
2: Un abbraccio a voi tutti,
0: anche a te.
2: E il Signore vi benedica.
0: Grazie. Ciao, buona giornata.
2: Ciao.
0: Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.

0: Allora, abbiamo ricevuto già qualche telefonata, qualche richiesta l'abbiamo annotata, però il telefono ora si è messo a tacere, quindi Davide, abbiamo detto che risponderà lui alle vostre telefonate in mancanza di Deborah, e quindi dovete comporre il numero 0881 70 99 18. Io voglio ringraziare Tonia, la moglie di Davide, perché vedo qua bei quattro cioccolatini di color rosa con la scritta Moscerie, quindi mi attraggono un po', forse ci dovevo decidere a mangiarne almeno uno
1: prima gli altri due. Pranzo.
0: Sì, poi se no ci guasta lo stomaco, e gli altri due li daremo a Deborah, perché
1: forse
0: se no arrivano, dai. Noi più di uno non ne mangeremo, non siamo così golosi, dai. Allora, uno a Davide, uno a me e due a Deborah, va. Allora, noi andiamo intanto con un'altra richiesta. Allora, ricordiamo il numero 0881 70 99 18. C'è Maria che invece alla sua amica Esther vuole dedicare il motivo di Michael Smith. Penso che sia You Are Holy, perché lei ha detto Holy, però c'è di Michael Smith, c'è Holy Holy Holy, ma non penso. E poi c'è anche 81 70 99 18. C'è Maria che invece alla sua amica Esther vuole dedicare il motivo di Michael Smith. Penso che sia You Are Holy, perché lei ha detto Holy, però c'è di Michael Smith, c'è Holy Holy Holy, ma non penso.

0: La trasmissione va avanti.
1: Altrimenti non poteva.
0: Questi sono gli applausi a noi.
1: Hai visto?
0: Sono arrivati gli applausi pure. Inaspettati questi applausi.
1: Dice Deborah, vabbè, io sinceramente non ho mai sentito il programma, però insomma si è sentita.
0: Purtroppo
1: vabbè.
0: Oggi sei un'ascoltatrice.
1: E vorrebbe pure una scatola di cioccolatini, anzi le vorrebbero dare una scatola di cioccolatini pure.
0: Veramente,
1: lei non viene, noi veniamo
0: e li portiamo anche a casa, quindi da farci degli alloggi in questo.
2: Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.
1: Va bene, allora andiamo con ecco, si sta riprendendo, dice, il ritmo di questo brano ad Ester. Era il motivo richiesto da Maria per Ester. Allora, ora passiamo a Lucia Frasca, che dopo tanto tempo, insomma, la risentiamo. Vogliamo dirle che siamo vicini appunto per la sua salute, ha avuto qualche problema, quindi ci auguriamo che possa uscirne fuori con le cure e con la preghiera rivolta al Signore, e quindi possa guarire perfettamente. Allora ringraziamo Lucia, poi ha detto insomma vari motivi anche in famiglia, i figli, insomma, e io sono contento che ci ha chiamato e richiede poi per giunta, purtroppo non posso esaudirla perché nella richiesta di Giulim Barbosa, Dio d'alleanza, perché io non lo conosco proprio, neppure ho visto che c'è nella lista, quindi non posso esaudire la sua richiesta perché non ce l'ho questo motivo, però abbiamo Verdi Pascoli, no? Perché di Giulim Barbosa, quando si parla di Giulim Barbosa si pensa subito al motivo Verdi Pascoli, magari è l'occasione per riascoltare questo motivo, e quindi lo dedichiamo volentieri, in questo caso lo dedichiamo noi a Lucia, e la ringraziamo per averci chiamato. Un caro saluto anche a suo marito Nicola, il carissimo Nicola, e anche ai suoi figli. Allora, Verdi Pascoli, motivo di Giulim Barbosa per Lucia Frasca di Foggia.

0: hai capito, Davide? Fanno pure i commenti su di noi. Dice: con rispetto dei due giovanotti in studio, si vede l'assenza di Deborah. Ci hanno offeso proprio.
1: Vabbè, grazie a questi due vecchietti questa mattina.

0: Giulim Barbosa, Verdi Pascoli, motivo in questo caso che abbiamo noi dedicato a Lucia, visto che lei ne aveva richiesto un altro di Giulim Barbosa, che poi non so se esista, comunque vabbè, sicuramente esiste, ma noi non lo abbiamo qui in studio. Allora Davide?
1: Allora sì, ha chiamato Rosa Tango e ci ha chiesto di salutare la sorella Marina e le sorelle che non stanno bene. Poi il brano che ci ha richiesto è Mi rialzerai. Vogliamo aggiungere anche a queste sorelle la telefonata di Gina, che saluta Elisa Galano, Tina Pastore e la famiglia D'Onofrio. Allora su Mi rialzerai ci sono le dediche a Marina e le sorelle che non stanno bene, più Elisa Galano, Tina Pastore e famiglia D'Onofrio. Mi rialzerai.

0: Pronto?
1: Allora, Davide, abbiamo una telefonata, giusto?
2: Sì.
1: Pronto, chi c'è?
0: Eliseo.
1: Ciao, Elisa.
0: Sono Elisa.
1: Ciao, Elisa.
0: Volevo ringraziarvi di tutto quello che state facendo.
1: Grazie.
0: Bacio a mio figlio Davide, che tanto si va per il Signore, lo prego tutti i giorni per lui, e che questo messaggio possa avere profitto a queste persone che ascoltano, speriamo. E poi volevo salutare tutti quelli della chiesa, Rosetta Tango, Gina Tango, Gina Badalino, cosa mia, Incoronata, poi anche i miei nipoti, sa, stanno tutti a ascoltare a Firenze, no?
1: Ah, in Toscana, sì.
0: Firenze, poi c'è Maria.
3: Formia, c'è anche.
0: Maria Formia, che sta a Formia. Michele, ti ascoltano tutto col computer, ascoltano loro.
1: Hai fatto il giro delle telefonate, delle informazioni.
0: Sì. Poi c'è Giuseppina al Cordo, all'Argentina.
3: Ah, Cordoba, sì, che ha telefonato.
0: Lei saluta a tutti quanti, tutti i sabati l'ascolto.
1: Ah, se in ascolto allora la salutiamo.
0: Salutiamo. Salutare, sì. Il mese di giugno torna a Formia.
1: Anche se lì sarà un po' presto in Argentina, mi pare 5 o 6 ore prima.
0: Nel mese di giugno tornerà in Italia. Ah,
1: avremo modo di ascoltarla più vicina allora.
0: Speriamo che viene qui a trovarci.
1: Benissimo. La portiamo in studio allora anche.
0: Sì, è brava, sì, ascolta sempre lei. E volevo proprio salutare anche tutti quanti gli altri, Lucia, Franco, tutti la chiesa, tutti intero. Di dimenticare qualcuno, Tina Martella, tutti quelli che soffrono dall'ofio, sono tutti
1: gente che è a casa e non possiamo incontrare, sì.
0: La radio è un aiuto, un conforto, è proprio molto utile la radio. Mm-hmm. Speriamo che molti ascoltano. Salutavo anche Eva mi ricorda tutto il passato di Eva, la mamma e papà, tutti quanti. La volevo salutare anche lei.
1: Eva sa tutta, Elisa sa tutta la storia dei credenti e non. Grazie Elisa.
0: Anche Tony e Esther, tutti i vostri.
1: Grazie Elisa.
0: Tutti quanti. Un bacio a tutti.
1: Grazie.
3: Grazie.
1: Grazie. Ciao, buona giornata. Ciao. Allora Elisa, grazie della telefonata.
3: Allora vogliamo mettere un canto. Avuto la richiesta.
1: Allora, io intanto volevo dire a Maria che non so se per errore mio il motivo che ci aveva richiesto da Maria per Deborah di Meredith Andrew Draw Me. Non lo trovo, forse è sotto qualche altro titolo. Fatto sta che Draw Me io non lo trovo tra Meredith Andrews. Quindi vabbè, è come se gliel'abbiamo fatto, Maria, va bene? Appunto, Maria salutava Deborah su questo motivo. Okay. Poi
3: ci ha chiamato la sorella Mara e chiede canto Grande Dio. E saluta tutti i fratelli e sorelle, tutti i credenti d'Italia, perché abbiamo un Dio meraviglioso, ci diceva, e ha ringraziato anche per la parola che è stata annunciata, questo seme che è stato sparso, e mi ha fatto anche un esempio che è stato bello, così, una riflessione. Quando seminiamo un seme, spesso questo seme a volte non nasce. E lì mi diceva che spesso lei semina dei semi di peperoncini, e sono dei semi molto piccoli, e questi semi in tutti gli anni non capita che prendono subito, e lei stava proprio riflettendo su questo, che dobbiamo insistere sul fatto di voler seminare la parola di Dio, perché questa possa, così il Signore possa preparare del terreno, perché questi semini possono morire nella terra e portare del frutto, quindi frutto di ravvedimento. E quindi ci incoraggia ad andare avanti, ringrazia per questa emittente, lei prega per noi, chiede anche le preghiere per lei stessa. Allora questo motivo è sia per Mara che per Elisa Galano.
1: E anche a Mara voglio salutarla in modo particolare, voglio ringraziarla anche per tutti gli anni che ci ascolta, è una credente di Foggia naturalmente, e ci è stata vicina, anche ci è vicino, e quindi ci incoraggia anche in quest'opera. Grazie Mara. Allora, un attimo che il motivo parte, anzi è partito.

0: Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando. Allora, eccomi, io volevo salutare Giuseppe che 4-4, come si dice, zitto, è entrato in chat e poi non ce ne eravamo manco accorti. Giuseppe da Macerata, quindi lui è responsabile della Ecclesia TV, insieme ai suoi collaboratori effettua delle dirette. Domani in particolare ci ricorda Giuseppe che ci sarà una diretta dalla comunità evangelica di Viale Michelangelo di Manfredonia e ci sarà la corale di Manfredonia, quindi chi vuole può seguire su Ecclesia TV e quindi può collegarsi al sito di Ecclesia TV. Se andate sul nostro link, alla voce sul nostro sito, alla voce link, troverete il link di Ecclesia TV, quindi vi potete collegare e vedrete la diretta. Se fossi stato disponibile domani avrei potuto ripetere anche su Foggia, però purtroppo un impegno ci porta a non poter effettuare questa diretta. Allora, Davide?
1: Sì, allora ci ha chiamato signora Antonia.
0: Sì, Tonia, che saluto
1: e salutiamo e ha chiesto canto Caris, cosa
0: sì,
1: manca
0: dal gruppo Caris, cosa lei è affezionato, ha detto non è che vuoi cambiare magari oggi, no dice cosa manca, perché è un motivo che mi piace tanto. Allora, il gruppo Caris, cosa manca?

0: detto, no?
1: Cosa manca allora dal gruppo Caris? Cosa manca? Manca Dio. Davide, dicevi?
0: Allora, niente, sto facendo un messaggio a Cordoba.
1: Ah, infatti ora ci riferirai. Intanto rifacendomi a quello che avevo detto prima di Giuseppe da Macerata, che ci pubblicizzava appunto questo impegno di domani della corale di Manfredonia su Ecclesia TV. Ricordatevi il link da Radiologos, potete alla voce il link sul sito www.radiologos.it, potete aprire Ecclesia TV direttamente dal sito alle ore 19:30. Questo mi pare avevo dimenticato, alle ore 19:30. Ho promesso a Giuseppe che poi magari in differita lo manderemo anche noi su Radio Logos questa serata con la corale di Manfredonia. Sono giovani che studiano il canto e sono molto preparati a Manfredonia. È una bella attività quella della corale. Davide?
0: Allora, abbiamo avuto adesso un messaggio da Facebook.
1: Risposta,
0: la sorella ci sta ascoltando. Giuseppina. Da Cordoba, Giuseppina. Quindi dall'Argentina ci sta ascoltando e noi la salutiamo, lei ascolta sempre la nostra trasmissione quando è possibile, fra poco, come diceva mia mamma, rientrerà in Italia e ci saluta anche a te Eliseo, e ci ringrazia per questo servizio che facciamo per il Signore.
1: Grazie, stavamo riflettendo se sull'orario. In Argentina sono 6 ore, mi pare, l'ora legale ora mi pare che è aumentato da 5 a 6. Quindi dovrebbero essere le 6:30 la mattina.
0: Sì, dovrebbe essere presto.
1: Quindi è un sacrificio che sta facendo Giuseppina, ascoltarci dalle 5 allora che ci sta ascoltando. Insomma, grazie Giuseppina per la tua vicinanza, il tuo amore verso di noi, grazie.
0: Ok, poi ci ha chiamato Gerarda e voleva ringraziare tutti le tue sorelle, i credenti, anche tutti abbiamo pregato per lei perché non è stata bene e adesso si sta riprendendo un po' alla volta. Ringrazia per le preghiere che abbiamo fatto e continueremo a fare anche per lei insieme a Rocco, e aveva chiesto un motivo che puoi enunciare tu.
1: Jonathan Cilia, Croce, Cross, Croix. Io voglio ringraziare anche suo marito Rocco per l'impegno che ci ha messo in questi giorni, insomma l'ho tenuto un po' impegnato per metterci a posto un computer che ormai non andava, perlomeno il computer è nuovo, sono i programmi che utilizziamo, dei programmi vecchi che ormai non vanno più, quindi bisogna adattarli alla nostra programmazione, poter praticamente mandare dei programmi che a noi ci servono per mandare avanti la radio con dei computer recenti, e quindi questo sta diventando un po' arduo perché i programmi nostri sono stati messi quando c'erano dei sistemi operativi vecchi, e quindi ora dobbiamo adattare i nuovi computer con i sistemi operativi vecchi, con i nostri programmi che funzionano solo con quelli. Vabbè, gioco di parole, forse qualcuno ha capito, qualche altro no. Comunque ringrazio Rocco allora per il suo impegno. Allora, Jonathan Cilia, Croce, Cross, Croix.

0: bene, allora Davide è già premier che deve andare via.
1: No. Ormai la trasmissione è finita.
0: È giusto il tempo della sigla, dei saluti. Allora salutiamo la chat, salutiamo quelli che sono usciti dall'inizio. C'era Ruben, c'era Max anche, poi dopo si sono aggiunti nuovi nick, Maria, Damaris, Deborah anche da casa, oggi non è potuta essere qui in studio, speriamo che sabato prossimo insomma non si ripeta, però in cambio si è beccata i cioccolatini di Tonia. Grazie Tonia anche. Allora tu ora ti ricordi tutti i saluti che devi dare a Giuseppina, no?
1: Sì.
0: Vabbè, digli
1: anche a Giuseppe.
0: Giuseppe, sì, Giuseppe da Macerata, sì, Davide è immerso sulla chat, sta controllando. Allora Giuseppe da Macerata, Lucia da Priscena, sì, non so se sta in ascolto, comunque la salutiamo. Salutiamo anche Maria che è impegnata col lavoro e che quindi ci ha dedicato anche del tempo, e oltre a Deborah da casa. Beh, allora è tutto, grazie alla chat, grazie a tutti coloro che ci hanno chiamato per il telefono e hanno collaborato con noi nell'affare questo programma questa mattina. Davide, tu vuoi salutare qualcuno?
1: Sì, salutiamo Giuseppina dall'Argentina.
0: Dall'Argentina, che ci stava ascoltando.
1: Può riprendere il riposo perché...
0: o sta già facendo colazione.
1: Penso che farà colazione a quest'ora. Salutiamo.
0: Sarà a Formia poi riprenderà l'ora italiana, dai.
1: Certo.
0: Diventerà italiana.
1: Allora, un buon pranzo a tutti e non dimentichiamo la lettura della parola di Dio.
0: Bene tutto. Poi del venerdì alle ore 17 con Michele Vario, e poi il sabato ci risiamo, siamo di nuovo noi. Buon pranzo a tutti e grazie anche a Tonia per la pazienza che ha nel privarsi di Davide, magari il sabato potrebbe fare tante cose. Grazie allora per la tua collaborazione anche a questo programma. Appuntamento a sabato prossimo, Dio volendo. Ciao da
1: Davide
0: e da Elisio. Ciao a tutti.

0: Comunicando, il programma di notizie, testimonianze e musica termina qui. Nel ringraziarvi per l'ascolto e la partecipazione, vi diamo appuntamento a sabato prossimo, alla stessa ora. Vi aspettiamo. Ciao da tutti noi.
1: Sono le ore 12 e 38 minuti.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Immagina di essere in un piccolo aeroplano e la turbolenza si fa intensa. Il pilota ti ordina di metterti immediatamente il paracadute perché in qualche momento ti potrebbe venir detto di saltare giù. Accade il peggio. L'aeroplano si incendia. Tu salti, il paracadute si apre e tu arrivi a toccare terra. Ma qualcuno non ha preso seriamente l'istruzione del pilota e non si è messo il paracadute in tempo. E sono morti. Voi siete in Cristo Gesù. 1 Corinzi 1:30. La parola greca in, utilizzata qui nell'originale, significa dentro dal dentro. Quando credi nel Signore Gesù Cristo, tu divieni unito con la sua persona, come qualcuno che è legato per la vita ad un paracadute. Essere in Cristo, unito a Lui, è essenziale perché Dio ti vede attraverso di Lui. Confida nel Signore Gesù, proprio come metteresti la tua fiducia nel paracadute mentre salti da un aereo. E poi, anche se non lo senti, credi per fede che tu sei in Cristo Gesù. Essere in Cristo significa condividere tutto quello che Lui ha fatto. Significa che, come credente, occupi una nuova posizione agli occhi di Dio. Caro amico, siccome sei suo figlio, Lui ti dà vita e vita eterna.
0: Appuntamento a domani.

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi, capitolo 15, versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5, versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12, versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro

Notiziario del 9 maggio 2026, un buon sabato a tutti voi. Scambio di accuse nelle ultime ore tra Stati Uniti e Iran. Teheran punta il dito contro una presunta violazione del cessate il fuoco degli Stati Uniti. Donald Trump sminuisce definendo le operazioni militari navali americane un buffetto amorevole. Intanto, dopo giorni, dal governo iraniano non filtrano ancora aggiornamenti sulle trattative di pace. Stiamo ancora valutando la proposta statunitense, ma la pazienza della Casa Bianca sembra esaurire. Potremmo riprendere l'operazione Project Freedom. Andremo per una strada diversa se tutto non sarà firmato e sistemato, ha aggiunto Trump sotto il suo elicottero parlando dei prossimi passi nella trattativa con l'Iran. Cronaca italiana: hanno circondato il turista per le strade di Roma, tratti dalla catenina d'oro che gli pendeva dal collo. Strapparla non era un'opzione, anche se erano in 3 contro 1. Hanno deciso allora di usare le maniere forti, non pugno calci ma morsi al collo e all'orecchio. 3 cittadini egiziani di 29, 23 anni ambedue sono stati fermati a pochi passi dalla stazione Termini. Sono accusati a vario titolo di rapina e di rapina aggravata. Il turista, un 30enne spagnolo, scosso dall'accaduto, ha deciso di rientrare in patria prima del previsto. Essere arrestato spero che non accada, perché io questo atroce fatto non l'ho commesso. E il commento di Andrea Sempio sulla possibilità di essere arrestato per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco: è ovvio che il pensiero di tutti è che Chiara possa avere verità e giustizia, a iniziare dai suoi parenti che ancora dopo 20 anni non vedono la parola fine relativamente all'aspetto giudiziario. A tutti loro va la mia vicinanza, ha detto Sempio conversando con delle persone a lui vicine. Un pomeriggio di lavoro si è trasformato in un incubo a Sedico, in provincia di Belluno, dove un bambino di 6 anni è morto schiacciato da un muletto guidato dal padre. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, arrivati anche con l'elicottero, assieme ai vigili del fuoco. Ma quando i soccorsi sono arrivati, per il bambino non c'è stato più nulla da fare e il medico ha potuto soltanto constatare il decesso. Un uomo di 70 anni è stato salvato grazie al rapido intervento di 3 alpini che lo hanno soccorso dopo un arresto cardiaco avvenuto nella zona del porto antico di Genova. I 3 volontari presenti in città, data la adunata nazionale degli alpini, hanno assistito al malore e si sono immediatamente attivati praticando il massaggio cardiaco in attesa dell'arrivo dei soccorsi. A intervenire sono stati Gabriele Ponti, Patrizia Franza e Giuseppe Esposito, componenti del gruppo intervento medico-chirurgico alpini, formato da circa 100 volontari tra personale sanitario e logistico provenienti dalle province di Bergamo e Milano. Per circa 20 minuti si sono alternati nelle manovre salvavita, riuscendo a mantenere in vita il pensionato fino all'arrivo dei sanitari e al successivo trasferimento in ospedale. Ed è stato fermato Jakov Vitanov, 60 anni, l'uomo di origine macedone che ha ucciso la moglie Milena Vitanova di 56 anni nella loro abitazione a Piacenza. Stando alla ricostruzione, l'uomo avrebbe chiamato il 112 dopo il femminicidio, poi avrebbe fatto perdere le proprie tracce. Il 60enne è stato trovato circa 2 ore più tardi al cimitero monumentale di Piacenza sulla tomba del figlio morto qualche anno fa. Stando a quanto emerso, il 60enne avrebbe tentato di togliersi la vita tagliandosi le vene prima dell'arrivo dei militari. L'uomo è stato arrestato. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Pressione in deciso aumento anche se temporaneo. La giornata contrassegnata da generali condizioni di bel tempo. Il sole potrà splendere in un cielo sereno poco nuvoloso al mattino. Nel pomeriggio invece si noterà l'aumento della nuvolosità a partire dai settori occidentali e in Sardegna, qui anche con piogge verso sera. Venti deboli, mari poco mossi, temperature massime in aumento. Con il meteo, anche per oggi chiudiamo il notiziario. Un buon proseguimento di ascolto a tutti voi.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: Oggi è il 9 di maggio e ritorna per l'ennesima volta il nostro almanacco quotidiano, dove a tutti voi rinnovo il benvenuto all'ascolto.

0: Accadde oggi.
1: Come oggi era infatti il 9 maggio, ma del lontano 1950, quando Robert Schumann presentava la dichiarazione Schumann, che prendeva ovviamente il nome da lui, e che porterà al seguente trattato CECA. Questa dichiarazione viene considerata essere l'inizio della creazione di quella che oggi è l'Unione Europea. 1955, la Germania Ovest entra nella NATO. 1956, avviene la prima ascensione del monte Manaslu, l'ottava vetta più alta del mondo. Nel 1950 invece la Food and Drug Administration approva la vendita della pillola anticoncezionale negli Stati Uniti. 1974, il Comitato Giudiziario della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti apre le audizioni pubbliche e formali per l'impeachment del presidente Richard Nixon. 1978, viene ritrovato il cadavere di Aldo Moro. 1987, un aereo polacco si schianta dopo il decollo a Varsavia facendo 183 vittime. 1994, Nelson Mandela, proprio quel giorno, diventa il primo presidente nero del Sudafrica. E per concludere, una notizia del 9 maggio 2002, a Kaspix, in Russia, una bomba radiocomandata esplode durante una parata, uccidendo 43 persone e ferendone almeno 130.

0: Pensieri cristiani.
1: Se non dovessi vedere per lungo tempo la tua famiglia e i tuoi amici, che cosa diresti loro? Sono sicuro che sceglieresti le parole molto accuratamente. Sarebbe importante per loro ricordare le tue ultime istruzioni, no? Ebbene, dopo la risurrezione, Gesù rimase sulla terra per altri 40 giorni. Poi giunse per lui il tempo di ritornare in cielo. La sua famiglia e i suoi amici non lo avrebbero visto per lungo tempo. Quali furono le ultime parole di Gesù a coloro che egli amava allora? Andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura. Le istruzioni di Gesù valgono anche per me e per te. Di agli altri ovunque la buona notizia di Gesù. Egli morì prendendo su di sé la punizione per i tuoi peccati. Risorse 3 giorni dopo. Ora tutti possono credere in lui e ricevere il suo dono, la vita eterna. Conosci qualcuno che ha bisogno di sentir parlare di Gesù? Programma un tempo per parlargli. Conosci altre persone che condividono la buona notizia di Gesù? Forse puoi pregare o dare del danaro per aiutarle se sono missionari.

0: Gospel Jukebox.
1: Si intitola With All of My Heart, il motivo delle Zoe Girl che ascolteremo adesso qui.

0: l'origine dei nomi.
1: Il nome di cui ci occupiamo in questa puntata è Carola, che è una variante dotta del nome Carla, modellata sulla forma medievale del nome, che era appunto Carola. Carla deriva dal nome francone Karl, legato a sua volta al germanico Carla, che inizialmente, pensate un po', significava uomo, e in epoca più tarda prese a significare invece uomo di condizione libera. Il nome può pertanto essere interpretato in questo caso al femminile come donna libera.

0: Le citazioni celebri.
1: François Mauriac una volta disse: non ci vuole molto a costruire castelli in aria. Il difficile è poi buttarli giù.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: La trasmissione giunge al termine. Grazie amici per aver scelto la nostra radio anche oggi, dove mi auguro continuerete a rimanere. E per quanto concerne l'almanacco del giorno, ci si risente domani qui alla stessa ora. Ciao!

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17, dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

0: a Radio Logos. Sono le ore 13 e 32 minuti.
1: Torniamo in diretta per parlare con Luigi Caratelli, che abbiamo già collegato telefonicamente. Buongiorno Luigi, che mi dici, la Roma che tempo fa?
2: Ciao Daniela, ti dico solo che preferirei essere da te a Catania.
1: Qui c'è il sole, qui splende il sole.
2: Sì.
1: E abbiamo anche poi la bella visione dell'Etna, che è un po' bianca, un po' fumosa, e con il cielo azzurro spicca tantissimo.
2: Beati voi.
1: Allora, ti mando una cartolina, ti mando una foto, così condividi con noi la bellezza della natura. Allora Luigi, nella scorsa puntata abbiamo parlato di astrologia e abbiamo visto come l'astrologia può essere, ecco, un po' tutti ci possiamo a un certo punto, con un pochino di conoscenza, mettere nei panni di un astrologo facendo delle predizioni, proprio perché basta conoscere un po' di psicologia, un po' diciamo di quella che è la personalità generica, e iniziare a fare delle predizioni. Quindi ci sono stati vari flop di cui ci hai raccontato tu nella scorsa puntata, addirittura utilizzando oroscopi dell'anno prima, che sono andati benissimo per l'anno successivo. Ma credo che l'esempio forse più eclatante è quello dell'astrologo Boris Christoff, che ha pubblicato un libro nel 1978. Ci puoi parlare un po' di questo astrologo?
2: Sì, appunto, la data è importante perché io ce l'ho comunque a casa, quindi è un documento inoppugnabile, è il 1978. E il titolo era un po' pretenzioso, perché è questo: la grande catastrofe del 1983. Quindi praticamente con 6 anni di anticipo questo Christoff annunciava una catastrofe immensa, insomma, no? Ora, a me dispiace spesso, come ho scritto nel mio libro, citare quest'uomo, perché insomma mi fa un po' tenerezza, a dire la verità, no? Però ecco, credo che anche lui se ne sia accorto, e io lo cito non per denigrarlo, ma per rendere onore alla giustizia, insomma. Ecco, proprio nell'ultima di copertina di questo libro, il recensore faceva notare che Christoff, quindi per dare credito a quello che scriveva questo Christoff, non era un indovino ma un astrologo serio, la cui analisi poteva essere considerata a tutti gli effetti una scientifica elaborazione di dati astrologici, astronomici e fisici. E poi lo stesso autore, diciamo nella prefazione di questo libro, diceva: nell'arco di 10 anni, tra il 1968 e il 1978, la mia convinzione si è venuta cementando e ora finalmente ritengo necessario che sia ampiamente conosciuta. E proprio a causa della sicurezza, quindi era sicurissimo, che mi dà l'aver visto realizzate le mie precedenti predizioni, mi sento ora di affermare che verso il 1983 il nostro pianeta subirà la più grande catastrofe da molti secoli a questa parte. Avrà inizio nel 1983 e si concluderà nel 1984. Colpirà gran parte dell'emisfero settentrionale, falciando molte più vite delle guerre del passato. Poi sul pianeta regnerà una pace universale. Ora, come vedete, insomma, nessuna di queste predizioni si è realizzata, e meno male, perché nell'83 io mi sono sposato e sono felicemente sposato da 40 anni, quindi non c'è stata la catastrofe che avrebbe dovuto, secondo lui, colpire gran parte dell'emisfero settentrionale, e non c'è ancora oggi nessuna pace universale sul pianeta, anzi siamo alla vigilia di terrori nuovi, no? Per il problema dell'Ucraina.
1: Infatti siamo un po' in pensiero,
2: anche se,
1: no?
2: Sono sicuro che non ci sarà nulla, sono tutte scaramucce per riposizionarsi, insomma. In qualche modo gli Stati Uniti hanno usato la NATO per allargarsi verso est, dopo aver giurato che non lo avrebbero mai fatto, e Putin sorride a tutte queste notizie che giungono dai giornali occidentali, no? Di una guerra imminente per colpa di Putin. Ecco, quindi c'è sempre, continuamente, questo terrore, però la Bibbia, che non sbaglia mai, dice che non ci sarà mai una terza guerra mondiale. Ci saranno scaramucce, senz'altro, guerre, rumori di guerre, si leverà popolo contro popolo e nazione contro nazione, in questo caso l'Ucraina, la Russia, l'America, insomma, che comunque si siederanno prima o poi a un tavolo per spartirsi questo nostro mondo. Ecco, le profezie della Bibbia, noi stiamo esaminando insomma in un altro momento, il mercoledì, proprio le profezie, quindi vi rimando anche all'ascolto di questo nostro incontro, no? Ecco, quindi quando si dice in ambito non cristiano, e in questo caso in ambito astrologico, poi vedremo, insomma, già da quest'oggi accennandolo, come la Bibbia abbia da dire qualcosa sull'astrologia. In questi giorni, anzi proprio mercoledì, ho avuto l'appuntamento con una signora che ha trovato per caso 10 anni fa addirittura un volantino che una nostra consorella, diciamo, della nostra comunità di Lungotevere aveva voluto far stampare, perché si era accorta che tutte le persone che lei contattava, soprattutto giovani, avevano uno spiccato interesse per l'occulto. Dice: guarda Luigi, io vedo che veramente tutti, giovani, anziani, hanno interesse per l'occultismo, l'astrologia, l'ufologia. Dico: fai un volantino dove tu dici che telefonando a questi numeri che diamo sul volantino si possono avere informazioni su questi temi. Ecco, io, visto che avevo già scritto un libro, avevo fatto una serie di trasmissioni radiofoniche, mi sono gettato nella mischia. Ebbene, questa donna ha raccolto per strada uno di questi volantini che i nostri amici distribuivano, ha telefonato e l'ho incontrata dopo 10 anni qui al parco della Caffarella, dove abito, e abbiamo discusso moltissimo. È
1: scusami Luigi, quindi lei
2: di interessi astrologia stellare, medianità, reincarnazionismo e cose varie, eppure è una credente, dice: io credo in Dio e basta. Ho cercato di farle notare che, diciamo, Dio con certi fenomeni c'entra poco.
1: Infatti un po' cozza. Scusami Luigi, volevo chiederti, quindi lei ha tenuto questo volantino per 10 anni? E alla fine, dopo 10 anni...
2: Dopo 10 anni, sì, tramite il nostro pastore, molti lo conosceranno per trasmissione di Fogne, Cornelio Lupu, perché c'era anche il suo numero telefonico oltre al mio, questa donna ha telefonato per avere un incontro.
1: Vedi il potere di un volantino che ha passato...
2: Un volantino,
1: dopo 10 anni.
2: Pane sulle acque, dice l'Ecclesiaste, dopo molto tempo, in questo caso 10 anni,
1: è venuto fuori.
2: Ma quello che mi ha colpito per...
1: Ma prima di raccontare, ascolta,
2: che questa donna si professava cristiana praticamente sincera, una donna sincerissima, e praticamente aveva tutte diciamo esperienze e credenze all'infuori del cristianesimo. Quando le ho parlato della Bibbia, non l'ho mai letta. Ecco, allora
1: ascoltiamoci un brano, Luigi, così poi torniamo a parlare di questa, esatto, di questa donna. Torniamo a parlare di questa donna che dopo 10 anni in cui custodiva evidentemente questo bigliettino dove c'era il numero tuo e del pastore, ha chiamato perché, essendo interessata a tematiche che hanno a che fare con l'astrologia e così via, quindi voleva saperne di più. E quello che ti ha sorpreso è che lei proprio ti ha detto: io sono una credente, io credo in Dio assolutamente. Però le due cose non è che vanno proprio bene, cioè non vanno tanto d'accordo, no? Dio, astrologia e occultismo, eccetera eccetera.
2: Sì, assolutamente no, infatti io sono leggermente in ansia perché non so come spiegarglielo. È una donna sincera, molto sincera, ed è un po' l'esempio di moltissimi nelle varie chiese che insomma non disdegnano di avere un piede di qua e un piede di là, ma non perché sono opportunisti, proprio perché sono sinceri e non conoscono. Infatti adesso cercherò di cominciare dalla validità della Bibbia, no? Perché lei giustamente mi diceva: ma ogni religione ha un suo libro, come fai a scegliere il libro migliore? E quindi, se tu non ti rendi conto che la Bibbia è la parola di Dio, è logico che non le dà importanza.
1: Certo.
2: Sei alla malia, diciamo, di tutte le forze occulte, no? Ecco, noi potremmo cominciare, diciamo, già da oggi un esame che insomma si prolungherà anche nel prossimo incontro, dei testi biblici appunto su questo argomento, e incominciamo dall'Antico Testamento. Ora, noi troviamo una prima testimonianza di pratiche, chiamiamole qui astrologiche, nel capitolo 32 del libro dell'Esodo, e vi si narra l'esperienza del popolo di Israele che viene condotto da Mosè nel deserto per sfuggire alla tirannia egiziana, no? Si accampano ai piedi del monte Sinai in attesa di ricevere da Dio il famoso decalogo, no? Il racconto è conosciutissimo, quindi arriviamo al dunque. Mosè sale sul monte per ricevere la legge, tarda a scendere, il popolo si spazientisce e si costruisce un idolo da adorare, che è il famoso vitello d'oro. Ora, questa figura gli israeliti potevano averla vista soltanto in Egitto, perché era la copia perfetta del dio astrologico egiziano Taurus, no? Quindi aveva a che fare appunto con l'astrologia. Poi quando successivamente gli ebrei conquistarono la terra di Canaan, le guide del popolo ricevettero da Dio precise istruzioni perché si astenessero dal praticare di nuovo l'idolatria. E in qualche modo Israele non sempre rimase fedele a Dio e si lasciò ammaliare di nuovo da culti pagani. Ecco, Geroboamo, nel libro dei Re, fa una cosa che dispiacque all'Eterno, e infatti per cercare di tenere unito il popolo sotto di sé fa nascere di nuovo il culto del vitello d'oro. E infatti l'autore del reportage biblico dice: questo diventò occasione di peccato perché il popolo andava fino a Dan per presentarsi davanti a uno di quei vitelli. E se si leggono i libri biblici del primo re e secondo re, vedremo come gli israeliti fanno difficoltà ad allontanarsi da questa forma di idolatria astrologica. Per esempio, leggo un brano dal secondo libro dei Re, dove è detto: eppure l'Eterno aveva avvertito Israele e Giuda per mezzo di tutti i suoi profeti, di tutti i suoi veggenti, ma essi non vollero dargli ascolto e indurarono la loro cervice come avevano fatto i loro padri, rigettarono le sue leggi, andarono dietro a cose vacue, diventando vacui essi stessi, e andarono dietro alle nazioni circonvicine che l'Eterno aveva proibito loro di imitare. E qui arriva il dunque: si fecero due vitelli di getto, si fabbricarono gli idoli di Astarte, adorarono tutto l'esercito del cielo, quindi anche i segni zodiacali, servirono Baal, si applicarono alla divinazione e agli incantesimi e si dettero a fare ciò che è male agli occhi dell'Eterno. Noi dicemmo con una domanda, insomma, all'inizio di questo mini spaccato sull'astrologia: ma è possibile che l'astrologia deve essere considerata divinazione? Sì, se fatta seriamente, paradossalmente, è divinazione, è un'offesa a Dio, perché si consultano cose amorfe e morte al posto del Dio vivente, insomma.
1: E poi noi sappiamo che il futuro è nelle mani di Dio, nel senso che solo Lui conosce il futuro, quindi certo. Se noi tentiamo di conoscere il futuro è come se noi ci facessimo Dio e volessimo sapere e dire delle cose. Noi sappiamo che Dio è colui che rivela il futuro, ed è vero che il Signore ha dato ai profeti come a Daniele delle indicazioni su quello che sarebbe stato il futuro, ma è Dio che lo fa. Non è che Daniele si sveglia la mattina e dice: oggi, ecco, voglio dirvi questa cosa. In realtà è il futuro, è nelle mani di Dio, quindi chi cerca di predire il futuro fa qualcosa che è contro la volontà di Dio. Purtroppo, come dicevi tu, ci sono persone che non conoscono la Bibbia, ma ci sono persone che invece la conoscono, come ad esempio il popolo di Israele nell'antichità, pur conoscendo i divieti di Dio, lo stesso. Quindi la conoscenza non sempre è utile.
2: Incontro addirittura si arriva alla tragedia del dio Moloch, che è un dio a cui si offrivano addirittura sacrifici viventi,
1: quindi anche i propri figli.
2: È pericolosa per la Bibbia,
1: assolutamente. Allora noi ci salutiamo per darci appuntamento alla prossima settimana e continuare a capire di più cosa ci dice la Bibbia. Poi magari ci dirai anche qualche altra cosa su questa donna che dopo 10 anni ha incontrato, magari c'è un o qualche notizia in più. Quindi grazie per essere stato con noi, ci ascoltiamo
2: grazie
1: un brano.
2: Grazie a tutti, una buona giornata.
1: Ciao ciao.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 50 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: La lettura di oggi è tratta dalla lettera di Paolo ai Romani, capitolo 12, versetto 17. Impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini. La riflessione è a cura di Dario Di Luca. L'Apostolo Paolo ci esorta a fare il bene a tutti, non solo ai nostri amici o al prossimo in generale, ma anche a chi ci fa del male. La condotta del credente deve essere esemplare, deve dare una buona testimonianza, mostrare la rigenerazione operata dal Signore. Luca. L'Apostolo Paolo ci esorta a fare il bene a tutti, non solo ai nostri amici o al prossimo in generale, ma anche a chi ci fa del male. La condotta del credente deve essere esemplare,

umani, perché osservino le vostre buone opere e diano gloria a Dio, è scritto. Il Signore Gesù, in Matteo 5,16, dice che la nostra luce deve risplendere affinché gli uomini diano gloria al Padre Celeste. È una richiesta impossibile? Sì, se confidiamo nelle nostre forze, se ci basiamo sulla nostra bontà. Invece è completamente possibile quando, convertiti, ci lasciamo guidare dallo Spirito Santo, dalla grazia del Signore e dall'amore di Dio.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 6. Gesù gli disse: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». E ancora, Epistola ai Romani, capitolo 8, versetto 1. «Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù». La cascata di Steindelfossen. In prossimità della località di Steindelfossen, in Norvegia, si può ammirare una cascata di grande portata che presenta una caratteristica sorprendente. La si può attraversare per mezzo di un sentiero che sembra scomparire tra la schiuma per poi ricomparire dall'altra parte. Se lo si percorre, si scopre che passa sotto una roccia a strapiombo. Masse d'acqua rumoreggiano sulle teste dei visitatori mentre camminano al riparo sotto la cascata. Si può così trapassarla senza essere travolti dalle acque impetuose. Non è forse questa una figura della salvezza offerta da Dio, della via che permette di arrivare fino a Lui senza essere travolti dal suo giudizio? La Sacra Scrittura ci fa vedere, infatti, che tutti abbiamo peccato contro Dio, contro un Dio giusto che deve condannare il peccato. Pertanto, lo capiamo bene, doveva colpirci il giudizio divino. Infatti è scritto in Ebrei capitolo 9 versetto 27: è stabilito che gli uomini muoiano una sola volta, dopodiché viene il giudizio. Ma Dio ha voluto salvarci, ha fatto cadere i flutti del giudizio che noi meritavamo sul suo figlio Gesù Cristo, quando è stato sulla croce, come era scritto a suo riguardo: un abisso chiama un altro abisso al fragore delle tue cascate. Salmo 42, versetto 7. Così Dio ora può perdonare chiunque viene a Lui appoggiandosi su quest'opera compiuta. Per chi crede non c'è più condanna. La via che conduce a Dio è Gesù Cristo crocifisso. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Ed eccoci nuovamente insieme, cari amici all'ascolto, ben ritrovati anche oggi 9 maggio. La nostra riflessione prende spunto da un verso scritto nel Vangelo di Matteo nel capitolo 6 al verso 6. Questo verso è tratto dal discorso di Gesù sulla montagna, davanti a una moltitudine che lo ha seguito per ascoltarlo. Ma Gesù si rivolge soprattutto ai suoi discepoli, perché fra poco non sarà più con loro e hanno ancora bisogno dei suoi insegnamenti. In questo brano di scrittura balza alla nostra attenzione il termine di paragone, usato

0: da Gesù per spiegare qual è l'atteggiamento da tenere quando faranno l'elemosina, quando pregheranno e faranno il digiuno. Gesù fa riferimento sempre agli ipocriti e ai pagani, che, come era in uso all'epoca secondo la ritualità della legge mosaica, facevano queste cose in pubblico. Dovevano così dimostrare il loro zelo nell'osservanza della legge, dovevano mostrare la loro generosità, così che fosse chiaro a tutti la loro integrità. Ma Gesù non ha mai amato le manifestazioni esteriori o plateali o pubbliche. Gesù agiva con discrezione, pregava in solitudine, non si faceva annunciare se arrivava in un luogo, e così ci dice di fare. Ricordate? Diceva: non sappia la tua sinistra quello che fa la tua destra. Ecco perché ci indica una cameretta come luogo per pregare, non perché la cosa vada fatta in segreto, ma per enfatizzare l'intimità di un incontro che vuole essere solo nostro, senza spettatori, né per dimostrare il nostro zelo. La cameretta può essere qualsiasi luogo, perché quel momento di intimità parte dal desiderio di comunicare con Dio, dando e ricevendo, senza gloria né meriti, ma umilmente disposti a trascorrere un tempo con Dio tutto nostro. Ed è scritto così nel verso di oggi: ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e, chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa.
1: La riflessione di oggi parla del potere del sussurro. Le parole sussurrate nell'intimità possono essere più potenti delle petizioni gridate in tribunale. Gesù ci consiglia di pregare il Padre in privato, nel segreto, e non apertamente per essere visti per strada. Gesù ci insegna anche un modello di preghiera. C'è un grande potere in un semplice sussurro. Gli insegnanti sanno per esperienza che il sussurro è il più efficace per ottenere l'attenzione di una classe chiassosa. Perché? Perché quando qualcuno sussurra, ascoltiamo attentamente, perché pensiamo che altrimenti non sentiremo qualcosa di importante. Dio ama la dolcezza di una voce gentile. Infatti, è il suo modo preferito di parlare ai suoi figli, a tutti coloro che condividono un rapporto intimo con Lui. A volte Dio ci parla sottovoce e noi dobbiamo fare silenzio se vogliamo ascoltarlo. Quando parlò ad Elia, il suo arrivo fu preceduto da un forte vento, da un terremoto, da un fuoco, ma non fu accolto da nessuno di questi. Poi gli parlò con voce dolce. Nel Salmo 46 al verso 10 si dice: «Sta tranquillo e sappi che io sono Dio». Il profeta Abacuc dichiara: «L'Eterno, il Signore, è nel suo Tempio. Tutta la terra taccia davanti alla sua presenza». A Dio piace parlare con noi con toni tenui. Pertanto, a Lui piace che noi gli parliamo allo stesso modo. Oggi fai questa preghiera. Padre, a volte sono troppo occupato per sentire la tua dolce voce. Insegnami la semplicità del silenzio e il potere del sussurro. In Cristo Gesù. Amen.
2: Siamo nell'era social, dove piace ostentare, farsi vedere, mettersi in mostra. Gesù invece ci esorta a ricercare un luogo riservato, soprattutto quando preghiamo, una dimensione intima dove possiamo avere un incontro con Dio. Forza allora, possiamo entrare e chiudere la porta per lasciare fuori ogni distrazione, interferenza, disturbo e, visto che nessuno ci vede, tenere a bada anche il nostro ego. Nel silenzio della cameretta non ci vede nessuno e possiamo lasciar cadere la maschera, possiamo essere noi stessi. Smettiamo di parlare con interminabili monologhi, e questo è già un miracolo, e apriamo il cuore dando finalmente allo Spirito Santo modo di poter intervenire. La ricompensa che possiamo ricevere è la cosa più bella e meravigliosa che il mondo non può eguagliare: la sua presenza. In sintesi, Gesù in Matteo 6,6 ci invita a coltivare una relazione interiore e profonda che prende il controllo della nostra vita e dei nostri interessi, dimostrando di appartenere alla categoria dei discepoli, cioè coloro che obbediscono ai suoi insegnamenti. E a loro dice: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui. Concludo con questa considerazione. Oggi la porta da chiudere è soprattutto quella dello smartphone, delle notifiche, dei social. Entrare nella cameretta significa disconnettersi dal rumore digitale per riconnettersi con la sua presenza. Un caro saluto a tutti voi e a risentirci domani.
3: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Facciamo un po' di almanacco. Il 20 marzo del 1727 muore a Londra Isaac Newton. Il 21 marzo del 2016 muore a Lugano Giuseppe Laiso, pastore fondatore delle edizioni Uomini Nuovi e pioniere della radiofonia evangelica italiana. Il 22 marzo 1758 muore negli Stati Uniti Jonathan Hugh Edwards. Il 24 marzo 1909 nasce a Bucarest il pastore Richard Wurmbrand, simbolo dei cristiani perseguitati nei paesi comunisti. Il 25 marzo 1942 nasce a Memphis Aretha Franklin. Sul fronte civile, il 26 marzo 1938 scompare letteralmente il fisico Ettore Majorana.

0: Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà messo in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.
1: A Radio Logos sono le ore 14 e 10 minuti.
2: Ed eccolo qui, appuntamento con Dio, il nostro incontro personale con la Bibbia, con il versetto del giorno in maniera particolare che leggeremo e commenteremo fra poco. Intanto un saluto a tutte e a tutti da parte di Mario Calvagno, in questo momento negli studi esterni di Radio Voce della Speranza Roma. E un saluto a tutti coloro che ci seguono attraverso varie frequenze della FM, di varie stazioni anche collegate con noi. E allora partiamo con il versetto del giorno, così come ci viene suggerito dal nostro calendario di letture bibliche, e poi, come sempre, ne faremo anche un commento. Giovanni 14, 27, il Vangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 27, è Gesù che parla. Ascoltiamolo. Vi lascio pace, vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti.

pace. Pace è una parola bellissima, una parola profonda, direi anche una parola che scende nel profondo se viene realizzata, se viene veramente messa in atto. La condizione della pace, la pace di cui parla generalmente la Bibbia, è una condizione ed anche una idea diversa dalla pace così come la intendiamo nella cultura occidentale. La cultura orientale, la cultura della Bibbia vede una pace che, dicevo prima, scende più nel profondo, ma aggiungerei anche che viene adagiata, viene posata, viene realizzata su tutti gli aspetti della vita. In poche parole, pace non è semplicemente assenza di guerra, non è semplicemente assenza di conflitti personali, non è semplicemente avere realizzato in qualche modo le cose che preferivamo e quindi adesso siamo a posto. Il concetto di pace della Bibbia è un concetto totale, un concetto totalizzante. Ed è per questo che Gesù dice: vi lascio pace, vi do la mia pace, io non vi do come il mondo dà. Gesù sa molto bene cosa serve, cosa è utile, cosa è importante per, cosa è indispensabile per ciascuno di noi. La pace, la vera pace, la pace totale. E Gesù stesso, dopo la sua resurrezione, qui ancora è in un momento molto diverso, un momento in cui Gesù predica le cose importanti, le cose fondamentali per la vita anche nostra. Ma dopo la resurrezione Gesù ricorderà ancora agli astanti la sua pace, ricorderà a coloro che lo vedono apparire anche all'improvviso passando attraverso i muri di una casa, di una stanza, attraverso le porte chiuse. Ecco, ricorderà a tutti loro questo concetto, dirà sempre come saluto: pace a voi.

La pace, in ebraico shalom, è una parola, come dicevamo pochi momenti fa, che comprende molti aspetti della vita, tutti gli aspetti fondamentali della vita. E c'è una benedizione particolare che il Signore dice a Mosè di riversare sul popolo, sul suo popolo. Credo che sia una benedizione valida per il popolo di Dio di tutti i secoli, per il popolo di Dio di oggi, per i figli e le figlie di Dio di oggi. Numeri, libro dei Numeri, uno dei primi cinque libri della Bibbia, il Signore disse ancora a Mosè, Numeri 6:22, parla ad Aronne e ai suoi figli e di loro: voi benedirete così i figli di Israele, direte loro: il Signore ti benedica e ti protegga, il Signore faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio, il Signore rivolga verso di te il suo volto e ti dia la pace.

Il Signore rivolga verso di te il suo volto e ti dia la pace. Ecco il modo in cui la pace entra nel nostro cuore, la vera pace, la pace di Dio, la pace di Gesù, la pace dello Spirito Santo. Eccolo il modo in cui agisce nella nostra vita. La pace viene riversata su di noi nel momento in cui abbiamo relazione con Dio, nel momento in cui siamo legati a Dio, nel momento in cui contempliamo il volto di Dio, nel momento in cui guardiamo i Suoi occhi, nel momento in cui sentiamo il sospiro dello Spirito Santo, nel momento in cui ci abbandoniamo totalmente alla Sua azione nella nostra vita.

e sarà proprio l'apostolo Paolo. Ci sono molte citazioni che di volta in volta nell'ambito dell'appuntamento con Dio traiamo dagli scritti biblici di Paolo. È proprio l'apostolo Paolo che nella seconda lettera che scrive ai Corinzi al capitolo 3, il versetto 18, ritorna su questo tema, ritorna sulla immagine di Dio, ritorna sulla pace del Signore. E leggo dal versetto precedente, 2 Corinti 3, 17 e poi anche il 18. Ora il Signore è lo Spirito, e dove c'è lo Spirito del Signore, lì c'è libertà. E noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore che è lo Spirito. Eccola la pace di Dio che scende nel nostro cuore. Dall'epoca antica, di Mosè e di suo fratello Aronne, colui che coordinava il sacerdozio del popolo, la benedizione di Dio è stata formulata in maniera precisa e arriva fino ad oggi, arriva al nostro cuore. E Paolo, dicevo, ritorna su questa tematica in questa seconda lettera ai Corinti 3, 17 e 18, e in questo nostro che è un sacerdozio personale, come poi dirà Pietro, noi siamo un popolo di sacerdoti, noi oggi non abbiamo più mediatori tra noi e Dio, perché uno solo è il mediatore, Cristo Gesù uomo. Vero Dio e vero uomo, l'unico che sta come mediatore, cioè sta in mezzo fra Dio e l'umanità intera, Gesù. E noi tutti siamo un popolo di sacerdoti, dirà Pietro nelle sue due lettere della Bibbia. Noi siamo personalmente davanti a Dio. Noi siamo singolarmente davanti al nostro Creatore. Abbiamo bisogno solo di Lui, solo di Gesù, per entrare al suo cospetto. Ripeto questo breve brano di Paolo. Ora il Signore è lo Spirito, e dove c'è lo Spirito del Signore, lì c'è libertà. Noi siamo liberi davanti a Dio. Gesù ci ha fatto liberi, Gesù ci ha resi liberi. E noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore che è lo Spirito. Noi siamo, anche noi, davanti a Dio, siamo con il viso scoperto. Non abbiamo veli. E non possiamo neanche essere nasconderci davanti a Dio. Non abbiamo veli come il velo che doveva mettersi Mosè sul viso perché la gloria di Dio, lo sguardo di Dio non poteva essere fissato. Paolo dice no, noi non abbiamo veli. Non abbiamo veli perché il Signore si rivela a noi. Il Signore rivolge il suo volto verso di noi, rivolge il suo sguardo verso di noi e noi possiamo guardarlo, noi possiamo vederlo così come Egli è, secondo quello che Egli ritiene di mostrarsi a ciascuno di noi. E noi siamo trasformati guardandolo. Noi siamo trasformati e riceviamo la sua pace nella nostra vita, nel nostro cuore. Noi riceviamo la sua libertà. Noi riceviamo la vera pace di Dio. Noi riceviamo la vera libertà di Dio. Noi siamo liberi dal peccato e già questo
contribuisce a darci la pace dal profondo, sin dal profondo del nostro essere, della nostra anima, della nostra vita, la pace di Dio. E noi siamo trasformati, riceviamo la sua immagine in noi, siamo ricreati alla immagine e somiglianza di Dio come sin dalle origini era. E noi siamo trasformati dallo Spirito Santo. Nel momento in cui lo accogliamo, lo riceviamo, con lui accogliamo e riceviamo la pace di Gesù. Vi lascio la pace, vi do la mia pace, vi do una pace diversa da quella che il mondo può dare. Il vostro cuore non sia turbato, non abbiate paura, in poche parole, non siate sgomentati per quello che accade nella vostra vita. Io entrerò in voi, io vi trasformerò, e questa è la promessa di Gesù. Perché non accoglierlo? Perché non accettare in noi questa promessa e questa azione di Dio?

Gesù, dicevamo all'inizio, dopo la sua resurrezione, saluta con questa frase: pace a voi. E mi viene in mente anche un altro saluto, un saluto più antico, il saluto che veniva pronunciato nel momento in cui iniziava il sabato, dal tramonto di quello che per noi è il venerdì all'altro tramonto successivo, il sabato, il giorno di riposo, così come sancito nei 10 comandamenti, nel libro dell'Esodo al capitolo 20, ma anche in Deuteronomio vengono poi ripetuti questi 10 comandamenti. E il sabato, il quarto comandamento dei 10, dice: ricordati del giorno del riposo, ricordati del giorno di sabato per santificarlo, perché in 6 giorni il Signore fece il cielo, la terra e tutte le altre cose, e il 7° giorno si riposò. Per questo ha benedetto e santificato il sabato. Non farai in questo giorno alcun lavoro, né tu, né tua moglie, né i tuoi figli, né il tuo servo, né la tua serva, né i tuoi animali, neanche il forestiero che è tuo ospite, perché un giorno che il Signore ha santificato per te, un giorno che il Signore ha benedetto per te. E qual era questo altro saluto che veniva pronunciato proprio all'inizio del sabato e proprio durante il giorno del riposo? Era Shabbat Shalom, cioè la pace del sabato. La pace che il sabato può darti, io te la auguro con tutto il cuore. Shabbat Shalom. Il sabato, il giorno di comunione con Dio, di comunione profonda, in cui si mettono da parte le proprie situazioni, le proprie cose, per dedicarsi a Dio, dedicarsi all'adorazione di Dio, dedicarsi al proprio rapporto personale con Dio, avere comunione con Lui, contemplare particolarmente in quel giorno Dio. E perché non riprodurre, perché non cercare allora la stessa pace tutti i giorni della nostra vita, la stessa comunione tutti i giorni della nostra vita, la stessa adorazione tutti i giorni della nostra vita? Giovanni 14, 27, ripetiamo ancora e riprendiamo ancora il versetto di appuntamento con Dio di oggi. Gesù che dice: vi lascio pace, vi do la mia pace, io non vi do come il mondo dà, il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti.

Abbiamo detto già, abbiamo parlato già di un paio di modi in cui la pace viene nel nostro cuore, in cui la pace viene nella nostra vita, e vorrei proporne ancora uno, quello che troviamo nel libro del profeta Isaia al capitolo 32 versetto 15, libro che parla di situazioni che per noi sono ancora future, che si realizzeranno con il ritorno di Dio, con il ritorno di Gesù, con la piena realizzazione della salvezza, del piano di salvezza di Dio. E qui Isaia dice che ci saranno situazioni non molto belle, però ci saranno finché su di noi sia sparso lo spirito dall'alto e il deserto divenga un frutteto e il frutteto sia considerato come una foresta. Allora la rettitudine abiterà nel deserto e la giustizia abiterà nel frutteto. L'opera della giustizia sarà la pace e l'azione della giustizia tranquillità e sicurezza per sempre.

eccola qui la pace, la vera pace di Dio. Si realizzerà con Lui, con lo Spirito dall'alto, con lo Spirito Santo, si realizzerà la rettitudine, si realizzerà la giustizia. E quindi l'opera della giustizia, dice qui Isaia, sarà la pace, e l'azione della giustizia sarà la tranquillità e la sicurezza per sempre. E noi aggiungiamo, ancora più consapevoli di quello che poteva essere Isaia al suo tempo, quando ancora Gesù non si era manifestato, Gesù non si era incarnato, noi aggiungiamo che questo sarà proprio grazie alla piena realizzazione di quella che è l'intenzione di Dio, di quello che è il piano di Dio. Con il ritorno di Gesù, con il nostro Dio che viene. Bene, ci fermiamo per qualche momento, lo facciamo grazie ad un brano musicale che adesso ascolteremo. Un brano che parla di pace, parla di pace in maniera bella, in maniera gioiosa, in maniera completa, e parla proprio di questa pace che solo il Signore può darci, se noi lo vogliamo, se noi lo accettiamo, se noi lo accogliamo. Il titolo è La pace e l'amore di Gesù. Ci sentiamo subito dopo.

questo era la pace e l'amore di Gesù. Qui nell'ambito di Appuntamento con Dio, visto che abbiamo parlato di pace, con Giovanni 14:27, questa frase di Gesù che dice: vi lascio pace, vi do la mia pace, io non vi do come il mondo dà, il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. E è così importante la pace nella Sacra Scrittura che l'ultimo libro della Bibbia, che è anche l'unico libro profetico del Nuovo Testamento, quello di Apocalisse, o meglio ancora di Rivelazione, ricorda ancora questo concetto. All'inizio, subito dopo aver detto rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli diede per mostrare ai suoi servi le cose che devono avvenire tra breve e che egli ha fatto conoscere mandando il suo angelo al suo servo Giovanni, ecco, dopo aver detto questo, Giovanni l'Evangelista continua a scrivere al versetto 4, questo era il primo, e dice: Giovanni alle sette chiese che sono in Asia, grazia a voi e pace da colui che è, che era e che viene, dai sette spiriti che sono davanti al suo trono. Quindi anche Giovanni, in questo ultimo libro, invoca la pace di Gesù, cioè di colui che è, colui che era, colui che viene, Gesù che viene, Gesù che ritorna. La pace di Gesù sia con tutti noi, sia con tutte e con tutti. Che il Signore ci benedica, che il Signore riempia di pace il nostro spirito, la nostra mente, il nostro cuore, la nostra vita. Credo sia l'augurio migliore per ciascuno di noi, oggi particolarmente. Bene, abbiamo finito con Appuntamento con Dio. Per oggi è veramente tutto, un abbraccio fortissimo da parte di Mario Calvagno. E domani alla stessa ora abbiamo un appuntamento. Ricordatevelo, Appuntamento con Dio. Ciao e buon proseguimento d'ascolto.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Un mondo di mondi di Nico Battaglia. Il brano di oggi al Disco Highlight è pieno di emozione e commozione, senso di vergogna e allo stesso tempo di riconoscenza, quindi di lode. Rimanda probabilmente ad un'esperienza fatta in Africa intorno al 2005, quando Nico intraprese con Ivan Ciumbi il progetto Completo, in cui tenne anche un concerto in Sudafrica. Probabilmente in quel periodo, dicevo, Nico Battaglia ha visto un gruppetto di persone che cantando stavano lodando il Signore pieni di fede. Abitanti di un posto dimenticato dal mondo, queste persone avevano la forza di ringraziare il Signore. Da qui il titolo del brano, Amezenge Nalu, grazie, ascoltiamola.

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: A Radio Logos. Sono le ore 15. Buon ascolto.
1: Stella Stellina, Ermal Meta, che fa riferimento alla tragedia a Gaza, insomma. Da quelle parti lì continuano anche delle interessanti ricerche di archeologia ed è recente anche delle scoperte che sono state fatte a Megiddo. Megiddo, uno può dire, ma che è? Però se io dico Armageddon, allora tutti capiscono di che si tratta. Intanto presento Saverio Scucimarri, docente alla Facoltà Adventista di Teologia di Firenze.
2: Ciao, buongiorno a tutti e a tutti.
1: Megiddo è un'antichissima città in Israele, però ecco, queste scoperte hanno dimostrato che per un certo periodo importante era stato occupato dall'Egitto, il che rende plausibile un brano biblico in cui il re Giosia si scontra con il faraone, con le truppe egiziane, e lì sostanzialmente viene sconfitto e muore. Ecco, questa è una dimostrazione indiretta che certe testimonianze bibliche, soprattutto dei libri dei re, sono testimonianze che vengono avvalorate dall'archeologia, e questo mi sembra una notizia interessante.
2: Perché tra l'altro sono basate su cronache dei re, quindi c'è già un intento storico, certo non con le tecniche storiografiche che esistono oggi, ma comunque c'era un intento storico e che viene confermato dai ritrovamenti.
1: I ritrovamenti che sono banalmente tante opere di ceramica direttamente collegate all'Egitto, quindi indirettamente l'archeologia a volte dà una mano a mettere a fuoco certi avvenimenti biblici, però
2: non è una cosa tanto rara, cioè è una cosa così frequente che esiste tutto un ramo oggi dell'archeologia, che è appunto l'archeologia biblica, che dove ci sono investimenti in risorse e tante persone che si dedicano unicamente a quello perché il materiale è tanto.
1: Certo.
2: Il Medio Oriente è fortemente caratterizzato dai racconti della Bibbia, e questo lo si vede anche nelle pietre.
1: Certo, va detto anche che l'archeologia non sempre porta acqua al mulino dei fautori della Bibbia come testo storico sempre inattaccabile, però anche questo ci dà l'idea di un dibattito che comunque è interessante e non è appiattito alla teologia, insomma. Ecco,
2: è vero.
1: Questo anche. Però c'è un problema che a me interessa ancora di più rispetto a queste vicende, le ceramiche, insomma, ed è la vicenda biblica in se stessa, in cui noi vediamo il re Giosia, grande re riformatore, che in qualche maniera riporta in auge la religione, il culto di Dio, perché era diventato uno tra le tante divinità, un politeismo praticamente che si era radicato in Israele e che in qualche maniera viene combattuto da Giosia, presentato come il re per eccellenza da un certo punto di vista, re riformatore.
2: Tutti i re dei libri dei re e delle cronache vengono paragonati al re Davide, va bene?
1: Sì.
2: E quindi si dice è un re giusto che ha seguito le orme del re Davide, oppure è un re giusto ma non ha seguito del tutto le orme del re Davide. Ecco, di Giosia invece non viene fatto, cioè viene detto che lui fece ciò che è giusto agli occhi del Signore, e poi viene detto come nessuno prima di lui e nessuno dopo di lui, quindi anche superiore in fedeltà al re Davide stesso.
1: Quindi, tanta roba.
2: Mm-hmm.
1: Però quello che stupisce è che a un certo punto lui si confronta con il faraone, quindi con l'Egitto, con l'esercito, muove guerra e proprio a Megiddo trova la sconfitta e la morte. Un versetto che liquida quello che è successo senza commenti, e uno potrebbe dire ma che razza di giustizia c'è qua? Cioè un re come quello, Davide e Salomone avevano prosperato, si era ingrandito il regno, era il Dio dalla sua parte contro i nemici, invece uno che veramente aveva portato tante cose, tante novità molto belle, e invece fa una fine come quella, cosa significa? Cioè, secondo me
2: significa
1: un certo
2: che nella Bibbia
1: vediamo un po'.
2: C'è una giustizia retributiva, cioè il giusto viene ricompensato, il malvagio viene punito, e poi contemporaneamente c'è anche la critica a questa giustizia retributiva. Lo vediamo in vari libri della Bibbia, addirittura in questo caso nello stesso libro, perché il libro, comunque il libro dei re e delle cronache, hanno una visione retributiva. generalmente, va bene? Per cui il re malvagio dura poco, il re buono dura di più, addirittura c'è un re buono, Ezechia, che non solo dura a lungo, ma poi quando è arrivato il momento di andarsene prega a Dio di gli dà altri 15 anni in più, quindi c'è questa logica. Però poi all'interno dello stesso libro ci viene detto attenzione a non renderla una logica matematica, perché ci parla poi di questi due re. Uno è Manasse, il re più malvagio, terribile, cioè una specie di unione tra Hitler e il conte Dracula insieme, d'accordo? Viene descritto così come personaggio, e che è il re che vive più a lungo e che sostanzialmente non attraversa problemi durante il suo regno, e poi il re Giosia che viene subito dopo, cioè dopo di lui viene un re che dura solo 2 anni, malvagio pure lui, poi viene Giosia, e Giosia muore giovane. Lui inizia addirittura 8 anni, diventa re, poi inizia a esercitare all'età di 16 anni e poi dura pochi anni, nonostante sia il re più giusto che mai, prima di lui ce n'è stato uno simile, mai uno dopo. Quindi c'è anche la critica a questa logica retributiva, quindi non possiamo, ecco, come dire, c'è una verità nel fatto che a volte nella vita noi subiamo le conseguenze anche delle nostre scelte, questa è una verità, però non è la verità con la V, cioè non è che tutto nella vita è spiegabile con le conseguenze delle nostre scelte, perché
1: nel
2: bene e nel male, perché tante cose noi facciamo parte di una realtà più ampia di noi che ci trascende, quindi per tante cose semplicemente succede che l'innocente soffre e muore, come nel caso di Giosia, come nel caso di Gesù per noi cristiani,
1: come nel caso di tanta povera gente che si è trovata nel posto sbagliato, nel momento sbagliato,
2: esatto,
1: della storia.
3: Però questo, Saverio, ci vuole insegnare qualcosa, cioè questo messaggio che ci scivola spesso, bisogna proprio fermarsi sopra. Nella Bibbia non c'è mai nulla di scontato, anche le virgole a volte hanno gli accenti, hanno... che cosa, anche da teologo ma anche da grande appassionato della Bibbia e anche insomma da ricercatore.
1: Torniamo in onda prendendo di nuovo spunto dalla domanda che aveva posto Claudio poco fa a proposito del fatto che nella Bibbia ci sono degli insegnamenti a volte espliciti, a volte impliciti, come la vicenda del re Giosia, il re buono, che però trova una fine inaspettata in una sorta di visione teologica, perché sul piano politico probabilmente è una grossa fesseria quello che fa il re Giosia, di confrontarsi con chi è troppo più forte di lui, no? Il faraone a Megiddo. Qualcuno dice che proprio quella sconfitta lì dà il via a una riflessione per cui Megiddo diventa una sorta di Armageddon, diventa una sorta di archetipo della guerra finale, conclusiva. Vabbè, chiudo la parentesi. Che cosa ci dice questo racconto? Un po' ce l'hai già detto, ma ci vogliamo tornare?
2: Sì, quindi che implicazioni, che implicazioni traiamo dal racconto? Io direi, perché questa era la domanda che mi ha fatto prima Claudio, io direi che la più importante è questa, cioè che non sempre la disgrazia è segno di una lontananza da Dio o addirittura di uno sguardo punitivo da parte di Dio. E non sempre invece, quando le cose vanno bene, vuol dire che necessariamente c'è un particolare sostegno e preferenza da parte di Dio.
3: Io, qui però, questo non sempre. Ti metti contro la teologia della prosperità. Attenzione,
2: perché quello che è semplicemente nel Primo Testamento è un elemento di complessità. Cioè, in realtà, nel Primo Testamento c'è molta teologia retributiva, cioè che il giusto viene premiato, il malvagio viene punito. Però poi ci sono anche libri come il libro di Giobbe o storie come questa che abbiamo letto, che invece mettono in crisi questa teologia, dicono guardate, state attenti, perché a volte è l'innocente che soffre e a volte l'ingiusto invece prospera, tanto che il salmista si scandalizza, no? Dice ma signore, ma come mai gli empi prosperano, non succede mai niente a loro e qua tutti noi soffriamo. Ecco, addirittura nel Secondo Testamento, quindi nel Nuovo Testamento, Gesù rovescia proprio il paradigma. Gesù dice che anzi i poveri sono i beati, i poveri, gli afflitti, i perseguitati, cioè coloro che nella vita sono gli sconfitti, sono particolarmente beati perché sono un oggetto particolare dell'attenzione e della cura di Dio. Tanto che Gesù Cristo, quando per salvarci è diventato un essere umano, tra i vari modelli di essere umano che poteva scegliere di rappresentare, ha voluto rappresentare proprio gli sconfitti, i poveri, gli ultimi, quelli che erano occupati dagli strani, dalle potenze,
3: i
2: più fragili. Ecco, per cui io dico che questo è l'insegnamento che dobbiamo prendere. Mai fare l'equazione che se le cose vanno male, non vanno in un determinato modo, in qualche modo te la sei cercata, perché vuol dire che hai fatto qualcosa di sbagliato e Dio ti sta punendo, e viceversa. E questa cosa sembra banale doverla dire oggi, però Claudio prima ci ricordava che in realtà bisogna dirla, perché poi nascono delle comprensioni che sono veramente il rovesciamento del Vangelo.
1: Certo, poi come hai detto, mi sembra anche tu Saverio, ci possono essere situazioni virtuose per cui certe scelte positive della vita possono anche portarti anche a dei vantaggi.
2: Certo.
1: Insomma,
2: esiste anche questo, cioè la vita è una realtà complessa.
1: Ecco, appunto, attenzione.
2: Cioè, se uno mi dovesse chiedere ma tutto dipende dalle nostre scelte, io dico di no, perché insomma, se uno vive sa che non è così.
1: Ma qualcuno che ti dice... niente dipende dalle nostre scelte, anche questo
2: non è vero, cioè, noi possiamo contribuire con le nostre scelte.
1: Senti, concludiamo con una cosa che tu hai detto: Manasse, un re cattivissimo, cattivissimo proprio, però conclude la sua vita
2: con una preghiera.
3: Vedi?
2: Cioè... fa una preghiera, cioè anche lì un versetto solo, dice: ma lui pregò Dio e Dio lo esaudì. Perché diciamo io verso la fine del suo regno lui praticamente venne preso dai caldei babilonesi, portato schiavo, e poi a un certo punto lì nella schiavitù lui invoca Dio, Dio lo esaudisce, lo fa ritornare di nuovo nel suo regno, certo come vassallo, ma comunque lo fa ritornare.
1: Quindi Dio che ha pietà anche del peggior individuo, almeno
3: no, qui è interessante perché intanto
2: questo è il ladrone sulla croce.
3: Bravo.
2: Gli fa un baffo a Manasse, se
3: no,
2: legge della sua
3: mi
2: storia.
3: Fa ricordare la preghiera di Jabez, che è un personaggio del tutto sconosciuto, preghiera brevissima, e lui è nel libro della Bibbia, e l'altra mi fa pensare al figlio il prodigo, cioè che nel Vangelo viene riaccolto quando pensava di essere
2: in una tradizione, non mi ricordo, non la so citare, se mi chiedete qual è non la so citare, però si racconta che quando, quindi proprio negli ultimi erano 4 anni della sua vita, Manasse ha cambiato atteggiamento e quindi è tornato a pregare Dio, ad essere fedele a Dio, ad essere un re giusto, il figlio Amon ormai era grande, non c'era niente da fare per lui, infatti fu un re malvagio come lui, anche se durò solo i 2 anni. Ma, dice questa tradizione, Giosia era piccolino, aveva 2 anni e mezzo al momento della conversione del nonno, e quindi dice che questo nonno ha trasmesso, come dire, ecco, il suo bagaglio di esperienze negative, no? Come insegnamenti di non seguire la mia strada al nipotino Giosia.
1: Ovviamente non possiamo
2: dimostrarlo, va bene, ma però mi è piaciuta questa.
1: Allora, grazie davvero a Saverio Scucimarri, ci ha raccontato storie della Bibbia dal lontano passato che però hanno insomma una forte attinenza anche per quel che riguarda gli aspetti etici che comprendiamo benissimo ancora oggi. Tra i tanti temi dell'attualità abbiamo sentito anche il dibattito sul decreto sicurezza, sulla possibilità, qualcuno teme, di un aumento della popolazione carceraria, ma va anche detto che ci sono dei progetti per cercare di migliorare la situazione del pianeta carcere, mettiamola così. Allora, proprio per questo abbiamo voluto contattare Giuseppe La Pietra, che è membro del segretariato permanente del CNEL per l'inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone private della libertà personale. Dunque, il tema è quello del carcere. Buongiorno intanto Giuseppe La Pietra, grazie per essere in nostra compagnia, ben trovato.
4: Buongiorno a voi e bentrovati.
3: Grazie a Giuseppe, siamo sempre contenti, vero Roberto, di avere Giuseppe, perché ci porta anche delle buone notizie, c'è sempre uno sguardo anche positivo su questa tematica del carcere, che è veramente complessa, che ha bisogno di tante riforme. Ecco, il 22 aprile si è riunito il CNEL con questo importante comunicato e questo tema: carceri, disegno di legge CNEL per la scindibilità del cumulo delle pene. Per noi non addetti, diciamo, ma che cosa cioè, vorrà
4: che vuol dire?
3: Dire?
4: Cerco di semplificarlo al meglio per gli ascoltatori. Allora, quando parliamo di carcere partiamo sempre dalle persone e dalla realtà, quindi abbiamo un panorama, come avete accennato anche voi, di carceri sovraffollate e spesso non perché serva davvero più carcere, ma perché le regole vengono applicate in modo rigido e confuso. Questa proposta di legge prova a rimettere in ordine e con un buon senso. E provo a spiegare in modo semplice il problema, cioè molte persone in carcere hanno più condanne insieme, alcune riguardano reati molto gravi, altre reati meno gravi. Oggi però diciamo che tutto viene trattato come se fosse ugualmente grave, anche quando la parte più pesante della pena è stata già scontata e quindi la persona resta bloccata senza possibilità di percorsi alternativi, cioè e per usare un'immagine è come se il passato continuasse a pesare anche quando è già stato affrontato. E che cosa cambia con la proposta di legge? Una cosa molto semplice: prima si sconta fino in fondo la pena più grave e poi per il resto si applicano le regole ordinarie, cioè non si cancellano le colpe, non si toccano i reati di mafia come qualcuno ha già paventato. Si evita solo che le restrizioni, diciamo, si vadano a trascinare all'infinito. E dal nostro punto di vista, perché è importante? Perché va a ridurre il sovraffollamento, aiuta il carcere a funzionare meglio, favorisce quei percorsi di responsabilità e reinserimento e poi, non da ultimo, rispetta il principio che la pena deve servire a cambiare la persona, no? Viene sempre citato continuamente e anche giustamente l'articolo 27 della Costituzione, però non c'è un aspetto punitivo, ok? Quindi in linea di massima è questo. Poi c'è anche un altro passaggio importante, perché oggi veniva fatta un'obiezione, no? Ricordo qualcuno che l'altro giorno mi diceva: ma oggi non è già così? Cioè, sulla carta sì, nella realtà però molto spesso no. Cioè, oggi come stanno le cose? Cioè, la legge e la giurisprudenza, cioè i giudici, soprattutto la Cassazione, hanno già detto che le pene più gravi vanno sempre scontate per prima e una volta scontate la persona dovrebbe poter accedere ai percorsi diversi per il resto della pena. Però il problema è che questo principio non viene applicato in modo uniforme. Dipende dai tribunali, dipende dalle interpretazioni, dipende dalle prassi e quindi qual è il risultato? Che molte persone restano bloccate in carcere anche quando la parte più grave della pena è già finita. E allora questa proposta di legge non inventa qualcosa di nuovo. Questo lo voglio chiarire perché già si è fatta della confusione. Prova semplicemente a mettere ordine, cioè trasforma un principio già affermato dai giudici in una regola chiara e uguale per tutti, cioè evita che in un tribunale una persona abbia accesso a misure alternative e in un altro nella stessa situazione no, riduce confusione, discrezionalità e in modo particolare la disparità di trattamento.
1: Ma questo disegno di legge del CNEL ha la possibilità concreta di diventare legge? Oppure, insomma, è un iter parlamentare complicato che si prospetta?
4: Allora, noi, come è nella natura del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, lo presentiamo, cioè la proposta di legge viene presentata, poi seguirà l'iter come tutte le altre proposte di legge e ci auguriamo che vada a buon fine, perché è questo l'obiettivo del segretariato. Lo avete accennato benissimo e ci troviamo perfettamente d'accordo sul fatto che noi non distogliamo mai, assolutamente mai, lo sguardo da quella che è reale condizione delle carceri, dalla parte infrastrutturale, il sovraffollamento, il tema dei suicidi e tutto ciò che diventa notizia quotidiana che abbiamo sotto gli occhi di tutti. Allo stesso tempo però, come si dice, passatemi l'espressione, ciascuno prova a fare il suo mestiere.
1: Okay. Quindi destra-sinistra, in questo caso qui, diciamo, diventa secondario, insomma, uno al di là dell'appartenenza politica.
4: Decisamente, perché quello che noi proviamo a fare è dare degli strumenti, fare delle proposte, cioè provare chiaro. A migliorare proprio con gli strumenti che abbiamo a disposizione. E seguiamo anche questo l'itero, ovviamente viene seguito.
3: Giuseppe, posso fare una domanda? Poi c'è anche una canzone, così c'hai tempo. Ci potresti, perché sai, poi bisogna mettere anche l'attualità, no? La realtà delle cose, no? Ora c'è questo caso della grazia data a Nicole Minetti, no? Ma ecco, sul tema della grazia è una cosa così, non so, ve ne occupate, è una cosa così semplice.
1: Chiaro che qui il riferimento alle attualità stretta, e poi c'è più in generale il percorso di chi cerca di portare avanti una pena anche al di fuori del carcere, e anche qui ci sono vari mal di pancia, mettiamola in questi termini. Il CNEL, abbiamo sentito, ha fatto una proposta di legge, poi vedremo il percorso di questa proposta. Poi c'è l'altro tema che ha introdotto, strettamente legato all'attualità, della grazia. Sui giornali se ne parla ampiamente, del caso di Nicole Minetti, ma insomma il Presidente della Repubblica ha la possibilità di concedere la grazia a condizioni molto rigorose, non è una roba così, insomma, banale.
4: Allora, certamente non entro nel merito del caso specifico, ma chiarisco un punto, almeno per quanto di mia conoscenza, cioè che la grazia e questa proposta di legge non sono la stessa cosa e non rispondono, diciamo, allo stesso problema. Cos'è la grazia? Lo avete accennato anche voi, un atto eccezionale, viene richiesto al capo dello Stato e in pratica serve quando non ci sono più strumenti ordinari oppure quando il caso umano è particolarmente grave, un rimedio straordinario e non è una regola. E invece questa legge prova a evitare che si debba arrivare alla grazia in qualche modo, cioè, come dicevo prima, va ad introdurre delle regole chiare, uguale per tutti, evita che una persona resti in carcere, ma non perché lo merita ancora, ma per confusione normativa o rigidità applicativa. Quindi viene riportata la soluzione dentro il sistema della giustizia ordinaria. Ecco, io mi sento molto semplicemente, per quelle che sono le mie conoscenze, perché non sono un giurista, sono una persona che opera all'interno delle carceri da tanti anni, e però ho il mio percorso formativo, e quindi che mi porta a fare questa riflessione.
1: Certo.
4: E il legame tra i due temi, io mi verrebbe da dirlo così, riflettevo alla domanda di Claudio, molto puntuale, tra l'altro molto attuale, che per quando le leggi funzionano male o in modo diseguale si è costretti a chiedere atti straordinari come la grazia. Questa proposta va nella direzione opposta, cioè far funzionare meglio la legge per non dover ricorrere a eccezioni. Quindi è un po' come se noi andassimo in qualche modo a stabilizzare, per certi versi, no? Passatemi anche questa espressione. Mi sento di rispondere così, ecco, molto,
1: Chiarissimo,
4: molto semplicemente, molto chiaramente. Ecco.
1: Allora, forse un'ultimissima domanda che riguarda i tempi, per quel che riguarda questa proposta di legge. Ecco, che cosa si prevede? Se tutto va nel senso migliore, ci sono delle ipotesi, appunto, anche di ordine temporale per quel che riguarda l'approvazione o meno di questo disegno di legge?
4: Al momento io non ne sono a conoscenza, ecco, no, è talmente recente che forse penso che sia la prima intervista, addirittura quasi un'esclusiva, però radiofonica, almeno per quello che mi riguarda, quindi ti torneremo comunque, no, ci possiamo tornare tranquillamente, certo. Insomma, comunque è l'iter che segue di solito che seguono di solito le proposte di legge del CNEL.
1: La legislatura termina comunque l'anno prossimo, se non sbaglio, giusto?
4: Sì.
1: Proposta di legge come questa ha la possibilità di sopravvivere la legislatura, oppure se non viene...
4: Noi ce l'auguriamo vivamente. Questo mi sento di dirlo, sì, si fa del tutto, poi ovviamente ci sono tutte le varie interlocuzioni, vari passaggi, però insomma l'augurio è che dal momento che mettiamo mano a una proposta di legge così importante, l'obiettivo è quella di portarla a termine nel prima possibile.
1: Prima che caschi la legislatura.
4: Sì, va bene, è questo.
1: Allora, Giuseppe La Pietra, grazie per averci fatto questo piccolo scoop, insomma, in rapporto al disegno di legge del CNEL. E ci ritorneremo naturalmente anche con te. Grazie davvero per essere stato in nostra compagnia e a risentirci. A presto.
4: A presto, buona giornata.
1: Abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia il politologo Paolo Naso. Buongiorno, ben trovato, grazie per essere ancora una volta con noi.
5: Ciao Paolo. Buongiorno.
1: Allora, intanto in grande evidenza su tutti i quotidiani quest'oggi la missione del re. Questo è il titolo che troviamo sul Corriere della Sera, il discorso che ha tenuto Carlo III negli Stati Uniti e che insomma pare che sia andato molto bene tutto sommato. Io leggo il giudizio che ne dà il Corriere della Sera in poche righe sulla prima pagina: missione compiuta, la magia della corona incarnata dal re Carlo III ha domato l'aggressività senza limiti di Trump e ridato smalto a una relazione speciale che aveva subito più di una picconata. È l'articolo di Luigi Ippolito che inizia proprio in prima pagina sul Corriere. Prima di sentire il parere di Paolo Naso, Claudio?
3: No, volevo approfittare della presenza di Paolo perché sentendo stamattina Spazio Transnazionale i commenti di Gramaglia, sembra che in mezzo a queste frasi molto ben articolate e artificiosa il re abbia dato anche dei pizzicottini al nostro amico, perché in mezzo a queste frasi...
5: Ma sì, c'è grande saggezza da parte di Re Carlo, c'è chiaramente una visione del mondo multilaterale con alcune accelerazioni su temi come il Green Deal, i temi dell'ambiente, c'è una questione legata anche, come dire, alla dimensione multiculturale molto forte nel Regno Unito, ecco, qua e là nel discorso di Carlo, molto formale, inappuntabile da tutti i punti di vista, sono emerse queste piccole scintille, e del tutto irrilevanti per Trump, nel senso che il confronto pubblico tra i due è stato ridotto al minimo, proprio per evitare che Trump si lasciasse andare ad alcune delle sue intemperanze o delle sue acrobazie verbali, talora anche aggressive, forse non contro il re ma contro qualcun altro. Quindi i momenti pubblici di confronto sono stati veramente minimi, sono stati salvaguardati i momenti istituzionali, e quello che avete citato, certamente il discorso al congresso è il momento più solenne.
1: Ecco, ma servono queste cose? Io vedo che Donald ha detto sì, un bel accento quello del re. Lui.
5: Sì, esattamente, questo è nello stile del personaggio, non, totalmente incapace di cogliere la sostanza politica di quello che si dice, e invece, come dire, si sofferma su aspetti assolutamente secondari e non rilevanti. Io credo che serva tutto, serva ricordare che tra gli Stati Uniti e l'Inghilterra c'è una relazione storica speciale, c'è stata anche una guerra, e la guerra di indipendenza che verrà celebrata è stata una guerra tra gli americani e gli inglesi, e però c'è stato anche, come dire, un percorso storico parallelo molto importante. La tradizione liberale inglese è arrivata in America, poi ha preso una sua strada, ma insomma anche a livello di alleanze politiche, il secondo dopoguerra è stato fortemente segnato dalla intesa tra Stati Uniti,
1: ecco,
5: e Inghilterra.
1: Tu giustamente, Paolo, dai un quadro storico complessivo, no? Come dire, i primi ministri ci sono oggi ma passano, anche i presidenti americani oggi ci sono.
5: Anche Trump potrebbe passare, perché, perché cominciano a cogliersi dei segnali gravi di disgregazione della sua base di consenso. Non parlo soltanto di sondaggi, parlo di, per esempio, di Vance che comincia a profilarsi in modo autonomo, evidentemente sente odore di elezioni e vuole in qualche modo presentarsi alle elezioni senza subire troppo l'appelling, come dicono gli inglesi, cioè l'appesantimento derivato da un rapporto troppo stretto, non tanto con Trump quanto col trumpismo. In questo senso la sua presa di distanza da Hegseth, ministro della guerra, che invece è un trumpiano molto leale, molto fedele, molto emulatore del presidente anche nella retorica maschia, virile, militaresca, invece sta andando per un'altra strada.
1: Una domanda quindi di Claudio? Credo...
6: Durante quella specie di attentato, ora poi capiremo meglio che cosa è successo il 25 aprile, insomma, la cosa che mi ha colpito, Paolo, vorrei sapere cosa ne pensi tu, che alla fine la prima persona a essere salvata è stata Vance, mentre solo dopo sono andati sul presidente.
1: Ha un significato quello che è successo?
5: No, dal punto di vista della sicurezza assolutamente no, nel senso che non sono un complottista, non posso neanche pensare questo. Certamente è chiaro che Vance oggi è un obiettivo molto importante e chiaro che, come dire, le forze dell'ordine si sono immediatamente prodigate per salvarlo. Non riesco a vedere, come dire, una logica di complotto. Vedo però un'altra cosa. Vedo che nella base MAGA, soprattutto relativamente al primo attentato, incominciano a sorgere dei dubbi. Cioè il livello di scarsa credibilità del presidente è arrivato a un punto tale che perfino i suoi cominciano a dire: ma tutto quello che ci ha raccontato è davvero accaduto o fa parte di questa incredibile messa in scena propagandistica, di cui Trump ci dà continui esempi oggi. Ho vinto militarmente la guerra, ma cosa hai vinto? Parla ovviamente dell'Iran. Cioè si lascia andare a espressioni così fuori dal mondo, così palesemente non vere. Non ha vinto alcuna guerra, ancora non ha ottenuto un obiettivo.
1: Allora Paolo, siamo vicini a una canzone che dobbiamo mettere.
5: Mi date
1: poco.
5: 30 secondi per
1: vai,
5: dire un'altra
1: vai,
5: cosa?
1: Secondi, prego.
5: C'è stata anche un'altra visita molto importante, Papa Leone e l'arcivescovo di Canterbury, importantissimo, una donna arcivescova, capo della Chiesa d'Inghilterra in Vaticano col Papa. Incominciamo a ragionare, andiamo avanti.
1: Vabbè, è
6: molto interessante questa tua sottolineatura.
1: Torniamo a parlare con Paolo Naso, politologo. Prima della canzone ci siamo lasciati con un riferimento a una vicenda che, per la verità, non ha trovato grandissima eco sui giornali mainstream, mettiamola così, e cioè l'incontro di Papa Leone XIII con l'arcivescova di Canterbury, quindi una donna, come dire, ha dato un'immagine interessante, importante. Noi abbiamo detto importante sì, ma perché?
5: Perché lei, per tutto, perché è una donna. È la prima donna arcivescovo nella storia della Chiesa d'Inghilterra. Due, perché la Chiesa d'Inghilterra, più in generale la Comunione Anglicana, ha subito, sta subendo delle divisioni molto molto gravi intorno a due temi: uno, la consacrazione delle donne, e due, la consacrazione degli omosessuali. Papa Leone è perfettamente consapevole di questo, nel suo discorso ha citato le difficoltà interne alla Chiesa, ciò nonostante ha accolto e ha abbracciato l'arcivescova, quindi è un segnale di schieramento anche da parte cattolica.
1: Senti, tu a microfoni spenti ci hai detto che non è sempre stata gradita questa accostamento tra l'arcivescova e
5: non è gradita neanche ora. Basta farsi un giro nei siti tradizionalisti cattolici, quelli ex sede vacantisti, cioè quelli che ritenevano che l'elezione di Papa Francesco fosse legittima, per vedere come c'è una furia abbastanza scomposta nei confronti non soltanto di questa arcivescova, ma dell'accoglienza che ha avuto in Vaticano. Il fatto che lei abbia impartito una benedizione è stato visto come uno scandalo. Una donna, quindi non legittimata a esercitare il ministero il ministero sacerdotale che impartisce una benedizione di fronte a un vescovo che, è a, che come dire, si accoda a questo gesto, è stato visto come un cedimento fortissimo da parte cattolica al fatto che ci possano essere anche delle donne consacrate, addirittura arcivescovi che impartiscono la benedizione. Insomma, c'è dietro un caso ecumenico che ovviamente al grande pubblico non dice nulla, ma che invece come dire, mette in una luce nuova le relazioni tra la Chiesa di Roma e quella d'Inghilterra.
1: Anche perché queste reazioni erano del tutto prevedibili, dunque se si è voluto fare quello che insomma questo incontro vuol dire
5: è
1: che
5: evidente. E questo di nuovo va a merito di Papa Leone, che si sta dimostrando molto pragmatico, molto essenziale, molto fermo anche nella sua strategia. Certamente lo stile non è quello caldo e come dire anche un po' provocatorio, esplicitamente riformatore di Francesco, però nella sostanza la lunga marcia di un cambiamento interno alla Chiesa Cattolica mi pare che stia proseguendo.
1: Bene, senti, concludiamo con le riflessioni amare di Liliana Segre, oggi sul Corriere, la memoria e l'odio, virgolette, a 96 anni mi scrivono, ma perché non muori? È una frase, odiosa. Che tra l'altro, come dire, uno scrive sapendo anche il pericolo che perché insomma poi ti possono anche trovare, ecco, per scrivere.
5: È un reato, però è chiaro che questo ci dimostra che l'antisemitismo è davvero una mala pianta che alligna certamente nella cultura, in tante culture, tutte le culture sono segnate dall'antisemitismo. La cultura protestante ha avuto delle punte antiebraiche virulente con Lutero, la cultura cattolica ha fatto dell'antisemitismo, dell'antigiudaismo più specificatamente, un tratto essenziale della sua tradizione. Le culture socialiste marxiste si sono associate a questo tipo di visione, benché molti ebrei fossero socialisti. E infine, ovviamente, la cultura delle destre, oggi dominante, è una cultura strutturalmente, fisiologicamente antisemita. Quindi questo non è una novità, purtroppo. La novità è che tutto questo si appunti contro una donna di eccezionale equilibrio e serenità spirituale, vorrei dire, politica, come la senatrice Liliana Segre.
1: Ecco, tra l'altro c'è una frase che Gramellini cita,
5: che non scende in piazza, per così dire, ma si tiene sempre sulle rive alte di chi guarda le cose con la saggezza e anche il distacco dei suoi 96 anni.
1: Lei scrive, sento una profonda repulsione verso il governo Netanyahu e le componenti fascistoidi e razziste al potere in Israele.
5: Questo è una cosa aggiuntiva, però mi permetto di dire, è così grave quello che lei subisce, che anche se non avesse detto queste cose, meritava comunque la nostra solidarietà. Ovviamente, avendo lei detto queste cose, la solidarietà si raddoppia, si fa ancora più forte e si trasforma in una simpatia umana e anche politica.
1: Allora, per concludere, Claudio?
3: Quelle stesse frasi che hai detto te le ha dette Anna Foa due sere fa in televisione, con la stessa potenza.
1: E immagino che anche lei abbia
3: un'età avanzata e anche lei con un sacco di gente che la vorrebbe morta.
5: Povera Anna Foa, vuol dire che hai 15 anni di meno.
1: Bene, grazie davvero per essere stata in nostra compagnia quest'oggi. Naturalmente ci risentiremo, ci fa sempre molto piacere ascoltare i tuoi commenti sull'attualità. Grazie mille, a presto.
5: Buona giornata, buon ascolto a tutti.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana, un miracolo ogni giorno.
1: Vorrei fare con te qualcosa di diverso, di inusuale, cioè pregare. Chiedi semplicemente al Signore di darci la forza di camminare al nostro fianco e di guidarci. La parola di Dio è chiara quando dice: io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Questo è il motivo per il quale la preghiera è così importante quando si parla di crescere nel Signore. Ti invito a pregare con me. Signore, tu sei la vite, la fonte della mia vita e della mia energia. Senza di te io non sono niente, non posso fare niente. Aiutami con il tuo Spirito Santo a restare fermamente attaccata a te. I tuoi pensieri sono molto più alti dei miei e qualche volta in effetti non so cosa vuol dire dimorare in te. Ma per fede voglio continuare a cercarti con tutto il mio cuore, tutta la mia mente e tutta la mia forza. Voglio vivere per te, vivere una vita che porti frutto, buon frutto per la mia famiglia, i miei amici, i miei vicini, i miei colleghi e chiunque entri in contatto con me. Qualche volta mi sfinisco quando cerco di fare le cose con le mie proprie forze e con i miei mezzi. Gesù, tienimi stretto a te. So che senza di te non posso fare niente e non voglio sentirmi esausto. Voglio vivere in un luogo di riposo, il riposo della vittoria. Con tutto me stesso voglio essere un mezzo di benedizione per la tua gloria. Oggi scelgo di prendere la mia forza da te e soltanto da te. Ti amo, Gesù, mio Signore. La preghiera di oggi è stata ispirata dal versetto che afferma: io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Giovanni 15:5. Grazie di esistere, Erika Sellerie.
0: Appuntamento a domani e buon proseguimento.

0: A Radio Logos sono le ore 16 e 4 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

0: Bene, vogliamo continuare la nostra meditazione sulla Chiesa e dobbiamo conoscere giustamente che cos'è la Chiesa. Se tante chiese vanno male, proprio perché non si ha conoscenza che cosa noi siamo nell'ambito della Chiesa, queste cose buone che noi li sappiamo e vogliamo vedere anche perché in certe comunità purtroppo si insegnano delle cose non esatte. Abbiamo visto la domenica scorsa, abbiamo parlato che la conversione è un fatto del passato. Siamo nati, così siamo nati di nuovo una volta nella vita. Cioè, ognuno di noi più o meno sa il giorno in cui ha dato il suo cuore al Signore. Non dico magari l'ora, ma più o meno il giorno, il periodo. Detto, io sono convertito, ci ho dato il mio cuore, la mia vita al Signore da quella data. Così anche la nascita fisica, così anche la nascita spirituale. Ci siamo convertiti, ma quando noi siamo stati salvati? Cioè la salvezza è una realtà presente, cioè non è qualcosa che deve ancora avvenire. Vediamo che i verbi non sono mai o quasi mai li trovo al futuro, casomai li troviamo al passato e al presente. Cioè Dio ci ha salvati e voglio leggere alcuni passi perché, ripeto, deve essere sempre la scrittura che deve darci la giusta risposta e la giusta, diciamo, conferma di quello che diciamo. E vogliamo leggere a proposito alcuni versetti dalla parola di Dio. Romani capitolo 6, versetto 22 dice: Ma essendo stati affrancati dal peccato e fatti serva a Dio, voi avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna. E per fine la vita eterna. Qua vediamo che i verbi sono al passato. Siete stati affrancati e siete stati fatti servi a Dio. Cioè nel passato. Ricordate, l'abbiamo detto anche, vi siete convertiti dagli idoli al Dio vivente e vero. E per aspettare dai cieli il suo figliolo che ci libera dall'ira a venire. Vi siete convertiti, quindi è una cosa passata. E qua dice anche: voi siete stati fatti servi a Dio, siete stati affrancati, cioè liberati dalla schiavitù del peccato, dalla morte. Ebbene, dice qua: e avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna. Io faccio una domanda a voi: qual è la volontà di Dio per noi? Qual è la volontà di Dio in Tessalonicesi? Questo è, dice, questa è la volontà di Dio che vi santifichiate. Questa è la volontà di Dio, cioè che voi vi preparate. Santificazione significa preparazione al ritorno di Gesù. Questo vuol dire santificazione. Santificatevi. Come dice, prima di accostarvi al pane e al vino, siate santi, santificatevi, cioè non possiamo accostarci al pane e al vino se in noi c'è il peccato. Cioè se non possiamo offrire il nostro culto, la nostra adorazione, se abbiamo qualcosa con qualcuno, dice vai, riconciliati con tuo fratello, con tua sorella, perché tu non puoi presentarti a me se c'è qualcosa che non va nella tua vita. Questa è santificazione. Cioè, questa è una cosa che non riguarda solo il futuro o il ritorno di Gesù. Questo riguarda ogni qualvolta noi vogliamo fare qualcosa per il Signore o vogliamo presentarci al Signore. Questa è santificazione. Cioè, la santificazione non è una cosa passata. La santificazione è una cosa presente, di tutti i giorni. Questo è il frutto della vostra santificazione. Cioè ogni giorno io devo fare le mie scelte. Se io devo fare una cosa per me, per il mondo, tantomeno per il diavolo o per il Signore. Ogni giorno noi abbiamo da fare delle scelte e questo significa santificazione. E a volte siamo combattuti. Faccio questo o faccio quest'altro. Cioè, qual è la priorità che noi diamo nelle scelte? Qual è la priorità? Cosa dovrebbe essere la priorità? Per le cose di Dio. Questo è. Cioè, se noi mettiamo al primo posto le cose di Dio, diamo la priorità. Cioè, noi ci santifichiamo. Dico, Signore, cosa devo fare? Questo o quest'altro? Che cosa ti onora? A volte quando abbiamo tante cose da fare. Quindi dobbiamo fare delle scelte. In questo, sapete, dobbiamo chiedere al Signore che cosa? La sapienza. Ogni giorno dobbiamo chiedere al Signore la sapienza, che cosa dobbiamo fare, quali sono le priorità nella nostra vita. Le cose, la priorità in assoluto nella nostra vita cos'è? Cos'è? La preghiera in assoluto, perché la preghiera è il respiro dell'anima, è una vita fallita, una vita sbagliata. Una vita sbagliata, se io cerco di vivere una vita senza la preghiera. A volte può anche succedere che trascuro un giorno senza leggere la Bibbia, a secondo i casi. Quindi la priorità è la preghiera. Cioè la preghiera è una cosa importante e poi segue la parola di Dio. Una persona che veramente vuole crescere si deve nutrire della parola di Dio. E questo è il frutto della santificazione. È molto importante la santificazione, perché ci purga, ci purifica dal peccato, da certi pensieri, da certe inclinazioni, da certi vizi. La parola di Dio è potenza, e questo è al presente. Vediamo che ci sono tre tipi di santificazione, no? La santificazione che l'abbiamo ricevuto dal momento in cui ci siamo convertiti. Cioè, dal momento che noi abbiamo accettato il Signore, siamo diventati santi. Abbiamo detto, voi siete santi. L'Apostolo Paolo scriveva ai santi che sono a Roma, ai santi che sono in Corinto, ai santi che sono a Ispica, che sono a Rosolina, a Siracusa, a Modica, ai santi che sono nel mondo. Però la santificazione è un processo che avviene tutti i giorni. E poi c'è la santificazione, quella perfetta, quando saremo con il Signore. Però noi dobbiamo cercare la santificazione, che il credente è oggi il Tempio dello Spirito Santo. Cioè santo, ecco perché siamo santi, perché lo Spirito Santo vive in noi. Il Tempio era un luogo santo, non è così? Perché lì c'era la presenza di Dio, il tabernacolo era un luogo santo, dove lì Aronne si incontrava con Dio. C'erano degli arredi santi o sacri che servivano per il servizio al tabernacolo. Noi siamo degli strumenti santi perché siamo nelle mani di Dio. Questo vuol dire siamo santi. E in 1 Corinzi capitolo 3 versetto 16 l'Apostolo Paolo dice: non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Noi siamo il Tempio dello Spirito Santo. E l'Apostolo Paolo dice: questo Tempio siate voi e questo Tempio deve essere santo. Dio dice: siate santi perché io sono santo. Il Signore vuole essere come te. Vuole essere come te. Non vorrei mai peccare, mai pensare cose brutte. Vorrei essere santo come tu sei santo. E questo penso che sia, ed è il nostro desiderio, di non voler mai peccare. Perché Gesù è il santo e noi vogliamo essere santi. Purtroppo non lo saremo fin quando siamo su questa terra. Però possiamo avere questo processo di santificazione in quanto noi cerchiamo di evitare con la mente, con le nostre azioni, col parlare, cose che non sono sante. Andiamo avanti. Un altro versetto dove l'Apostolo Paolo dice, riguardo alla nostra attuale posizione, salvezza, in 1 Corinzi capitolo 15, versetti da 1 e 2, 1 Corinzi 15, 1 e 2, l'Apostolo Paolo dice: fratelli, io vi rammento o vi ricordo l'Evangelo che vi ho annunziato, che voi ancora avete ricevuto, nella quale ancora state saldi e mediante la quale siete salvati, seppur lo ritenete quale ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano. Qui l'Apostolo Paolo dice: io vi ho annunziato diversi anni fa l'Evangelo, per mezzo del quale voi siete salvati. Anche l'Apostolo Paolo dice ai Romani che l'Evangelo è potenza di Dio per quelli che credono. La parola greca originale, sapete com'è? Dinamite. Dynamis. Significa proprio esplode. La persona che ascolta l'Evangelo, la sua vita esplode, è cambiata dalla potenza di Dio. Voi siete stati salvati, però a meno che, dice, non avete creduto in vano. Sapete, l'Evangelo è potenza, però è potenza per chi lo accetta. La vita è trasformata, è cambiata. Ma se non viene accettato questo Evangelo, in un cuore, come dice il Signore Gesù, viene in un terreno o in un cuore sincero, porta frutto. Ma se il cuore non è sincero, non è umile, non ha fede, non succede nulla. Non succede nulla se la persona non è sincera. Tu non prendi in giro a nessuno, tu non lo prendi in giro il Signore. Perché il Signore legge nel tuo cuore, non ascolta solo le tue parole, ma guardi il tuo cuore se è sincero oppure è ipocrita, se ha fede oppure il dubbio, se lo fai solo superficialmente o lo fai veramente con tutto il cuore. Non succede nulla, non succede nulla. E si vede che non c'è nulla. Perché non c'è frutto di ravvedimento, non c'è frutto, diciamo, di una vita nuova. E le persone un domani diranno: ma Signore, tu hai accettato con le tue labbra, ma il tuo cuore era lontano da me. Tu a me non mi prendi in giro. Nessuno si può beffare di Dio. E si vede il frutto quando una persona veramente è credente. La preghiera, la parola. Io parlo di Gesù agli altri perché c'è un fuoco dentro di me e devo dire agli altri che Gesù è morto anche per lui o per lei. Non posso rimanere zitto. Sento il cuore di andare in comunità perché io voglio lodare il Signore assieme con i miei fratelli, le mie sorelle. Sento che è una cosa che devo fare. Se non sentiamo questo, significa che siamo un po' superficiali. Non abbiamo preso le cose sul serio. E il Signore scruta e vede i nostri cuori. Affinché, dice, non abbiate creduto in vano. Attenzione. Perché l'Apostolo Paolo dice anche in Seconda Corinzi, dice, esaminate voi stessi se siete veramente nella fede. Perché Dio non lo possiamo ingannare. Non lo possiamo ingannare. Lui non si lascia ingannare da nessuno. Neanche dal più furbo. Ebbene, voglio leggere qui due versetti. In Prima Pietro, capitolo 1, allora ripeto, capitolo 1, Prima Pietro, capitolo 1, versetto 5, dice che dalla potenza di Dio, mediante la fede, siete custoditi per la salvazione che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Poi versetto 8 e 9, il quale, cioè Gesù, benché non l'abbiate veduto, voi amate, nel quale credendo, benché ora non lo vediate, voi gioite di un'allegrezza ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della fede, la salvezza delle anime. Questo ci dà tanta forza, vero? Tanto coraggio e consolazione. Perché, qua dice l'Apostolo Pietro, voi siete custoditi, cioè messi al riparo da tutto ciò che può accadere nel mondo e nella nostra vita. Voi siete al sicuro. Meraviglioso. Ed è quello che dice anche l'Apostolo Paolo ai Colossesi. Vi ricordate quel versetto che dice: quando Cristo, la nostra vita, sarà manifestato, anche noi saremo manifestati in Lui. Cioè, noi, la nostra vita è nascosta con Cristo in Dio. La nostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Come in uno scrigno c'è questo tesoro custodito come una cosa preziosa. Noi siamo custoditi, noi siamo al riparo proprio sotto le ali di Gesù. e sopra ci sta ancora Dio che si prende cura di noi. Doppia protezione, doppia sicurezza. Meraviglioso. Dico, la tua vita è nascosta con Cristo in Dio. Che belle parole. Come quando noi ci abbracciamo un bambino, un figlio, un nipote, come mi sento al sicuro fra le braccia di mio padre o di mia madre. Proprio, vero? Quando un bambino si sente abbracciato dice, ah, che conforto, che consolazione, che sicurezza. Dio fa con noi così. Lui ci abbraccia e ci mette al sicuro. E noi, dice, voi gioite di un'allegrezza ineffabile e gloriosa, sebbene noi non l'abbiamo veduto, Gesù. Sentite voi questa gioia nel cuore? Sentite voi la gioia nel cuore, la presenza di Gesù? La sentite? Io Gesù non lo conosco. Ho sentito parlare, leggo soltanto la sua parola. Ma questa gioia che è nei nostri cuori, ma lo sentite? La gioia del Signore, la presenza del Signore nella nostra vita è meravigliosa, una gioia ineffabile. Dica, da dove mi viene questa gioia? È la gioia del Signore. Un versetto dice, la gioia del Signore è la mia forza. La gioia del Signore è la mia forza, dice il profeta Geremia. Siate contenti nel Signore. In prima Giovanni, capitolo 5, versetti da 9 a 13, se accettiamo la testimonianza degli uomini, maggiore è la testimonianza di Dio, e la testimonianza di Dio è quella che Egli ha resa circa il suo figliolo. Chi crede nel figliolo di Dio ha quella testimonianza in sé. Chi non crede a Dio l'ha fatto bugiardo, perché non ha creduto alla testimonianza che Dio ha resa circa il proprio figliolo. E la testimonianza è questa: il Dio ci ha data la vita eterna, e questa vita è nel suo figliolo. Chi ha il figliolo ha la vita, chi non ha il figliolo di Dio non ha la vita. Io vi ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del figliolo di Dio. Avete la vita eterna, ora avete la vita eterna, sappiate che avete la vita eterna dal momento che voi avete creduto in Gesù. Tu hai Gesù nella tua vita? Gesù ha detto, io sono la vita, tu hai Gesù, hai la vita, ma la vita eterna, quella vita che ha una qualità eccelsa, la qualità divina. Perché vita eterna vuol dire anche bella nella sua qualità, bella nella sua anche durata, eterna e nella sua qualità celeste. Dice anche l'Apostolo Pietro, voi siete stati fatti partecipi della natura divina. Meraviglioso questo qua. E dice, affinché sappiate, non dice forse, chissà, ma... può darsi, come tanti pensano che si può perdere che cosa? La salvezza. Purtroppo ci sono delle comunità evangeliche dove loro insegnano che la salvezza si può perdere. E sapete, dire che posso perdere la salvezza è un tormento. Invece noi siamo certi che abbiamo la vita eterna, e nessuno ce la può togliere. E menziona due versetti. Primo, in Romani capitolo 11, versetto 2, dice, riguardante Israele, il Dio non ha reietto il suo popolo che l'ha preconosciuto. Dio non ha reietto il suo popolo che l'ha preconosciuto. Di chi sta parlando qui? Del popolo di Israele. Leggete i tre capitoli 9, 10 e 11 dei Romani. Il passato, il presente e il futuro di Israele. Noi sappiamo che cos'è stato il passato di Israele, che il popolo ha reietto il suo Signore, il suo Salvatore, il Cristo. Però il Dio non è come noi, Dio non è infedele, Dio è fedele. E qua dice l'Apostolo Paolo che lui non ha reietto, cioè non ha rigettato il suo popolo. E così vale per ognuno di noi. Se noi siamo veramente figlioli di Dio, Dio non ci rigetterà. Dice, ma tu hai peccato. se tu sei un figliolo, Dio può disciplinarti, anzi ti disciplinerà, però non ti rigetterà, perché sei sempre un suo figliolo. E cito un versetto, Romani capitolo 8, versetto 1 a 2, come dice: ora non v'è dunque ora alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù mi ha affrancato dalla legge del peccato e della morte. Non vi è nessuna condanna. Se Dio ti ha fatto il dono della vita eterna e Gesù vive nella tua vita, tu sei una persona salvata, salvata al 100%. L'Apostolo Giovanni dice: sappiatelo questo, se non abbiate nessun dubbio, che avendo voi accettato Gesù, tu hai la vita eterna. Fin da adesso, il tuo cammino è verso il cielo, da dove noi aspettiamo Gesù. Se Lui non viene, saremo noi ad andare da Lui. Questo è il nostro percorso, verso il cielo, verso la gloria eterna, dove Gesù ha detto: dove sono io, sarai anche tu, il mio discepolo, il mio fedele discepolo. Che meravigliose parole. Che il Signore sia lodato e benedetto sempre ogni giorno nella nostra vita. Amen.
1: Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

L'apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza. È il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere: la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

La Bibbia ci racconta in maniera vivida l'incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

0: Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: Io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Il Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come Salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca, capitolo 23, versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.
1: A Radio Logos sono le ore 17 e 2 minuti.

Salve amici ed amiche. Eccoci giunti ad un altro numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Chi vi parla è Matteo e vi augura un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è La più grande eredità. E leggiamo dalla Bibbia nel secondo libro delle cronache, al capitolo 28, al verso 9. E dice così: Figlio mio, riconosci il Dio di tuo padre e servilo con cuore integro e con animo volenteroso, poiché il Signore scruta tutti i cuori e penetra tutti i disegni e tutti i pensieri. Se tu lo cerchi, egli si lascerà trovare da te. Si sa, amici, tutti prima o poi dobbiamo lasciare questa terra. E la nostra più grande preoccupazione tante volte è quella di lasciare ai nostri eredi, quindi ai figli, una buona eredità che faccia felici noi, loro e anche poi i posteri. Quando si parla di eredità, si pensa purtroppo solo al denaro, oppure alle proprietà immobiliari. Ma quasi mai si pensa ad una eredità ancora più di valore, un'eredità che non marcisce, un'eredità eterna. Oltre a quella che deve essere una vita vissuta nella piena coerenza con la fede che si è professata, e proprio in modo da essere di buona reputazione, irreprensibili in mezzo ad una generazione storta e perversa. Una sorta, per così dire, di biglietto da visita ad honorem. Ormai il re Davide, il protagonista di questo verso che abbiamo letto, è al termine della sua vita. Davide rivolge questa esortazione a suo figlio Salomone, che sarebbe stato il suo successore come re di Israele. Ed egli lo esorta, quindi Davide esorta Salomone, suo figlio, a fare tesoro dei consigli di Dio e a non commettere gli errori che lui stesso aveva commesso e pagato amaramente. Ma sapete, se nella vita di Davide non mancarono gli errori, come si può affermare che era un uomo dal cuore integro? Infatti, così viene definito dalla Sacra Scrittura. Ebbene, la risposta a questo interrogativo è sì, è possibile. Proprio per il fatto che davanti a Dio, amici, un cuore integro non vuol dire essere senza peccato, perché questo è inconcepibile, non è possibile per un uomo. Ma essere irreprensibile vuol dire un cuore che risponde immediatamente e senza riserve alla voce del Signore. Il cuore integro non desidera altro che confessare il proprio peccato a Dio. E poi, attraverso il sangue di Gesù, avviene la purificazione. La purificazione che serve proprio per conservare quel rapporto intimo con Lui. Il cuore di Davide, infatti, gridava
esaminami, oh Dio, e conosci il mio cuore. Mettimi alla prova e conosci i miei pensieri. Vedi se c'è in me qualche via iniqua e guidami per la via eterna. Questo lo esprime Davide in un altro salmo, un salmo bellissimo che consiglio a tutti voi di leggere, è il 139 al verso 23. Oggi, amici, vi è un famoso detto che è diventato quasi terapeutico, quasi un incitamento positivo. E questo detto recita così: va dove ti porta il cuore. Chi di noi non ha mai sentito o magari non ha mai pronunciato questa frase? Sapete, amici, vi dico sinceramente che non c'è nulla di più sbagliato di questo distruttivo insegnamento. Lo dico proprio sulla base del fatto che sotto i nostri occhi ogni giorno accade il disastro provocato proprio dal cuore e dai sentimenti. Essi, sapete, non hanno parametri opportuni per condurci a fare delle scelte sagge, adeguate, delle scelte temprate dall'esperienza. Il cuore e i sentimenti, sapete, sono dei cattivi consiglieri, sono egoisti, egocentrici, non hanno rispetto per il prossimo e tantomeno per Dio e la sua parola. Il verso di oggi, amici, dice che il Signore è quello che scruta i cuori. E allora, alla fine, amici, preoccupiamoci, se siamo padri, di dare un buon esempio ai nostri figli fin quanto sono in casa nostra. E se siamo figli, prendiamo dai padri quella eredità che li ha caratterizzato. Bene, amici, siamo giunti al termine e io mi auguro che quanto detto in questa meditazione sia servito per stuzzicare e per fare, come dire, un'analisi introspettiva sulla propria vita, se siete dei padri, in modo da essere sicuri che la vostra vita e i vostri insegnamenti verso i vostri figli siano secondo la parola di Dio. Bene, amici, a questo punto vi ringrazio per il vostro gentile ascolto e vi do appuntamento a domani. Che le benedizioni di Dio siano su tutti voi.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Un mondo di mondi di Nico Battaglia. È molto introspettivo il brano di oggi qui al Disco Highlight. Un mondo di mondi dà il titolo all'intero album di Nico Battaglia. Classe 1980, tranese di nascita e varesoto d'adozione. Nico è una personalità di spicco nel panorama della musica cristiana italiana. Ha iniziato da giovanissimo a suonare e a cantare per il Signore Gesù. Intanto il brano inizia. Un mondo di mondi. Nico Battaglia.
0: Disco Highlight.

I veri amici sono quelli che ti amano senza alcun interesse. Sono sempre disposti a schierarsi dalla tua parte, anche quando hai torto. Il Signore Gesù Cristo si schierò dalla nostra parte, nonostante i nostri peccati. Nessuno avrà mai giustificazioni plausibili per potersi presentare davanti a Dio. Per conciliare queste opposte posizioni, Gesù scelse una via, la più difficile. Solo attraverso quella via possiamo avere pace con Dio. La via dolorosa.

0: A Radio Logos sono le ore 17 e 23 minuti.
1: Oltre il filtro, il battito del vuoto e la ricerca del pieno. Dio ha messo l'eternità nel cuore dell'uomo. Ecclesiaste 3:11. Benvenuti a Misura Zero, no misura infinito. L'estetica del vuoto, e oggi con la pastora Abigail Atrofi, il pastore avventista, parleremo di una fame antica vestita con abiti moderni. Benvenuta Abigail.
2: Ben ritrovati.
1: Di quale fame si parla, Abigail?
2: Di una fame antica, come dicevi tu, ma vestita con abiti moderni, che è la spiritualità nell'era dei social. Non come un prodotto da acquistare o un hashtag da seguire, ma come quel grido silenzioso che sentiamo la sera quando spegniamo lo schermo e il riflesso sul vetro nero ci restituisce un'immagine che non ci basta più, l'immagine di noi stessi. Quindi questo è il tema che propongo oggi.
1: Quindi che ha a che fare con la parte interiore, quindi non la parte estetica, la parte che vedono tutti, ma qualcosa che sta dentro di noi e che può essere vuoto o può essere pieno.
2: Sì, quindi la problematica affrontata in un mondo che vende la pace interiore, come un kit di candele profumate, un tappetino per lo yoga, noi ci scontriamo con la spiritualità come performance. Apparire zen, il vuoto esistenziale mascherato da shopping compulsivo o scroll infinito, la solitudine che proviamo pur avendo 5.000 amici virtuali. Quindi il paradosso è proprio questo: siamo circondate da strumenti di benessere, ma non siamo mai state così inquiete come in questo periodo. Qual è la verità chiave di questo tempo? La vera sete dell'anima non si placa con un acquisto, si placa con un incontro. Quindi vogliamo vedere le differenze tra estetica spirituale e vita interiore, perché in realtà stiamo andando verso questa immagine continua, molto ben definita, perfetta, filtrata, che nasconde spesso una vita interiore, perché il benessere non è la felicità, come abitare il vuoto senza averne paura è il tema importante della giornata.
1: E quindi cosa possiamo fare per poter abitare questo vuoto senza averne paura?
2: Io vi propongo di passare da Instagram verso il silenzio reale, no? Perché sto notando sempre di più che non ce la facciamo più ad annoiarci. Quando c'è un momento in cui una persona è sulla metro piuttosto che in una fermata, piuttosto che dal parrucchiere e così via, sente subito il bisogno di cercare il telefono per poter vedere qualcosa, per poter essere informato piuttosto che disinformato. Insomma, è uno strumento che è sempre ricercato perché noi evitiamo
1: tappabuchi.
2: Di annoiarci.
1: È un tappabuchi.
2: Può essere, quindi io mi ricordo per esempio quando a volte dicevo mamma mi annoio, la mamma mi diceva annoiati, cioè, è bello stare anche in quel stato. Se oggi un bambino ti dice mi annoio e tu gli rispondi annoiati, la sua reazione è molto forte perché cerca nella borsa subito il telefono della mamma, va dal papà a chiederlo perché non c'è la voglia di annoiarsi. Ma questo succede non soltanto ai bambini, succede anche agli adulti. Quindi stiamo molto attenti all'illusione dell'inquadratura, perché spesso cerchiamo qualcosa perché vogliamo sentirci bene subito e cerchiamo anche la spiritualità. Quindi creiamo angoli di case perfette per meditare, ma la nostra mente è un cantiere aperto. Cerchiamo l'approvazione degli altri sulla nostra evoluzione interiore, ma la spiritualità vera non è fotogenica, anzi è una lotta, è un pianto, è la verità nuda, a volte è la gioia della vittoria. Quindi vedete che differenza che c'è tra quello che si presenta e quello che in realtà si vive. È un po' come dire, fare le pulizie è come nella pubblicità. Una donna passa l'aspirapolvere con i tacchi 17. Va
1: è
2: bene,
1: vero, tutta
2: vorrei
1: vestita.
2: Vedere quante donne fanno le pulizie in casa con i tacchi 17, no? Ed è giusto anche cominciare a pensare, quello che viene proposto può essere reale nella mia vita? Quindi il benessere diventa un dovere mio personale, perché altrimenti io sono schiava del dover stare bene, perché se sono triste, se penso di aver sbagliato qualcosa, subito si trova una soluzione che viene da fuori, ma mai una soluzione da dentro.
1: Quindi c'è anche il voler sfuggire o fuggire quando ci sentiamo tristi, quando sentiamo questo vuoto che proprio rimbomba, dobbiamo assolutamente riempirlo, quindi facciamo delle cose, chi fa shopping come tu accennavi all'inizio, si fanno degli acquisti, così questo vuoto non lo riempiamo e non riusciamo a stare nel vuoto. Luigi?
3: Volevo dire una cosa, mi viene in mente una riflessione di un filosofo, di Schopenhauer, che diceva: noi perdiamo tre quarti di noi stessi per cercare di essere come le altre persone ci vogliono, perché ci conformiamo. E in questo perdiamo una parte della nostra identità, della nostra
1: originalità,
3: originalità,
1: no?
3: Della nostra. Della nostra, dello nostro sviluppo spirituale, del nostro riuscire a migliorarci, perché abbiamo la paura di non essere accettati,
2: di non essere mai abbastanza,
3: di non essere
2: anche
3: mai,
2: questo fa parte del vuoto, no? Quindi io vorrei ricordare che il vuoto non è un errore di sistema, è un segnale. La parola di Dio in Salmo 46:10 dice: fermatevi e sappiate che io sono Dio. Quando ci fermiamo, non cerchiamo il telefono, non cerchiamo la distrazione che viene da fuori per riempire qualcosa da dentro, ma fermiamoci per sapere, per ricordare, per conoscere il nostro Dio. Quindi non è un invito a rilassarci, ma un invito a smettere di agitarci per apparire. Il vuoto non è un nemico, questo è il secondo punto che vorrei portare oggi. Comprendere che la nostra insoddisfazione è la prova della nostra nobiltà è straordinario, perché noi abbiamo bisogno di capire quali sono quelle parti vuote di noi e perché vogliamo riempirli di impegni, che l'impegno sia visuale, che sia lavorativo, che sia di sport e così via. Perché cerchiamo di riempire un abisso infinito con cose finite?
1: E lasciamoci con questa domanda e ci ascoltiamo un brano musicale. Noemi, Vuoto a perdere. Quindi perché abbiamo questo bisogno? Dobbiamo chiedercelo e pensare, riflettere. Il vuoto non è un nemico, Abigail, ci dicevi, quindi non dobbiamo avere paura di questo vuoto.
2: Quindi preferisco che andiamo verso un senso profondo, quindi oltre il prodotto, diciamo, verso la soluzione, perché ritrovare una connessione autentica con se stesse e con Dio, che non passi attraverso il consumo, il mercato, la performance spirituale in una forma esteriore, è molto importante. Ricordiamoci che la spiritualità non si compra. La spiritualità autentica non è mai in vendita, non si acquista con un abbonamento in una palestra del benessere, nemmeno non si tiene con oggetti simbolici, né si costruisce attraverso esperienze da esibire agli altri, no? La relazione con Dio non è un prodotto da consumare, ma una presenza da abitare. E il rischio del nostro tempo è quello di trasformare anche la vita interiore in un mercato. Emozioni da ottimizzare, esperienze da collezionare, pratiche da mostrare. Quindi stiamo molto molto attente alla profondità spirituale, che non nasce dall'accumulo, bensì biblicamente dal silenzio, dall'essenzialità e dalla verità, non la mia verità, non quella della gente, ma la verità di Dio. Quindi vi propongo tre passi verso una profondità reale, la sconnessione per connessione, quindi passare del tempo senza il telefono, se il telefono è il problema, passare del tempo senza shopping, passare del tempo senza quella cosa che mi prende talmente tanto dentro perché spero, penso di riempire un vuoto, quindi... In altre parole, sconnessione per connessione, digiuno da qualcosa che mi rende dipendente. Servizio, uscire da se stesse. Cosa vuol dire questo? Quando una persona smette di essere il centro assoluto del proprio mondo e diventa canale per gli altri, qualcosa si organizza dentro. Quindi servire non per perdere se stesse, quindi il sacrificio, ma dire oggi voglio aiutare una persona in modo molto consapevole, oggi faccio questa cosa per una persona, la guardo negli occhi, non la faccio perché va fatta. E il terzo passo che propongo è ascolto della parola. La mente contemporanea è spesso saturata da frasi motivazionali, contenuti rapidi, stimoli continui, quindi la profondità non nasce da ciò che intrattiene, bensì da ciò che rimane. Quindi prendere un testo della parola di Dio e masticarlo tutta la giornata, solo quel versetto, farlo molto molto nostro, no? Senza correre da una parte all'altra, ricordandoci quello che dice il testo biblico: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete.
1: E fa riflettere il fatto che il vuoto, no, ci richiama a riempire, quindi a riempire questo vuoto, e quindi stacchiamo il vuoto invece dal bisogno di silenzio che forse dovremmo vivere. Quando ci sentiamo vuoti dovremmo imparare ad ascoltare, quindi fare silenzio per metterci all'ascolto di noi stessi e di quello che il Signore ci vuole dire.
2: E questo passaggio, da una che l'ho fatto con tanta fatica, lo sto facendo, è il pensiero che non cerco più di star bene a tutti i costi, cerco di stare nella verità. Anche quando la verità è scomoda, anche quando non consola subito, anche quando chiede cambiamento, perché il cambiamento è sempre un rischio. Quindi ciò che è vero non sempre accarezza, ma sempre libera. E quindi scegliamo cosa vogliamo, delle carezze finte che possono fare del bene per 2 secondi, 120 secondi, 120 giorni, o vogliamo essere libere?
1: Bella domanda questa, noi la lanciamo, la rilanciamo a quanti ci seguono e la facciamo nostra. Un'ultima battuta, proprio 10 secondi.
2: Quale oggetto, abitudine o distrazione stai usando per riempire un vuoto interiore? Cosa cambierebbe se oggi avessi il coraggio di non riempirlo subito, quel vuoto, ma di attraversarti dalla presenza di Dio?
1: Quindi non temere il vuoto. Ecco, restare un po' nel vuoto e capire che questo vuoto comunque ci dice qualcosa. Grazie,
2: Diana. Il mondo dice di svuotarci, la Bibbia dice di riempirci dello Spirito Santo.
1: Ecco, non di cose, ma di vita. Alla prossima.
2: Un abbraccio.
4: Siamo in compagnia del professor Alessio Del Fante, già docente per tanti anni nei licei fiorentini. Ben trovato Alessio, grazie per essere ancora una volta con noi.
5: Buongiorno, bentrovati a voi.
4: Quest'oggi partiamo però da un'opera che ha inaugurato il Maggio Musicale Fiorentino. Tu hai assistito a quest'opera che è The Death of Klinghoffer.
5: Klinghoffer.
4: Che sarebbe la morte di Klinghoffer. Fa riferimento esplicito alla tragica vicenda dell'Achille Lauro del 1985, in cui fu gettato fuori bordo un disabile ebreo da dei terroristi palestinesi. Una vicenda terribile che poi tra l'altro ha avuto degli strascichi anche importanti, perché insomma ricordiamo la vicenda Sigonella, no?
5: Con
4: Craxi,
5: sì,
4: che si oppone agli americani che volevano catturare, insomma una vicenda veramente ingarbugliata che ha veramente messo a dura prova anche le relazioni diplomatiche degli stati. Però come mai vogliamo partire oggi proprio da questo?
5: Ma guarda, in un momento così teso, no? A livello internazionale, anche locale in qualche modo, scegliere un'opera di questo tipo, un tema di questo tipo, evidentemente è una scelta coraggiosa, dovuta al sovrintendente del Maggio Musicale Fuortes e al regista Luca Guadagnino, che avrebbe voluto già da tempo rappresentare quest'opera facendone la regia. Allora, io devo dire che non conoscevo assolutamente l'opera, e quando ho letto il titolo, insomma, pensando a un qualcosa di contemporaneo, l'avevo scartata. Poi mi è giunta una comunicazione da parte di un vecchio allievo, di un ex allievo del liceo Villa Aurora, Claudio Fantoni, che mi diceva che ci sono dei biglietti scontati addirittura in platea per
4: quindi è una questione economica. Ma e poi quindi, al di là della questione, poi com'è andata? Ti è piaciuto questo?
5: Io ero preoccupato, mia moglie ancora di più, perché il contemporaneo noi sappiamo che non ha generalmente un linguaggio comprensibile al popolo, diciamo al pubblico che non sia in qualche modo dentro le questioni musicali contemporanee. E invece ci siamo trovati di fronte, fin dal primo quadro, una opera affascinante che univa tutta una serie di generi, potremmo dire, musicali, dalla tragedia greca, perché è una tragedia chiaramente, al balletto. C'era una decina di danzatori bravissimi che hanno, diciamo, illustrato momenti particolari dell'opera. C'era, cos'altro c'era? C'era in qualche modo l'elemento del musical quasi americano, no? Per certi aspetti. Sappiamo benissimo che l'opera ha suscitato fin dall'inizio delle reazioni, soprattutto la critica di antisemitismo. Perché? Perché chiaramente ci sono i terroristi, insomma i palestinesi, che sono al centro dell'azione, e l'opera inizia con il coro, un coro dei palestinesi, seguito da un coro di israeliani, invece, di ebrei israeliani.
4: Allora ti fermo un attimo, Alessio, sì, perché Claudio voleva aggiungere qualcosa, sì, proprio su quest'opera.
6: No, intanto volevo dire che Claudio Fantoni fa parte del coro del Maggio Musicale, no? Ecco, anche perché, certo, questi biglietti da tanti anni, anzi è una bella voce del coro. No, volevo ricordare che l'opera è stata scritta da una poetessa, Alice Goodman,
5: il testo, sì,
6: sì,
5: il
6: è
5: testo,
6: composta Alice da John Adams, è andata in scena per la prima volta a Bruxelles nel 91, però poi, come diceva giustamente Alessio, non ha avuto grande fortuna, per una serie di motivi è stata rifiutata più volte, tant'è vero che sì, Guadagnino ha proprio, ci ha messo tutta l'anima dentro e tutto lo spirito, l'ho sentito in un'intervista, che ha veramente in voglia andare a vedere.
4: Per allora la domanda che pongo in particolare al professor Del Fante, che ha visto l'opera, in questo momento in cui abbiamo due ebrei accoltellati a Londra, un altro giovane che ha sparato il 25 aprile, la comunità ebraica che si interroga sulle radicalizzazioni, ma radicalizzazioni che esistono, l'abbiamo visto anche nei confronti dell'antisemitismo a Milano, insomma in tutta una vicenda così tormentata e delicatissima come quella che stiamo attraversando oggi, un'opera come questa porta verso il dialogo e la pace, o al contrario tende a polarizzare?
5: Sì.
4: Vediamo un po'.
5: No, secondo me sì, al di là delle contestazioni che ci possono essere state, porta alla comprensione, perché l'opera non è una come si dice, rivendicazione di ragioni, di una ragione, ma è la presentazione attraverso delle riflessioni dei singoli personaggi e del coro, che riprende un pochettino la strategia della tragedia greca, no? Il coro che riflette sulla situazione, dà voce ai sentimenti, consente di penetrare nel dolore di tutti, nella sofferenza di tutti. È vero che si parte con il coro dei palestinesi, è vero che si dà voce alle ragioni degli attentatori, in particolare di uno giovane, che però riflette anche sulla sua diciamo situazione tragica di dover arrivare a questo punto, c'è poi anche il dolore della signora Klinghoffer, che chiude l'opera quando scopre la morte del marito. E quindi, diciamo, l'opera dà voce ai sentimenti di sofferenza delle due parti, e non pende da una parte o dall'altra, ma è una riflessione sull'esistenza, insomma, alla fine una grande riflessione sull'esistenza, con delle pagine anche che sono suggestive dal punto di vista biblico. Dicevo, mi ha fatto, a un certo punto, se c'è un coro che riflette su Agar, sulla vicenda di Agar che porta il figlio nel deserto e che gli dà non ha più da dargli da bere, insomma, no? E da mangiare, c'è il miracolo di Dio che lo salva, e appunto mia moglie mi dice a questo punto: ma guarda un po', se uno non ha una conoscenza biblica, questa parte sarebbe sarà incomprensibile.
4: Certo. E torniamo a parlare con il professor Alessio Del Fante, e ci spostiamo sul dibattito nel mondo della scuola. Dunque, io leggo su rainews.it: spostare lo studio dei Promessi Sposi al quarto anno. Lo spostamento dal biennio è contenuto nelle indicazioni nelle nuove linee guida per i licei. Virgolette, l'insegnante può sostituirlo con libri più accessibili linguisticamente. Il ministro Valditara prende le distanze, affermazioni e proposte non mie. Però mi pare che, insomma, questa necessità di mettere i Promessi Sposi un anno un po' più con studenti un po' più adulti venga proprio dal mondo della scuola, non sia una imposizione che viene dall'alto. Ma naturalmente questo ha suscitato tante polemiche, soprattutto perché c'è la consapevolezza che gli allievi non sono più in grado di capire, così come forse facevamo noi quando eravamo a scuola, è un testo, e quindi c'è un senso di, tra virgolette, sconfitta per certi aspetti. Alessio Del Fante.
5: Ma ascolta, il fatto che ci sia una difficoltà, diciamo, alla lettura e alla comprensione di testi un po' più complessi, secondo me non dovrebbe essere una motivazione sufficiente per rinunciare a quei testi. Le indicazioni ministeriali partono in realtà da un dato, diciamo così, da un elemento positivo, cioè l'obiettivo pedagogico di formare appunto lettori, di come dire, iniziare al piacere della lettura. È vero, in questo senso si può partire da qualcosa di più semplice, ma è chiaro che l'obiettivo della scuola è quello di permettere a un italiano di apprezzare appunto quelli che sono i classici. Ecco, io insisterei proprio su questo. Mi ricordo che qualche anno fa, ad un incontro con un psicologo ebreo, nel quadro degli incontri per i viaggi sulla Shoah, lui parlò del valore dell'insegnamento della letteratura in Italia, e sottolineando il fatto che in Italia abbiamo perlomeno la conoscenza dei classici, puntare su quello è la cosa più importante, più formativa. Allora, si tratta certamente di guidare per mano i ragazzi alla comprensione, ma rinunciare ai Promessi Sposi, dico questo, è facoltativo il discorso, ma insomma, rinunciare ai Promessi Sposi in ossequio a una semplificazione, alla scelta di scritti più semplici, non mi pare una scelta di qualità.
4: Anche se qui si parla di spostare al quarto anno, ecco, non proprio di eliminarlo. Ma
5: spostare al quarto anno, quando però al quarto anno c'è tutto, chiaramente Manzoni farebbe parte di che cosa? Farebbe parte dell'insegnamento della lettura del quarto anno, e quindi tutta un'altra serie di autori comunque ponderosi e importanti, quindi la lettura totale del libro non ci sarebbe. È chiaro che non si legge mai il libro nella maniera, in maniera totale, no? Tutti i capitoli, ma almeno i capitoli principali, diciamo così, darebbero la possibilità allo studente di incontrarsi con uno scritto di grande qualità, di grande livello morale.
4: Allora, insomma, sentiamo l'esperienza di Claudio Coppini a scuola oggi, con i Promessi Sposi, perché il Bignami, guardate che è stato importantissimo per tanti studenti.
6: No, oggi vi faccio proprio da testimone, purtroppo secolare ormai. Sì. No, stavo pensando, oltre ai Promessi Sposi, in cui sono affezionatissimo, ma io penso già all'Iliade, l'Odissea, quanto hanno influito sui sentimenti.
4: Tu hai fatto il classico, però. Il classico
6: è... ma dico quanto è importante. Uno dice, ma siete, ma dentro intriso, no? L'incontro di Ettore con Andromeda, mi sbaglio, sulle porte Scee, prima di essere ucciso da Achille. C'è un'umanità, il figlioletto astenato.
4: Qui spalancherebbe un dibattito anche, per esempio, sull'assenza del testo biblico, nelle conoscenze classiche.
5: È vero, ma la Bibbia è ancora più complessa per tutta una serie di ragioni, ma insomma, qui secondo me con che cosa lo sostituiamo? Il problema è questo: non c'è un altro romanzo che abbia lo stesso peso culturale, stesso rilievo storico-culturale dei Promessi Sposi.
4: È chiarissimo. Ci dobbiamo fermare qui, Alessio.
5: Siamo appunto alle origini, tra l'altro, della nostra nazione, insomma, no? Quindi permette di entrare, diciamo, nella profondità dell'esistenza umana, ma anche nella storia e nel momento nascente del nostro stato.
4: Allora, sarebbe da dire, io la mia esperienza, 14-15 anni, no? Con i Promessi Sposi, Bignami, riassuntino così, l'ho riscoperto quando ne avevo 30, che me lo sono letto.
5: Certo.
4: Le esperienze sono
5: molto, molto diverse, dipende un po' dal singolo e anche dall'insegnante, mi immagino.
4: Bene, allora ci fermiamo qui. Grazie davvero al professor Del Fante. Naturalmente un argomento questo
5: voi,
4: che si presta al dibattito, per cui fateci sapere, amici ascoltatori, qual è stata la vostra esperienza con i Promessi Sposi.
5: Siamo elettori di leggere i Promessi Sposi, tra un anno ci risentiamo.
4: Va bene, d'accordo. Grazie Alessio, a presto.
5: Diamo appuntamento all'anno prossimo.
4: Benissimo.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento. Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi, ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama. Perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome. Perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

chissà quante volte vorresti urlare al mondo la tua rabbia. E chissà quanti avresti voluto passare il testimone delle tue lacrime. Quante volte ti sei sentito o sentita ferita perché qualcuno ha parlato male di te. E chissà quante prove hai dovuto attraversare fin qui. Sappi una cosa, colui che ha iniziato un'opera buona in te la porterà a compimento. E non importa chi vorrà scoraggiarti, non avrà più senso ormai. Credi in ciò per cui vivi e confida nel tuo creatore. Ogni sua promessa nella tua vita si realizzerà. Fa che sia lui la tua giustizia e non il tuo io. Fai tutto il possibile ed egli farà l'impossibile. Solo sii forte, perché ricorda che la tua è una storia di successo. Vai avanti, vivi sorridendo e ricorda, anche il silenzio può fare rumore.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 20 minuti.
1: A come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: Oggi è il 9 di maggio e ritorna per l'ennesima volta il nostro almanacco quotidiano, dove a tutti voi rinnovo il benvenuto all'ascolto.

0: Accadde oggi.
1: Come oggi era infatti il 9 maggio, ma del lontano 1950, quando Robert Schumann presentava la dichiarazione Schumann, che prendeva ovviamente il nome da lui, e che porterà al seguente trattato CECA. Questa dichiarazione viene considerata essere l'inizio della creazione di quella che oggi è l'Unione Europea. 1955, la Germania Ovest entra nella NATO. 1956, avviene la prima ascensione del monte Manaslu, l'ottava vetta più alta del mondo. Nel 1950 invece la Food and Drug Administration approva la vendita della pillola anticoncezionale negli Stati Uniti. 1974, il Comitato Giudiziario della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti apre le audizioni pubbliche e formali per l'impeachment del presidente Richard Nixon. 1978, viene ritrovato il cadavere di Aldo Moro. 1987, un aereo polacco si schianta dopo il decollo a Varsavia facendo 183 vittime. 1994, Nelson Mandela proprio quel giorno diventa il primo presidente nero del Sudafrica. E per concludere, una notizia del 9 maggio 2002, a Kaspix, in Russia, una bomba radiocomandata esplode durante una parata, uccidendo 43 persone e ferendone almeno 130.

0: Pensieri cristiani.
1: Se non dovessi vedere per lungo tempo la tua famiglia e i tuoi amici, che cosa diresti loro? Sono sicuro che sceglieresti le parole molto accuratamente. Sarebbe importante per loro ricordare le tue ultime istruzioni, no? Ebbene, dopo la risurrezione, Gesù rimase sulla terra per altri 40 giorni. Poi giunse per lui il tempo di ritornare in cielo. La sua famiglia e i suoi amici non lo avrebbero visto per lungo tempo. Quali furono le ultime parole di Gesù a coloro che egli amava allora? Andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura. Le istruzioni di Gesù valgono anche per me e per te. Di agli altri ovunque la buona notizia di Gesù. Egli morì prendendo su di sé la punizione per i tuoi peccati. Risorse 3 giorni dopo. Ora tutti possono credere in lui e ricevere il suo dono, la vita eterna. Conosci qualcuno che ha bisogno di sentir parlare di Gesù? Programma un tempo per parlargli. Conosci altre persone che condividono la buona notizia di Gesù? Forse puoi pregare o dare del danaro per aiutarle se sono missionari.

0: l'origine dei nomi.
1: Il nome di cui ci occupiamo in questa puntata è Carola, che è una variante dotta del nome Carla, modellata sulla forma medievale del nome, che era appunto Carola. Carla deriva dal nome francone Karl, legato a sua volta al germanico Carla, che inizialmente, pensate un po', significava uomo, e in epoca più tarda prese a significare invece uomo di condizione libera. Il nome può pertanto essere interpretato in questo caso al femminile come donna libera.

0: Le citazioni celebri.
1: François Mauriac una volta disse: non ci vuole molto a costruire castelli in aria. Il difficile è poi buttarli giù.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: La trasmissione giunge al termine. Grazie amici per aver scelto la nostra radio anche oggi, dove mi auguro continuerete a rimanere. E per quanto concerne l'almanacco del giorno, ci si risente domani qui alla stessa ora. Ciao!

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 33 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: La lettura di oggi è tratta dalla lettera di Paolo ai Romani, capitolo 12, versetto 17. Impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini. La riflessione è a cura di Dario Di Luca. L'Apostolo Paolo ci esorta a fare il bene a tutti, non solo ai nostri amici o al prossimo in generale, ma anche a chi ci fa del male. La condotta del credente deve essere esemplare, deve dare una buona testimonianza, mostrare la rigenerazione operata dal Signore. Altrove l'Apostolo Paolo scrive: «Ci preoccupiamo di agire onestamente non solo davanti al Signore, ma anche di fronte agli uomini». Anche l'Apostolo Pietro ci esorta ad avere una buona condotta tra i pagani, perché osservino le vostre buone opere e diano gloria a Dio, è scritto. Il Signore Gesù, in Matteo 5,16, dice che la nostra luce deve risplendere affinché gli uomini diano gloria al Padre Celeste. È una richiesta impossibile? Sì, se confidiamo nelle nostre forze, se ci basiamo sulla nostra bontà. Invece è completamente possibile quando, convertiti, ci lasciamo guidare dallo Spirito Santo, dalla grazia del Signore e dall'amore di Dio.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 6. Gesù gli disse: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». E ancora, Epistola ai Romani, capitolo 8, versetto 1. «Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù». La cascata di Steindelfossen. In prossimità della località di Steindelfossen, in Norvegia, si può ammirare una cascata di grande portata che presenta una caratteristica sorprendente. La si può attraversare per mezzo di un sentiero che sembra scomparire tra la schiuma per poi ricomparire dall'altra parte. Se lo si percorre, si scopre che passa sotto una roccia a strapiombo. Masse d'acqua rumoreggiano sulle teste dei visitatori mentre camminano al riparo sotto la cascata. Si può così trapassarla senza essere travolti dalle acque impetuose. Non è forse questa una figura della salvezza offerta da Dio, della via che permette di arrivare fino a Lui senza essere travolti dal suo giudizio? La Sacra Scrittura ci fa vedere, infatti, che tutti abbiamo peccato contro Dio, contro un Dio giusto che deve condannare il peccato. Pertanto, lo capiamo bene, doveva colpirci il giudizio divino. Infatti è scritto in Ebrei capitolo 9 versetto 27: «È stabilito che gli uomini muoiano una sola volta, dopodiché viene il giudizio». Ma Dio ha voluto salvarci, ha fatto cadere i flutti del giudizio che noi meritavamo sul suo figlio Gesù Cristo, quando è stato sulla croce, come era scritto a suo riguardo: «Un abisso chiama un altro abisso al fragore delle tue cascate». Salmo 42, versetto 7. Così Dio ora può perdonare chiunque viene a Lui appoggiandosi su quest'opera compiuta. Per chi crede non c'è più condanna. La via che conduce a Dio è Gesù Cristo crocifisso. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Ed eccoci nuovamente insieme, cari amici all'ascolto, ben ritrovati anche oggi 9 maggio. La nostra riflessione prende spunto da un verso scritto nel Vangelo di Matteo nel capitolo 6 al verso 6. Questo verso è tratto dal discorso di Gesù sulla montagna, davanti a una moltitudine che lo ha seguito per ascoltarlo. Ma Gesù si rivolge soprattutto ai suoi discepoli, perché fra poco non sarà più con loro e hanno ancora bisogno dei suoi insegnamenti. In questo brano di scrittura balza alla nostra attenzione il termine di paragone usato da Gesù per spiegare qual è l'atteggiamento da tenere quando faranno l'elemosina, quando pregheranno e faranno il digiuno. Gesù fa riferimento sempre agli ipocriti e ai pagani, che, come era in uso all'epoca secondo la ritualità della legge mosaica, facevano queste cose in pubblico. Dovevano così dimostrare il loro zelo nell'osservanza della legge, dovevano mostrare la loro generosità, così che fosse chiaro a tutti la loro integrità. Ma Gesù non ha mai amato le manifestazioni esteriori o plateali o pubbliche. Gesù agiva con discrezione, pregava in solitudine, non si faceva annunciare se arrivava in un luogo, e così ci dice di fare. Ricordate, diceva, non sappia la tua sinistra quello che fa la tua destra. Ecco perché ci indica una cameretta come luogo per pregare, non perché la cosa vada fatta in segreto, ma per enfatizzare l'intimità di un incontro che vuole essere solo nostro, senza spettatori né per dimostrare il nostro zelo. La cameretta può essere qualsiasi luogo, perché quel momento di intimità parte dal desiderio di comunicare con Dio, dando e ricevendo, senza gloria né meriti, ma umilmente disposti a trascorrere un tempo con Dio tutto nostro. Ed è scritto così nel verso di oggi: ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e, chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa.
2: La riflessione di oggi parla del potere del sussurro. Le parole sussurrate nell'intimità possono essere più potenti delle petizioni gridate in tribunale. Gesù ci consiglia di pregare il Padre in privato, nel segreto, e non apertamente per essere visti per strada. Gesù ci insegna anche un modello di preghiera. C'è un grande potere in un semplice sussurro. Gli insegnanti sanno per esperienza che il sussurro è il più efficace per ottenere l'attenzione di una classe chiassosa. Perché? Perché quando qualcuno sussurra, ascoltiamo attentamente, perché pensiamo che altrimenti non sentiremo qualcosa di importante. Dio ama la dolcezza di una voce gentile. Infatti, è il suo modo preferito di parlare ai suoi figli, a tutti coloro che condividono un rapporto intimo con Lui. A volte Dio ci parla sottovoce e noi dobbiamo fare silenzio se vogliamo ascoltarlo. Quando parlò ad Elia, il suo arrivo fu preceduto da un forte vento, da un terremoto, da un fuoco, ma non fu accolto da nessuno di questi. Poi gli parlò con voce dolce. Nel Salmo 46 al verso 10 si dice: «Sta tranquillo e sappi che io sono Dio». Il profeta Abacuc dichiara: «L'Eterno, il Signore, è nel suo tempio. Tutta la terra taccia davanti alla sua presenza». A Dio piace parlare con noi con toni tenui. Pertanto, a Lui piace che noi gli parliamo allo stesso modo. Oggi fai questa preghiera. Padre, a volte sono troppo occupato per sentire la tua dolce voce. Insegnami la semplicità del silenzio e il potere del sussurro. In Cristo Gesù. Amen.
3: Siamo nell'era social, dove piace ostentare, farsi vedere, mettersi in mostra. Gesù invece ci esorta a ricercare un luogo riservato, soprattutto quando preghiamo, una dimensione intima dove possiamo avere un incontro con Dio. Forza allora, possiamo entrare e chiudere la porta per lasciare fuori ogni distrazione, interferenza, disturbo e, visto che nessuno ci vede, tenere a bada anche il nostro ego. Nel silenzio della cameretta non ci vede nessuno e possiamo lasciar cadere la maschera. Possiamo essere noi stessi. Smettiamo di parlare con interminabili monologhi, e questo è già un miracolo, e apriamo il cuore dando finalmente allo Spirito Santo modo di poter intervenire. La ricompensa che possiamo ricevere è la cosa più bella e meravigliosa che il mondo non può eguagliare: la sua presenza. In sintesi, Gesù in Matteo 6,6 ci invita a coltivare una relazione interiore e profonda che prende il controllo della nostra vita e dei nostri interessi, dimostrando di appartenere alla categoria dei discepoli, cioè coloro che obbediscono ai suoi insegnamenti. E a loro dice: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui. Concludo con questa considerazione. Oggi la porta da chiudere è soprattutto quella dello smartphone, delle notifiche, dei social. Entrare nella cameretta significa disconnettersi dal rumore digitale per riconnettersi con la sua presenza. Un caro saluto a tutti voi e a risentirci domani.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Facciamo un po' di almanacco. Il 20 marzo del 1727 muore a Londra Isaac Newton. Il 21 marzo del 2016 muore a Lugano Giuseppe Lairso, pastore fondatore delle edizioni Uomini Nuovi e pioniere della radiofonia evangelica italiana. Il 22 marzo 1758 muore negli Stati Uniti Jonathan Hugh Edwards. Il 24 marzo 1909 nasce a Bucarest il pastore Richard Wurmbrand, simbolo dei cristiani perseguitati nei paesi comunisti. Il 25 marzo 1942 nasce a Memphis Aretha Franklin. Sul fronte civile, il 26 marzo 1938 scompare letteralmente il fisico Ettore Majorana.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 51 minuti.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia.
1: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Carissimi amici, eccoci giunti anche oggi al nostro consueto appuntamento con Attraverso la Bibbia, trasmissione che si propone di studiare interamente tutta la Bibbia, libro per libro, versetto per versetto. Ora, come molti di voi già sanno, stiamo studiando l'Evangelo di Luca, Vangelo dal quale desidero leggere subito alcuni versetti. Io spero che voi siate già pronti con la vostra Bibbia aperta in modo che possiate seguirmi almeno nella lettura dei versetti. Quindi leggo Luca capitolo 9, versetto 49 a 53, dove è scritto che l'Apostolo Giovanni disse a Gesù: «Maestro, noi abbiamo visto un tale che cacciava i demoni nel tuo nome e gliel'abbiamo vietato perché non ti segue insieme a noi». Ma Gesù gli disse: «Non glielo vietate, perché chi non è contro voi è per voi». Poi, come si avvicinava il tempo della assunzione di Gesù, Gesù si mise risolutamente in via per andare a Gerusalemme e mandò davanti a sé dei messaggeri, i quali, partiti, entrarono in un villaggio dei Samaritani per preparargli l'alloggio. Ma i Samaritani di quel villaggio non lo ricevettero perché Gesù era diretto verso Gerusalemme. Notate in particolare, amici, il fatto che i Samaritani si rifiutarono di ricevere Gesù. Noi, quando diciamo il nome Samaritani, di solito pensiamo al buon Samaritano della famosa parabola di Gesù, ma i Samaritani, in genere, non erano affatto migliori dei Giudei. Tanto è vero. Notate in particolare, amici, il fatto che i Samaritani si rifiutarono di ricevere Gesù. Noi, quando diciamo il nome Samaritani, di solito pensiamo al buon Samaritano della famosa parabola di Gesù.

Quando videro il comportamento di quei samaritani, dissero: Signore, vuoi tu che diciamo che scenda fuoco dal cielo e li consumi? L'Apostolo Giovanni, in particolare, è tradizionalmente presentato come un discepolo deboluccio, direi quasi effeminato. Invece qui, e lo si vede chiaramente, egli, Giovanni, si rivela tutt'altro, dimostrando di possedere un carattere forte e impulsivo. In ogni caso, Gesù, come leggiamo nei versetti 55 e 56, rimproverò questi suoi discepoli. Infatti Gesù, rivoltosi a loro, li sgridò e se ne andarono in un altro villaggio. Gesù, come vedete, rifiuta ogni genere di settarismo fanatico e nel caso specifico il Signore Gesù volle dare anche a quei samaritani altre possibilità di conoscerlo meglio ed eventualmente di credere in lui, cioè di credere in Gesù. Si legge infatti nello stesso Vangelo di Luca, al capitolo 19, versetto 10, il figliol dell'uomo, cioè Cristo Gesù, è venuto per cercare e per salvare ciò che era perito, ciò che era perduto. Quindi l'Apostolo Giovanni si vede chiaramente che ancora non aveva compreso bene lo scopo della prima venuta di Cristo. Abbiamo ora incontreremo tre persone nello studio di questo Vangelo di Luca, queste tre persone che desiderano essere discepoli di Gesù. Qui bisogna dire che non si tratta della salvezza, ma di essere al servizio di Gesù in maniera particolare. Il primo candidato, chiamiamolo così, è un giovane impetuoso e impulsivo. Infatti Luca, capitolo 9, versetto 57 e 58, dice che mentre camminavano per la via, qualcuno disse a Gesù: «Io ti seguirò dovunque tu andrai». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno delle tane, gli uccelli del cielo hanno dei nidi, ma il figliol dell'uomo non ha neanche dove posare il capo». La risposta di Gesù rivela la sua povertà quando viveva su questa terra. Quando viaggiavano, Gesù e i suoi discepoli non avevano i posti già prenotati in qualche albergo. La povertà era parte della condizione umana e Gesù l'aveva accettata pienamente. Non sappiamo in verità se quel giovane abbia seguito Gesù oppure no, però, se me lo consentite, mi piace pensarlo che magari abbia seguito Gesù. Come poi si legge nei versetti 59 e 60, Gesù disse a un altro: «Seguimi». Ed egli rispose: «Permettimi prima di andare a seppellire mio padre». Ma Gesù gli disse: «Lascia i morti seppellire i loro morti, ma tu vai ad annunziare il regno di Dio». Questo versetto è stato spesso frainteso. Gesù non proibì a quell'uomo di partecipare al funerale del padre. Infatti lui stava dicendo piuttosto che avrebbe voluto assistere il padre fino alla sua morte, dopodiché sarebbe stato disposto a seguire Gesù. Quando dunque si tratta di seguire il Signore in maniera particolare, cioè per esercitare un qualche ministero nella Chiesa, allora a maggior ragione perfino gli affetti familiari devono passare in secondo ordine di fronte alla volontà divina. Quando sorge un conflitto tra gli affetti umani e Cristo, il Signore Gesù Cristo vuole sempre il primo posto. Dobbiamo però precisare che non sempre la volontà del Signore e gli affetti umani entrano in conflitto.

Ma eccoci adesso al terzo candidato. Leggiamo i versetti 61 e 62 di Luca capitolo 9. Un altro ancora disse a Gesù: «Ti seguirò, Signore, ma permettimi prima di accomiatarmi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli disse: «Nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi guardi indietro è adatto al regno di Dio». Quest'uomo voleva un po' di tempo per andare a salutare i suoi parenti. In altri termini, costui voleva essere discepolo di Gesù, ma non voleva fare nessun sacrificio. Non era sufficientemente motivato e gli mancava ancora lo zelo necessario per assolvere un compito a tutti i costi. Tra l'altro, dobbiamo anche considerare che Gesù stava ormai avvicinandosi verso Gerusalemme, quindi verso la croce. Chi vuole essere fedele discepolo di Gesù deve essere pronto a pagare un prezzo elevato, in pratica tutto ciò che si può dare. L'apostolo Paolo così ha espresso questo concetto nella lettera ai Filippesi, al capitolo 3, versetto 13 e 14, dove così scriveva: «Fratelli, io non reputo di avere ancora ottenuto il premio, ma una cosa faccio: dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno dinanzi, proseguo il corso verso la meta per ottenere il premio della superna vocazione di Dio in Cristo Gesù». E ora, amici, siamo giunti al capitolo 10 del Vangelo di Luca. Questo capitolo si apre con l'episodio in cui Gesù invia 70 discepoli a predicare il Vangelo in paesi e città diverse. Leggiamo allora subito i primi due versetti di questo capitolo, dove è scritto che dopo queste cose il Signore designò altri 70 discepoli e li mandò a due dinanzi a sé in ogni città e luogo dove egli stesso stava per andare, e diceva loro: «Ben è la messe grande, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il Signore della messe che spinga degli operai nella sua messe». Il Signore, avete visto, mandò 70 discepoli a preparare il terreno per il suo ministero. Si trattò però di una missione limitata nel tempo, perché Gesù stesso era in viaggio verso Gerusalemme. Anche oggi sentiamo spesso dire che bisogna pregare il Signore della messe affinché mandi operai nella sua messe, e che il Signore ormai vede il mondo come una messe matura e che noi dobbiamo mietere il grano. Ora vi potrà sembrare strano, ma io non credo che sia compito mio mietere il grano. Il mio compito, semmai, è di seminare. Chi si intende un po' di agricoltura sa che c'è una differenza grande tra la semina e la mietitura. Qualcuno però potrebbe obiettare: «Ma il Signore disse che la messe è grande e gli operai sono pochi». Dobbiamo però ricordarci dove Gesù fece una tale affermazione. Gesù stava al di qua della croce quando un'epoca stava per finire, e alla fine di ogni epoca c'è un giudizio. Il giudizio che pone fine a un'epoca è la messe, il giudizio che pone fine ad un'epoca è la messe, e l'epoca stessa serve per seminare il seme. Io credo quindi che oggi siamo nell'epoca in cui si semina ancora, e che solo alla fine di quest'epoca vi sarà la messe, una nuova messe. Vi ricorderete anche che nella parabola del grano e della zizzania il Signore Gesù disse: «Lasciate che ambedue, cioè il grano e la zizzania, crescono assieme fino alla mietitura, e al tempo della mietitura io dirò ai mietitori: cogliete prima le zizzanie e legatele in fasci per bruciarle, ma il grano raccoglietelo nel mio granaio». Questo è scritto nel Vangelo di Matteo, al capitolo 13, versetto 30. Il mio compito, quindi, come quello di ogni cristiano o cristiana degni di questo nome, è quello di seminare la parola di Dio, l'Evangelo della salvezza. A mietere il grano ci penserà il Signore. Questo, comunque, non toglie il fatto che ogni persona, anche tu, quando ascolta il messaggio dell'Evangelo, deve compiere una precisa scelta. Scelta che può essere per la vita eterna oppure per la morte eterna. La tua sarà una scelta per la vita, se ti penti del tuo peccato e ti converti a Cristo accettandolo come Salvatore della tua vita.
farai invece una scelta per la morte se rifiuti di convertirti a Cristo, rimanendo così sotto il giudizio di Dio. La scelta dipende da te. Io spero e prego che farai la scelta per la vita.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora, il giorno della salvezza. Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 20 e capitolo 6, versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

0: Radio Logos.
1: Il nostro numero WhatsApp è 338 25 10 347. Ripeto, per i vostri messaggi WhatsApp il numero è 338 25 10 347.

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 32 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti su Cristiani Online e benvenuti nel nome del Signore Gesù, come tutte le sere insieme per trascorrere un'oretta, attorno alla parola del Signore. E questa sera lo facciamo col programma, con la rubrica Leggiamo la Bibbia insieme e stiamo leggendo insieme tutta la Bibbia, e questa è una bella opportunità di poter così approcciarci al testo sacro e poter aver detto anche che la stiamo leggendo insieme. Ognuno di noi legge per conto suo, sicuramente studi, brani della Bibbia, preghiera, però quando lo facciamo insieme è diverso, è più bello. A me piace molto, piace, come dico sempre, anche risentire questi programmi quando sono in macchina, quando si viaggia, allora c'è l'opportunità di poter ascoltare la parola del Signore. Quindi benvenuti a tutti, siamo nel libro della Seconda Cronache, al capitolo 23, inizieremo fino al capitolo 29, poi ci rimarrà una sola parte, una sola puntata per altri 7 capitoli dopo questi, per poter terminare la lettura del libro di Seconda Cronache. Salutiamo anche tutti i radioascoltatori, le radioascoltatrici, vedo che siamo in diretta su Radio Logos. Benvenuti a tutti voi che ci seguite, Dio vi benedica e che l'ascolto della parola del Signore possa edificare ognuno di voi. Saluto anche i nostri consueti, possiamo dire, ascoltatori, sia telespettatori che radioascoltatori, sia Sofì, Patrizia, Manuela di Nof, Patrizia Caruana, come ho detto, Luigi Nea, e saluto anche Antonietta, poi Carmela Angelilis, Bruna Ballesio, buonasera cara Bruna, Michela Altino, Fragonte Leccese. Saluto Orlando e la moglie, saluto anche Ezio Cosce e la famiglia, saluto il caro Gianni dalla Svizzera, perché so che tanti che seguite e non scrivete, ma ci siete. Saluto Caterina, saluto tutti quelli, Francesca Interlandi, saluto tutto il team, perché ormai fate parte di questo team. Portiamo avanti questo programma insieme alla gloria del Signore. Divulghiamo la parola di Dio. Facciamolo con ogni mezzo, tutti i mezzi sono buoni, l'importante è che si comunica e si condivida la parola del Signore. L'Apostolo Paolo usava diverse tecniche per poter condividere il messaggio della parola del Signore, e anche noi dobbiamo utilizzare diverse tecniche, ovviamente non tralasciando il messaggio della parola del Signore. Oggi più che mai, ovviamente, con tutta questa confusione che c'è un po' in giro, perché c'è molta comunicazione, anche molta informazione, sia attraverso la radio, la televisione, i social che ci bombardano dalla mattina alla sera, noi preferiamo comunque dare del nostro tempo alla parola del Signore e fare tesoro di tutto questo. Spero che vi troviate tutti bene, che potete condividere se siete su Facebook, sulla vostra vostro profilo personale, o se siete su YouTube, condividete il link attraverso anche vari social, anche attraverso le varie app come WhatsApp, Signal, Telegram e quante altre che permettono di arrivare a decine, se non centinaia, migliaia di persone. Oggi è facile mandare una comunicazione, e prima si viaggiava alla velocità del cavallo perché si portava una notizia attraverso qualcuno che cavalcava da una città all'altra. Oggi invece si comunica alla velocità della luce, mandi un messaggio da qui all'altra parte del mondo e arriva in un istante, quindi si viaggia e si comunica. Abbiamo superato addirittura la velocità del suono, quindi si viaggia alla velocità della luce, almeno si comunica. Allora, bene, siccome dobbiamo fare una bella lettura questa sera, io direi intanto, regia, di ricordare sempre i nostri contatti in modo che
gli altri possono contattarci e citiamo il nostro numero di telefono anche per i nostri amici che ci ascoltano dalla radio. Il numero di Cristiani Online è il 350 152 2021, lo ripetiamo, 350 152 2021. Invece, se volete scriverci, siete libero di farlo, ovviamente alla seguente email, cristianonline@gmail.com. Questi sono i nostri contatti. Saluta anche la mia cara mammina che è sempre in ascolto e che scrive buona serata a tutti voi, a mio figlio Corrado, a tutta la mia grande famiglia, a tutto lo staff e a Radio Logos. Va bene, io direi di pregare, visto che poi di letture ne faremo un bel po', ascoltare un canto e poi il secondo canto lo ascolteremo dopo quattro capitoli, quindi leggeremo prima quattro capitoli, poi ascolteremo un altro canto e poi termineremo. Stasera sono sette capitoli da leggere insieme. Non è tanto, però è una buona lettura, ci permette di trascorrere circa un'oretta insieme. Ma chiediamo la guida del Signore perché è importante sempre tutte le volte che ci approcciamo, ci avviciniamo alla parola di Dio. Preghiamo. Padre, diamo a te la gloria e l'onore e ti ringraziamo per la possibilità di portare avanti questo programma. Leggiamo la Bibbia insieme, Signore, affinché possiamo divulgare il tuo verbo e possiamo fare in modo che anche altri possano ascoltare ciò che ci hai lasciato scritto. Quando leggiamo l'Antico Testamento, ci sono molte situazioni che ci lasciano un po' perplesso ogni volta che li leggiamo, ma sappiamo che tu parli sempre, ci insegni attraverso ogni situazione che è accaduta, ci dai da riflettere e ci dai, Signore, da poter condividere quello che poi tu fai per riportare ogni uomo e come hai fatto ogni donna a te. Guida questa serata, Signore, nella lettura, soprattutto per chi è collegato, che possa trovare edificazione nel nome di Cristo Gesù. Amen. Allora, un canto e poi torniamo subito insieme. Vai, regia.

Bene, vediamo che fa la regia, vediamo che fa la regia. Eccoci, grazie Felipe. La sua parola è una lampada ai nostri piedi. Intanto salutiamo Tonina Pisano, perché dice che c'è grande vento in Sardegna. Tonina si collega dalla Sardegna, la salutiamo. Speriamo che riesci a rimanere in collegamento, ma sicuramente nello spirito già lo siamo. Allora, come ho detto prima, stasera andremo a leggere, continueremo a leggere il libro di Seconda Cronache e siamo arrivati al capitolo 23. Leggeremo questa sera fino al capitolo 29 e così è scritto, quindi leggiamo Secondo Libro della Cronaca, capitolo 23, dal verso 1. Il settimo anno, Ioiada, fattosi coraggio, fece un'alleanza con i capi di centinaia: Azaria, figlio di Jeoram, Israele, figlio di Jocanan, Azaria, figlio di Obed, Maaseia, figlio di Adaia, ed Elisafat, figlio di Zicri. Essi percorsero Giuda, radunarono i leviti di tutte le città di Giuda e i capi delle case patriarcali di Israele vennero a Gerusalemme. Tutta l'assemblea fece alleanza con il re nella casa di Dio. Ioiada disse loro: Ecco, il figlio del re regnerà come il Signore ha promesso relativamente ai figli di Davide. Ecco quello che voi farete: un terzo di quelli tra di voi che entrano in servizio il giorno del sabato, sacerdoti e leviti, starà di guardia alle porte del tempio, un altro terzo starà nella casa del re, l'altro terzo alla porta di Yesod. Tutto il popolo starà nei cortili della casa del Signore, ma nessuno entri nella casa del Signore, tranne i sacerdoti e i leviti di servizio. Questi entreranno perché sono consacrati, ma tutto il popolo si atterrà all'ordine del Signore. I leviti circonderanno il re da ogni lato, ognuno con le armi alla mano, e chiunque cercherà di penetrare nella casa di Dio sia messo a morte. E voi starete con il re quando entrerà e quando uscirà. I Leviti e tutto Giuda eseguirono tutti gli ordini dati ai sacerdoti Ioiada. Ognuno di essi prese i suoi uomini, quelli che entravano in servizio il giorno del sabato e quelli che uscivano di servizio il giorno del sabato, poiché il sacerdote Ioiada non aveva licenziato le mute uscenti. Il sacerdote Ioiada diede ai capi di centinaia le lance, gli scudi grandi e i piccoli scudi che erano appartenuti a Davide e che stavano nella casa di Dio. Dispose tutto il popolo attorno al re, ciascuno con l'arma in mano dal lato destro al lato sinistro della casa, presso l'altare e presso la casa. Allora condussero fuori il figlio del re, gli posero in testa il diadema, gli consegnarono la legge e lo proclamarono re. Ioiada e i suoi figli lo unsero ed esclamarono: Viva il re! Quando Atalia udì il rumore del popolo che accorreva e acclamava il re, andò verso il popolo nella casa del Signore, guardò e vide il re in piedi sul suo palco. All'ingresso i capitani e i trombettieri erano accanto al re. Tutto il popolo del paese era in festa al suono delle trombe e i cantori con i loro strumenti musicali dirigevano i canti di lode. Allora Attalia si stracciò le vesti e gridò: Congiura, congiura! Ma il sacerdote Ioiada fece venire fuori i capi di centinaia e comandavano l'esercito e disse loro: Fatelo uscire dalle file e chiunque la seguirà sia ucciso con la spada. Infatti il sacerdote aveva detto: Non sia uccisa nella casa del Signore. Così quelli le aprirono un varco con le mani e lei giunse alla casa del re per la strada della porta dei cavalli e là fu uccisa. E Ioiada, tutto il popolo
e il re fecero un'alleanza per la quale Israele doveva essere il popolo del Signore. Tutto il popolo entrò nel tempio di Baal e lo demolì. Fece a pezzi tutti i suoi altari, le sue immagini e uccise davanti agli altri Matan, sacerdote di Baal. Poi Joiada affidò la sorveglianza della casa del Signore ai sacerdoti levitici che Davide aveva. Entrò nel tempio di Baal e lo demolì. Fece a pezzi tutti i suoi altari, le sue immagini e uccise davanti agli altri Matan, sacerdote di Baal. Poi Joiada.

Collocò i portinai alle porte della casa del Signore affinché nessuno vi entrasse che fosse impuro per qualsiasi ragione. E prese i capi di centinaia, gli uomini ragguardevoli, quelli che avevano autorità sul popolo e tutto il popolo del paese, e fece scendere il re dalla casa del Signore. Entrarono nella casa del re per la porta superiore e fecero sedere il re sul trono reale. Tutto il popolo del paese era in festa e la città rimase tranquilla, ora che Atalia era stata uccisa con la spada. Passiamo al capitolo 24, stiamo leggendo nel libro di Seconda Cronache, quindi capitolo 24, versetto 1. Leggiamo. Ioas aveva 7 anni quando cominciò a regnare. E regnò 40 anni e a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Sibia da Beersheba. E Joas fece ciò che è giusto agli occhi del Signore per tutto il tempo che visse il sacerdote Jehoiada. Jehoiada prese per lui 2 mogli, dalle quali ebbe dei figli e delle figlie. Dopo queste cose venne in cuore a Joas di restaurare la casa del Signore. Radunò i sacerdoti e i leviti e disse loro: andate per la città di Giuda e raccogliete anno per anno in tutto Israele del denaro per restaurare la casa del vostro Dio. E guardate di sollecitare la cosa, ma i leviti non si affrettarono. Allora il re chiamò Ioiada, al loro capo, e gli disse: perché non hai fatto in modo che i Leviti portassero da Giuda e da Gerusalemme la tassa che Mosè, servo del Signore, e l'assemblea di Israele stabilirono per la tenda della testimonianza? Infatti, l'empia Atalia e i suoi figli avevano saccheggiato la casa di Dio e avevano perfino adoperato per i Baal tutte le cose consacrate della casa del Signore. Il re dunque comandò che si facesse una cassa e che la si mettesse fuori alla porta della casa del Signore. Poi fu ordinato in Giuda e in Gerusalemme che si portasse al Signore la tassa che Mosè, servo di Dio, aveva imposta a Israele nel deserto. Tutti i capi e tutto il popolo se ne rallegrarono e portarono il denaro e lo mettevano nella cassa finché tutti ebbero pagato. Quando era il momento che i Leviti dovevano portare la cassa agli ispettori reali, perché vedevano che c'era molto denaro, il segretario del re e il commissario del sommo sacerdote venivano a vuotare la cassa, la prendevano, poi la riportavano al suo posto. Facevano così ogni giorno e raccolsero denaro in abbondanza. Il re e Ioiada lo davano a quanti erano incaricati di eseguire i lavori della casa del Signore, e questi pagavano degli scalpellini e dei falegnami per restaurare la casa del Signore e anche dei lavoratori del ferro, del bronzo per restaurare la casa del Signore. Così gli incaricati dei lavori si misero all'opera e per le loro mani furono compiute le riparazioni, essi rimisero la casa di Dio in buono stato e la consolidarono. Quando ebbero finito, portarono davanti al re, davanti a Ioiada, il rimanente del denaro con il quale si fecero degli utensili per la casa del Signore, degli utensili per il servizio e per gli olocausti, delle coppe e altri utensili d'oro ed argento, e durante tutta la vita di Ioiada si offrirono continuamente olocausti nella casa del Signore. Ma Ioiada, fattosi vecchio e sazio di giorni, morì. Quando morì aveva 130 anni e fu sepolto nella città di Davide con il re, perché aveva fatto del bene in Israele per il servizio di Dio e della sua casa. Dopo la morte di Ioiada, i capi di Giuda andarono dal re e si prostrarono davanti a lui. Allora il re diede

dei loro ascolto. Ed essi abbandonarono la casa del Signore, Dio dei loro padri, e servirono gli idoli di Astarte e gli altri idoli, e questa loro colpa provocò l'ira del Signore contro Giuda e contro Gerusalemme. Il Signore mandò loro dei profeti per ricondurli a sé, e questi protestarono contro la loro condotta, ma essi non vollero ascoltarli. Allora lo Spirito di Dio rivestì Zaccaria, figlio del sacerdote Ioiada, il quale, stando in piedi in mezzo al popolo, disse: Così dice Dio, perché trasgredite i comandamenti del Signore? Voi non prospererete, poiché avete abbandonato il Signore. Anche egli vi abbandonerà. Ma quelli fecero una congiura contro di lui e lo lapidarono per ordine del re nel cortile della casa del Signore. Il re Joas non si ricordò della benevolenza usata verso di lui da Ioiada, padre di Zaccaria, e gli uccise il figlio, il quale, morendo, disse: Il Signore lo veda e ne chieda conto. Trascorso quell'anno, l'esercito dei Siri salì contro Joas. E venne in Giuda a Gerusalemme e si misero a morte fra il popolo tutti i capi e inviarono tutto il bottino al re di Damasco. Benché l'esercito dei Siri fosse venuto con un piccolo numero di uomini, il Signore diede loro nelle mani un esercito grandissimo, perché quelli avevano abbandonato il Signore, Dio dei loro padri. Così i Siri fecero giustizia di Joas. Quando questi partirono da lui, lasciandolo in grave sofferenze, i suoi servitori tramarono contro di lui una congiura perché egli aveva versato il sangue dei figli del sacerdote Ioiada e lo uccisero nel suo letto. Così morì e fu sepolto nella città di Davide, ma non nelle tombe dei re. Quelli che congiurarono contro di lui furono Zabad, figlio di Simeat, un'ammonita, e Jozabad, figlio di Simrit, una moabita. Per quanto riguarda i suoi figli, il gran numero di tributi impostigli e il restauro della casa di Dio, tale cosa si trovano scritte nelle memorie del libro dei re, e Amasia, suo figlio, regnò al suo posto. Passiamo subito al capitolo 25, versetto 1 del libro della Seconda Cronache. Leggiamo. Amasia aveva 25 anni quando cominciò a regnare e regnò 29 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Ioaddan ed era di Gerusalemme. Egli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore, ma non di tutto cuore. Quando il regno fu bene assicurato nelle sue mani, egli fece morire quei suoi servitori che avevano ucciso il re, suo padre. Ma non fece morire i loro figli, confermandosi a quanto è scritto nella legge, nel libro di Mosè, dove il Signore ha dato questo comandamento: non si metteranno a morte i padri per colpa dei figli, né si metteranno a morte i figli per colpa dei padri. Ognuno sarà messo a morte per il proprio peccato. Poi Amasia radunò quelli di Giuda e li distribuì secondo le loro case patriarcale, sotto i capi di migliaia e sotto i capi di centinaia, per tutto Giuda. E Beniamino ne fece il censimento dall'età di 20 anni in su, e trovò 300.000 uomini scelti, abili alla guerra e capaci di maneggiare la lancia e lo scudo. Assoldò anche 100.000 uomini di Israele forti e valorosi per 100 talenti d'argento. Ma un uomo di Dio venne da lui e gli disse: O re, l'esercito di Israele non vada con te, poiché il Signore non è con Israele, con tutti questi figli di Efraim. Ma se vuoi andare, comportati pure valorosamente nella battaglia, ma Dio ti abbatterà davanti al nemico, perché Dio ha il potere di soccorrere e di abbattere. Amasia disse all'uomo di Dio: E che fare di questi 100 talenti che ho dati all'esercito di Israele?
L'uomo di Dio rispose: Il Signore è in grado di darti molto di più di questo. Allora Amasia separò l'esercito che gli era venuto da Efraim affinché se ne tornasse al suo paese. Ma questa gente fu gravemente irritata contro Giuda e se ne tornò a casa, accesa d'ira. Amasia, preso coraggio, si mise alla testa del suo popolo. Andò nella valle del Sale e sconfisse 10.000 uomini dei figli di Seir. I figli di Giuda ne catturarono vivi altri 10.000, li condussero in cima alla rupe e li precipitarono giù dall'alto, dalla rupe, in modo che tutti rimanessero sfracellati. Ma gli uomini dell'esercito che Amasia aveva licenziati perché non andassero con lui alla guerra piombarono sulla città di Giuda e da Samaria fino a Bet-Horon, ne uccisero 3.000 abitanti e portarono via molto bottino. Amasia, ritornato dalla sconfitta degli Idumei, si fece portare gli dèi dei figli di Seir, li stabilì come suoi dèi. Si prostrò davanti a loro e bruciò dei profumi in loro onore. Perciò il Signore si accese d'ira contro Amasia e gli mandò un profeta per dirgli: Perché hai cercato gli dèi di questo popolo che non hanno liberato il popolo loro dalla tua mano? Mentre egli parlava al re, questi gli disse: Ti abbiamo forse fatto consigliere del re? Smettila. Perché vorresti essere ucciso? Allora il profeta se ne andò, dicendo: Io so che Dio ha deciso di distruggerti perché hai fatto questo e non hai dato ascolto al mio consiglio. Allora Amasia, re di Giuda, dopo aver preso consiglio, inviò dei messaggeri a Joas, figlio di Loacaz, figlio di Leu, re di Israele, per dirgli: Vieni, mettiamoci faccia a faccia. Joas, re di Israele, fece dire ad Amasia, re di Giuda: Lo spino del Libano mandò a dire al cedro del Libano: Da tua figlia e moglie a mio figlio, ma le bestie selvatiche del Libano passarono e calpestarono lo spino. Tu hai detto: Ecco, io ho sconfitto gli Idumei e il tuo cuore, reso orgoglioso, ti ha portato a gloriarti. Stattene a casa tua, perché impegnarti in una disgraziata impresa che condurrebbe alla rovina te e Giuda con te? Ma Amasia non gli volle dare retta, perché la cosa era diretta da Dio affinché fossero dati in mano al nemico, perciò avevano cercato gli dèi di Edom. Allora Joas, re di Israele, salì ed egli e Amasia, re di Giuda, si trovarono l'uno di fronte all'altro a Bet-Semes, che apparteneva a Giuda. Giuda rimase sconfitto da Israele e quelli di Giuda fuggirono ognuno dalla sua tenda. Joas, re di Israele, fece prigioniero a Bet-Semes Amasia, re di Giuda, figlio di Joas, figlio di Joacaz. Lo condusse a Gerusalemme e fece una breccia di 400 cubiti nella mura di Gerusalemme, dalla porta di Efraim alla porta dell'angolo. Prese tutto l'oro e l'argento e tutti i vasi che si trovavano nella casa di Dio in custodia di Obed-Edom e i tesori della casa del re. Prese pure degli ostaggi e se ne tornò a Samaria. Amasia, figlio di Joas, re di Giuda, visse ancora 15 anni dopo la morte di Joas, figlio di Joacaz, re di Israele. Il rimanente delle azioni di Amasi e di Amasia, le prime e le ultime, si trovano scritte nel libro dei re di Giuda e Israele. Dopo che Amasia ebbe abbandonato il Signore, fu ordinata contro di lui una congiura a Gerusalemme
ed egli fuggì a Lachis, ma lo fecero inseguire fino a Lachis e là fu messo a morte. Da quel luogo fu trasportato sopra dei cavalli e quindi sepolto con i suoi padri nella città di Giuda. Capitolo 26, versetto 1 del libro di Seconda Cronaca, leggiamo. Dopo di questo ascolteremo un canto. Allora, capitolo 26, verso 1 del secondo libro di Cronaca, leggiamo. Allora tutto il popolo di Giuda prese Uzzia, che aveva 16 anni, e lo fece re al posto di Amasia, suo padre. Egli ricostruì Elot e la riconquistò a Giuda, dopo che il re si fu addormentato con i suoi padri. Uzzia aveva 16 anni quando cominciò a regnare e regnò 52 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Lecolia ed era di Gerusalemme. Egli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore, interamente come aveva fatto Amasia, suo padre. Si diede con intelligenza a cercare Dio mentre visse Zaccaria, che aveva l'intelligenza delle visioni di Dio, e finché cercò il Signore, Dio lo fece prosperare. Egli uscì e mosse guerra ai Filistei, abbatté le mura di Gat, le mura di Yabne e le mura di Asdod e costruì delle città nel territorio di Asdod e in quello dei Filistei. E Dio gli diede aiuto contro i Filistei, contro gli Arabi che abitavano a Gurbal e contro i Maoniti. Gli Ammoniti pagavano un tributo a Uzzia e la sua fama si sparse sino ai confini d'Egitto perché era diventato potentissimo. Uzzia costruì pure delle torri a Gerusalemme sulle porte dell'angolo, sulla porta della valle e sulla svolta e le fortificò, costruì delle torri nel deserto e scavò molte cisterne perché possedeva una grande quantità di bestiame, ne scavò pure nelle parte bassa del paese, nella pianura, aveva dei lavoranti e viticoltori per i monti e nelle terre fruttifere, perché amava l'agricoltura. Uzzia aveva inoltre un esercito di combattenti che andava alla guerra per schiere, composto secondo il numero del censimento fatto dal segretario Yehiel e del commissario Masseia, e messe sotto il comando di Anania, uno dei generali del re. Il numero totale dei capi delle case patriarcali, degli uomini forti e valorosi, era di 2600. Esse avevano al loro comando un esercito di 360.500 combattenti, preparati a entrare in guerra con gran valore, per sostenere il re contro il nemico. Uzzia fornì a tutto l'esercito scudi, lance, elmi, corazze, archi e fionde per scagliare sassi. Fece fare a Gerusalemme delle macchine inventate da esperti per collocare sulle torri e sugli angoli per scagliare saette e grosse pietre. La sua fama raggiunse paesi lontani perché egli fu meravigliosamente soccorso finché divenne potente. Ma quando fu diventato potente, il suo cuore insuperbitosi si pervertì ed egli commise un'infedeltà contro il Signore, il suo Dio, entrando nel tempio del Signore per bruciare dell'incenso sull'altare dei profumi. Ma il sacerdote Azaria entrò dopo di lui con 80 sacerdoti del Signore, uomini coraggiosi, i quali si opposero al re Uzzia e dissero: non spetta a te, Uzzia, offrire incenso al Signore, ma ai sacerdoti, figli di Aronne, che sono consacrati per offrire profumi. Esci dal santuario, poiché tu hai commesso un'infedeltà, e questo non ti tornerà gloria davanti a Dio,
al Signore. Allora, sia che teneva in mano un turibolo per offrire l'incenso, si adirò. E mentre si adirava contro i sacerdoti, la lebbra gli scoppiò sulla fronte in presenza dei sacerdoti nella casa del Signore, presso l'altare dei profumi. Il sommo sacerdote Azaria e tutti gli altri sacerdoti lo guardarono, ed ecco che aveva la lebbra sulla fronte e lo fecero uscire in fretta. Ed egli stesso si affrettò ad andarsene fuori, perché il Signore lo aveva colpito. Il re Uzia fu lebbroso fino al giorno della sua morte e rimase nell'infermeria come lebbroso perché era escluso dalla casa del Signore. E Jotam, suo figlio, era a capo della casa reale e rendeva giustizia al popolo del paese. Il rimanente delle azioni di Uzia, le prime e le ultime, è stato scritto dal profeta Isaia, figlio di Amoz. Uzia si addormentò con i suoi padri e fu sepolto con i suoi padri nel campo delle tombe del re, perché si diceva: è lebbroso. E Jotam, suo figlio, regnò al suo posto. Allora adesso ascoltiamo un canto e poi torniamo insieme. Vai, regia.

Anche noi crediamo nel Signore, nel suo nome che è meraviglioso, nel suo nome c'è salvezza. Allora, siamo sulla rubrica, leggiamo la Bibbia insieme, stiamo leggendo nel libro di Seconda Cronache. Siamo arrivati al capitolo 27, quindi leggeremo 27, 28 e 29, poi ci fermeremo per questa sera. E stiamo mettendo molta attenzione effettivamente su quello che sta accadendo. Leggiamo insieme allora, capitolo 27, versetto 1 del secondo libro di Cronache, è scritto così, leggiamo. Jotam aveva 25 anni quando cominciò a regnare, regnò 16 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Gerusa, figlio di Sadoc, e gli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore. Interamente come aveva fatto zio suo padre, soltanto non entrò nel tempio del Signore, ma il popolo continuava a corrompersi. Egli costruì la porta superiore della casa del Signore e fece molti lavori sulle mura di Ofel. Costruì anche delle città nella regione montuosa di Giuda, dei castelli e delle torri nelle foreste. Egli mosse guerra al re dei figli di Ammon e vinse gli Ammoniti. I figli di Ammon gli diedero quell'anno 100 talenti d'argento, 10.000 cori di grano e 10.000 d'orzo, e altrettanto gli pagarono il secondo e il terzo anno. Così Jotam divenne potente perché camminò con costanza davanti al Signore suo Dio. Il rimanente delle azioni di Jotam, tutte le sue guerre, le sue imprese, si trovano scritte nel libro dei re di Israele e di Giuda. Aveva 25 anni quando cominciò a regnare, regnò 16 anni a Gerusalemme. Jotam si addormentò con i suoi padri e fu sepolto nella città di Davide, e Acaz, suo figlio, regnò al suo posto. Agaz aveva 20 anni quando cominciò a regnare e regnò 16 anni a Gerusalemme. Egli non fece ciò che è giusto agli occhi del Signore, come aveva fatto Davide, suo padre, ma seguì la via dei re di Israele e fece perfino delle immagini di metallo fuso per i Baal. Bruciò dei profumi nella valle di Ben-Hinnom e fece passare per il fuoco i suoi figli, seguendo le pratiche abominevoli delle nazioni che il Signore aveva scacciato davanti ai figli di Israele. Offriva sacrifici, insegni e incenso sugli altri luoghi, sulle colline, sotto ogni albero verdeggiante. Perciò il Signore, il suo Dio, lo diede nelle mani dei re di Siria. I Siri lo sconfissero e gli presero un gran numero di prigionieri che deportarono a Damasco e fu anche dato in mano al re di Israele, che gli infisse una grande sconfitta. Infatti, Peca, figlio di Remalia, uccise in un giorno in Giuda 120.000 uomini, tutta gente valorosa, perché avevano abbandonato il Signore Dio dei loro padri. Zicri, un prode di Efraim, uccise Maaseia, figlio del re scusate, Azirikam, maggiordomo del palazzo reale, e del Cana, che teneva il secondo posto dopo il re. I figli di Israele condussero via dai loro fratelli 200.000 prigionieri, fra donne, figli e figlie, e ne recavano pure un gran bottino, che portarono a Samaria. Là c'era un profeta del Signore di nome Obed. Egli uscì incontro all'esercito che tornava a Samaria.

Allora, scusateci, abbiamo avuto un problema e quando ci sono problemi tecnici ovviamente non possiamo farci niente. Purtroppo è successo. Eravamo al capitolo 28 del secondo libro di Cronache, stavamo leggendo il versetto 9. Continuiamo. Là c'era un profeta del Signore di nome Obed. Egli uscì incontro all'esercito che tornava a Samaria e disse loro: ecco il Signore Dio dei vostri padri, nella sua ira contro Giuda, ve li ha dati nelle mani e voi li avete uccisi con tal furore che è giunto fino al cielo. E ora pretendete di sottomettere come schiave e come schiave i figli e le figlie di Giuda e di Gerusalemme. Ma voi stessi, non siete forse colpevoli verso il Signore vostro Dio? Ascoltatemi dunque e rimandate i prigionieri che avete fatto tra i vostri fratelli, perché l'ardente ira del Signore vi sovrasta. Allora alcuni tra i capi dei figli di Efraim, Azaria figlio di Jocan, Berechia figlio di Messilemot, Ezechia figlio di Salum e Amasa figlio di Caldai, si alzarono contro quelli che tornavano dalla guerra. E dissero loro: voi non condurrete qua dentro i prigionieri perché voi vi proponete una cosa che ci renderà colpevoli davanti al Signore, accrescendo il numero dei nostri peccati e delle nostre colpe, poiché noi siamo già molto colpevoli e l'ira del Signore arde contro Israele. Allora i soldati abbandonarono i prigionieri e il bottino in presenza dei capi di tutta l'assemblea. Gli uomini già citati per nome si alzarono e presero i prigionieri. Del bottino si servirono per rivestire tutti quelli che loro erano nudi. Li rivestirono, li calzarono, diedero loro da mangiare e da bere. Li unsero, condussero sopra degli asini tutti quelli che non si reggevano per la fatica e li condussero a Gerico, la città delle palme, dai loro fratelli. Poi se ne tornarono a Samaria. In quel tempo il re Acaz mandò a chiedere soccorso ai re d'Assiria. Gli Edomiti erano venuti di nuovo, avevano sconfitto Giuda e condotto via dei prigionieri. I Filistei pure avevano invaso la città della pianura e della regione meridionale di Giuda e avevano preso Bet-Semes, Aiolon, Gederot, Soco e i villaggi che ne dipendevano, Timna, i villaggi che ne dipendevano, Gimzo e i villaggi che ne dipendevano e vi si erano stabiliti, poiché il Signore aveva umiliato Giuda a causa di Acaz, re di Israele, perché aveva rotto ogni freno in Giuda e aveva commesso ogni sorta di infermità contro il Signore. Tiglat-Pileser, re d'Assiria, marciò contro di lui, lo ridusse alle strette e non lo sostenne affatto. Infatti, Acaz aveva spogliato la casa del Signore, il palazzo del re e dei capi, e aveva dato tutto al re d'Assiria, ma a nulla

Vediamo che cosa succede. Regia, ci siamo? Ci siamo. Versetto 22, continuiamo. Nel tempo in cui si trovava alle strette, questo medesimo re Acaz continuò più che mai a commettere delle infedeltà contro il Signore. Offrì sacrifici agli dei di Damasco che lo avevano sconfitto e disse: poiché gli dei del re di Siria aiutano quelli, io offrirò loro dei sacrifici ed essi aiuteranno anche me. Ma furono invece la rovina sua e di tutto Israele. Acaz radunò gli utensili della casa di Dio, fece a pezzi gli utensili della casa di Dio, chiuse le porte della casa del Signore, si fece degli altari a ogni incrocio di Gerusalemme. E stabilì degli altri luoghi in tutta la città di Giuda per offrire incenso ad altri dei. Così provocò l'ira del Signore.

0: il rimanente delle sue imprese, di tutte le sue azioni, le prime e le ultime, si trovano scritte nel libro del re di Giuda di Israele. Acaz si addormentò con i suoi padri, fu sepolto in città a Gerusalemme perché non lo volle mettere nella tomba dei re di Israele, ed Ezechia suo figlio regnò al suo posto. Che storie! Siamo al capitolo 29, l'ultimo capitolo per questa sera. Leggiamo versetto 1. Ezechia aveva 25 anni quando cominciò a regnare e regnò 29 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Abia, figlia di Zaccaria, e gli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore, proprio come aveva fatto Davide, suo padre. Nel primo anno del suo regno, nel primo mese, riaprì le porte della casa del Signore e le restaurò. Fece venire i sacerdoti e i leviti, li radunò sulla piazza orientale e disse loro: ascoltatemi, o leviti, ora santificatevi e santificate la casa del Signore, Dio dei vostri padri, e portate fuori dal santuario ogni immondezza. I vostri padri, infatti, sono stati infedeli e hanno fatto ciò che è male agli occhi del Signore, nostro Dio. Lo hanno abbandonato, hanno cessato di volgere la faccia verso la casa del Signore e gli hanno voltato le spalle. Hanno chiuso le porte del portico, hanno spento le lampade, non hanno più bruciato profumi né offerto olocausti nel santuario del Dio di Israele. Perciò l'ira del Signore ha colpito Giuda, a Gerusalemme, e li ha abbandonati alle oppressioni, alle desolazioni e agli scherni, come vedete con i vostri occhi. Ed ecco, per questo i vostri padri sono periti di spade, e i nostri figli, le vostre figlie, le nostre mogli sono deportati. Ora io ho in cuore di fare un patto con il Signore Dio di Israele, affinché la sua ira ardente si allontani da noi. Figli miei, non siate negligenti, perché il Signore ha scelto voi affinché stiate davanti a Lui per servirlo, per essere Suoi ministri e per offrirgli incenso. Allora i leviti si alzarono: Matt, figlio di Amassai, Joel, figlio di Azzaria, dei figli di Kehat, dei figli di Mareri, Kis, figlio di Abdi, e Azzaria, figlio di Lealeal. Voglio leggerlo bene questo: figlio di Lealeel, dei Gersoniti, Joha, figlio di Zimma, e Eden, figlio di Joha. Dei figli di Elisafan, Simri e Jeiel, dei figli di Asaf, Zaccaria e Mattania, dei figli di Eman, Jeiel e Simei, dei figli di Ledutun, Semaia e Uziel. Essi riunirono i loro fratelli e, dopo essersi santificati, vennero a purificarsi la casa del Signore secondo l'ordine del re, conformemente alle parole del Signore. I sacerdoti entrarono nell'interno della casa del Signore per purificarla e portarono fuori, nel cortile della casa del Signore, tutte le immondizie che trovarono nel tempio del Signore. I leviti le presero per portarle fuori e gettarle nel torrente Chidron. Cominciarono queste purificazioni il primo giorno del primo mese, e l'ottavo giorno dello stesso mese venne al portico del Signore. Impiegarono 8 giorni per purificare la casa del Signore. Il sedicesimo giorno del primo mese avevano finito. Allora andarono dal re Ezechia nel suo palazzo e gli dissero: abbiamo purificato tutta la casa del Signore, l'altare degli olocausti con tutti i suoi utensili, la tavola dei pani di presentazioni con tutti i suoi utensili. Abbiamo pure rimesso in buono stato e purificato tutti gli utensili che re Acaz aveva profanati durante il suo regno, quando si rese infedele, ed ecco, stanno davanti all'altare del Signore. Allora Ezechia, alzatosi presto, riunì i capi della città e salì alla casa del Signore. Essi condussero 7 tori, 7 montoni, 7 agnelli e 7 capri come sacrificio per il peccato, in favore del regno, del santuario e di Giuda. e il re ordinò ai sacerdoti figli di Aronne di offrirli sull'altare del Signore. I sacerdoti scannarono i buoi, ne raccolsero il sangue e lo sparsero sull'altare, scannarono i montoni, ne sparsero il sangue sull'altare, scannarono gli agnelli e ne sparsero il sangue sull'altare. Poi condussero i capi del sacrificio, i capri del sacrificio per il peccato davanti al re e all'assemblea, e questi posarono su di loro le mani. I sacerdoti li scannarono e ne offrirono il sangue sull'altare come sacrificio per il peccato, per fare l'espiazione dei peccati di tutto Israele, poiché il re aveva ordinato che si offrissero l'olocausto e il sacrificio per il peccato in favore di tutto Israele. Il re stabilì le viti nella casa del Signore, con cembali, con salteri, con cetre, secondo l'ordine di Davide e di Gaddi, il veggente del re, e del profeta Natan, poiché tale era il comandamento dato al Signore per mezzo dei suoi profeti. E i leviti presero il loro posto con gli strumenti di Davide e i sacerdoti con le trombe. Allora Ezechia ordinò che si offrisse l'olocausto sull'altare, e nel momento in cui si cominciò l'olocausto, cominciò pure il canto del Signore e il suono delle trombe con l'accompagnamento degli strumenti di Davide, re di Israele. Tutta l'assemblea si inchinò e i cantori cominciarono a cantare, le trombe a suonare, e tutto questo continuò fino alla fine dell'olocausto. Quando l'offerta dell'olocausto fu finita, il re e tutti quelli che erano con lui si inchinarono e si prostrarono. Poi il re Ezechia e i capi ordinarono ai leviti di celebrare le lodi del Signore con le parole di Davide e del veggente Asaf, e quelli le celebrarono con gioia e si inchinarono e si prostrarono. Allora Ezechia disse: ora che vi siete consacrati al Signore, avvicinatevi e offrite vittime e sacrifici di ringraziamento nella casa del Signore. E l'assemblea condusse vittime e offrì sacrifici di ringraziamento, e tutti quelli che avevano il cuore ben disposto offrirono olocausti. Il numero degli olocausti offerti all'assemblea fu di 70 buoi, 100 montoni, 200 agnelli, tutto per l'olocausto al Signore. Furono pure consacrati 600 buoi e 3.000 pecore, ma i sacerdoti erano troppo pochi e non potevano scorticare tutti gli olocausti, perciò i loro fratelli, i leviti, li aiutarono affinché l'opera fu compiuta e affinché gli altri sacerdoti si furono santificati, perché i leviti avevano messo il più zelo dei sacerdoti nel santificarsi. C'era pure abbondanza di olocausti, oltre ai grassi dei sacrifici di riconoscenze e alle libazioni degli olocausti.
1: Perdi 20 kg e diventa irriconoscibile quest'estate.

capitolo 29, fratelli e sorelle. Quante storie, storie lontane da noi, da migliaia, migliaia di anni, è passato tanto tempo da queste storie, ma vediamo quando le persone si sono messe contro Dio e gli insegnamenti di Dio, le cose non sono andate bene. E poi l'accanirsi così fortemente contro il Signore, alzare di nuovo altari, agli idoli, agli alti luoghi. Ogni volta nella Bibbia si parla di alti luoghi, questo significa che si sta parlando di idoli che venivano fatti negli alti luoghi affinché li vedessero anche da lontano. Invece il nostro Signore è presente sempre in ogni posto. Riflettiamo sulla parola che abbiamo letta. Quando ci consacriamo al Signore ci sono benedizioni, anche se possiamo sicuramente affrontare delle avversità, perché non siamo immune alle avversità, non siamo immune alla pioggia, al vento, non siamo immune alle malattie, non siamo immune ai dolori, alla tristezza, al pianto, non siamo immune alle dipartenze, a tante altre cose. Ma sappiamo che la benedizione del Signore è vicino a noi e il nostro spirito attesta insieme allo Spirito di Dio, come Paolo dice alla lettera ai Romani, che noi siamo suoi figli, gli apparteniamo. Sì, è vero, leggiamo tutte queste storie, a volte sono situazioni molto difficili, ma attraverso tutte queste storie vediamo come Dio ha resistito anche all'infedeltà di tutti questi uomini. Poteva farla finita con gli uomini, ma non sarebbe arrivata a noi la grazia, non saremmo arrivati qui. Il Signore, io penso sempre, che pensava sia a me che a te, e ha tenuto fermo le promesse che ha fatto per poterci fare avere salvezza fino a oggi. E per questo lo dobbiamo ringraziare, dobbiamo vivere nel nome del Signore, attaccati al Signore. Rimaniamo fedeli a Dio. È facile allontanarsi, il mondo cerca di tirarci, l'elastico delle tentazioni è molto forte. Rimaniamo aggrappati al Signore e sicuramente il peccato e le tentazioni non vinceranno. Vogliamo pregare, ringraziare Dio per quanto abbiamo vissuto insieme con questa lettura. Padre, grazie per la tua presenza, diamo a te la gloria e l'onore. Ti chiediamo, Signore, benedizione. Ti chiediamo, Signore, che tu ci possa accompagnare in questi anni che stiamo vivendo. Signore, abbiamo letto situazioni, oggi per noi è difficile anche pensare tutto quello che succedeva. Viviamo in un altro contesto, viviamo in un'altra realtà. Viviamo in una nazione dove non esiste tutto questo, magari in altri paesi ancora sì. È strano per noi vedere tutte queste guerre, queste situazioni, ma sappiamo, Signore, che tu sei presente alla tua Chiesa, noi siamo la tua Chiesa, la tua sposa, non più salvata per opere come era il popolo o perché veniva giustificato per opere, ma noi siamo salvati per grazia e ancor di più, con più sottomissione, vogliamo adempiere quelle opere che ci metti davanti affinché le pratichiamo. Signore, vogliamo dare a te la gloria e l'onore. Questa sera siamo stati insieme a leggere la tua parola. Ci prepariamo per domani, primo giorno della settimana, dove ci raduniamo a costarci anche i simboli, a celebrarti insieme, a osannare, a innalzare, Signore, la lode a te. Benedici ognuno di noi che abbiamo ascoltato, che abbiamo letto, a te la gloria, nel nome di Cristo Gesù. Amen. E amen. Dio vi benedica. Fate una buona serata, una buona notte. Se piace al Signore, domani mattina alle 10:30 saremo insieme per il culto di adorazione. Una buona serata.

0: Siamo collegati telefonicamente con Luigi Caratelli per continuare il nostro percorso che vuole farci capire di più per quanto riguarda ciò che accade attorno a noi, partendo anche da ciò che è successo nel passato. Abbiamo parlato di astrologia, abbiamo parlato di spiritismo, abbiamo parlato di divinazione, e anche se possono sembrare degli argomenti lontani da noi, invece sono molto molto vicini a noi. Buongiorno Luigi.
1: Buongiorno Daniela, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Alcune delle volte tu ci hai presentato proprio degli esempi, no, pratici, di come comunque il mondo politico, e non solo, fa ricorso, no, astrologi, magi, maghi, o comunque persone che possono predire il futuro, eccetera. Quindi non sono argomenti così lontani da noi da andare indietro nella storia, anche se andare indietro nella storia ci può essere utile, ad esempio prendendo l'esperienza del popolo di Israele, che pur essendo il popolo che conosceva Dio, che aveva vissuto esperienze dirette di quella che era la potenza di Dio, e ogni tanto cadeva in preda a queste pratiche astrologiche, ma addirittura si arrivava anche a sacrificare i propri figli. Cioè, è una cosa allucinante, pensando ad un popolo che conosceva Dio e i suoi comandamenti.
1: Sì, appunto, questo è il punto, no? Cioè, un popolo che conosce Dio ma non è esente dal peccato, perché Dio non vuole delle macchinette, dei robot, no? Non vuole i frutti dell'intelligenza artificiale, come oggi molti preconizzano. Allora, i testi che noi stiamo studiando non sono testi del passato, sono testi attualissimi. L'altra volta parlammo di un maggiore dell'esercito israeliano che andò a farsi fare un prospetto astrologico dell'esercito israeliano, per fare cosa? Per sapere se era possibile attaccare i palestinesi oppure no. Allora, non è inverosimile pensare che, per esempio, io adesso sto un po' travisando, ma voglio fare un accostamento con un personaggio che fa parte del popolo di Dio, eppure si fida dell'astrologia. Ma se Biden avesse consultato l'astrologo della Casa Bianca per attaccare l'Ucraina, insomma, voglio dire, non è che sia poi così barbino, perché ci sono scienziati di fama mondiale, giornalisti, scrittori, per esempio Galli, che fa proprio questi accostamenti in tutti i suoi libri, cioè dirigenti di nazioni che si fidano dello spiritismo, del consulto astrologico, e magari qualche guerra non potrebbe essere scatenata proprio grazie magari all'intervento delle forze occulte, no? Che noi sappiamo chi sono, che consigliano o sconsigliano. Ecco, ritornando al popolo di Israele, per essere più in armonia con il tema della nostra puntata, gli israeliti purtroppo disubbidirono a Dio. Dio li aveva preavvertiti, cioè quando andrete e conquisterete i popoli pagani, Dio aveva l'intenzione di poter con il suo popolo benedire i popoli pagani, no? Portare la luce, e invece trasgredirono il consiglio di Dio. Non imitate le pratiche che fanno loro, cioè voi dovete andare lì a dire: guardate, vi proponiamo qualcosa di meglio. E invece no, gli israeliti, noi sappiamo dai libri dell'Antico Testamento, ma anche dal libro degli Atti, che riprende queste vicende, che addirittura tributarono omaggio al famoso Moloch. Allora, dicevamo di trasposizioni al presente, beh, guardate che l'anno scorso qui a Roma hanno presentato al Colosseo e a Cinecittà la statua del Moloch, la statua dell'uomo pensante di Rodin, no? Che è comunque infarcita di simbolismo esoterico, ma non lo diciamo come complottisti, lo diciamo come storici dell'arte. Io ho studiato anche storia dell'arte. Quindi il Moloch, il famoso Moloch degli israeliti, è stato presentato qui a Roma come un evento straordinario di cultura. Infatti c'era una mostra dedicata ai simboli dei cartaginesi, e Moloch, come vedremo, era uno degli dei più importanti dei cartaginesi. Ma perché era importante? Innanzitutto perché rappresentava il dio del sole, quindi era astrologia pura, no? E poi perché venivano offerti a Moloch sacrifici umani, e associata all'adorazione di Moloch c'era anche quella di Refan, che è Saturno. Quindi siamo sempre in ambito di astrologia, no? Però ecco che cosa dicono gli scrittori sacri, un testo del Nuovo Testamento negli Atti degli Apostoli che si rifà all'esperienza di Israele che aveva disubbidito a Dio e si era fidato degli aspri, no? Eccetera, eccetera, ma Dio si rivolse da loro, Saturno, quindi siamo sempre in ambito di astrologia, no? Però ecco che cosa dicono gli scrittori sacri, un testo del Nuovo Testamento negli Atti degli Apostoli che si rifà all'esperienza di Israele che aveva disubbidito a Dio.

0: sottosegue. E il re ordinò al sommo sacerdote il chi, ai sacerdoti del secondo ordine, eccetera, eccetera, no? Di portare fuori dal tempio gli arredi che erano stati fatti per Baal, per Astarte e per tutto l'esercito celeste. In un altro posto è detto che si parla di segni dello zodiaco, no? Quindi Dio non tollerava questo tipo di interesse per lo zodiaco, e addirittura qui gli israeliti dipinsero le mura del tempio con i segni zodiacali. Poi continua il testo: di Seconda Re che Giosia li arse fuori di Gerusalemme nei campi del Chidron e ne portò le ceneri a Betel e destituì i sacerdoti idolatri che i re di Giuda avevano istituito per offrire profumi negli alti luoghi, eppure quelli che offrivano profumi a Baal, al sole, alla luna, ai segni dello zodiaco e a tutto l'esercito del cielo. Quindi noi qui vediamo che proprio Dio con lo zodiaco, con l'oroscopo, non ha niente
1: a che fare. Poi diciamo la cosa è anche fa riflettere che il popolo di Israele contemporaneamente aveva i sacerdoti di Dio e i sacerdoti poi di Baal e delle altre divinità, quindi questo sincretismo che lo troviamo presente anche oggi. Ma continueremo subito dopo aver ascoltato Pregherò di Adriano Celentano, perché credo che in questi tempi la preghiera sia fondamentale sia per la nostra adorazione a Dio più sana, ma anche per quello che accade nel mondo.

0: E chi ci salverà? Ci salverà la preghiera, che sicuramente può darci forza, ma ci salverà Gesù con il suo ritorno. Noi possiamo fare il possibile per migliorare, ecco, per quello che possiamo, la nostra, diciamo, la nostra società, la nostra vita, ma la soluzione finale sta nelle mani di Dio. Luigi, cosa ne pensi?
1: Sì, assolutamente. Diciamo, è Dio, come dice l'Apostolo Paolo in Efesini, che farà venire alla luce tutte le cose che ora sono nascoste e distorte. Quindi la verità ha i tempi molto lunghi, ma è definitiva. Quando la verità si mostra, nessuno può resistergli, nessuno.
0: Quindi è inutile andare a cercare astrologi, andare a cercare, insomma, soluzioni per sapere.

0: proprio per avere delle, per ricevere una speranza, la nostra speranza in Cristo, nella sua parola e nella verità che lui ci trasmette. Allora, parlavamo prima del discorso che Israele, sì, il popolo di Israele aveva molto seguito la via degli altri popoli, e se andiamo al libro del profeta Daniele, all'esperienza del profeta Daniele che si trova in Babilonia, che è proprio la culla, no, di astrologi, magi, insomma incantatori, tutto quello che vogliamo, e Dio è molto chiaro riguardo a questo.
1: Sì, assolutamente. Infatti il re Nabucodonosor ha un sogno che non riesce a spiegarsi, e non riescono a spiegarglielo nemmeno i suoi astrologi, gli indovini, no? C'erano anche dei saggi lì a corte, però c'erano persone che consultavano gli astri e gli idoli. Niente, nessuno di loro ci riesce. Quindi poi si fa avanti Daniele e dice: oh re, io potrei darti la spiegazione, però mi devi dare del tempo perché io consulterò il mio Dio. Quindi Daniele mette sul piatto della bilancia le informazioni degli scienziati astrologi di quel tempo, di una scienza scientista e pagana, e invece la scienza di Dio. E infatti si dice nel capitolo 2 di Daniele, versetto 24: allora il segreto fu rivelato a Daniele in una visione notturna, e Daniele benedisse il Dio del cielo. Quindi non dei calcoli astrologici, nessuna pratica divinatoria aiutano Daniele, e il profeta lo riconosce. Al versetto successivo è detto: sia benedetto il nome di Dio, poiché a lui appartengono la sapienza e la forza, egli dà sapienza ai savi e la scienza a quelli che hanno intelletto, egli rivela le cose profonde e occulte, conosce ciò che è nelle tenebre e la luce dimora in lui. Infatti poi dopo, quando Daniele andò dal re e gli spiegò il sogno, il re disse: sì sì, è proprio il sogno che ho avuto, adesso lo ricordo. E proprio il re, insomma, in qualche modo cadde sulla faccia, il testo dice, si prostrò e disse: in verità il vostro Dio è l'Iddio degli dei, il Signore dei re e il rivelatore dei segreti, giacché tu hai potuto rivelare questo segreto. Quindi nessun consulto astrologico, nessun calcolo della luna in Marte o quello che volete voi, no? Perché è Dio che conosce i segreti. Insomma, figuriamoci che Dio crea il mondo, può parlare ai suoi figli in preghiera, no? E invece i suoi figli che cosa vanno? Davanti a statue, pezzi di metallo, oppure amorfe stelle nel cielo per sapere la verità. Insomma, Dio, diciamo, agisce in una maniera completamente diversa. Infatti poi quando Daniele predica queste cose a corte, c'erano i Caldei, e i Caldei sono una parte di quei magi che andarono alla grotta di Betlemme seguendo la stella. In questo caso si vede come nel cielo non c'è un messaggio delle stelle, ma c'è un evento miracoloso che Dio produce come fosse una stella, e i magi seguirono dalla Bactriana, dai discendenti di Balaam, tutti seguirono quella stella e giunsero a Betlemme. Ora, i padri della Chiesa dicono che quella stella non era una cosa normale, perché si muoveva, come dice il Vangelo, andava avanti, tornava indietro, si fermava, no? Invece non è come dicono alcuni commentatori cristiani, compreso Messori, no, che nel suo libro su Gesù dice che era una congiunzione Giove e Saturno, si era verificata, ma non al tempo in cui nacque Gesù, ma prima. Infatti poi, ripeto, i padri della Chiesa, meglio di Messori, di qualunque altro teologo, dicevano quella era una dinamis, cioè erano angeli che conducevano i magi sulla grotta sulla casa dove era Gesù,
0: un prodigio di Dio,
1: nella grotta di Betlemme. Quindi nessun consulto astrologico, ma Dio che con la luce degli angeli, con la sua luce, è al di sopra di qualunque luce, di qualunque stella, di qualunque consulto astrologico. Quindi non c'è qui nessun riferimento all'astrologia, ma addirittura in questo caso si vede come quella stella formata da angeli distrugge proprio completamente tutto il costrutto astrologico.
0: Interessante, Luigi, che...
1: o di praticanti fai da te, insomma, ecco.
0: Interessante, Luigi, che in questa esperienza, no, di Daniele, essendo a Babilonia, dove Nabucco si sentiva un dio, no? Poteva anche dire che qualcosa che sarebbe venuto da lui, no? Questa risposta. Invece lui chiarisce che c'è un dio che è al di sopra di tutti gli dèi, e quindi quando Nabucodonosor vuole, insomma, impremiarlo per questa interpretazione, lui subito dice: non sono io. Questo è il coraggio di chi crede, di chi ha fede, che mette in luce e mette in evidenza Dio e non se stessi, perché possiamo correre il rischio di metterci davanti per prenderci degli onori, ma l'onore va a Dio. Grazie, Luigi, come sempre, perché ci permette di riflettere. Grazie, e alla prossima, in cui continuiamo a capire come il passato è presente, ecco, ciò che accadeva accade ancora oggi. Grazie, alla prossima, Luigi.
1: Alla prossima, buona giornata.
2: A Radio Logos sono le ore 21 e 7 minuti.
3: Libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
4: Cari ascoltatori, siamo felici di essere nuovamente insieme attorno alla parola di Dio e attorno anche al Dio della parola, per trarre una breve meditazione dal Vangelo di Giovanni, da cui Patrizia gentilmente ci leggerà dal capitolo 8 i versetti 42 e 43.

Gesù disse loro: «Se Dio fosse vostro padre, mi amereste, perché io sono proceduto e vengo da Dio. Infatti, io non sono venuto da me, ma è Lui che mi ha mandato. Perché non comprendete il mio parlare? Perché non potete dare ascolto alla mia parola?»

0: Dio ci dona un infallibile termometro, un'efficace unità di misura per calcolare la nostra spiritualità, la nostra effettiva relazione con il Signore. A quei giudei che si reputavano figli di Dio in senso spirituale e discendenti di Abramo per la fede, Gesù fece notare che la loro mancanza d'amore era la prova evidente che le loro dichiarazioni non rispondevano a verità. È proprio l'amore il segno distintivo della relazione e della comunione con Dio, il segno distintivo della presenza dello Spirito Santo nella vita rigenerata dall'intervento salvifico del Signore. In altra occasione il Signore Gesù sintetizzò in poche parole la legge, cioè l'espressione delle esigenze della santità di Dio, e lo fece con il concetto dell'amore. Ama. Ama il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Aggiungendo poi, ama il tuo prossimo come te stesso. Questo breve compendio della legge, che troviamo nel capitolo 22, 36, 40 di Matteo, è misura in senso positivo della nostra spiritualità e in senso negativo del nostro peccato. L'Apostolo Paolo riprese più tardi il concetto dell'amore, dichiarando che senza amore non si è nulla. Le persone più importanti, le persone più ammirate, perché ricche di conoscenza, di fede, di doni naturali, di sentimenti di solidarietà o di spirito di sacrificio, quelle persone, se mancano di vero amore, risultano delle autentiche nullità. Non lo sto dichiarando io, sono parole dell'Apostolo Paolo che potete trovare in Prima Corinzi capitolo 13. Inoltre lo stesso Apostolo Paolo, scrivendo del frutto della presenza e dell'azione dello Spirito Santo nell'intimo delle persone, cita l'amore e lo pone al primo posto. Questo conferma che l'amore è dono di Dio. Inoltre l'Apostolo Giovanni dedicò un'intera epistola, la sua prima epistola, al tema dell'amore, giungendo ad affermare che chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. La loro mancanza d'amore contraddiceva quei giudei e metteva in luce la loro menzogna nell'affermare di essere in relazione con Dio. Dicevano cose non sostenute dalla realtà dei fatti. Ma da cosa erano animati? Probabilmente dalla malvagità dei loro cuori, o dalla presunzione, o dalla superficialità, o più semplicemente da una pia illusione religiosa. Comunque sia, non erano nella verità, non conoscevano il Signore, non osservavano la legge, non lasciavano allo Spirito Santo la libertà di agire in loro e di conseguenza non erano nessuno. Eppure si sentivano a posto, tanto da discutere anche con Gesù, il Figlio di Dio. Cari che siete in ascolto, consideriamo, analizziamo con attenzione la nostra vita per essere certi dell'approvazione di Dio, senza accontentarci di ciò che pensiamo o di ciò che crediamo di essere. Il Signore ci guidi nella nostra riflessione.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore. Ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita. La vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 33 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
4: Ciao, benvenuto o bentornato all'appuntamento di oggi con Punto e a capo. Oggi vorrei passarti una notizia che riguarda l'Inghilterra, il Regno Unito, insomma, ma che presto o tardi potrebbe anche riguardare la nostra Italia. Per esempio, in un articolo recente del London Telegraph, un quotidiano londinese, è stata evidenziata la tendenza crescente fra le donne in carriera in Gran Bretagna a desiderare avere figli. Però, nonostante il fatto che siano perfettamente sane, queste donne o non hanno il tempo o non hanno voglia di iniziare una relazione per poter generare un bambino in modo naturale. Quindi, in alternativa, queste donne, così assorbite dalla loro carriera, si rivolgono in numero sempre crescente alle cliniche per la fertilizzazione in vitro. Jennifer Morse, autrice e ricercatrice della Stanford University, afferma che queste gravidanze senza sesso servono solo ad acuire il distacco fra i rapporti sessuali e l'atto della procreazione. In effetti dice che si sta rimpiazzando con la tecnologia qualcosa che dovrebbe essere un vero atto di amore puro. E, continua, molte persone che si servono di questa tecnologia per generare figli senza rapporti sessuali lo fanno proprio perché hanno paura di intraprendere una relazione con un'altra persona dell'altro sesso con cui, per qualche motivo, non vogliono avere a che fare. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso è il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

0: A Radio Logos. Sono le ore 22. Buon ascolto.
1: Da Davide Tatriele ascoltiamo il motivo Il fiume dell'amore.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento. Perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17, dal versetto 30 al versetto 31. Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

0: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.
1: Da Marcelo Rodriguez ascoltiamo il motivo Ti benedirò.

in macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto! Da Lidia Genta ascoltiamo il motivo Nedima.

0: Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.
1: Dalla voce di Mariangela Lucchese ascoltiamo il motivo Mi dici.

0: Radio Logos.
1: Il nostro numero di telefono è 0881 70 99 18. Ripeto, 0881 70 99 18. Dalla corale Voci per te ascoltiamo il motivo Il tuo amore annuncerò.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 51 minuti.
1: Incontro con un altro appuntamento con questa serie di programmi. Stiamo mandando in onda in queste ultime puntate delle puntate speciali di Incontro con. Abbiamo avuto con noi nelle quattro puntate precedenti Remo Dossi e Giorgio Gotta, che ci hanno parlato sul cattolicesimo e sulle dottrine dei testimoni di Geova e dei mormoni. Oggi invece abbiamo delle riflessioni di Giannunzio Artini. Avremo due riflessioni di Giannunzio Artini, oggi la prima. Quindi vi lascio con il predicatore ormai scomparso da svariati anni, Giannunzio Artini, ma di cui ci sono rimasti questi importanti studi che noi andiamo a trasmettere in questi programmi. Allora, Giannunzio Artini con noi oggi in Incontro con. Buon ascolto, ci risentiamo alla fine per i saluti finali.
2: I risultati della biologia moderna ripropongono in una chiave interamente nuova l'antico problema della dignità e della libertà dell'uomo. Perché? Perché sono risultati sconvolgenti. In un recente articolo di Dan Trav, apparso in un quotidiano piemontese, è detto che, secondo il pensiero di alcuni scienziati, sonnecchia dell'uomo il rettile primigenio, che, date le crescenti scoperte scientifiche, se non sarà sanamente imbrigliato nel suo carattere istintivo, potrebbe entrare nella stanza dei bottoni dell'immenso progresso scientifico e scatenare la distruzione di quello che è umano nell'uomo. Forse condurre all'annientamento fisico dell'umanità. Cerco di mettere alla luce i vari elementi del grave discorso. Si parla innanzitutto, almeno da un lato, di determinismo. Il destino dell'uomo, si dice, è preparato. Non si parla qui in chiave divina, ma in chiave genetica. Il destino dell'uomo è racchiuso nel messaggio genetico, generazione dell'essere e trasmissione dei caratteri ereditari. Alle memorie genetiche, che forniscono le risposte ereditarie e istintive, si sovrappongono le memorie acquisite attraverso l'apprendimento. L'uomo, quantunque abbia la bestia che sonnecchia in lui, è quello che fra tutti gli esseri viventi, in maniera più completa, ha la facoltà del pensiero e della immaginazione. Ma questo non gli impedisce di sottrarsi dal condizionamento. Il suo cervello è, per così dire, programmato in partenza dall'eredità e dall'ambiente. Quando l'uomo ha parlato di sé, del mistero della vita, escludendo il messaggio divino dal suo discorso, ha grosso modo detto tutto questo. Ma oggi la novità sarebbe questa: la scienza moderna, con l'impadronirsi di tutti i meccanismi dell'evoluzione, è ormai sul punto di manovrarli a piacere. In un suo libro intitolato L'uomo e la marionetta, Pietro Angela scrive: l'uomo comincia a sostituirsi alle forze che finora gli sfuggivano perché incomprensibili. Da marionetta può diventare burattinaio di se stesso. E Skinner dirà, facendo bordone, non si è visto ancora tutto quello che l'uomo può fare dell'uomo. Io direi subito che lo si è visto, e anche troppo. E che se c'è un meno male in questo discorso è dato dal fatto che proprio l'uomo non ha ancora potuto fare tutto quello che voleva dei suoi propri simili. Quanto poi a burattini e burattinai, sulle molte volte squallida scena del mondo, è ormai da molto tempo che l'uomo è burattino dei burattinai suoi simili, tutti diretti dal vero mangiafuoco dell'umanità, che ha volto le spalle al Dio della rivelazione biblica, Satana. Si dice che la scienza sarà in grado tra breve, se non di fabbricare addirittura l'uomo in provetta, di manipolarlo radicalmente, alterandone il condizionamento genetico e ambientale. Prospettiva terribile che sinora soltanto gli scrittori di fantascienza avevano osato affrontare. Ma c'è di peggio. L'alterazione del processo evolutivo è già in netto. Il progresso della tecnica, della medicina, l'esplosione demografica, lo scempio ecologico, la rivoluzione sessuale e innumerevoli altri fattori costituiscono altrettante manipolazioni di cui non siamo in grado di misurare gli effetti. Ci stiamo avvicinando, dice sempre il sopra citato autore, verso un mondo in cui rischiamo di non poter più contenere le forze che noi stessi abbiamo scatenato. La minaccia non è soltanto nell'arma atomica e negli inquinamenti, ma, attenzione, negli stadi di misurare gli effetti. Ci stiamo avvicinando, dice sempre il sopra citato autore, verso un mondo in cui rischiamo di non poter più contenere le forze che noi stessi abbiamo scatenato. La minaccia non è soltanto nel

coscienza dell'urgenza del problema cui l'umanità si trova dinanzi. Su questo punto, dice l'articolista, credo che ben pochi non si troverebbero d'accordo. E qui sorge una domanda veramente cruciale. Come può prendere coscienza di uno stato di cose per cercare di modificarlo chi è preso nella morsa incontrovertibile di un rigido determinismo per cui tutto è programmato ineluttabilmente? Siamo liberi o no? La Bibbia risponde sì, rimanendo ovviamente ferma la rivelazione dell'assoluta sovranità di Dio. Non viene esclusa minimamente per contro la piena responsabilità dell'uomo davanti al messaggio del Signore. Dice il Signore: io ho messo davanti a te la vita e la morte, scegli la vita. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati, e saranno salvati coloro che avranno creduto al messaggio del Vangelo. Se questi uomini di pensiero conoscessero la parola di Dio nella sua purezza e non come frutto spesso di sbagliate lucubrazioni umane o interpretazioni clericali, si renderebbero conto che tutto il male tremendo di cui l'uomo soffre e di cui tutti si rendono conto è dato dall'avere l'uomo voltato le spalle a Dio, dall'essersi dato ai propri vani ragionamenti e per conseguenza dall'avere i propri sentimenti, il proprio cuore ottenebrati e la propria saggezza volta in stoltizia. Dov'è il rimedio? Nel porre la fede in colui che solo può riunire l'uomo a Dio, Gesù Cristo, il giusto che è morto per gli uomini ingiusti appunto per riunirli a Dio, il Padre. Si ponga dunque l'uomo dinanzi al puro messaggio del Vangelo, si ravveda l'uomo e centri tutte le sue meravigliose facoltà del credere nel Figlio di Dio, nel Figlio di Dio rivelato nel Vangelo. Allora da creatura, con tutto il male che sonnecchia in lei, diverrà più che angelo, diverrà figlio di Dio, e dovunque andrà porterà benedizione.

Si chiama determinismo quella dottrina filosofica che concepisce ogni avvenimento dell'universo meccanicamente e necessariamente causato da altro che lo precede con esclusione di ogni finalità. Notavo nella precedente meditazione la contraddizione in cui cadono quei pensatori che mentre da un lato affermano la realtà di un rigido determinismo, lanciano dall'altro l'appello a una presa di coscienza dell'esigenza del problema in cui si trova l'umanità. Quale? L'avvicinarsi di un mondo in cui rischiamo di non potere più contenere le forze che noi stessi abbiamo scatenato. Minaccia che non è soltanto nell'arma atomica, negli inquinamenti e nelle mille forme di intervento dell'uomo che altera l'armonia della creazione, ma negli stessi nostri squilibri biologici, fisici e mentali. Giustamente si è detto, se è vero che non siamo altro che delle macchine chimiche completamente condizionate dai cromosomi e dall'ambiente, come possiamo credere di arrestare o addirittura capovolgere le ferree leggi che ci hanno condotto alle condizioni attuali? Vedi D'Antrève, La Stampa, numero 60. La contraddizione è chiaramente in termini. Ora, dove cercano la risoluzione del problema coloro che se lo pongono? La risposta è nell'uomo. Colui che è stato spesso tristamente il burattinaio di se stesso, conducendo come ha fatto e come fa moltitudini, famiglie e singoli alla distruzione fisica e psichica di sé, diverrebbe ora il salvatore? Sarebbe di come dire in questo caso che il fuoco che ha distrutto ricostruirà, l'inondazione che ha devastato riordinerà, la belva che ha sbranato ridarà la vita. Se guardiamo bene dentro i discorsi formulati dall'uomo sgomento dinanzi agli squilibri, alle distruzioni e al minaccioso futuro che portano in tanti casi la sua firma, si trova un grande assente: Dio. Non è nominato, non c'è. O se è nominato è per dire che è morto o che non abbiamo bisogno o che è stoico, che sonnecchia, eccetera. Chi si nomina al suo posto? L'uomo. E si dice: aspetta, abbi pazienza, non hai visto ancora tutto quello che l'uomo può fare. Pensare che degli uomini l'hanno già visto. E come? Ma che cosa ci si attende dall'uomo? Riprendo le parole di uno scrittore: l'immagine dell'uomo marionetta mosso da fili invisibili, programmato da una serie di istinti innati e di riflessi acquisiti, non deve in definitiva farci troppa paura. Prendere coscienza di questi condizionamenti significa già diventare consapevoli e quindi ritrovare un margine di libertà, così come la conoscenza della legge di gravità, che non si può abolire, ha reso possibile il volo. Questo margine di libertà potrà essere conquistato soltanto grazie alla capacità di costruire nuove associazioni mentali, di trovare soluzioni sempre originali, di immaginare e di creare. È questa elaborazione sempre più raffinata che permetterà all'uomo di aumentare le sue possibilità di scegliere. In tutto questo discorso appaiono le parole libertà, scelta. Tutto questo comporta un criterio di valutazione, non vi pare? Qual è il vero bene? Dove è il male? Non avendo accettato la rivelazione divina per cui conosciamo che il peccato ha fatto il suo ingresso nel mondo a causa dell'uomo e che peccato vuol dire trasgressione della legge divina e perciò rottura con Dio, si parla di ingiustizia genetica. Si dice: alcuni uomini nascono più ricchi di talento, di salute e di intelligenza di altri. È bene o è male intervenire, se ciò sarà possibile, sulla genetica per modificare o correggere il patrimonio ereditario?
In tal caso l'uomo sarebbe chiamato ad una scelta. È bene o è male? Quali saranno le luci che illumineranno tale strada? Quali i criteri? Quale sarebbe il vero bene? Se l'uomo riesce a mettere le mani sulla sorgente della vita e può istruire, come si istruisce un calcolatore, il meccanismo della formazione di quello che sarà l'essere vivente, chi governerà saggiamente la sua mano? Chi combinerà la sua sapienza tecnica con la saggezza morale e spirituale di cui solo Dio ha la formula? Diremo, per usare il linguaggio biblico, chi santificherà la sua intelligenza, poiché è tutto qui? L'allontanamento da Dio, la rottura con Lui, ha contaminato l'intelligenza. Chi ci farà utilizzare nel modo giusto i messaggi genetici contenuti nei nostri cromosomi? Questa è un'altra domanda. Si ha paura che la bestia entri nella camera dei bottoni come bestia, cioè l'uomo senza Dio, e ci appelliamo a realtà che si chiamano libertà, scelta e giustizia. Dunque si arriva in qualche modo al punto focale. L'uomo non è determinato, gli rimane un margine per cui come individuo è visto dinanzi a Dio nella sua piena responsabilità. Dio ha alitato nell'uomo la libera volontà, la capacità di scegliere fra il bene ed il male, vale a dire la conoscenza. Dovresti leggere un'interessante nota nel libro La parola del Signore, edito da Voce della Bibbia, a pagina 22, ve lo consiglio. A tale luce si capisce quello che Dio pone davanti alla sua creatura, un messaggio, senza coercirlo, senza obbligarlo, ma con amore infinito, conducendolo ad una convinzione della sua miseria e perdizione. Dio presenta all'uomo la salvezza espressa nella persona divina, sacrificata, risorta e glorificata di Gesù Cristo, il Signore. Chi porrà in lui la propria fede saprà bene che cosa voglia dire santificazione dell'intelligenza, scelta, libertà, giustizia. La bestia allora sarà cambiata, resa conforme all'immagine del Figlio di Dio. Solo un tale uomo potrebbe entrare senza destare paura nella camera dei bottoni. Ma il fatto è questo: sarà un cristiano rigenerato dalla grazia di Dio che metterà piede in quel luogo? Che oserà farsi come Dio? Il problema rimane drammaticamente aperto. Mi sembra chiaro a questo punto che con maggior fervore tutti i veri cristiani debbono come non mai porre i loro simili dinanzi al messaggio del Vangelo. La fine di ogni cosa è prossima. Veramente, è necessario prenderne atto e rivolgerci al Dio della salvezza.

0: la scienza sarà in grado tra breve, se non di fabbricare addirittura l'uomo in provetta, di manipolarlo radicalmente, alterandone il condizionamento genetico ed ambientale. Una prospettiva terribile che sinora solo gli autori dei libri di fantascienza avevano prospettato. Ma di molte altre cose si parla, certo non cose migliori. Il progresso della tecnica e della medicina, l'esplosione demografica, lo scempio ecologico, la rivoluzione sessuale e innumerevoli altri fattori costituiscono altrettante manipolazioni di cui non siamo in grado di misurare gli effetti. C'è come un senso di angoscia, di paura nello spirito dell'uomo. In un suo discorso chiamato il discorso profetico, Gesù ha detto appunto che, approssimandosi la fine di questa era, gli uomini verranno meno per la paurosa attesa di quello che sarà per accadere al mondo. Perché tutto questo? Perché l'ira di Dio si manifesterà sul mondo che ha preferito Satana a Dio, Caino ad Abele, Barabba a Cristo. Predicavo tempo fa in una riunione pubblica e ad un certo momento enumeravo le caratteristiche morali della nostra società che pur si dice appartenente alla cristianità. E domandai al pubblico: siate sinceri, vi sembra cristiana la nostra società? Una signora che era venuta alla riunione per la prima volta pronunziò a voce ben udibile un no che esprimeva la sua convinzione a riguardo. Ho saputo poi che con tutta la sua famiglia ha partecipato ad altre riunioni di predicazione evangelica. Sì, l'uomo non ha dato gloria a Dio, si è dato a ragionamenti vani, ha mutato la verità di Dio in menzogna, ha volto le spalle al puro messaggio del Vangelo. Ora, in cui la dissacrazione ha raggiunto altezze mai sinora conosciute, ora in cui la licenza sfrenata su ogni ramo dell'attività umana ha preso il posto del concetto di una sana forma di libertà, l'uomo che riflette si rende conto che lo scandaglio sta toccando il fondo. Ha pensato di essere libero voltando le spalle al Dio della rivelazione evangelica ed è preda di mille forme di nuova schiavitù. Ci stiamo avvicinando verso un mondo in cui rischiamo di non potere più contenere le forze che noi stessi abbiamo scatenato. Così dice chi ha il senso della realtà. E cosa si dice di Dio? In un periodico evangelico si legge quanto segue. Qualche anno fa fu tenuto un convegno fra professori universitari intorno alle diverse vie per arrivare ad una trasformazione del mondo, ed un professore disse alla fine che quando si considerano le diverse vie ce n'è una che sembra quella più logica ed è la via del Vangelo. Non si potrà trasformare il mondo se non si trasformeranno le singole persone. Qui è il tutto, è il fattore uomo che, essendo uscito dalle mani di Dio, si comporta in modo errato su tutti i campi. Il professore seguitò il suo dire: sì, la via del Vangelo è logica, ma è talmente lenta e lunga che è meglio lasciarla da parte perché praticamente non conduce a nulla. L'articolista commentava il fatto raccontando un episodio quasi analogo in cui, durante un comizio, un oratore di piazza, uomo politico, aveva fatto più o meno la stessa riflessione. Sì, egli diceva, sembra che l'Evangelo abbia ragione, perché non è illogico il fatto che per trasformare il mondo bisogna trasformare le persone. Però, e qui sono la stessa musica del professore sopracitato, però sono 2000 anni che l'Evangelo è predicato nel mondo. E che cosa c'è? Non si vede niente, quasi niente. Questa volta, meno male, un ragazzo cristiano che era presente chiese la parola. Come sono utili i ragazzi saggi quando gli uomini straparlano. Scusi, signore, disse il ragazzo, quante migliaia di anni sono che gli uomini non fanno altro che creare leggi, cambiarle, farne delle nuove e cercano di mettere a posto il mondo nel modo migliore? Eppure l'ha detto proprio lei che nulla è cambiato. E sono ben più di 2000 anni. Oh, ascoltiamolo, ascoltiamolo questo Dio che ci parla e ci parla chiaro. È proprio il non averlo ascoltato che ci ha posto nella condizione in cui siamo, invischiati nella pania come un uccelletto preda del cacciatore. Solo che la pania l'abbiamo preparata anche noi e ci siamo intrappolati dentro, dentro fino al collo. Ma se il giudizio di Dio verrà su questo mondo ad altezza di nazioni, di popoli, di agglomerati, di famiglie, di singoli, e non ci sarà scampo, nel senso che Dio non ritirerà il verdetto, uno scampo ci sarà ad altezza di persone, ad altezza di singoli. Il mondo che perì per il diluvio perirà per il fuoco. Ma chi non perirà? Chi non rimarrà eternamente separato da Dio? Chi porrà tutta la propria fede nell'unico Salvatore, Signore Gesù? Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha donato il suo unico figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, non rimanga in eterno separato da Dio, non rovini la sua vita nel tempo ed in eterno, non perisca, ma abbia vita eterna già ora. I credenti che hanno fatto per Cristo la pace con Dio hanno nel cuore la pace di Dio e guardano a lui. Sanno che scamperanno da questo giudizio per il suo amore, ma liberati dall'egoismo vogliono dire ad altri quanto Dio ha fatto per le sue creature. Amici, siete dei testimoni del Cristo a vostra volta? Che così sia.
1: Bene, era una registrazione di Giannunzio Artini, quella che abbiamo ascoltato oggi nel programma Incontro con, e che abbiamo recuperato da una vecchia musicassetta, e quindi vi abbiamo messo a vostra disposizione in questo programma. Giannunzio Artini, ormai col Signore da svariati anni, che ancora riascoltiamo mediante questi messaggi che lui ci ha lasciato. Grazie per l'ascolto, vi rimandiamo al prossimo appuntamento con Incontro con, sempre con Giannunzio Artini, l'ultima parte di questa musicassetta che stiamo ascoltando in questi programmi. Buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi, a risentirci.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

0: are. Open our eyes.
1: Open the eyes of my heart.
2: Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 17.

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà messo in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione.

Nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. È un programma condotto da Matteo che vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Dio è giusto giudice. Leggiamo dal libro di Ezechiele, al capitolo 33, al verso 11, e dice così: «Di loro, come è vero che io vivo, dice il Signore, io non mi compiaccio della morte dell'empio, ma che l'empio si converta dalla sua via e viva. Convertitevi, convertitevi dalle vostre vie malvagie». Sapete una cosa, amici ed amiche, quando si parla di giudice, pensiamo piuttosto a persone che sono rei di atti delinquenziali, tipo furto, omicidio, rapine, stupri, pedofilie, corruzione, eccetera, eccetera. Ma quasi mai pensiamo a chi non è punibile e non avendo commesso atti che violano la legge. Una cosa è certa, che noi abbiamo un concetto di giustizia molto diverso da quello che è la realtà delle cose, sia umane che divine. Si sente spesso dire: ho lavorato tutta una vita per accudire la famiglia, quindi, oppure io non ho rubato, io non dico bugie, io non ho offeso nessuno, io non ho ucciso, io sono un cittadino onesto, io. Ma è proprio vero che non rubi, non menti, non fai parte, anche se in minima parte, della corruzione? Sei proprio sicuro? Io credo che se la storia di Collodi, cioè la storia di Pinocchio, fosse vera, andremmo tutti in giro con un naso di parecchi centimetri di lunghezza. A parte gli scherzi, la faccenda, sapete, è molto seria. Dio non ci vede come persone innocenti, come persone pure, immacolate. Presto o tardi, come abbiamo letto nel verso di oggi, bisognerà incontrare Dio, il giudice di tutti, Dio che giudicherà le sue creature. Dio è luce, amici, e questo fa sì che ogni malvagità venga evidenziata. Egli è il Dio vivente, grande e terribile, al cui sguardo nessuno può sottrarsi. Considerandolo così, l'uomo non può provare che spavento solo. E tanto è vero che quando un giorno Dio sarà visto come giudice, certi uomini, dice la Scrittura, che nella loro disperazione grideranno terrorizzati ai monti e alle rocce: cadeteci addosso, nascondeteci dalla presenza di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, poiché è venuto il giorno della sua ira.
potrà resistere? La Bibbia ci rivela questi caratteri di Dio, non per spaventarci, sapete, ma per rendere l'uomo attento e serio. Però essa completa questo quadro glorioso manifestando anche le sue compassioni, il suo amore, che sono due atteggiamenti infiniti di Dio verso la sua natura, verso la sua creatura. Una creatura che l'ha abbandonato seguendo la via della disubbidienza. Infatti la scrittura ci dice che Dio è amore, che fa grazia ed è misericordioso. Come giudice, con la sua potente luce, Dio penetra nelle pieghe nascoste del mio e del nostro cuore, del nostro essere, mette in evidenza uno stato di contaminazione e di peccato che comporta un giudizio inevitabile e terribile. Però la tranquilla luce del suo amore, dell'amore di Dio che si è manifestato in Cristo Gesù, porta al mio cuore e al tuo cuore, porta pace e gioia. Dio è luce, abbiamo detto, ma è anche amore e agisce secondo la sua natura. Egli mi e ci colma delle ricchezze della sua grazia. Il verso di oggi ci dice che Dio non si compiace se il peccatore perisce, se il peccatore va all'inferno, anzi, lo ama e lo vuole salvare. E ha mandato il suo figlio Gesù per questo motivo. Il semplice costo che l'uomo deve solo affrontare è conversione non a una religione, ma a lui. Bene, anche oggi il tempo a nostra disposizione termina qui e vi ringrazio, cari amici, per la vostra assiduità ad ascoltare questo programma e vi do appuntamento a domani. Allora, a risentirci a domani, che Dio vi benedica.

sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 25 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Bene, vogliamo insieme di nuovo continuare il nostro studio sulla Chiesa. La volta scorsa abbiamo parlato, vi ricordate, che la salvezza è una realtà presente. Cioè, tanti pensano, ma saremo salvati. Quando noi chiediamo alla gente, ma tu sei salvata? Ma questo dice, nessuno lo può sapere. Sarebbe presunzione dire io sono salvata o sono salvato. Questo nessuno lo sa. Ma coloro che hanno lo Spirito di Dio, i credenti, i nati di nuovo, lo dicono con certezza. Io sono stato salvato, o io sono già salvato. Perché Gesù dice, chi crede in me ha vita eterna. Quindi non avrà, abbiamo visto i verbi che sono più al passato e non al futuro. Io ho la vita eterna, dal momento che ho accettato Gesù. Quindi questa è una certezza, non è una speranza. In quanto noi avremo, è chiaro, avremo la redenzione del nostro corpo, cioè non è completa la nostra redenzione, in quanto ancora siamo in questo corpo mortale. Ancora portiamo, dice l'Apostolo Paolo, l'immagine del terreno. Ma noi porteremo l'immagine del celeste. Saremo come Cristo, in quanto già questa vita di Cristo è innestata in noi dal giorno che abbiamo accettato Gesù. Gesù è in noi, però questa vita nuova, questa piena, completa, perfetta redenzione si avrà quando Gesù tornerà. E lì avremo la piena redenzione e saremo eterni e saremo come Gesù. Perché l'Apostolo Giovanni dice, figlioletti, ancora non è stato manifestato quello che saremo, ma quando Egli apparirà saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Cioè saremo uguali a Gesù, cioè non abbiamo la minima idea di quello che noi saremo quando Gesù tornerà. Avremo un corpo eterno, un corpo incorruttibile, un corpo glorioso, un corpo immortale, un corpo spirituale, un corpo splendente. Dice i giusti, dice nel libro di Daniele, splenderanno come stelle in sempre eterno. Meraviglioso. Bene, vogliamo prendere ancora un altro tema riguardante la Chiesa. La Chiesa primitiva era una Chiesa perfetta? Era una Chiesa perfetta? No. Ebbene, vogliamo dire, veramente la Chiesa apostolica, la prima Chiesa, pur essendo stata fondata dagli Apostoli, non era una Chiesa perfetta. La Chiesa di Gerusalemme, la Chiesa in tutta la Giudea, in tutta la Samaria, in tutto l'Impero Romano, fino nella lontana Roma, non c'erano Chiese perfette. Perché le lettere che noi leggiamo, le lettere degli Apostoli, sempre dicono qualcosa di ammonimento, di esortazione, di isolamento, o di, possiamo dire, fra virgolette, fra discomunica, vuol dire che esistevano queste realtà anche nella Chiesa apostolica. Ebbene, vogliamo vedere quattro personaggi che purtroppo non facevano parte della Chiesa del Signore. Pur essendo inseriti fino in fondo fra le cose del Signore. E questo servirà a noi come ammonimento di dire io non voglio essere come uno di loro. E dobbiamo vedere se noi siamo diversi nel nostro modo di vivere. Ebbene, il primo personaggio è di Giuda. Giuda Iscariota. Questo uomo aveva un bel nome, Giuda. Che cosa vuol dire Giuda? Che cosa significa Giuda? Cosa significa Giuda? Giuda era il quarto figlio di Giacobbe. Il primo fu Ruben, il secondo fu Simeone, il terzo Levi, il quarto fu Giuda. Giuda ha un bel significato. Significa lode al Signore, lode all'Eterno. È un bel nome. Giuda Iscariota aveva un bel nome. Si chiama Iscariota perché suo padre era di Iscariote. Iscariote era una città.
Ebbene, questo mi ha fatto riflettere. Una persona può avere anche un bel nome, però non vuol dire che ha un buon carattere o un buon comportamento cristiano. Non è così? Quante persone si chiamano Cristiano o Cristina? Ma di cristiano non hanno proprio nulla, solo il nome. Non è così? Mi fa pensare anche, ricordate quella coppia Anani e Saffira? Saffira deriva dalla parola zaffiro, cioè parla di una pietra preziosa. Però sappiamo che fine fece questa donna, proprio che il Signore la fece morire all'istante per aver detto una bugia, per aver mentito allo Spirito Santo. Per una sola bugia il Signore la fece morire, prima a suo marito e poi a lei. Perché era una zizzania nella chiesa di Gerusalemme. Quindi si può avere anche un bel nome, ma questo non vuol dire che sia un buon carattere e tantomeno sia un buon cristiano. Ebbene, Giuda faceva parte della cerchia dei 12 discepoli, dei 12 apostoli. Però vogliamo vedere alcuni punti sulla persona di Giuda. Chi era Giuda? Quest'uomo aveva dei soprannomi, se vogliamo dire, ma erano terribili. Vogliamo leggere in Giovanni capitolo 13, l'Evangelo di Giovanni capitolo 13, Giovanni capitolo 13 dal versetto 8 al versetto 11. Dice: Pietro gli disse: tu non mi laverai mai i piedi. Gesù gli rispose: se non ti lavo non hai con me parte alcuna. E Simon Pietro: Signore, non soltanto i piedi, ma anche le mani e il capo. Gesù gli disse: chi è lavato tutto non ha bisogno di aver lavato i piedi, è netto tutto quanto. E voi siete netti, ma non tutti, perché sapeva chi era colui che lo tradirebbe, per questo disse: non tutti siete netti. Il contrario di netto che cosa vuol dire? È impuro, è sporco. Cioè tutti 11 siete puri, siete netti, ma uno di voi è ancora impuro. E parlava di Giuda Iscariota. Quindi era uno della cerchia che non era veramente un vero credente, un vero cristiano, un vero seguace di Gesù. Non tutti siete netti. Quindi c'era qualcuno nella cerchia e il Signore lo sapeva. Gli altri non lo sapevano. Gli altri 11 discepoli non sapevano e non conoscevano ancora Giuda. Fino all'ultimo quest'uomo è stato 3 anni con il Signore. E ha visto, ha sentito, ha toccato, ha sperimentato tutto ciò che è stato il ministero di Gesù sulla terra, perché lui era sempre presente. Eppure lui non si era mai convertito. Non si era mai convertito. E vediamo perché non si era mai convertito. Leggiamo ancora in Giovanni capitolo 6. Capitolo 6, Giovanni capitolo 6, versetto dal 66 al 71. Dal 66 al 71. Leggiamo. Allora molti dei suoi discepoli si ritrassero indietro e non andavano più con lui, cioè con Gesù. Perciò Gesù disse ai 12: non ve ne volete andare anche voi? Simon Pietro gli rispose: Signore, a chi ce ne andremo noi? Tu hai parole di vita eterna. E noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Gesù rispose loro: non io ho scelto voi 12, eppure uno di voi è un diavolo. Egli parlava di Giuda, figlio di Simone Iscariota, perché era lui uno di quei 12 che lo doveva tradire. Gesù lo chiama figlio del diavolo. Una parola pesante. Una parola pesante, figlio del diavolo. Che se noi lo diciamo a una persona, certamente si offenderebbe. O ci aggredirebbe. Dice: tu sei un diavolo. Come ti permetti?
Gesù usa delle parole, dice anche, a volte noi magari non lo diciamo, non date ciò che è santo ai cani e non date perla ai porci. Le persone che non amano, che non stimano, che non apprezzano, che non valutano la parola di Dio sono dei porci. Se tu dici questo a una persona, mi hai offeso. Io sono un porco. Ma sai che significa che tu mi chiami porco? Ma io ti ammazzo a te, perché sono capace di fare questo. Dobbiamo stare attenti. Eppure Gesù non usava mezzi termini. Non date ciò che è santo ai cani, e date perla ai porci. Gesù chiama Giuda un figliolo del diavolo. Un figliolo del diavolo. Perché qua o quasi sempre viene ripetuta la parola colui che l'avrebbe tradito. L'avrebbe tradito. Giovanni capitolo 12. Capitolo 12, versetto da 3 a 6. Allora Maria, presa una libra d'olio odorifero di nardo schietto di gran prezzo, unse i piedi di Gesù e glieli asciugò con i suoi capelli, e la casa fu ripiena del profumo dell'olio. Ma Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli che stava per tradirlo, disse: perché non si è venduto quest'olio per 300 denari e non ci sono date ai poveri? Diceva così non perché si curasse dei poveri, ma perché era ladro e tenendo la borsa ne portava via quello che vi si metteva dentro. Un altro appellativo: era un ladro. Quindi quest'uomo era un ladro. Era un ladro. Forse mi fa pensare che il Signore permise che tenesse lui, diciamo, il denaro, affinché lui si potesse ricredere. Dire: ma che cosa risolvo io con questi pochi spiccioli? Che cosa potevano avere questi poveri discepoli che erano più disoccupati di noi? Perché avevano lasciato il loro lavoro. Pietro, Giovanni, Andrea, Giacomo, erano loro pescatori. Vivevano di che cosa? Vivevano di offerte. Nel capitolo 12 di Luca viene detto che delle donne, di cui porta alcuni nomi, servivano a Gesù e ai suoi discepoli. Perché? Perché non c'era il tempo, non erano tutte le comodità, erano persone umane come noi, dovevano mangiare, dovevano vestirsi, dovevano cambiarsi, e c'erano delle donne che erano al servizio. Erano opere pie che queste donne facevano agli discepoli e al Signore. Delle donne pie. E quindi Giuda era un ladro. E ancora un altro appellativo più pesante. E lo troviamo in Giovanni capitolo 17. Giovanni capitolo 17, versetto 12, dice: mentre io ero con loro, io li conservavo nel tuo nome, quelle che tu mi hai dati. Li ho anche custoditi e ognuno di loro è perito tranne il figliolo di perdizione, affinché la scrittura fosse adempiuta. Il figliolo della perdizione. Questo appellativo l'Apostolo Paolo a chi lo dà? A chi lo dà? A chi lo dà? All'anticristo. Ricordate, in Tessalonicesi dice che questo uomo, la bestia in cui viene riportata in Apocalisse, l'uomo del peccato, il figliolo della perdizione, colui che si innalza dicendo io sono Dio, e che si siederà nel Tempio e dirà io sono Dio. Giuda era un figliolo della perdizione, un figliolo del diavolo, un figliolo di Satana. Avere questo nella cerchia dei dodici, per il Signore penso che sarebbe stato un gran dolore. Sentirsi tradito da colui che aveva visto di tutto e di più, della persona, dell'opera, dei miracoli, dei segni, dei prodigi che il Signore aveva compiuti, se lui non si è convertito. Terribile. Perché? Perché lui non si era mai convertito? Che cosa era il suo amore principalmente? Il suo amore per il denaro.
Questo era il suo scopo. Il suo fine non era quello di seguire Gesù, perché amava Gesù, ma il suo fine era quello di realizzare certi suoi sogni, di diventare ricco, di diventare una persona importante per il regno di Dio, perché loro pensavano, anzi lui principalmente, anche i discepoli, fino all'ultimo non avevano capito la missione di Cristo. Perché i due discepoli sulla via di Emmaus dice: ma questo Gesù che è venuto non doveva restaurare il suo regno? Lui si è lasciato crocifiggere e siamo rimasti con le mani vuote. Dice: ho insensato e tardi a credere, disse il Signore. Il Cristo non doveva soffrire? Non stava scritto così nella legge, nei profeti, nei salmi? E poi doveva andare nella sua gloria, perché fino all'ultimo i suoi discepoli non avevano capito la missione di Cristo. Quindi Giuda era una persona che aveva solo un'ambizione, quella di diventare ricco. E il denaro, dice la scrittura, è la radice di ogni sorta di male. Un altro personaggio vogliamo parlare, che non era tanto meno di Giuda. Vogliamo leggere in Atti degli Apostoli, capitolo 8. Atti degli Apostoli, capitolo 8, versetti da 9 in poi. Atti, capitolo 8, dal versetto 9, leggiamo. Or v'era un certo uomo chiamato Simone, che già da tempo esercitava nella città le arti magiche e faceva stupire la gente di Samaria dandosi per qualcosa di grande. Tutti, dal più piccolo al più grande, gli davano ascolto dicendo: costui è la potenza di Dio che si chiama la Grande. E gli davano ascolto perché già da lungo tempo li aveva fatti stupire con le sue arti magiche. Ma quando ebbero creduto a Filippo, che annunziava loro la buona novella relativa al regno di Dio e al nome di Gesù Cristo, furono battezzati uomini e donne. E Simone credette anch'egli, ed essendo stato battezzato, stava sempre con Filippo, e vedendo i miracoli e le gran potenti opere che erano fatte, stupiva. Or gli apostoli che erano a Gerusalemme, avendo inteso che la Samaria aveva ricevuto la parola di Dio, vi mandarono Pietro e Giovanni, i quali, essendo discesi là, pregarono per loro affinché ricevessero lo Spirito Santo. Poiché che non era ancora disceso sopra alcuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signor Gesù. Allora imposero loro le mani ed essi ricevettero lo Spirito Santo. Or Simone, vedendo che per l'imposizione delle mani degli apostoli era dato lo Spirito Santo, offerse loro del denaro dicendo: dati anche a me questa potestà, che colui al quale io impongo le mani riceva lo Spirito Santo. Ma Pietro gli disse: vada il tuo denaro con te in perdizione, poiché è stimato che il dono di Dio si acquisti col denaro. Tu in questo non hai parte né sorta alcuna, perché il tuo cuore non è retto dinanzi a Dio. Ravvediti dunque di questa tua malvagità e prega il Signore affinché, se possibile, ti sia perdonato il pensiero del tuo cuore, poiché io ti vedo in fiele amaro e in legami di iniquità. Qui abbiamo un altro personaggio, che era un mago, che faceva arti occulte, che faceva segni, prodigi, sempre per opera del diavolo. Perché i maghi sono persone che hanno un stretto rapporto con il diavolo. Bene, sono persone che hanno a che fare con il diavolo. Maghi, gli indovini, i fattucchieri, coloro che predicono la fortuna, quelli che ti dicono: senta, succede questo, succede quest'altro, ti dicono magari come ti chiami, dove abiti di casa, che cosa fai. Ci sono di queste persone, perché quelle persone sono possedute da spiriti indovino. Come quella donna nel capitolo 16 degli Atti dice: io so che voi siete servi del Dio Altissimo. Seccato, l'apostolo Paolo dice: nel nome di Gesù Cristo io ti comando di uscire fuori da questa donna. Perché quella donna, per lo spirito indovino che aveva, procurava denaro ai suoi padroni, perché era una schiava, una serva. E così è, questa è una realtà. Ebbene, questo Simone, vedendo che Filippo, perché era di Dio,
e operava miracoli di Dio e le persone si convertivano e le persone ricevevano lo Spirito Santo, vide questi miracoli che venivano da Dio, perché i miracoli possono venire da Dio e possono venire dal diavolo, ma quelli di Dio sono sempre più potenti. Vi ricordate i maghi che erano in Egitto, che si opposero a Mosè, quando fecero dei bastoni anche loro diventarono dei serpenti? E il serpente di Aronne si mangiò i serpenti dei maghi d'Egitto, sempre perché quelli lo facevano tramite le arti occulte, quindi hanno un certo potere. Ebbene, quest'uomo, vediamo alcune cose, aveva seguito Filippo, aveva ascoltato il messaggio, era stato anche battezzato e dice che lui aveva anche creduto, cioè non gli mancava nulla, però non aveva ancora lo Spirito, non aveva lo Spirito Santo. E lui dice: io ti do una somma di denaro purché tu mi dai lo Spirito Santo, così io poi lo mercanteggio questo Spirito Santo. E qui nasce la parola simonia. La parola simonia è il peccato di quelle persone che mercanteggiano le cose di Dio. E questo lo troviamo in seno alla Chiesa, no? Alla Chiesa dello Stato. Una persona, un bambino deve essere battezzato, vogliono i soldi. Se una coppia si vuole sposare, vogliono i soldi. Se una persona muore a funerale, vogliono i soldi. Vogliono sempre soldi. Non è questo mercanteggiare le cose di Dio? Non ha detto Gesù: gratuitamente avete ricevuto e gratuitamente date? Che l'Evangelo è una grazia di Dio? Che la salvezza è un dono di Dio? E tante persone vanno lì a pagare. Ebbene, questo Simone era un mago. E qui l'Apostolo Pietro usa parole forti, forti. Dice così: vada il tuo denaro con te in perdizione, poiché hai stimato che il dono di Dio si acquista col denaro. Mercanteggiare le cose di Dio, ma è diabolico. Noi per grazia di Dio abbiamo battezzato, ma abbiamo sposato, abbiamo fatto dei funerali. Questo in prima persona l'ho fatto, ma dove? Ma non ci passa neanche per l'anticamera farci pagare. Ma cosa incredibile, ma non esiste. Anzi, dobbiamo aiutare quando c'è un funerale a quella persona provata, non soltanto nell'animo ma anche nella tasca. Dice nel versetto 22: ravvediti dunque di questa tua malvagità e prega il Signore affinché, se è possibile, ti sia perdonato il pensiero del tuo cuore, poiché io ti vedo infiele, amaro e in legame di iniquità. C'è legame con Satana, legame con il diavolo. Quell'uomo non era libero, eppure sembrava che fosse un credente, ma era un mago. Si usano della parola di Dio per ingannare la gente. Un altro personaggio che voglio parlare è di Colossesi capitolo 4, versetto 14. Dice: Luca il medico diletto e Dema vi salutano. Ripeto, Luca il medico diletto e Dema vi salutano. Qui alla fine l'apostolo Paolo dà i saluti ai credenti della città di Colosse, dicendo: vi salutano Luca il medico, perché lavorava, collaborava assieme con Paolo, e Dema. Dema anche era un collaboratore. Ma se andiamo a leggere in Seconda Timoteo capitolo 4 versetto 10, cosa troviamo? Seconda Timoteo capitolo 4 versetto 10 dice: poiché Dema, avendo amato il presente secolo, mi ha lasciato e se n'è andato a Tessalonica. Crescente è andato in Galazia, Tito in Dalmazia, Luca solo è con me.
Dema, avendo amato il presente secolo, mi ha lasciato. Questa è una cosa triste. Significa che è andato di nuovo, come dice l'Apostolo Pietro, la Troia torna a rotolarsi nel fango e il cane al suo vomito. Cioè è tornato di nuovo nel mondo, si era stancato, forse non era stato mai un credente, non lo possiamo dire, il Signore conosce i cuori, ma da queste notizie abbiamo un punto interrogativo. Quel Dema era veramente nato di nuovo? Un credente affermato? Un credente veramente che amava l'opera? Perché stava con Luca, era stato con Paolo, avente amato il presente secolo. Vediamo in Simone una persona che era attaccata a Satana, non è così? Giuda era attaccata al denaro, uno strumento e la radice di ogni sorta di male che attira milioni di persone, perché il denaro è la radice di ogni sorta di male. Dice un proverbio che il denaro è un buon servo, ma un cattivo padrone. Tante persone vivono per il denaro, non per il Signore, per il denaro. Abbiamo sentito di ministri che ogni mese prendono decine di migliaia di euro. Un personaggio, è stato detto che arriva a prendere 600.000 euro all'anno, significa 50.000 euro al mese. Ebbene, si dice dei presidenti e dei ministri che hanno milioni di euro in banca. E quando io penso a quello che dice Gesù, ma a che serve all'uomo che guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? O che darà in cambio dell'anima sua? Tu uomo, quando ti presenterai davanti a Dio, cosa presenterai al Signore? Signore, guarda che sulla terra ho lasciato 100 miliardi di euro. Non me ne faccio di quella carta, perché tutta la terra, dice il Signore, è mia. Anche la stessa carta che è stata stampata in denaro. Il Signore vuole il nostro cuore, la nostra vita, il meglio di noi. Per questo il prezzo è alto da pagare, perché Gesù lo dice: chi ama la sua vita la perde, ma chi la perde per cagion mia e dell'Evangelo la trova in vita eterna. E tanti non vogliono pagare il prezzo, non è così? Dice: no, io voglio vivere la mia vita, voglio io comandare su me stesso. Se tu guardi la tua vita la perdi, perdi questa presente e perdi quella futura. Quindi Dema è stato attirato da che cosa? Dal mondo. Il mondo ha un'attrattiva forte, specialmente per tutti, ma in particolare per i giovani. Per i giovani è un'attrattiva. E dobbiamo resistere. Abbiamo detto che i nemici del credente sono il diavolo, la carne, il nostro io, e anche il mondo. Se noi resistiamo a queste tre tentazioni, possiamo vincere. L'ultimo è Diotrefe. Nella terza lettera di Giovanni, dal versetto 9, ho scritto qualcosa alla Chiesa, ma Diotrefe, che cerca di avere il primato fra loro, non ci riceve. Perciò se vengo io ricorderò le opere che fa, cianciando contro di noi con male parole, e non contento di questo non solo non riceve gli stessi fratelli, ma quelli che vorrebbero riceverli impedisce di farlo e li caccia fuori della Chiesa. Diletto, non imitare il male ma il bene. Chi fa il bene è da Dio, chi fa il male non ha veduto il Dio. Questo Diotrefe era un uomo che voleva avere il primato, voleva signoreggiare, voleva padroneggiare, voleva che tutti fossero sotto il suo manto. Non è così. I responsabili non sono quelli che comandano, ma sono quelli che dovrebbero servire. Così ci insegna il Signore. I principi cristiani non sono i principi e i valori del mondo.
Il Signore non ci chiama a comandare, ma neanche ci chiama a viziare, scusate se dico questa parola, se ci chiama a servire con rettitudine. Siamo chiamati tutti, ogni credente è chiamato a servire, piccoli e grandi, come in una famiglia. Il padre deve dare l'esempio alla madre, ma i figli non sanno lì a oziare e a volte comandano i genitori. Anche questo è sbagliato. Se siamo una famiglia, ognuno c'ha il suo compito, ognuno c'ha la sua responsabilità. Ci sono quei figli che sono un po' più, meno propensi al lavoro, ma non è una bella cosa. Tutti siamo chiamati a servire. E questo Diotrefe era un uomo che voleva il primato. Non soltanto, dice, impedisce ai credenti di venire anche a farci visita a noi. Li caccia via, dice, se voi andate da quelle persone non venite neanche qui. Queste persone non sono lì per servire il Signore, sono lì per padroneggiare, per comandare. E questo è anche un altro pesce ai credenti di venire anche a farci visita a noi. Li caccia via, dice, se voi andate da quelle persone non venite neanche qui. Queste persone non sono lì per servire il Signore.

dice: non vi ingannate, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Svegliatevi a vita di giustizia e non peccate, perché alcuni non hanno conoscenza di Dio, lo dico a vostra vergogna. Quindi attenzione a chi frequentiamo e cosa facciamo, perché le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Quindi dobbiamo fare anche una selezione delle amicizie che noi abbiamo. Se quella persona a me mi fa peccare o vuole tentarmi, io devo tagliare. Non posso continuare ad avere rapporti d'amicizia con quella persona, chiunque sia. Dice: si offende, mi dispiace, ma io non voglio offendere il Signore. Non posso piacere agli uomini. L'Apostolo Paolo dice: se dovrei piacere agli uomini, non sarei servitore di Cristo. E l'Apostolo dice ancora in 2 Corinzi capitolo 13 versetto 5: esaminate voi stessi per vedere se siete nella fede. Provate voi stessi, non riconoscete voi medesimi che Gesù Cristo è in voi, a meno che proprio siate riprovati. Proviamo se noi siamo veramente credenti, nati di nuovo, siamo provati, siamo tentati, però il Signore è fedele e non permette che siamo tentati oltre le nostre forze, perché tutti siamo tentati, nessuno è immune, però dobbiamo vincere e il Signore ci dà la forza per farlo. Quindi che il Signore ci aiuti, e io mi auguro con tutto il mio cuore che tutti qui, certo, siamo veramente persone che non vogliamo assomigliare a questi quattro tipi di persone che ci portano un esempio negativo, negativo, ma che vogliamo esserli fedeli, ubbidienti, sottomessi.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

0: A Radio Logos sono le ore 1:05.
1: Con Pavel prendiamo in considerazione i temi dell'attualità e in grandissima evidenza su tutti i giornali la confessione del 21enne: ho sparato io il 25 aprile, tentato omicidio, la comunità ebraica non è dei nostri. Questo 21enne invece afferma: sono della brigata ebraica. Per l'AMPI segnala il pericolo di una deriva estremistica, e credo di aver visto anche diversi articoli, in particolare su Repubblica, dove ci sono anche esponenti della comunità ebraica tipo Gad Lerner, ma anche la FOA, che dice: attenzione, perché anche noi come ebrei rischiamo di avere delle derive estremistiche e bisogna tenerne conto.
2: Stai citando praticamente le punte sioniste, no? Queste punte esattamente. Molto.
1: Ecco, c'è il rischio veramente di una radicalizzazione. Tra l'altro, sul Corriere della Sera si legge invece quello che succede in Inghilterra, che sono stati accoltellati due ebrei a Londra, se non sbaglio, due ebrei feriti per strada a Londra. C'è il rischio che in qualche maniera la radicalizzazione che viene da lontano, da Israele, dal Medio Oriente, arrivi nelle nostre strade, ecco.
3: Io rispondo subito di sì, assolutamente sì. Dobbiamo in qualche modo veramente cominciare a stare seriamente in guardia. Tu hai detto viene da lontano, dipende da come si guarda, perché per me il vicino Oriente, Palestina, Israele non sono terre lontane, sono circa 2 ore di volo, poco più, ma culturalmente siamo legati sia alla civiltà araba preesistente allo Stato di Israele, come anche culturalmente qui in Italia la presenza degli ebrei è millenaria, quindi anche il loro contributo al passato, alla grande cultura italiana è fuori di ogni discussione. Però questa radicalizzazione, io userei anche un altro termine, la polarizzazione anche delle idee, senza magari andare a gesti estremi, come gesti estremi dimostrativi, ovviamente, come è successo a Roma il 25 aprile, anche questo mi preoccupa. Io credo veramente nella forza della riconciliazione, e questa forza della riconciliazione, a mio modesto avviso, non può basarsi solo sui tentativi umani, per quanto nobili e necessari. Dobbiamo forse fare un po' tutte le confessioni religiose, tutti i gruppi di carattere politico o sociale, una grande, grande confessione di fede, perché qualunque gesto di odio, che sia una forma di islamofobia, che sia qualche dimostrazione di antisemitismo, ecco, tutto questo non è assolutamente conforme non solo per noi credenti al comandamento supremo, quello dell'amore del prossimo, ma ciò che sta succedendo ultimamente non è nemmeno conforme alle norme comunemente accettate di una società aperta.
1: C'è un'intervista oggi sul Corriere al prefetto Lamberto Giannini, il quale dice: c'è un brutto clima, la tensione deve calare, ospiterò in prefettura momenti di dialogo. Ecco, c'è una responsabilità che anche i cristiani possono prendere per creare questi momenti di dialogo, secondo te?
3: Sì, naturalmente, infatti fa bene il prefetto, che rappresenta lo Stato italiano, rappresenta la Repubblica italiana, a fare il suo dovere sul piano appunto laico, però credo che anche le comunità di fede, in particolare le nostre chiese evangeliche, non possono sottrarsi a questa vocazione, uso consapevolmente questo termine, vocazione alla riconciliazione, alla pace, perché il nostro compito come cristiani è proprio questo, basato sulla chiamata di Dio, portare pace dove la pace non c'è, portare riconciliazione dove si manifestano odio, risentimento, rancore, non possiamo sottrarci a questo compito, però non dimentichiamo in tutto questo, da credenti, che noi non siamo soli, non siamo abbandonati, per così dire, solo alla nostra bravura, solo al nostro talento, per così dire, diplomatico. C'è anche la forza della preghiera, c'è la forza della grazia, che io sono sicuro si sta manifestando già e si manifesterà ancora. Qui mi viene proprio in mente il pensiero di Jürgen Moltmann, che in qualche modo lega insieme la sofferenza e la speranza, e ovviamente nella sua teologia della speranza non è solo un pio auspicio, ma in qualche modo già l'anticipazione concreta del regno di Dio, la certezza che Dio agisce in mezzo a noi.
1: Con Pavel a questo punto io vorrei fare riferimento a un bell'articolo di Vito Mancuso che è apparso lo scorso 25 aprile. Il titolo, non lo so se è perfettamente calibrato, se l'invenzione di Dio è un enigma da risolvere. Questo è il titolo dell'articolo, ma io preferisco soffermarmi sul senso del mistero in cui siamo immersi, perché questo è il vero centro dell'articolo di Mancuso, che tra l'altro cita due esperienze diverse, quella di Gandhi e quella di Norberto Bobbio. Gandhi, a proposito di questo mistero, scrisse: «Sono più sicuro dell'esistenza di Dio che del fatto che voi e io siamo in questa stanza. Posso testimoniare che potrei vivere senza aria e senza acqua, ma non senza di Lui. Potreste cavarmi gli occhi, ma questo non potrebbe uccidermi. Potreste tagliarmi il naso, nemmeno questo mi ucciderebbe. Distruggete invece la mia fede in Dio e io sarò morto». Sono parole potenti, queste di Gandhi. Mancuso le contrappone, o perlomeno le accosta, alla riflessione di Norberto Bobbio, che sono state rivelate dopo la sua morte, perché lui ha voluto consegnare il suo ultimo testamento spirituale al quotidiano La Stampa, da pubblicare dopo la sua morte. Allora lui scrive: «Non mi considero né ateo né agnostico. Come uomo di ragione e non di fede, so però di essere immerso nel mistero, che la ragione non riesce a penetrare sino in fondo e le varie religioni interpretano in vari modi». E Mancuso poi appunto sostiene che soprattutto questa consapevolezza del mistero dell'esistenza, che rende la condizione umana molto particolare, lui aggiunge: se però uno è un credente, la differenza è affettiva, cioè la nebbia cognitiva rimane, ma chi coltiva una vita religiosamente ispirata ha con il mistero una connessione calda, vitale, sentimentale, appunto affettiva. Ecco, Pavel, naturalmente l'articolo continua, ma noi ci limitiamo a queste poche frasi. Una tua riflessione su questo articolo che hai letto anche tu?
3: Ho letto anche con grande interesse. Adesso non vorrei mettere in competizione due pensieri radicalmente diversi, perché quello del grande spirito Mahatma Gandhi è un pensiero anche espresso in termini molto forti. Non dimentichiamo che Gandhi non ha abbracciato la fede cristiana, è rimasto strettamente legato al suo universo religioso indù, che in fondo, nonostante le apparenze, è un universo che in qualche modo indica un unico Dio, o forse un'unica dimensione del divino. Tutto è uno, uno è in tutto. Questo è il pensiero indù antichissimo di migliaia di anni. Quindi apprezzo molto queste parole, però devo dire mi sento veramente legato e perfettamente in sintonia con Norberto Bobbio, citato da Vito Mancuso, perché la parola mistero non significa nel linguaggio teologico o anche filosofico qualcosa che è inaccessibile. Tutt'altro, il mistero è accessibile, ma non necessariamente accessibile alla sola ragione. Purtroppo credo che negli ultimi almeno due, se non quasi tre secoli ormai, la nostra civiltà occidentale si è abituata al dominio, alla sovranità assoluta della ragione, e la ragione naturalmente non può essere scartata perché è un linguaggio, o meglio dire uno strumento assolutamente universale. Tutte e tutti noi siamo dotati della ragione, però la questione della conoscibilità del divino non si esaurisce soltanto nella ragione, sarà sempre una conoscenza parziale, mentre Norberto Bobbio mette in evidenza un'altra dimensione, diciamo così, della conoscibilità di ciò che a noi viene presentato e anche in un certo senso è mistero, cioè appunto affetto, relazione, io aggiungerei anche esperienza personale, esperienza comunitaria. Questi sono modi di entrare in relazione col divino, nel senso, se penso ricordiamo bene quando nel Genesi leggiamo che Adamo conobbe, così viene tradotto questo verbo, sua moglie, vuol dire entrato veramente nella relazione più profonda che possa esistere, ecco, tra un uomo e una donna.
1: A questo proposito, Vito, sì, Mancuso conclude il suo articolo con queste parole: è l'amore il grande mistero dell'essere.
3: Sì, però cioè, è il grande faro anche dell'essere, perché è chiaro che qui l'ispirazione del sommo poeta Dante è chiarissima. Ricordiamo proprio le ultime parole della Divina Commedia, e questo è un mistero che non nasconde ma rivela. Nella tradizione rabbinica si dice che il libro che parla meglio, anzi è il principale scritto che parla del nome impronunciabile, non dimentichiamo anche questa usanza ebraica che il nome di Dio, quello rivelato a Mosè in Esodo 3, è impronunciabile, lo possiamo scrivere ma non possiamo leggerlo, è il Cantico dei Cantici, e noi conosciamo questo bellissimo e anche brevissimo testo poetico che in fondo è un canto nuziale che racconta anche la relazione molto intima, profonda tra un uomo, una donna, due amanti, in effetti. E allora io credo che l'intuizione di Norberto Bobbio sulla relazione, sugli affetti, sulle anche proprio quello che io chiamo esperienza relazionale, è veramente una pista molto molto importante che ci apre non un teologo, ma penso uno dei più grandi filosofi del Novecento, non solo in Italia, ma direi anche a livello molto molto più alto, molto più ampio. Norberto Bobbio, anche per me personalmente, rimane sempre una guida, allora, soprattutto nel suo pensiero etico.
1: Siamo in conclusione, un ultimo pensiero di Claudio, ma poi ci lasciamo.
2: Ha citato anche Pavel questa parola affetto. Secondo me senza questa scintilla d'affetto non può nascere l'amore. Ci vuole questa scintilla che tu hai citato, che è dentro proprio il Dio. Se non c'è questa scintilla, noi non capiremo nulla dell'amore, anzi saremo arrabbiati perché non avremo...
1: E forse non capiremo nulla neanche di Dio e del mistero, questo è...
3: Bene. Esatto, Roberto,
1: Pavel,
3: esatto.
1: Grazie davvero per essere stato in nostra compagnia quest'oggi.
3: Grazie a voi.
1: A risentirci.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana, un miracolo ogni giorno.
1: Vorrei fare con te qualcosa di diverso, di inusuale, cioè pregare. Chiedi semplicemente al Signore di darci la forza di camminare al nostro fianco e di guidarci. La parola di Dio è chiara quando dice: «Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla». Questo è il motivo per il quale la preghiera è così importante quando si parla di crescere nel Signore. Ti invito a pregare con me. Signore, tu sei la vite, la fonte della mia vita e della mia energia. Senza di te io non sono niente e non posso fare niente. Aiutami con il tuo Spirito Santo a restare fermamente attaccata a te. I tuoi pensieri sono molto più alti dei miei e qualche volta in effetti non so cosa vuol dire dimorare in te. Ma per fede voglio continuare a cercarti con tutto il mio cuore, tutta la mia mente e tutta la mia forza. Voglio vivere per te, vivere una vita che porti frutto, buon frutto per la mia famiglia, i miei amici, i miei vicini, i miei colleghi e chiunque entri in contatto con me. Qualche volta mi sfinisco quando cerco di fare le cose con le mie proprie forze e con i miei mezzi. Gesù, tienimi stretto a te. So che senza di te non posso fare niente e non voglio sentirmi esausto. Voglio vivere in un luogo di riposo, il riposo della vittoria. Con tutto me stesso, voglio essere un mezzo di benedizione per la tua gloria. Oggi scelgo di prendere la mia forza da te e soltanto da te. Ti amo, Gesù, mio Signore. La preghiera di oggi è stata ispirata dal versetto che afferma: «Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla». Giovanni 15:5. Grazie di esistere, Erika Sellerie.

0: Radio Logos,
1: il nostro numero di telefono è 0881 70 99 18, ripeto 0881 70 99 18.

Quase blues cristiano. Non posso fare nemmeno che essere felici noi, mi dispiace. Siamo felici. Col cielo nero su di

Amém. Basta. Oh, ancora. Come mai? Oh. Boo? Sono impazziti.

La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solnus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi, schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa. Io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti, in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia.